0: Nella notte si registrano raid su entrambi i fronti. La cronaca: in Italia i corpi carbonizzati di 4 braccianti pakistani trovati all'interno di una vettura in provincia di Cosenza è omicidio, dicono gli investigatori. 2 persone sono sotto interrogatorio.
1: Sono i vigili del fuoco a fare la macabra scoperta. Arrivano perché c'è un minivan in fiamme in un distributore di benzina lungo la strada statale 106 Ionica nei pressi di Amendolara. Dentro quella vettura i corpi di 4 persone carbonizzati. Sono 4 migranti di origini pakistane che in zona lavorano come braccianti. Sembra un giallo, ma ben presto arrivano le prime risposte. Accertato che non si tratta di un incidente, il questore di Cosenza, Antonio Borelli, fotografa la situazione così.
2: Si tratta di un fatto sicuramente omicidiario. Sta lavorando la squadra mobile insieme alla polizia stradale su una serie di ipotesi.
1: Dunque un omicidio plurimo, i 4 uccisi e poi i corpi dati alle fiamme nell'auto. Secondo quanto trapela a dare un indirizzo preciso alle indagini, sarebbero state le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore che non lascerebbero spazio a dubbi. Ora è caccia all'uomo, mentre si fa largo l'ipotesi dei contrasti tra gruppi di migranti già registrati in zona nel recente passato. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Un 23enne è morto in tarda serata a Roccafranca, Brescia, per un incidente. La causa della morte dovrebbe essere una violenta caduta sull'asfalto a pochi metri dalla sua abitazione. Il ragazzo era stato da poco accompagnato a casa da un amico quando si è aggrappato all'auto del conoscente e dopo una manovra ha battuto violentemente il capo a terra. Sport, tennis, Roland Garros, a Parigi Arnaldi sconfigge l'americano Tiafoe, va ai quarti ed è il terzo italiano che passa il turno dopo Cobolli e Berrettini. Oggi in campo il team del doppio maschile, Vavassori e Bolelli. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
3: Rai, Radio 1 Sport.

Stavamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Hanno preso il via le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Oggi a Roma la parata militare lungo i fori e in serata l'iniziativa ai volti della Repubblica, 80 anni dal referendum che si terrà in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella. Circa 90 i comuni italiani, di cui 23 capoluoghi, che hanno predisposto dei maxi schermi nelle piazze per seguire l'evento. Ieri Mattarella ha ricevuto al Colle il corpo diplomatico accreditato in Italia, esprimendo preoccupazione per le situazioni in Medio Oriente e Ucraina. Non conosce tregua, infatti, il conflitto sul fronte est. I russi stanno attaccando Kiev con missili e nella capitale ucraina si sono sentite potenti esplosioni. Al momento vengono segnalati anche incendi in città, colpite anche Dnipro, 4 i morti, e Kharkiv. E un attacco di droni ucraini ha ucciso una persona nella regione russa di Kursk. E poi il Medio Oriente. Nella notte fuoco incrociato tra Israele e Hezbollah nel sud del Libano, nonostante entrambe le parti avessero accettato la proposta di un cessate il fuoco avanzata dagli Stati Uniti. E Teheran minaccia di interrompere i negoziati proprio con gli Stati Uniti se non arriva lo stop alle armi tra Tel Aviv ed Hezbollah. E il presidente americano Trump, parlando alla ABC News, ha affermato che l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Il corrispondente da New York.
3: Due post social in rapida sequenza per intervenire su due diversi teatri di crisi medio orientale. Sul Libano, innanzitutto, Trump scrive di una telefonata molto produttiva col premier israeliano Netanyahu. Risultato: non ci saranno, annuncia, truppe dirette a Beirut. Ottima definisce anche la telefonata con Hezbollah attraverso alcuni rappresentanti, specifica. Loro hanno concordato che tutti gli attacchi cesseranno, prosegue. Nella sintesi trumpiana, Israele non li attaccherà e loro, cioè i miliziani filo-iraniani, non attaccheranno Israele. Un altro post social è dedicato all'Iran. I negoziati con la Repubblica Islamica continuano a ritmo serrato, scrive il presidente. Parole che arrivano dopo che i media statali di Teheran avevano annunciato una sospensione delle trattative con Washington per quella che era stata definita una violazione del cessate il fuoco in Libano. Trump, in un primo momento, rispondendo ai giornalisti, aveva minimizzato: onestamente non mi interessa se i negoziati finiscono. Il suo primo commento: rimanere in silenzio sarebbe positivo, abbiamo parlato troppo, aveva tagliato corto. Prima di tornare sui social e precisare che la diplomazia è ancora al lavoro anche tra Washington e Teheran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E con gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente tornano le fibrillazioni sui mercati delle materie prime. Ad Amsterdam il prezzo del gas ha segnato un più 6,3%, sfiorando i 49 euro al megawattora. Il petrolio ha chiuso a New York appena sotto i 92 dollari. Il 6 giugno intanto scadono i tagli delle accise sui carburanti. Il governo valuta ulteriori interventi. E contro il caro energia, Bruxelles si avvia a concedere la flessibilità di bilancio chiesta dall'Italia. Secondo l'agenzia Bloomberg, agli stati membri sarebbero concesse spese extra pari allo 0,3% del PIL, fuori quindi dai normali vincoli di bilancio comunitari. La commissione, presieduta da Ursula von der Leyen, potrebbe presentare una proposta già domani. E siamo alla cronaca. Poco dopo la mezzanotte, un terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato nel Mar Tirreno, in Calabria, a largo della costa di Amantea, nel Cosentino. La scossa, avvenuta a circa 250 km di profondità, è stata avvertita di

0: distintamente a Catanzaro e Lamezia Terme ed anche in altre zone del sud Italia, in Campania, in Basilicata e in Sicilia fino a Palermo. Al momento non si hanno notizie su eventuali danni, riunita l'unità di crisi della protezione civile. I cadaveri carbonizzati di 4 braccianti agricoli pakistani sono stati trovati in un minivan davanti ad una pompa di benzina vicino Cosenza. Potrebbero essere stati arsi vivi mentre erano nell'auto. Dai filmati dell'impianto di videosorveglianza del distributore si vedrebbero 2 o 3 persone allontanarsi rapidamente dal mezzo un attimo prima che prendesse fuoco. Gli investigatori sono orientati verso contrasti tra gruppi di migranti. Ed è morta a Catania la donna aggredita lo scorso 30 maggio dal marito, ora accusato di femminicidio.
1: Le speranze si sono spente dopo 3 giorni di agonia. Alessandra Bruno è morta all'ospedale Garibaldi Centro di Catania. Era lì dal 30 maggio, da quando il marito, Salvatore Mallamo, l'aveva colpita ripetutamente con un martello nella loro abitazione di Mister Bianco. Gli organi della donna, deceduta a 47 anni, saranno donati. L'uomo, già in carcere, adesso dovrà rispondere di femminicidio nell'inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta Liliana Todaro e dalla sostituta procuratrice Valentina Margio. I due erano in crisi, come ricostruito.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: RAI, Radio 1 Sport.
1: Sky, Loca.

0: ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte massiccio attacco russo su Kiev dopo che gli ucraini in tarda serata avevano denunciato un lancio di missili da crociera dal Mar Caspio. Diverse esplosioni, un palazzo di 24 piani e uno di 9 sono andati a fuoco, ci sono persone intrappolate sotto le macerie, bombardate anche Dnipro e Kharkiv, almeno 5 vittime e decine di feriti in totale. Mosca intanto accusa Kiev di aver attaccato la regione russa di confine di Kursk, un morto. Nella notte fuoco incrociato tra Israele e Hezbollah nel sud del Libano, nonostante entrambe le parti avevano accettato la proposta di un cessate il fuoco avanzata dagli Stati Uniti. Intanto Donald Trump ha fatto sapere che l'accordo con l'Iran potrebbe avvenire la prossima settimana. L'intesa prevede l'estensione della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz. Contro il caro energia, Bruxelles si avvia a concedere la flessibilità di bilancio chiesta dall'Italia. Secondo l'agenzia Bloomberg, agli Stati membri sarebbero concesse spese extra pari allo 0,3% del PIL, fuori dunque dai normali vincoli di bilancio comunitari. La commissione presieduta da Ursula von der Leyen potrebbe presentare una proposta già domani. In Italia, con la cronaca, a mezzanotte 12 minuti, un terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato nel Mar Tirreno in Calabria a largo della costa di Amantea nel Cosentino. La scossa avvenuta a circa 250 km di profondità è stata avvertita distintamente a Catanzaro e Lamezia Terme e anche in altre zone del sud Italia, in Campania, in Basilicata e in Sicilia fino a Palermo. Il capo della Protezione Civile siciliano ha convocato l'unità di crisi, nessuna segnalazione di danni. E rimaniamo in provincia di Cosenza, dove 4 uomini di origine pakistana sono stati trovati carbonizzati all'interno di un minivan davanti a una pompa di benzina. Si tratta di 4 braccianti agricoli. Non è ancora chiaro se siano stati bruciati ancora vivi. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe un filmato delle telecamere di videosorveglianza che mostra 2 o 3 persone allontanarsi dal mezzo prima che prenda fuoco. È morta dopo 2 giorni di agonia in ospedale Alessandra Bruno, la donna di 49 anni picchiata selvaggiamente dal marito che l'ha colpita più volte sulla testa con un martello nella loro casa di Mister Bianco in provincia di Catania. Era stata una delle figlie a chiamare il 112 a fare arrestare il padre. L'inchiesta sulla bambina di 2 anni di Bordighera, domani gli interrogatori di garanzia per la madre e il compagno arrestati con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola.
3: La linea difensiva di Emanuela Aiello è decisa. Dal carcere di Torino, dove si trova da 4 mesi per la morte della figlioletta Beatrice, domani raggiungerà il tribunale di Imperia e si sottoporrà all'interrogatorio di garanzia il suo avvocato Bruno Di Giovanni.
4: Presenzierà l'interrogatorio e ha intenzione di rispondere alle domande del giudice.
3: Davanti al giudice si presenterà anche il compagno Emanuele Iannuzzi, in isolamento nel carcere di Genova Ponte Decimo, la sua legale Maria Gioffrè.
5: Ad oggi noi non abbiamo gli atti, quindi è molto complesso capire come impostare la linea difensiva quando in mano abbiamo solo l'ordinanza.
3: L'ordinanza della Procura di Imperia è una galleria degli orrori. Vengono descritti mesi di maltrattamenti e sevizie perpetrate dagli Iannuzzi che la sera del 9 febbraio hanno portato alla morte della piccola di 2 anni. Disperato, il padre naturale di Beatrice in carcere per altro reato, che chiede di poter riabbracciare le altre 2 figlie. Il legale Fabio Scaffidi Fonti.
6: Nessuno poteva immaginarsi una situazione del genere, se no sarebbe stato nostro onere andarla a denunciare.
3: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Una studentessa palermitana di 20 anni, Sofia Barillà, in Portogallo con il programma Erasmus, è morta per cause ancora da accertare. Avrebbe avuto un malore mentre era al telefono con la zia. Il suo corpo, trovato senza vita nell'appartamento affittato per i 6 mesi di permanenza

0: nel paese, aperta un'indagine. Oggi la festa della Repubblica, il 2 giugno 1946, è una data simbolo per il diritto di voto delle donne in Italia. Francesca Giannone lo racconta nel romanzo La Porta Lettere, bestseller tradotto in 40 paesi. L'abbiamo intervistata.
1: Perché ha raccontato il voto alle donne?
2: Ha rappresentato una svolta epocale, un momento di riscatto, una sorta di appuntamento a cui le donne italiane non vedevano l'ora di andare. In effetti nel mio primo romanzo la protagonista Anna si prepara per andare alle urne come appuntamento più importante della sua vita. La sera prima si taglia i capelli, la mattina del 2 giugno 46 indossa il

0: Radio 1 Sport.
1: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista.

0: walking away from you.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: Radio 1 Sport.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

0: 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il 2 giugno del 1946, con il referendum costituzionale, gli italiani sceglievano la Repubblica e inauguravano così un ottantennio di democrazia e di pace. Stamane la consueta cerimonia ai Fori Imperiali, alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche istituzionali, con l'omaggio alla tomba del Milite Ignoto. Seguiremo in diretta le celebrazioni su Radio 1 con uno speciale dalle 9 a mezzogiorno. Il capo dello Stato intanto ai Giardini del Quirinale ha incontrato il corpo diplomatico.
3: Questione di volontà e di scelte, quelle che il popolo italiano fece 80 anni fa, sancendo la nascita della Repubblica, e quelle da fare oggi per dire no alla violenza e alla guerra. Il presidente Mattarella, di fronte al corpo diplomatico, prosegue le celebrazioni del 2 giugno, avviate con l'apertura dei Giardini del Quirinale alle categorie deboli, e delinea un ponte tra passato e presente: il voto delle donne, i valori di uguaglianza e solidarietà, il rifiuto della prepotenza delle armi.
4: La Repubblica italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona.
3: Valori da ribadire con urgenza in un momento di regressione, ingiustificabile l'aggressione russa all'Ucraina, preoccupante il caos in Medio Oriente, da Gaza all'Iran, con una crisi che sta colpendo anche i civili in Libano. Di qui l'invito di Mattarella a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale.
4: Possiamo decidere, infatti, di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise.
3: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
2: E nella notte, massiccio attacco russo su Kiev, incendi e blackout nella capitale ucraina, un morto e 20 feriti. Raid anche su Dnipro e Kharkiv, 5 le vittime. Secondo gli ucraini, i russi hanno lanciato dei missili da crociera dal Mar Caspio, intanto nella regione russa di Kursk, una vittima per un raid ucraino con droni, colpita anche una raffineria a Krasnodar. Medio Oriente, Trump annuncia il cessate il fuoco in Libano dopo aver parlato con Netanyahu e con Hezbollah. Il presidente americano assicura poi che anche i negoziati con l'Iran procedono a ritmo serrato, nonostante la minaccia di Teheran di interrompere le trattative e tornare a chiudere lo stretto di Hormuz se non fosse cessata l'offensiva sul Libano. Nella notte intanto si sono registrati raid sul fronte israelo-libanese. I militari di Tel Aviv hanno intercettato 2 razzi provenienti dal Libano. Hezbollah rivendica gli attacchi e ha lanciato raid nel sud del Libano. Nessun danno, questo l'esito della riunione dell'unità di crisi della protezione civile presieduta da Fabio Ciciliano per seguire le verifiche dopo il terremoto che, passata la mezzanotte, ha colpito la Calabria. Il sisma, magnitudo 6.1, epicentro in mare, profondità di circa 250 km davanti alla costa di Amantea a Cosenza, è stato avvertito in quasi in tutto il sud Italia fino a Palermo e Napoli. Diversi gli interventi di controllo dei vigili del fuoco. La cronaca: i corpi carbonizzati di 4 braccianti pakistani trovati all'interno di una vettura in provincia di Cosenza. È omicidio, dicono gli investigatori. 2 persone sono sotto interrogatorio.
5: Sono i vigili del fuoco a fare la macabra scoperta. Arrivano perché c'è un minivan in fiamme in un distributore di benzina lungo la strada statale 106 Ionica, nei pressi di Amendolara. Dentro quella vettura i corpi di 4 persone carbonizzati. Sono 4 migranti di origini pakistane che in zona lavorano come braccianti. Sembra un giallo, ma ben presto arrivano le prime risposte. Accertato che non si tratta di un incidente, il questore di Cosenza, Antonio Borelli, fotografa la situazione così.
6: Si tratta di un fatto sicuramente omicidiario. Sta lavorando la squadra mobile insieme alla polizia stradale su una serie di ipotesi.
5: Dunque un omicidio plurimo, i 4 uccisi e poi i corpi dati alle fiamme nell'auto. Secondo quanto trapela a dare un indirizzo preciso alle indagini, sarebbero state le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore, che non lascia spazio a dubbi. Ora è caccia all'uomo, mentre si fa largo l'ipotesi dei contrasti tra gruppi di migranti già registrati in zona nel recente passato. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La procura di Milano ha fermato un 21enne nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, con l'accusa di terrorismo internazionale. Il ragazzo era pronto a lasciare l'Italia, aveva in tasca un biglietto aereo per il Marocco datato 9 giugno. Sui suoi social post per esaltare gli attentati dall'ISIS contro i cristiani Occidente, per incitare al martirio, con riferimento anche ai recenti fatti di Modena. Un 23enne è morto in tarda serata a Roccafranca, Brescia, per un incidente. La causa della morte dovrebbe essere una violenta caduta su

0: L'asfalto, a pochi metri dalla sua abitazione. Il ragazzo era stato da poco accompagnato a casa da un amico quando si è aggrappato all'auto del conoscente.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. Hanno preso il via le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Oggi a Roma la parata militare lungo i fori ed in serata l'iniziativa I Volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, che si terrà in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella. Circa 90 i comuni italiani, di cui 23 capoluoghi, che hanno predisposto dei maxi schermi nelle piazze per seguire l'evento. Ieri Mattarella ha ricevuto al Colle il corpo diplomatico accreditato in Italia, esprimendo preoccupazioni per le situazioni in Medio Oriente ed Ucraina. Non conosce tregua infatti il conflitto sul fronte est. Nella notte un massiccio attacco russo su Kiev ha provocato diverse esplosioni, due palazzi sono andati a fuoco, ci sono persone intrappolate sotto le macerie, nella capitale 3 morti e 51 i feriti, bombardate anche Dnipro e Kharkiv, almeno 5 le vittime, e un attacco di droni ucraini ha colpito una raffineria a Krasnodar ed ucciso una persona nella regione di Kursk. E poi il Medio Oriente, nella notte fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah nel sud del Libano, nonostante entrambe le parti avessero accettato la proposta di un cessate il fuoco avanzata dagli Stati Uniti. E Teheran minaccia di interrompere i negoziati se non arriva lo stop alle armi tra Tel Aviv e la milizia sciita. E il presidente americano Trump, parlando alla ABC News, ha affermato che l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Il corrispondente da New York.
3: Due post social in rapida sequenza per intervenire su due diversi teatri di crisi medio orientale. Sul Libano, innanzitutto, Trump scrive di una telefonata molto produttiva col premier israeliano Netanyahu. Risultato: non ci saranno, annuncia, truppe dirette a Beirut. Ottima, definisce anche la telefonata con Hezbollah attraverso alcuni rappresentanti, specifica. Loro hanno concordato che tutti gli attacchi cesseranno, prosegue. Nella sintesi trumpiana, Israele non li attaccherà e loro, cioè i miliziani filo-iraniani, non attaccheranno Israele. Un altro post social è dedicato all'Iran. I negoziati con la Repubblica Islamica continuano a ritmo serrato, scrive il presidente. Parole che arrivano dopo che i media statali di Teheran avevano annunciato una sospensione delle trattative con Washington per quella che era stata definita una violazione del cessate il fuoco in Libano. Trump, in un primo momento, rispondendo ai giornalisti, aveva minimizzato: onestamente non mi interessa se i negoziati finiscono, il suo primo commento. Rimanere in silenzio sarebbe positivo, abbiamo parlato troppo, aveva tagliato corto. Prima di tornare sui social e precisare che la diplomazia è ancora al lavoro anche tra Washington e Teheran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Rientriamo in Italia. Poco dopo la mezzanotte un terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato nel Mar Tirreno in Calabria, al largo della costa di Amantea nel Cosentino. La scossa, avvenuta a circa 250 km di profondità, è stata avvertita distintamente a Catanzaro e Lamezia Terme ed anche in altre zone del sud Italia, in Campania, in Basilicata e in Sicilia fino a Palermo. Al momento non si hanno notizie su eventuali danni, riunita unità di crisi della Protezione Civile. Strage familiare a colpi di arma da fuoco nella città di Muscatine, nell'Iowa, Stati Uniti. Willis McFarland, l'autore della sparatoria, ha ucciso 6 persone in seguito a una lite domestica. Subito è scattata la caccia all'uomo, trovato poco dopo senza vita. Dalle prime rivelazioni si sarebbe suicidato. Ed è morta a Catania la donna aggredita lo scorso 30 maggio dal marito, ora accusato di femminicidio.
4: Le speranze si sono spente dopo 3 giorni di agonia. Alessandra Bruno è morta all'ospedale Garibaldi Centro di Catania. Era lì dal 30 maggio, da quando il marito, Salvatore Mallamo, l'aveva colpita ripetutamente con un martello nella loro abitazione di Mister Bianco. Gli organi della donna, deceduta a 47 anni, saranno donati. L'uomo, già in carcere, adesso dovrà rispondere di femminicidio nell'inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta Liliana Todaro e dalla sostituta procuratrice Valentina Margio. I due erano in crisi, come ricostruito dai carabinieri che indagano sul caso. L'uomo, un autista di 53 anni, non avrebbe accettato una possibile separazione e per questo avrebbe colpito la moglie. In casa, durante l'aggressione, c'erano i loro 4 figli, 2 minorenni. È stata una di loro a lanciare l'allarme chiamando il 112. L'operatore della centrale operativa dei carabinieri ha mantenuto il contatto telefonico diretto fino all'arrivo dei soccorsi, che hanno trasportato la donna in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stata operata in neurochirurgia. Oggi le condizioni sono peggiorate. Alessandra Bruno aveva lesioni gravissime alla testa. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
2: Chiudiamo con lo sport. La Langarossa, Arnaldi, Berrettini e Cobolli accedono ai quarti del torneo parigino. Risultato storico per il nostro tennis. Mai, infatti, tre azzurri erano arrivati così avanti nel singolare maschile.
5: Radio 1 Sport.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Uno, un mundo da sentire. Ore 6.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino, gli 80 anni della Repubblica dai giardini del Quirinale, dove il Capo dello Stato ha ieri incontrato il corpo diplomatico accreditato. Il Mattarella ha parlato delle relazioni

0: saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti.
1: E questa mattina le celebrazioni per il 2 giugno inizieranno all'Altare della Patria con la tradizionale deposizione della corona d'alloro presso la tomba del Milite Ignoto, alla presenza del Presidente della Repubblica, della Premier Meloni, del Ministro della Difesa e delle più alte cariche dello Stato. Poi la parata militare lungo i fori imperiali. Seguiremo in diretta le celebrazioni su Radio 1 con uno speciale a partire dalle 9. Questa sera poi in Piazza del Quirinale lo spettacolo che coinvolgerà artisti sportivi e giovani, trasmesso su Rai 1. In Ucraina, massiccio attacco russo contro le principali città del paese, particolarmente colpita a Kiev, dove sale a 3 il bilancio dei morti, 29 i feriti, tra cui 2 bambini, numerosi i palazzi in fiamme. Restate nei rifugi, questo è il messaggio su Telegram del sindaco della capitale dopo diverse esplosioni di missili balistici. E dopo l'escalation di attacchi in Libano da parte di Israele, la minaccia dell'Iran di sospendere i negoziati e di bloccare del tutto lo stretto di Hormuz, arriva la telefonata di Trump a Netanyahu. Un colloquio particolarmente teso in cui il presidente americano avrebbe ottenuto lo stop ai combattimenti. Anche Hezbollah, dopo un colloquio con Trump, avrebbe accettato un cessate il fuoco completo. Ma Netanyahu ha precisato che la posizione di Israele rimane invariata. Non sono mancati attacchi rivendicati da Hezbollah nel Libano meridionale contro obiettivi israeliani. Contro il caro energia, Bruxelles si avvia a concedere la flessibilità di bilancio chiesta dall'Italia agli Stati membri. Dovrebbero essere concesse spese extra tra lo 0,2 e lo 0,3% del PIL, fuori dunque dai normali vincoli di bilancio da impiegare in investimenti legati alla crisi di Hormuz e non per i sussidi. Intanto, in vista della scadenza della quarta proroga del taglio delle accise prevista per il 6 giugno, il governo valuta aiuti mirati alle fasce più deboli con un voucher da 100 euro per chi ha già la social card. Siamo alla cronaca, 2 persone sono state individuate e ascoltate dagli investigatori perché sospettate di essere coinvolte nell'omicidio di 4 migranti pakistani. I loro corpi trovati carbonizzati in un minivan fermo in un distributore di carburante ad Amendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto emerso, nel mezzo c'erano presumibilmente 7 persone, comprese le 4 vittime. Tra i 7, un'altra persona sarebbe rimasta colpita dalle fiamme, ma avrebbe fatto in tempo a fuggire. Scossa di terremoto nella notte al largo della costa tirrenica cosentina. La magnitudo del sisma è stata di 6.2, avvertito dalla Calabria alla Campania, in Sicilia e in generale in tutto il sud Italia. Data la grande profondità, oltre 250 chilometri, non risultano segnalazioni di danni a cose o persone. Mercato dell'auto, numeri ancora in crescita in Italia. Sentiamo.
2: È la 6ª crescita consecutiva per il mercato dell'auto italiano. A maggio le auto immatricolate sono state il 7,6% in più sull'anno scorso e nei primi 5 mesi dell'anno il 9% in più sullo stesso periodo del 2025. Bene Stellantis, che fa meglio della media del mercato. La società conferma 3 sue macchine nelle prime 4 posizioni. La più venduta è la Fiat Pandina. Nel nostro paese poi continua a crescere la quota di auto elettriche. A maggio ha sfiorato il 9%, è praticamente raddoppiata, a spingere le vendite e gli incentivi varati dal governo lo scorso ottobre. La quota di elettriche resta però ancora bassa rispetto agli altri grandi paesi d'Europa. Intanto sale la quota dei marchi cinesi, che ha ormai raggiunto il 14% del totale. Se da un lato Tesla ha tirato il freno a mano con un calo del 23%, Leap Motor, che fa capo a Stellantis, ha aumentato le immatricolazioni di oltre il 1200%, confermandosi come il brand a più alta crescita in Italia. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Siamo allo sport, tennis, grande Italia a Parigi, 3 azzurri promossi ai quarti di finale del Roland Garros. Sono Cobolli, che ha eliminato l'americano Svaida, Berrettini, che ha battuto l'argentino Cerundolo, e infine Arnaldi, che dopo una maratona di oltre 5 ore ha piegato Tiafoe. Domani sera derby proprio tra Arnaldi

ma senza morire. È una rosa senza spine, fa credere negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy, neri neri, fumiamo i casini, beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi. Qua non ti ascolta.

sporco qui, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Ucraina nella notte, massiccio attacco russo, colpita Kiev e diverse altre città, morti e feriti, incendi e blackout. Trump chiama Netanyahu e Hezbollah, tregua in Libano, ma tensione resta altissima. 2 giugno, 80 anni della Repubblica, Mattarella, no alla prepotenza delle armi. Celebrazione all'altare della patria, poi la parata ai fori imperiali dalle 9, diretta su Radio 1. I 4 braccianti pakistani uccisi in Calabria, i corpi trovati carbonizzati in un minivan, 2 i sospettati. Giornata mondiale contro i disturbi del comportamento alimentare, in aumento anoressia e bulimia tra i giovanissimi, sempre più condizionati dai social. Tennis, Roland Garros, l'Italia vola, 3 azzurri promossi ai quarti, Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Buongiorno dal

0: sera. Numerosi incendi, blackout nella capitale, danneggiati edifici in diverse zone. Il bilancio ancora provvisorio di almeno 4 morti. La popolazione è nei rifugi.
1: Ancora una notte nella metropolitana, che torna ad essere il rifugio per migliaia di abitanti di Kiev, bersaglio dell'ennesimo attacco russo con missili balistici. Diversi incendi scoppiati in città, anche nello storico quartiere di Podil, dove le immagini mostrano auto avvolte dalle fiamme. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie di un edificio di 9 piani parzialmente crollato, tra i feriti anche diversi bambini. Blackout segnalati in numerose zone della capitale. I raid russi hanno colpito anche Dnipro e Kharkiv, dove si continuano a contare le vittime. Mosca aveva annunciato la scorsa settimana l'intenzione di condurre attacchi sistematici contro obiettivi militari e centri decisionali a Kiev, invitando gli stranieri a lasciare la città. L'avvertimento è seguito all'attacco con drone contro un dormitorio nella regione di Luhansk, occupata dalla Russia. Nella notte, un raid ucraino con droni nella regione russa di Kursk ha causato una vittima, colpita anche una raffineria nel territorio di Krasnodar. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Ancora tensione anche in Medio Oriente dopo l'escalation di raid in Libano da parte di Israele. La minaccia dell'Iran di sospendere i negoziati, arriva la telefonata di Trump a Netanyahu e Hezbollah per lo stop agli attacchi.
2: Al termine di una giornata convulsa, quella di ieri, in cui l'Iran ha dichiarato lo stop ai negoziati in seguito agli attacchi in Libano, sempre più profondi da parte di Israele, anche verso la capitale Beirut, arriva la dichiarazione rassicurante di Trump. Il presidente americano ha detto di aver avuto colloqui telefonici sia con Netanyahu che con i leader di Hezbollah, ottenendo lo stop ai combattimenti. Secondo Axios, in realtà, una telefonata di fuoco quella con il premier israeliano, che infatti ha poi dichiarato che la posizione di Israele rimane invariata. Hezbollah, dal canto suo, avrebbe accettato il cessate il fuoco completo, ma i fatti vanno nella direzione opposta. Nella notte Hezbollah rivendica di aver attaccato un carro armato di Israele ed altri attacchi nel sud del Libano, e sul fronte opposto l'esercito israeliano ha colpito Tiro e la vicina città di Mansouri. In precedenza i Pasdaran hanno rivendicato di aver colpito con un missile una nave porta container di proprietà statunitense in risposta a un attacco americano a una nave iraniana al largo dell'Oman. Alba Arcuri, GR1.
0: Una situazione internazionale che continua ad avere pesanti ricadute economiche. L'Unione Europea corre ai ripari, apre alla richiesta dell'Italia di concedere più flessibilità per finanziare misure contro il caro energia. L'ipotesi, che sarà resa nota domani dalla Commissione, prevede una flessibilità temporanea tra lo 0,2 e lo 0,3% da impiegare in investimenti legati alla crisi di Hormuz. Intanto, in vista della scadenza della quarta proroga del taglio delle accise, prevista per il 6 giugno, il governo valuta aiuti mirati alle fasce più deboli, tra i quali un voucher da 100 euro per chi ha già la social card. E al complesso scenario internazionale ha fatto riferimento il presidente Mattarella nel discorso al corpo diplomatico alla vigilia della festa odierna, gli 80 anni della Repubblica. Primo appuntamento celebrativo per il capo dello Stato, che oggi sarà all'altare della patria per deporre una corona al milite ignoto. Poi la tradizionale parata sui fori imperiali, eventi che potrete seguire in diretta qui su Radio 1 con uno speciale a partire dalle 9. E stasera poi il grande spettacolo sulla piazza del Quirinale. I volti della Repubblica, il titolo, anche questo in diretta sulla nostra rete. Sul palco si alterneranno artisti, sportivi, giovani, ma torniamo al discorso di Mattarella al corpo diplomatico.
3: 80 anni fa l'Italia fece una scelta, quella della Repubblica, e oggi è ancora una questione di volontà e di scelte nel segno della pace. Il presidente Mattarella, con gli ambasciatori riuniti al Quirinale, ricorda il percorso fatto dal paese, il voto delle donne, i valori di uguaglianza e solidarietà, il rifiuto della prepotenza delle armi.
4: La Repubblica italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona.
3: Valori da ribadire con urgenza in un momento di regressione. Ingiustificabile per Mattarella l'aggressione russa all'Ucraina, preoccupante il caos in Medio Oriente da Gaza all'Iran, con una crisi che sta colpendo anche i civili in Libano. Di qui l'invito a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale.
4: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla

0: logica dello scontro e della discordia.
1: Valentino Russo, GR1.
2: I volti della Repubblica, lo dicevamo, è il titolo dello spettacolo di questa sera, ma è anche l'iniziativa lanciata dal Quirinale in cui personaggi famosi, tra cui Geppi Cucciari, Checco Zalone, Federica Brignone, Matteo Berrettini, ma soprattutto cittadine e cittadini di ogni età, hanno espresso il proprio pensiero sul significato della Repubblica. Sono stati pubblicati i primi 1000 video, ascoltiamo alcune voci.
3: Per me la Repubblica Italiana rappresenta un mondo magico pieno di cultura, tradizioni e di una lingua bellissima che adoro imparare.
4: Per me la Repubblica è cura.
5: La Repubblica non è scontata.
6: È libertà e responsabilità.
7: Per me la Repubblica è
8: una grande orchestra dove ogni cittadino ha uno strumento e tutti insieme creano l'armonia del paese.
2: Il dibattito politico ora che si concentra su temi economici e dossier esteri. Sentiamo.
9: L'avanzata israeliana per Guido Crosetto allontana un piano di pace. Quanto a una difesa europea, aggiunge il ministro di Fratelli d'Italia, non è in contrapposizione a interventi sul caro energia, come quelli ipotizzati da Raffaele Fitto che con una lettera alle regioni mette nero su bianco la possibilità di utilizzare i fondi di coesione. Nel centrodestra la Lega si dice contraria, ma su un punto la coalizione è granitica, mai una patrimoniale. Antonio Tajani.
10: La sinistra riesce a trovare unità soltanto quando deve aumentare le tasse ai cittadini italiani.
9: Un'idea che dall'opposizione anche Matteo Renzi respinge e i 5 Stelle definiscono fumo negli occhi. Sono altri, dicono, i provvedimenti da prendere. Alessandra Maiorino.
11: Inizino a tassare gli extra profitti di banche e colossi energetici. Salario minimo, congedo paterno paritario.
9: Dai progressisti no anche alla proposta di usare i fondi di coesione per far fronte al caro energia. Quei soldi sono delle regioni, avverte il PD che accusa il governo di imbarazzante silenzio di fronte all'offensiva in Libano decisa da Netanyahu. Lucio Bondi, GR1.
2: La cronaca è caccia all'uomo e al movente dopo il ritrovamento dei corpi carbonizzati di 4 braccianti pakistani all'interno di un'auto in provincia di Cosenza. È omicidio, dicono gli investigatori.
12: Sembrava un giallo, ma in poche ore arrivano le prime risposte. Quando i vigili del fuoco raggiungono, dopo la segnalazione di un minivan in fiamme, una stazione di servizio lungo la strada statale 106 Ionica, nei pressi di Amendolara, scoprono all'interno della vettura i corpi carbonizzati di 4 persone. Viene accertato che si tratta di migranti di origini pakistane che in zona lavorano come braccianti. Chi indaga analizza le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore e dà un indirizzo preciso alle indagini. Non è un incidente, spiega il questore di Cosenza, Antonio Borelli.
13: Si tratta di un fatto sicuramente omicidiario. Sta lavorando la squadra mobile insieme alla polizia stradale su una serie di ipotesi.
12: I 4 uccisi, la macchina data alle fiamme con i corpi all'interno. Secondo quanto trapela, i filmati mostrerebbero alcune persone allontanarsi poco prima dello scoppio dell'incendio. Ora è caccia all'uomo e al perché. Sul tavolo delle ipotesi non tanto l'andrangheta quanto i contrasti tra gruppi di migranti già registrati in zona nel recente passato. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La morte di Beatrice, 2 anni, vittima di maltrattamenti da parte della madre, Emanuela Aiello, del compagno di lei, Emanuela Iannuzzi, a Bordighera, in Liguria. I 2 arrestati compariranno domani davanti al giudice. Ascoltiamo i loro legali, Bruno Di Giovanni e Maria Gioffrè.
14: La signora Aiello presenzierà l'interrogatorio e ha intenzione di rispondere alle domande del giudice. Abbiamo concordato questo.
15: E ad oggi noi non abbiamo gli atti che fondano la misura cautelare, quindi è molto complesso per noi anche capire come impostare la linea difensiva quando in mano abbiamo solo l'ordinanza.
2: Scossa di terremoto nella notte al largo della costa tirrenica di Cosenza. La magnitudo è stata di 6,2, è stata avvertito anche in Calabria, in Campania, in Sicilia, in generale in tutto il sud Italia. Data la grande profondità, oltre 250 chilometri, non risultano segnalazioni di danni a cose o a persone. Situazione comunque sotto costante monitoraggio. Il caso Epstein. Il Parlamento britannico rende pubblici alcuni file e messaggi privati riguardanti l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Mandelson, e gettano altre ombre sull'ex principe Andrea, la corrispondente.
16: Nuova bufera sul governo britannico dopo la pubblicazione di una seconda massiccia tranche, oltre 1500 pagine, di file segreti su Peter Mandelson, l'ex ambasciatore inglese a Washington, licenziato 9 mesi dopo la nomina per i suoi legami con Jeffrey Epstein. I documenti, tra cui mail e messaggi WhatsApp, rivelano che a Mandelson fu concesso l'accesso a briefing di intelligence top secret prima ancora di aver superato i controlli degli apparati di sicurezza. A fare rumore però sono soprattutto i messaggi privati. Nelle chat, Mandelson definisce l'entourage di Starmer assediato e privo di risorse. Durissime le critiche nei confronti dello stesso primo ministro, descritto come debole e senza carisma. I documenti svelano un governo laborista spaccato da faide interne, dove l'ex ambasciatore liquida i ministri e i loro pareri legali. Spazzatura entra, scriveva, spazzatura esce. Mandelson resta indagato per abuso d'ufficio. Le polemiche suscitate dalla sua nomina hanno portato alle dimissioni del capo di gabinetto di Starmer, Morgan McSweeney, e del funzionario del ministero degli esteri, Holly Robbins. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Oggi si celebra la giornata mondiale contro i disturbi del comportamento alimentare. In Italia ne soffrono oltre 3 milioni di persone. Anoressia, bulimia aumentano soprattutto tra gli under 14, condizionati anche dai social. Ne abbiamo parlato con la psichiatra Laura Dalla Ragione.
17: I disturbi alimentari sono una vera e propria epidemia. In Italia l'età si è abbassata moltissimo. Abbiamo bambine di 10-11 anni che si ammalano frequentemente. Più si abbassa l'età e più abbiamo i maschi che erano esenti. Oggi invece sono il 20%.
18: E su questo fenomeno giovanile quanto incidono i social?
17: Ci sono moltissimi siti, pagine Instagram di persone che hanno questo problema, che insegnano come fare per perdere peso. La maggior parte di questi influencer sono minorenni che propagandano certi comportamenti a rischio e quindi vengono seguiti da altrettanti milioni di adolescenti.
18: Di quali disturbi alimentari parliamo?
17: Anoressia nervosa, bulimia e disturbo d'alimentazione incontrollata o binge eating disorder, quindi disturbi collegati al discontrollo degli impulsi. Nei social ci sono consigli di escludere grandi categorie di cibi perché fanno aumentare di peso, sono dannosi per la salute anche se invece non lo sono.
18: E allora come intervenire?
17: Dovremmo lavorare nella scuola, nella famiglia, per aiutare i ragazzi a proteggersi.
18: Cristina Cusumano, GR1.
2: Il meteo, una perturbazione, sta attraversando l'Italia portando maltempo e temporali da nord a sud e almeno fino a metà settimana. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci, Aeronautica Militare.
19: A tempo generalizzato al nord con temporali che diverranno localmente anche intensi, ma al centro nel pomeriggio qualche pioggia nelle zone interne. Domani il maltempo si concentrerà sulle regioni centrali dove avremo piogge diffuse e temporali, specie in area adriatica, mentre continuerà a splendere il sole sul nord-ovest, graduale peggioramento atteso al meridione. Da giovedì il tempo tornerà a migliorare su tutto il paese.
2: Siamo allo sport, c'è il tennis in evidenza con gli azzurri che avanzano a Roland Garros. Manuela Collazzo qui in studio.
20: E sono Cobolli, Berrettini e Arnaldi, anche senza Sinner. È una grande Italia a Parigi. Per la prima volta ci saranno tre azzurri ai quarti di uno stesso slam. L'ultimo a raggiungere l'obiettivo ieri, peraltro dopo l'una di notte, è stato Matteo Arnaldi, una maratona, quella con lo statunitense Tiafoe, piegato al quinto set. E domani sarà derby tra i due Matteo, Arnaldi e Berrettini, garanzia che almeno un italiano sarà in semifinale finale a Roland Garros. Berrettini che in 3 set ha battuto il minore dei fratelli Serundolo, lo stesso che aveva eliminato Sinner, mentre Cobolli in 4 set ha sconfitto l'americano Svaida, domani per lui il canadese Auger Aliassime. Oggi ancora Italia protagonista con il doppio Bolelli-Vavassori in campo a caccia della semifinale. Sarà in campo domani invece l'Italia giovane di Silvio Baldini, CTA interim, che nel pomeriggio partirà per il Lussemburgo, vigilia della prima di 2 amichevoli per la nazionale di calcio. La seconda sarà domenica 7 in Grecia. Il basket, i playoff scudetto, la Virtus Bologna pareggia la serie di semifinale con Venezia dopo il successo casalingo 98-79 di gara 2.
2: Sono le 7:14 minuti, la linea va ai GR regionali, poi radio anch'io. Nella puntata di oggi l'offensiva israeliana in Libano, i riflessi sul negoziato tra Iran e Stati Uniti, l'attentato al giovane cronista vicentino Adriano Cappellari vicino all'attività di Don Maurizio Patriciello e poi in ultima parte gli 80 anni della Repubblica Italiana. Questa festa del 2 giugno, prima consultazione politica estesa a tutte le donne con Francesca Rinaldi qui su Radio 1. Buon ascolto.
21: Generale Graziani, mi accompagni.
22: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
21: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
22: Posso domandarle dove intende dirigersi?
23: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
24: E dove andate quest'estate?
25: In Trentino, con i bambini.
24: Ah, vi piace camminare?
25: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare.
26: Rai Radio 1 Sport.

Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle. Puntata del 7 ottobre 2023.

0: Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Bentrovati gentili ascoltatori. Nei travagliati, difficili, complessi anni 70, la violenza non era solo nelle piazze, ma la si poteva trovare anche negli stadi di calcio. Spesso le tifoserie organizzate avevano una precisa collocazione politica e alcuni calciatori non facevano mistero delle proprie simpatie, anche estreme. Insomma, anche il mondo del calcio si trovò, volente o nolente, al centro di una trasformazione sociale che proviamo oggi a scandagliare con i nostri ospiti. In studio con me c'è Massimo Lugli, cronista di Nera di lungo corso. Buonasera Massimo.
2: Buonasera a te e a chi ci ascolta.
1: In collegamento c'è Gui Chiappaventi, giornalista e scrittore, autore del libro La scomparsa del calciatore militante. Buonasera Gui.
3: Buonasera.
1: E Roberto Murassut, parlamentare, autore del libro numero 9, Giuliano Taccola, La punta spezzata, Roma e la Roma negli anni 60. Buonasera anche a lei.
4: Buonasera, buonasera.
1: Siamo negli anni 70, Massimo, forse gli anni più difficili. Godor lo chiamerà, poi lo sentiremo, il decennio lungo del secolo breve. Murassut parte dal 69, in realtà poi i confini come al solito sono sempre molto labili, però in quei 70 a Roma, e non solo ovviamente, ma in particolare a Roma, tu ne sei stato testimone, succedono davvero tante cose.
2: Beh sì, è una fase molto difficile. Ricordiamo che gli anni di piombo iniziano ufficialmente nel 69 con la strage alla banca, ma nella realtà in tutta Italia sono già dei fermenti di violenza fortissimi. Non siamo ancora al terrorismo, le Brigate Rosse sono ancora confinate al nord e soprattutto agiscono nelle fabbriche. A Roma che succede? Che c'è una protesta, una contestazione molto violenta e due fronti contrapposti, estrema sinistra, allora molto lotta continua, potere operaio, movimento studentesco di Capanna con il suo servizio d'ordine Katanga, e dall'altra parte nascono le organizzazioni di estrema destra, Ordine Nuovo, narveranno un po' più tardi. Quindi siamo agli albori del terrorismo, le piazze sono incendiate, moltissimi gruppi extraparlamentari hanno una struttura semiclandestina che comincia a flirtare un pochettino con la lotta armata. Il dibattito su come si debba affrontare lo Stato, la repressione come veniva chiamata allora, è molto fervido, molto violento. Poi a Roma tra l'altro abbiamo anche una criminalità in arrembaggio che è la gang delle 3B. I marsigliesi sono appena sbarcati, sono andati al nord e stanno calando al sud dove trovano aria fertile, e diventerà poi il decennio dei sequestri di persone, dell'eroina, degli scontri di malavita.
1: E cambia davvero tutto in quegli anni. Gui, tu nel tuo libro ci parli di un caso molto particolare, perché tu racconti anche in altri libri di calcio, ma un calcio, come dire, un ventaglio molto aperto. La Lazio di quegli anni si dice caratterizzata come una squadra dove ci sono molti di destra, ragazzi che girano armati, ragazzi che comunque fanno parlare di sé. Il tuo ultimo libro è su Montesi, che era esattamente il contrario, ma tu racconti quella Roma.
3: Sì, io racconto la Lazio che parte, diciamo così, dal 1974, vince lo scudetto. Massimo Lugli parlava delle Brigate Rosse, proprio mentre le Brigate Rosse cominciano a preparare il grande salto di livello e a Genova rapiscono il giudice Sossi, mentre ci sono le rivolte nelle carceri, c'è stata la rivolta delle carceri ad Alessandria, mentre si prepara l'attentato a Piazza della Loggia a Brescia, c'è questa squadra così atipica, pazza, selvaggia e sentimentale, che è appunto la Lazio del 1974, con due spogliatoi separati, che va in ritiro all'Hotel Americana sulla via Aurelia, dove si sono costruiti un poligono di tiro e sparano a sedie, bottiglie, barattoli, sgabelli che dispongono lì nella vallata lungo la via Aurelia, dove è una squadra macista, un po' nicciana, accusata di sentimenti fascistoidi. In realtà ci sono alcuni elementi che sono chiaramente di destra, questo uno è Gigi Martini, il comandante, che poi sarà
1: pure parlamentare,
3: molto legato a Gianfranco Fini, c'è Petrelli, però è una squadra che per esempio viene guidata da un allenatore che ha fatto il partigiano, che è stato partigiano in Jugoslavia, è stato catturato dai nazisti, c'è Garlaschelli che ha simpatie radicali, Oddi viene una borgata comunista come il Tufello, insomma è una squadra comunque, è una squadra del suo tempo, no? E dove si vive tutto al massimo, dove Martini appunto e Rececconi si lanciano con il paracadute. E in mezzo, diciamo, sul finire, io poi, diciamo, nell'ultimo libro arrivo fino alla figura di Montesi, che se vogliamo è, ho dimenticato Ghinaglia, che aveva dichiarato il leader evidentemente, sì, della squadra, aveva dichiarato di avere simpatie per Almirante, ma poi in realtà lui è un anarchico di Carrara, si candiderà con la Democrazia Cristiana.
1: C'era un po' di tutto, insomma. Davvero, poi torneremo su Montesi, cui, perché sì. Roberto Morassutte ci racconta invece un'altra Roma. Allora, forse i meno giovani probabilmente lo ricorderanno, Giuliano Taccola. Giuliano Taccola era un attaccante della Roma che morì negli spogliatoi dello stadio Amsicora di Cagliari dopo un Cagliari-Roma. Non aveva giocato, non stava bene da parecchie settimane e soprattutto non si è mai capito esattamente di cosa sia morto. Però sullo sfondo Morassutte lei ci racconta una Roma che è la Roma degli anni 60, finito il boom, la Roma della speculazione edilizia, la Roma delle borgate.
4: Sì, la vicenda di Taccola è una vicenda dello sport e del calcio di quegli anni, che poi per certi aspetti non è cambiato. In quegli anni si poteva anche addirittura parlare di sfruttamento degli atleti, anche se gli atleti guadagnavano bene, cioè non erano proprio degli... però diciamo le cure mediche, i controlli erano molto relativi. Tant'è vero che se vogliamo trovare un collegamento con gli anni 70 successivi, cioè con le vicende sociali degli anni 70, lo possiamo in parte trovare nel fatto che in quegli anni, e poi la vicenda Taccola accentua questa cosa, si costituisce il sindacato dei calciatori, perché i calciatori non avevano neanche proprietà su se stessi, erano praticamente proprietà delle squadre, il loro cartellino stava in mano alle squadre, venivano venduti o comprati a piacimento a seconda, e dovevano rassegnarsi a questo loro destino, andare a giocare, non si potevano opporre, non c'erano i procuratori. Il sindacato di calcio cambiò un po' le cose, i leader di questo sindacato erano Rivera e Mazzola, rivali in campo ma alleati in questa esperienza. E la vicenda di Taccola è un po' simbolica, perché questo ragazzo che aveva dei problemi fin dai primi anni di carriera, passò dal Genoa alla Roma avendo questi problemi, che erano peraltro così scritti in una cartella clinica che andò perduta. All'epoca poi c'era Herrera, che era un allenatore particolare. Questo ragazzo fu sfruttato in campo al massimo del possibile, però questi problemi poi lo portarono alla morte. Una morte poi fu analizzata giudiziariamente, ma non si arrivò mai a un processo. Però guardando le carte si capisce che ci furono molte trascuratezze mediche. Però è interessante guardare lo sfondo, come voi dicevate, perché la Roma era un po' così il riflesso di equilibri economico-imprenditoriali che in quel momento caratterizzavano la città, anche politici, perché Evangelisti era il presidente che durò finché, diciamo, quel momento di Taccola è un momento di passaggio tra la presidenza di Evangelisti, che era il braccio destro di Andreotti, e Marchini, che era l'unico degli imprenditori edilizi romani legati al Partito Comunista, e sulla sorta di compromesso storico del pallone ante litteram sulla Roma, legato anche a quelli che erano gli equilibri imprenditoriali territoriali di Roma e l'interesse dello sviluppo della città in certi quadranti, in particolare la Magnana.
1: E questa del compromesso storico ante litteram poi l'approfondiamo, è molto interessante. Io però vi faccio sentire, proprio a proposito di Taccola e di quanto questo giocatore fosse già entrato nel cuore dei tifosi giallorossi e non solo, dall'archivio Luce, proprio i funerali di Taccola che si celebrarono nella Basilica di San Paolo fuori le mura.
5: 25 anni, giocatore della Roma. La sua morte ha colpito migliaia di sportivi. I funerali hanno fornito l'occasione per dimostrare ancora una volta quanto popolare sia in Italia il gioco del calcio e come siano generali le sue tragedie. Ma cosa c'è dietro la fine improvvisa di un atleta bravo, serio, coraggioso? Le polemiche sulle circostanze della morte di Giuliano Taccola parlano di un mondo che non è fatto soltanto di entusiasmi domenicali, di gioco e di reti segnate. Parlano anche di insufficienze, forse non colpevoli, ma che certo non si possono liquidare con le solite formule della dura legge dello sport. Gli sportivi devono sapere perché è morto Taccola e quanto di duro e difficile, magari anche di sbagliato, c'è dietro la facciata dello sport più popolare del mondo.
1: C'è un tentativo, Massimo, di aprire uno squarcio su un mondo che in realtà poi ancora per molti anni rimarrà in qualche modo anche con questo dubbio, l'uso di sostanze proibite, il doping. Allora non c'erano controlli antidoping così particolareggiati come oggi, però è una Roma, torniamo al nostro discorso principale, in cui per rimanere legati allo sport in quegli anni 70 succedono due cose di segno completamente diverso ma molto importanti. Vincenzo Paparelli, 28 ottobre 79, il razzo lanciato dalla curva dei romanisti verso la curva dei laziali, che colpisce in pieno volto un tifoso, Vincenzo Paparelli appunto, della Lazio, e questo comporta comunque, oltre ovviamente alla morte del povero tifoso, tutta una serie di problemi anche di ordine pubblico comporterà. E poi c'è Rececconi, poi ne parleremo con Gui, che ha dedicato un libro a questo. È un'altra storia davvero singolare, ma di come allora comunque, insomma, era facile girare armati, era facile usare le pistole, era facile che anche persone apparentemente del mondo dorato finissero in situazioni un po' più complicate.
2: Guarda, quello di Rececconi è un ricordo particolare, perché avvenne a pochi metri da casa mia e io stavo andando in palestra con mio fratello, facevamo karate, passammo davanti al negozio di tabocchini che poi io ho frequentato in seguito, pochissimi minuti prima che Rececconi entrasse, simulasse una rapina per scherzo e venisse ucciso da questo gioielliere. E io e mio fratello rimpiangemmo sempre, eravamo entrambi giornalisti, lui al Tempo, io a Paese Sera, di non essere stati lì.
1: Il cinismo dei giornalisti è proverbiale.
2: Poi quella foto, allora non c'erano i telefonini, la foto del corpo non la fece nessuno, sarebbe stata incredibile. Le armi dovunque, anche in redazione, quasi tutti i trombettieri, cioè i giornalisti della questura, erano armati. Paese Sera aveva un servizio d'ordine armato che, quando ci fu lo scontro all'università perché gli autonomi dettero l'assalto al comizio di Luciana Lama, che fu
1: 77,
2: uno shock per tutte, nel
1: 77,
2: sì, l'anno praticamente più terribile, sì. Giorgiana Masi, eccetera, e io mi ricordo che scesero i tipografi, fecero cordone e davanti c'erano quelli con gli Stalin, cioè questi bastoni, manici di piccone,
1: manici
2: dietro
1: di piccone,
2: i tipografi armati, tutti gli autisti di Paese Sera erano armati.

0: E questo era Franco Califano, cantore della Roma di quegli anni, con Io per le strade di quartiere, che ci riporta al clima degli anni 70 che avvolgeva anche il mondo del calcio. Ne stiamo parlando con Massimo Lugli, Gui Chiappaventi e Roberto Morassutte. Quel clima è ben rappresentato dalla vicenda di Rececconi, calciatore che venne ucciso in una gioielleria vittima di un tragico equivoco, ma alla cui vicenda, al di là della verità giudiziaria, Gui rimane avvolta nel mistero.
1: Sì, è una vicenda molto complessa, succede, voi dicevate, di Damma, succede appunto in quel 77, che è l'anno più nero della storia della Repubblica, che appunto comincia, diciamo, nel febbraio con l'assalto all'università, il comizio di Damma, e finisce dopo il rapimento Moro nel marzo successivo. Rececconi muore esattamente un mese prima, nel gennaio del 77, il 18 gennaio del 77, esattamente un mese prima dell'assalto all'università. È una vicenda molto complessa. Il gioielliere che era Bruno Tabocchini è stato assolto, venne arrestato in un primo momento, come ricordava Massimo Lugli, con l'accusa di eccesso colposo di legittima difesa. La questione è molto complessa, sono state dette molte cose, adesso servirebbe un libro per raccontarla. Lui entra lì con un profumiere che era già stato due volte nel negozio, e un altro calciatore che era Ghedin lì dentro. Rececconi è molto famoso, è un calciatore intanto molto riconoscibile perché è biondo e quasi albino, è stato convocato ai campionati del mondo in Germania nel 1974, è conosciutissimo dai commercianti della zona, quello è un po' un feudo della Lazio, quel quartiere lì, la collina Fleming, dove tutti abitano lì, ci abita Maestrelli, Chinaglia, va al bar a Piazza Monteleone di Spoleto, sostanzialmente lì è il loro quartier generale. Rececconi conosce tutti i commercianti della zona, il macellaio dietro l'angolo rispetto alla gioielleria è il padrino del figlio, il padrino al battesimo del figlio, ma soprattutto Rececconi abita nella stessa strada del gioielliere, che però dirà di non conoscerlo, di non averlo mai visto. Cosa succede lì dentro non si capisce, Ghedin dirà prima una cosa, poi un'altra, insomma c'è una frase, fermi tutti, forse qualcuno dice anche questa è una rapina, questo non si capisce bene chi l'ha detto. Dentro il negozio, che è assicurato per un valore superiore a quello della merce, ci sono 9 persone, voi conoscete bene il negozio perché ho capito che avete vissuto lì vicino, da parete a parete ci sono 2,5 metri, ci sono 9 persone, tra cui la moglie e il figlio del gioielliere, più un cliente con altri 2 bambini che stanno scegliendo un orologio per la comunione. E poi a quel punto Rececconi ovviamente è disarmato, è a volto scoperto, il gioielliere, che ha già subito delle rapine, vive in un stato di angoscia, ha già sparato 2 volte anche fuori dal negozio, tira fuori questa pistola, credo sia una Walther, la punta prima verso Ghedin, che ha la prontezza di alzare le braccia, poi spostando il tiro verso Rececconi parte un colpo che lo colpisce un colpo solo e lo uccide.
0: Non sapremo mai esattamente cosa è successo in quel negozio, ma prima di dare la parola a Morassutte vi faccio sentire proprio la testimonianza del gioielliere Bruno Tabocchini del 77, la testimonianza in cui dice appunto che non ha riconosciuto il calciatore.
2: È entrato un mio cliente che aspettavo, tra l'altro, portandomi, avendo una profumeria, e mi portava 2 campioni di deodorante che gli avevo richiesto un'ora prima. E questo signore si è presentato alla porta insieme a 2 signori, seri, tranquilli, normali. Ho fatto, ma lo conosce? Lui si è rivoltato e non mi ha detto niente. Come è stato dentro ha detto, nessuno si muova, una rapina.
3: Questo era Rececconi.
2: Ma io non lo conosco Rececconi, non vado mai non mi piace il pallone, non l'ho mai visto, non vado mai a vedere le partite.
3: Erano amici del profumiere.
2: Ma erano amici del profumiere, ma io Rececconi non l'ho mai visto.
3: Ah, non l'aveva mai visto?
2: Ma non l'ho mai visto, non mi interesso di sport, di pallone. Mi piace lo sport, ma non mi piace il pallone. Non ho mai visto partita di pallone, non conosco Rececconi, non conosco nessun giocatore di pallone.
3: A quel punto lei ha estratto la pistola da questo cassetto?
2: No, l'ha da addosso, io la tengo indosso. Ho già subito una rapina io, un anno fa ho subito una rapina, e con la stessa tecnica.
3: E aveva sparato anche lui.
2: E anche allora ho sparato. E
0: insomma, Morassutte, era un momento politico davvero faticoso. Quello che è particolare, Morassutte, è che Quel decennio in realtà porterà poi diverse, potremmo dire perfino rivoluzioni, penso al divorzio, penso all'aborto, penso alla riforma del Servizio Sanitario Nazionale, quasi a contrasto con un clima invece davvero davvero pesante.
4: Beh sì, gli anni 70 sono gli anni delle grandi espansioni dei diritti civili, dei diritti sociali, delle grandi riforme sociali, l'aborto è dell'80, ma il divorzio, la legge Basaglia, la riforma sanitaria, sono innumerevoli, sono gli anni della grande avanzata delle sinistre, quindi gli equilibri si rompono un po', e poi c'è poi anche la reazione, quindi c'è la reazione che è politica, ma che al tempo stesso diventa anche una reazione armata da fronti contrapposti, sono anni molto complicati, anni armati, armi di tensioni, ma adesso pensando al fatto di Rececconi, chi ha scritto il libro sicuramente ne sa più di me, io ricordo benissimo la vicenda, c'è una cosa strana tra quello che accadde in fase istruttoria, le testimonianze rese per esempio dallo stesso Ghedin, che era presente al fatto, il quale dice una cosa in istruttoria e poi ne dice un'altra, se non sbaglio, in fase dibattimentale, naturalmente in dibattimento conta di più quello che si dichiara, e tutto questo portò, diciamo, ad una certa così configurazione dei fatti. Si parlò a un certo punto anche del fatto che questa lobby degli orafi, chiamiamola così, uso un'espressione sicuramente molto molto superficiale, ecco, questa lobby degli orafi era particolarmente influente in città anche nei confronti delle autorità di polizia, delle autorità giudiziarie, era diciamo una, e quindi poi a un certo punto le cose, io non so se questa versione dei fatti che aprirebbe, uso il condizionale, una finestra interessante anche qui per cogliere un risvolto che sta dietro il mero fatto di cronaca, ci rappresenta una città di quegli anni, ecco, perché poi le cose vanno viste sempre avendo uno scenario, uno sfondo. Nel caso di Taccola c'era uno sfondo di un certo tipo, in questo si apre uno squarcio su un certo aspetto della vita sociale, si potrebbe aprire uno squarcio su un certo aspetto della vita sociale e civile della Roma di quegli anni. Sicuramente inspiegabile, la vicenda di Rececconi è inspiegabile.
0: E allora vi propongo il servizio che all'epoca un cronista di razza come Giuseppe Marrazzo fece nell'occasione per il TG2.
5: Angoscia ed incredulità, questi i sentimenti che continua a suscitare la tragica scomparsa del popolare giocatore laziale Luciano Rececconi. Sembra tuttora incomprensibile che un tragico scherzo abbia deciso in pochi secondi della sua giovane esistenza. Il calciatore, come si sa, è entrato ieri sera con il compagno di squadra Ghedin ed un profumiere suo amico nella gioielleria di un conoscente di quest'ultimo. Aveva detto per scherzo: questa è una rapina, fermi tutti. E il gioielliere, esterrefatto, gli sparava al petto un colpo di pistola. Tutto avveniva in pochi secondi, con una meccanica sconvolgente, incredibile. Nella stessa serata a Roma, il tragico episodio di cui è stato protagonista Rececconi ed una vera rapina, questa volta in Trastevere, nel cuore di Roma, nella quale è rimasto ferito il gioielliere Carlo Ferroni, di 45 anni. I due casi ripropongono il problema della psicosi e della paura diffusasi per il moltiplicarsi di rapine ed aggressioni. È un senso di insicurezza giustificato, ma che richiede correzioni appropriate e non ricorsi ad atteggiamenti che soltanto il panico può giustificare.
0: Questo dunque è il clima a Roma in quegli anni. Noi dobbiamo fermarci, ma continueremo il nostro approfondimento nella prossima puntata, dove ritroveremo Massimo Lugli, Gugli Appaventi, Roberto Morassutte, che ringrazio per essere stati con noi, come sempre sulle note di Una Notte in Italia di Ivano Fossati, con cui ringrazio anche la squadra del Pescatore, Paola Galanti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Carlo Boninsegna. Trovate tutte le nostre puntate su RaiPlay Sound e se volete scriverci, il pescatore di perle @rai.it. Da Carlo Albertazzi, un buon proseguimento di ascolto.

0: proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
1: Ore 8.
2: GR1.
3: Festa della Repubblica, 80 anni fa, la scelta della pace e della libertà, Mattarella, la legge prevalga sulle armi, Libano colpito brutalmente in modo indebito. Trump telefona a Netanyahu, Hezbollah e blocca l'attacco a Beirut dopo le minacce dell'Iran di sospendere ogni trattativa, ma la tensione è altissima. Pioggia di missili e droni russi su Kiev e l'Ucraina, 9 morti e 100 feriti. L'energia, l'Europa apre alla richiesta italiana sulla flessibilità, ma solo per gli investimenti. In Calabria, 4 braccianti pakistani uccisi, corpi bruciati dentro un'auto, interrogati 2 sospetti. Nella notte, terremoto a largo della costa tirrenica cosentina, tanta paura, nessun danno a persone o cose, maltempo, arrivano i temporali da nord a sud, oggi e domani. 2 giugno, 80 anni dal referendum, l'omaggio al Milite Ignoto, la parata, le frecce tricolori, lo show in piazza del Quirinale sui volti della Repubblica, tutto in diretta su Radio 1. È il Rino Gaetano Dei, a 45 anni dalla morte a Roma, l'omaggio al cantautore, musica dal vivo, talk, grandi ospiti. Impresa storica, a Parigi si parla italiano, ai quarti del Roland Garros, Cobolli, Berrettini e Arnaldi.
4: La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi.

0: Oggi compie 80 anni. Buongiorno da Salvatore Sabatino, un'edizione che apriamo con le celebrazioni per il 2 giugno, celebrazioni che seguiremo in diretta qui su Radio 1 con uno speciale a partire dalle 9.
1: L'omaggio all'altare della patria, poi la rivista sui fori imperiali, il presidente Mattarella celebrerà il 2 giugno nel solco della tradizione, ma l'ottantesimo anniversario della Repubblica impone fuori programma il dialogo con 10 giovani su passato, presente e futuro del paese e in serata l'evento in Piazza del Quirinale. Le celebrazioni sono tuttavia già iniziate ieri con l'apertura dei giardini alle categorie fragili e con il concerto offerto al corpo diplomatico, occasione per sottolineare come sia sempre stata una questione di scelte, quelle prese dal popolo italiano con il referendum, anche grazie alla partecipazione delle donne, e quelle da prendere oggi in nome della pace.
2: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
1: Ingiustificabile per Mattarella l'aggressione russa all'Ucraina, preoccupante il caos in Medio Oriente, da Gaza all'Iran, ai brutali attacchi ai civili in Libano. Di qui l'invito a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale, questione di volontà e di scelte, oggi come 80 anni fa, con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
0: Scenari internazionali complessi dunque che fanno da sfondo a questa festa della Repubblica, festa su cui ritorneremo più tardi. Ora ci concentriamo proprio su quanto sta accadendo sui due principali scenari di crisi. Iniziamo dall'Ucraina, perché quella appena trascorsa è stata una notte di attacchi russi combinati, violenti, soprattutto su Kiev. È un bilancio drammatico in continuo aggiornamento. I morti nel frattempo sono diventati 10-100, i feriti. Ascoltiamo.
3: I soccorritori continuano a cercare sotto le macerie di un palazzo di 9 piani, crollato dopo l'attacco di Mosca. Podil, quartiere storico di Kiev. I cittadini corrono sulle strade di ciottoli per raggiungere le stazioni della metropolitana, che per l'ennesima notte torna ad essere il rifugio di chi vive nella capitale. Le immagini mostrano auto in fiamme, incendi in diversi quartieri e diffusi blackout elettrici. Tra i feriti, anche bambini. I raid russi, secondo fonti ucraine con missili da crociera, hanno colpito anche Dnipro e Kharkiv, dove si continua ad aggiornare il bilancio delle vittime. L'attacco segue quello contro un dormitorio nella regione di Luhansk, occupata dalla Russia. Mosca aveva annunciato attacchi sistematici contro obiettivi militari e centri decisionali a Kiev, invitando gli stranieri a lasciare la città. Nella notte, un raid ucraino con droni nella regione russa di Kursk ha provocato una vittima, colpita anche una raffineria nel territorio di Krasnodar. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Altro scenario caldo, il Medio Oriente, le difficili trattative tra Stati Uniti e Iran. Ieri la Repubblica Islamica aveva annunciato lo stop ai negoziati in risposta agli attacchi di Israele in Libano. Poi il pressing di Trump, che ha sentito al telefono sia Netanyahu che Hezbollah e che ha fatto un annuncio.
4: Il conflitto tra Israele e Hezbollah in Libano si fermerà, ad annunciarlo Trump ieri, di nuovo via social, come avvenuto in altri momenti di svolta. Il presidente americano descrive una telefonata molto produttiva col premier israeliano Netanyahu, il cui risultato è che non ci saranno, scrive, truppe verso Beirut. Poi una telefonata molto positiva con Hezbollah attraverso rappresentanti qualificati, specifica, e l'impegno del gruppo filo iraniano di fermare gli attacchi a Israele. Alcuni media ricostruiscono in realtà momenti di tensione fra Trump e Netanyahu, ma in pubblico i toni dell'inquilino della Casa Bianca smussano ogni eventuale asperità. Perfino con gli iraniani, che la mattina avevano annunciato la sospensione dei negoziati con gli americani per quanto stava accadendo in Libano. Così in serata, mentre all'ONU è appena terminata una seduta urgente del Consiglio di Sicurezza richiesta dalla Francia, Trump minimizza. Oggi c'è stato un piccolo intoppo, ma ho rimediato molto rapidamente, dice. Per questo, dal suo punto di vista, i negoziati con la Repubblica Islamica iraniana continuano, addirittura a ritmo serrato, specifica, e conclude possibile un'intesa con Teheran nel corso della prossima settimana sul prolungamento del cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Dichiarazioni ottimistiche quelle di Trump, lo sentivamo, anche se non sono mancate nelle ultime ore attacchi reciproci tra Hezbollah e Israele. Sentiamo l'inviata.
5: La replica del premier Netanyahu a Trump arriva in serata. La posizione di Israele è immutata. Se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città, colpiremo Beirut e nel Libano del Sud stiamo continuando a operare. Dunque per il momento nulla cambia, ma l'avvertimento israeliano di colpire obiettivi terroristici nei quartieri sud della capitale 24 ore fa ha spinto fuori dalla Dahie un esodo di migliaia di auto. Va peggio a Tiro, dove un bombardamento nel parcheggio del principale ospedale uccide almeno 6 persone, ferendo uccidendone 23. E se l'ambasciata libanese a Washington dichiara che Hezbollah

0: Avrebbe accettato una cessazione reciproca degli attacchi. Neanche questi si fermano. Stamane proiettili provenienti dal Libano vengono intercettati in Israele. Oggi e domani si tiene alla Casa Bianca il quarto ciclo di incontri diretti tra Libano e Israele, ma il tentativo degli Stati Uniti di separare dal negoziato con l'Iran la questione del Libano sinora non è andato in porto. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: E lo stop ai combattimenti in Libano, lo accennavamo, resta un elemento essenziale per l'Iran per procedere sulla strada dei negoziati. Ieri, infatti, aveva minacciato di interromperli. La corrispondente.
2: Il comando centrale militare dell'Iran ha diffuso un avviso in cui avverte i residenti nel nord di Israele di evacuare per possibili attacchi nel caso in cui l'esercito israeliano colpisse Beirut. La guerra a Teheran parla la stessa lingua di quella a Beirut. Il portavoce del Ministero degli Esteri afferma che l'Iran non esiterà ad agire in qualsiasi modo per aiutare il Libano contro l'aggressione di Israele. Intanto, secondo l'agenzia di stampa Tasnim, vicina ai Pasdaran, Teheran intende chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el-Mandeb, un corridoio marittimo cruciale che separa l'Asia dall'Africa, collegando il Mar Rosso al Golfo di Aden e all'Oceano Indiano. Insieme a Hormuz, Bab el-Mandeb è uno degli stretti più importanti al mondo per il commercio internazionale e le forniture energetiche. E il Golfo Persico è ancora teatro di scontri a fuoco. Dopo i raid americani, la rappresaglia dei Pasdaran non si è fatta attendere. Nuovamente sotto attacco il Kuwait, colpita con missili e droni la base da cui è partito il raid statunitense nel sud dell'Iran. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Ora le ricadute economiche della crisi internazionale, a partire dal caro energia. Governo al lavoro su nuovi sostegni mirati in vista della scadenza della quarta proroga del taglio delle accise fissata per il 6 giugno. Intanto, per la prima volta, la Commissione europea apre alla richiesta italiana di una quota di flessibilità nei conti.
3: Il colpo di scena arriva nella serata di ieri da Bruxelles. I vertici europei sono dunque pronti ad accordare all'Italia margini di spesa fuori dal calcolo del deficit per fronteggiare gli effetti del caro energia. Agli Stati membri dovrebbero essere concesse spese extra tra lo 0,2 e lo 0,3% del PIL, ma per investimenti nel settore energetico, esclusi quindi sussidi e gli altri sconti fiscali sul modello del taglio delle accise. Invito accolto dal governo, che sta lavorando al quinto pacchetto di aiuti in vista della scadenza della quarta proroga dello sconto sulle tasse su benzina e gasolio fissata per il 6 giugno. Si va verso sostegni mirati alle fasce più deboli, come un voucher da 100 euro da spendere in carburante per chi ha già la social card. Intanto il vicepresidente della commissione UE Fitto ha inviato una lettera ai governatori europei ribadendo la possibilità su base volontaria di destinare fondi di coesione non ancora impegnati a misure contro il caro energia. Solo in Italia sono 45 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
1: E i temi economici insieme a quelli esteri sono al centro del confronto tra i partiti.
4: Il ministro della difesa Guido Crosetto sull'avanzata israeliana in Libano si dice preoccupato.
5: Questo allontana un serio piano di pace, perché un serio piano di pace parte dalla cessazione dell'ostilità, dalla cessazione della guerra.
4: Sul tema dell'allargamento della difesa europea oltre i 27 paesi dell'Unione dice una possibilità che non va in contrapposizione con gli interventi sul caro energia. Su questo tema e sulla volontà che Bruxelles allenti i vincoli del patto di stabilità si dice ottimista il vicepremier azzurro Tajani, intervistato dal Corriere della Sera, afferma: l'Europa ci ascolta. Poi sull'ipotesi della patrimoniale rilanciata dalla leader del PD Elly Schlein dice sarebbe un esproprio sui beni su cui già si pagano le tasse. Dal Movimento 5 Stelle sul tema patrimoniale parlano di fumo negli occhi della destra. Anche Matteo Renzi, Italia Viva, va contro questa possibilità. Aprono invece all'ipotesi leader di AVS. La vera patrimoniale, dicono, la paga il 99% degli italiani. L'1%, i più ricchi, pagano in proporzione meno tasse. Dal Partito Democratico Nicola Zingaretti torna sulla crisi energetica. Il momento difficile per famiglie e imprese.
6: Pagano le bollette più alte d'Europa per colpa delle guerre e del fatto che non c'è una politica energetica del governo Meloni.
4: Alessandro Allegra, GR1.
1: Alle 8 e 11 minuti su Rai Radio 1 siamo alla cronaca con i corpi carbonizzati di 4 migranti ritrovati in provincia di Cosenza dentro un minivan in fiamme. Omicidio, dicono gli investigatori che in queste ore stanno ascoltando due persone portate in caserma perché sospettate di essere coinvolte nel fatto.
7: Un'alta colonna di fumo, un minivan in fiamme in una stazione di servizio lungo la strada statale 106 Ionica nei pressi di Amendolara. L'arrivo dei vigili del fuoco e poco dopo la macabra scoperta. Dentro quel mezzo quattro cadaveri carbonizzati. Si tratta di quattro migranti di origini pakistane che in zona lavorano come braccianti. Un giallo che ben presto trova una prima risposta, lo spiega il questore di Cosenza Antonio Borelli.
8: Si tratta di un fatto sicuramente omicidiario. Sta lavorando la squadra mobile insieme alla polizia stradale su una serie di ipotesi.
7: Dunque omicidio plurimo. Secondo quanto trapela sarebbero state le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore a portare elementi decisivi per dare un indirizzo preciso alle indagini. L'ipotesi è che i quattro siano stati uccisi poi l'auto data alle fiamme. Tra le ipotesi sul tavolo di chi indaga non tanto l'andrangheta quanto i contrasti tra gruppi di migranti già registrati in zona nel recente passato. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Non ce l'ha fatta Alessandra Bruno, la donna di 49 anni ricoverata in condizioni disperate due giorni fa dopo essere stata picchiata dal marito nella sua abitazione di Mister Bianco in provincia di Catania. Lui l'aveva colpita brutalmente davanti ai figli che avevano dato l'allarme. Ieri è stato convalidato l'arresto. La procura contesta il femminicidio aggravato. Siamo alla morte della piccola Beatrice a Bordighera, soli 2 anni. Domani interrogatori di garanzia al Tribunale d'Imperia per la madre Emanuela Aiello e il compagno Emanuele Iannuzzi, accusati di maltrattamenti aggravati dal decesso della vittima.
9: La signora Aiello è intenzionata di rispondere alle domande del giudice.
10: L'avvocato Bruno Di Giovanni conferma che la sua assistita Emanuela Aiello si sottoporrà all'interrogatorio di garanzia dal carcere di Torino, dove si trova da 4 mesi per la morte della figlioletta Beatrice. Domani raggiungerà il tribunale d'Imperia. Anche il compagno Manuel Iannuzzi, in isolamento nel carcere di Genova Ponte Decimo, si presenterà davanti al giudice. La sua legale Maria Gioffrè.
11: Ad oggi noi non abbiamo gli atti che fondano la misura cautelare, quindi è molto complesso per noi anche capire come impostare la linea difensiva quando in mano abbiamo solo l'ordinanza.
10: Una galleria degli orrori, quella descritta nell'ordinanza della Procura d'Imperia, fatta di mesi di maltrattamenti e sevizie che la sera del 9 febbraio hanno portato alla morte della piccola di 2 anni. Disperato il padre naturale di Beatrice in carcere per altro reato, che chiede di poter riabbracciare le altre due figlie. Il legale Fabio Scaffi di Fonti.
12: Nessuno poteva immaginarsi una situazione del genere, se no sarebbe stato nostro onere andarla a denunciare. Una cosa del tutto inaspettata.
10: Eleonora Fioretti, GR1.
1: La scossa di terremoto nella notte a largo della costa tirrenica cosentina. La magnitudo del sisma è stata di 6.2, data la grande profondità in cui è stata registrata, oltre 250 chilometri. Non risultano segnalazioni di danni a cose o persone. Situazione comunque sotto costante monitoraggio. Sentiamo Salvatore Stramondo, che è il direttore del Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
13: Il terremoto ha avuto una profondità ipocentrale di circa 250 chilometri. È stato causato dalla subduzione della crosta oceanica ionica sotto la Calabria. Ciò ha determinato un'area di risentimento estremamente ampia. È stato infatti risentito in tutta la Calabria, in Campania, addirittura fino e oltre Roma, in Puglia, in Basilicata e in Sicilia.
1: Il meteo, una perturbazione sta attraversando l'Italia portando maltempo e temporali da nord a sud del paese, almeno fino a metà settimana. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
14: A tempo generalizzato al nord con temporali che diverranno localmente anche intensi, ma al centro nel pomeriggio qualche pioggia nelle zone interne. Domani il maltempo si concentrerà sulle regioni centrali, dove avremo piogge diffuse e temporali, specie in area adriatica, mentre continuerà a splendere il sole sul nord-ovest, graduale peggioramento atteso al meridione. Da giovedì il tempo tornerà a migliorare su tutto il paese.
1: Anticipiamo la pagina sportiva per parlare della nuova storica impresa dell'Italia del tennis anche senza Sinner. Sono infatti 3 gli azzurri promossi ai quarti del Roland Garros, obiettivo raggiunto in ordine di tempo da Cobolli, Berrettini e Arnaldi, quest'ultimo dopo una vera e propria maratona.
15: L'incredibile Matteo, inteso come Matteo Arnaldi, batte dopo 1 di notte, dopo oltre 5 ore e 25 minuti, Francis Tiafoe 6-4 al quinto, vola ai quarti di finale, dove affronterà Matteo Berrettini. Arnaldi.
16: È stata una partita incredibile, secondo me è stato un livello assurdo, e tra italiani quarti ovviamente ci doveva essere un derby. Abbiamo riscritto la storia, quindi siamo tutti contenti.
15: 5 anni dopo, De Hammer, il martello ai quarti a Roland Garros, 6-3, 7-6, 7-6. Ma Emanuele Serundolo, il giustiziere di Sinna.
17: Super Matteo Berrettini, ci hai regalato delle emozioni pazzesche e adesso non ci si può fermare qui.
18: Mi piacerebbe non fermarmi, però sappiamo bene che il tennis è uno sport difficile, però sono molto contento del cammino fatto fino ad ora.
15: Sarà dunque Berrettini Arnaldi ai quarti, un italiano di sicuro in semifinale. Italia che riscrive la storia. Tre azzurri ai quarti a Roland Garros non c'erano mai arrivati. A completare il magnifico tris azzurro, Flavio Cobolli, che affronterà Felix Auger-Aliassim, Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
1: E torneremo a parlare più diffusamente della storica impresa degli italiani a Parigi nella pagina dello sport subito dopo questo giornale. Alle 8:17 minuti su Rai Radio 1 torniamo alle celebrazioni per il 2 giugno. In apertura si accennava la tradizionale parata sui Fori Imperiali, dove si trova una delle nostre inviate, Elena Baiocco. Allora, buongiorno Elena, tra poco si parte.
19: Buongiorno, è il tricolore che fascia le tribune, sventola tra le mani della gente, tutto pronto o quasi per la verità qui lungo via dei Fori Imperiali, che tra un paio d'ore, lo accennavi, si animerà con la parata delle donne, degli uomini in divisa e non. La giornata inizia con l'omaggio del capo dello Stato Mattarella al milite ignoto presso l'altare della patria. 80 anni di Repubblica, 80 anni a servizio del paese è il tema di quest'anno. Per la prima volta marceranno i cappellani militari a sfilare anche mezzi high tech. L'attesa è per la corsa in musica dei bersaglieri, per il lancio dei paracadutisti e per le frecce tricolori che incolleranno i nostri occhi al cielo. Dalla parata e dai servizi operativi, lo ricordiamo, esclusi intanto i 4 vigili urbani ritenuti responsabili della fuga dei cavalli di diversi reparti durante le prove scatenata dall'accensione di fuochi d'artificio che ha causato il ferimento di 4 persone. Indaga la Procura di Roma. Dai Fori Imperiali con Luciano Pecoraro. È tutto per ora, a te.
1: E grazie Elena Baiocco, che ricordiamo ritroveremo nello speciale in onda su questa rete a partire dalle 9. Sull'importanza di quel cambiamento arrivato 80 anni fa, sentiamo l'intervista al politologo e saggista Angelo Panebianco.
20: Professor Panebianco, il 2 giugno, 80 anni della Repubblica e di democrazia italiana.
21: Si inaugura una fase molto più felice della storia del paese, per la storia d'Italia, all'interno di una storia piuttosto felice dell'Europa, perché è un periodo di pace, di crescita e di prosperità delle democrazie.
20: Fu la prima volta in cui tutte le donne italiane andarono al voto.
21: È un fenomeno che accomuna l'Italia a molti altri paesi e fu un effetto della guerra, coinvolse i cittadini e quindi coinvolse le donne, ed è da lì che viene la spinta che porta all'estensione del suffragio anche femminile.
20: Col referendum del 2 giugno, oltre alla scelta monarchia repubblica, si elesse l'assemblea costituente, che poi portò 2 anni dopo alla Costituzione, alla costruzione della nostra democrazia.
21: Ci regalò un regime democratico, però ci sono anche sempre stati dei problemi. Il principale problema era che, a causa del complesso del tiranno, i costituenti non diedero sufficiente forza al governo.
20: Questa legislatura ormai che volge al termine, ci sarebbe la riforma del premierato?
21: Credo che la riforma del premierato non ci sarà, non solo in questa legislatura ma nemmeno nella prossima.
20: Vasco Pirri, GR1.
1: Lo sentivamo, la prima volta delle donne alle urne in quel referendum che 80 anni fa fece una scelta di campo. L'Italia che diventava una repubblica, tutta da costruire sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale, momento storico che, come in un'istantanea di quell'epoca, viene messo in scena in un film pluripremiato. C'è ancora domani.
22: Via Merulana.
23: Le signore sono pregate di levare il rossetto prima di chiudere la scheda con le labbra. Qualsiasi macchia di rossetto potrebbe invalidare la scheda.
1: Le donne in fila con gli abiti della festa e del rossetto, che lo sentivate andava tolto per non macchiare la scheda, in mezzo a mille volti in bianco e nero quello di Paola Cortellesi, protagonista di un cambiamento, di una conquista. Paola Cortellesi, che stasera sarà una delle protagoniste dei Volti della Repubblica, il grande spettacolo voluto fortemente dal presidente Mattarella per gli 80 anni della Repubblica, una festa che è di tutti e che per questo si svolge sulla piazza del Quirinale, fuori dal palazzo, anche questo in diretta su questa rete a partire dalle 21. Artisti, sportivi, ma anche gente comune racconteranno la Repubblica, la loro Repubblica, i sentimenti, le emozioni, la libertà. I Volti della Repubblica, che oltre a quello dello spettacolo è anche il titolo di un'iniziativa lanciata dal Quirinale, in cui personaggi famosi, ma soprattutto cittadini e cittadini di ogni età, che esprimono il proprio pensiero sul significato della Repubblica.
0: Mille video, un mosaico di volti, voci, idee, mille modi diversi per comunicare qual è il significato, il legame che unisce ciascuno di noi alla Repubblica Italiana che, come dice Geppi Cucciari,
2: Repubblica deriva dal latino, res publica, cosa di tutti, che peraltro è il contrario di cosa nostra. Già questo dovrebbe farci riflettere.
0: O ancora, Checco Zalone.
3: Per me la Repubblica è libertà e quando si è liberi ci si sente re.
0: La Repubblica come bene collettivo per Matteo Berrettini.
22: È unione, voglia di lavorare insieme come una squadra per la nostra nazione e per un bene superiore.
0: Non meno incisive le testimonianze dei bambini.
24: Per me la Repubblica è una grande orchestra dove ogni cittadino ha uno strumento e tutti insieme creano l'armonia del paese.
25: Per me la Repubblica Italiana rappresenta un mondo magico pieno di cultura, tradizioni e di una lingua bellissima che adoro imparare.
0: E gli anziani, come Santa da Fragola, che a 103 anni considera la Repubblica come una figlia. Eleonora Belviso, GR1.
1: E dicevamo delle donne ammesse per la prima volta al voto, tra loro anche la regina Maria José, momento che viene raccontato attraverso la cronaca dei giornalisti presenti al seggio nel podcast di Radio 1, L'ultima notte del re, di Alessandro Forlani e Francesco Graziani, disponibile su Rai Play Sound. Ascoltiamone un estratto.
26: La regina ha votato alle 20:30 alla 40esima sezione al largo di Brazzà, in Roma. La sovrana ha accettato la sola scheda per l'elezione della Costituente, rifiutando quella per il referendum istituzionale.
1: 45 anni fa, il 2 giugno del 1981, moriva a soli 30 anni Rino Gaetano. Per ricordarlo, a Roma la 16ª edizione del Rino Gaetano Day, nel Parco Arena di Monte Sacro, musica dal vivo, talk e grandi ospiti.
27: Roma torna ad omaggiare Rino Gaetano con una giornata a lui dedicata a 45 anni dalla sua scomparsa. Dalle 17:30 all'arena a lui dedicata nel terzo municipio, a pochi passi dalla casa in cui il cantautore ha vissuto, si animerà con musica dal vivo e momenti di riflessione, anche grazie alla collaborazione con la fondazione Una, Nessuna e 100.000. Si ricorderanno anche 50 anni di un disco come Mio fratello e figlio unico, album che affronta tematiche di inclusione sociale. Dalle 21 poi spazio alla Rino Gaetano Band, capitanata dal nipote Alessandro Gaetano, che ne ha raccolto l'eredità.
28: Il Rino Gaetano Day quest'anno è giunto alla 16ª edizione e tra gli ospiti vedrà sul palco Giulia May, Primogenito, Diana Tejera, Fasma e tanti altri. La Rino Gaetano Band accompagnerà tutta la serata e vi aspettiamo.
27: Marcella Sullo, GR1.
1: Sono le 8:24, tra poco seconda parte di Radio Anch'io. Mi ha raggiunto in studio Francesca Rinaldi. Buongiorno, di cosa parleremo?
29: Buongiorno Salvatore, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ci occuperemo anche noi di 2 giugno, di Festa della Repubblica, con un occhio in particolare alle donne, perché per le donne fu il primo voto politico e fu anche la prima volta in cui potevano essere votate, potevano essere elette.
1: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Cacca, oggi in regia Massimo Vasciave, Adriano Lippi, da Salvatore Sabatino al microfono. Buon proseguimento d'ascolto e di giornata. Vi ricordo ancora una volta lo speciale dalle 9 alle 12 sugli 80 anni della Repubblica. Ora c'è la pagina sportiva.
30: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
31: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
32: E dove andate quest'estate?
30: In Trentino, con i bambini.
32: Ah, vi piace camminare?
30: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
31: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
33: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: GR1 Sport.
8: Bentrovati da Manuela Collazzo. L'Italia del tennis, una grande Italia, ne abbiamo già parlato nella prima parte del giornale. Qui ci torniamo facendovi ascoltare un altro dei tre azzurri qualificati ai quarti del Roland Garros. Peraltro ci sarà sicuramente un italiano in semifinale, perché domani sarà derby tra i due Matteo, Berrettini e Arnaldi, mentre Cobolli se la vedrà conoscere Aliassim. In 4 set la vittoria di Cobolli sullo statunitense Svajda. Ascoltiamo proprio il romano dopo la sua vittoria.
9: Sono contentissimo del risultato, contentissimo di come è avvenuto.
10: Sì, vale tanto più per me stesso rispetto a quello che vale un po' per tutti, perché ci tengo tanto e spero di poter fare una buona performance.
8: E oggi il doppio Bolelli-Vavassori in campo per conquistare la semifinale. Gli azzurri sfideranno la coppia Nousa-Oberleitner. Gli azzurri del calcio, le amichevoli di fine stagione che valgono per il ranking. L'Italia, giovanissima, affidata per ora a Silvio Baldini, partirà nel pomeriggio per il Lussemburgo, vigilia del primo dei due test, il secondo domenica in Grecia.
11: In piazza del Quirinale stasera, per gli 80 anni della Repubblica, sono stati invitati atleti rappresentativi. Per la nazionale ci saranno Bergomi e Del Piero. Storie azzurre felici, mondiali vinti. Oggi sarebbe bello anche partecipare. Hanno tempo e voglia di farlo i ragazzi che si preparano a Coverciano a tutta velocità in campo. Concentrazione senza troppa tensione prima della partenza per il Lussemburgo. Le giornate di ritiro sono state propizie. Baldini ha stabilito regole per unire di più il suo gruppo, attività in comune già dalla mattina. Ai video tradizionali di tattica per studiare gli avversari ha aggiunto filmati simbolici, messaggi per caricare i giocatori. Video da usare immediatamente anche in campo, ai bordi del quale è stato montato uno schermo. Un drone riprende gli allenamenti. Se bisogna approfondire uno schema di gioco o valutare errori, si può rivedere tutto immediatamente. Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
8: Il Milan alla ricerca del nuovo allenatore, e non solo. Oggi l'incontro con uno dei nomi in lista che sembra il favorito per la panchina rossonera, l'austriaco Glasner, mentre entro la fine della settimana si capirà forse se Rangnick diventerà il nuovo direttore tecnico. Nuovo allenatore del Lille, Davide Ancelotti, raggiungerà la Francia però dopo i mondiali, perché per ora fa parte dello staff del Brasile guidato da suo padre Carlo. Il basket, playoff scudetto, la Virtus Bologna pareggia la serie di semifinale con Venezia dopo il successo.
7: Rai Radio 1 Sport.
12: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
7: Torino, capitale del calcio. Seconda parte, la vita tra calcio e terrore.

0: Il Pool Sportivo in collaborazione con il GR1 presenta Tutto il calcio minuto per minuto.
1: Gentili ascoltatori, buongiorno da Roberto Bortoluzzi, eccovi i campi collegati nell'ordine. Roma, Torino, Como, Napoli, Genova, Brescia. Ai microfoni Enrica Meri, Sandro Ciotti, Emanuele Dotto, Paolo Carbone, Claudio Ferretti, Ezio Luzzi. In redazione Bruno Talamonti, risultato primi tempi, sentiamo l'Olimpico.
2: Roma 2, Internazionale 0, a voi Torino.
3: Juventus 1, Udinese 0, a te Dotto.
4: A Como, Como 0, Avellino 1, linea Napoli.
2: A Napoli il secondo tempo è cominciato da 50 secondi, il Napoli conduce sul Torino per 2-1. Quattordicesimo, fallo del Napoli sull'lato destro, punizione spiovente, ottima la scelta di tempo di Mariani, palla nell'angolino basso e Torino in vantaggio. Due minuti e il Napoli pareggia. Maradona pressa Ferri, questi allunga a Copparoni, però lo fa con un pallonetto che scavalca il portiere posto al limite dell'area di porta ed entra in rete. Quindi autogol e pareggio del Napoli. Altri due minuti e il Napoli va in vantaggio. C'è un tiro dalla destra che è di Maradona. E Caffarelli, come conferma il collega Di Nitto e la ripresa televisiva soprattutto, Caffarelli riesce a toccare di testa prima che la palla entri in rete e dunque è da lui che va attribuito il gol e il Napoli va in vantaggio.
5: Selezione dei gol più belli della giornata della Serie A.
6: Bene, nella redazione abbiamo scelti 4, adesso ve li presento, poi sceglierete voi qual è il più bello tra questi. Cominciamo dal primo, è quello di Briaschi in Juventus Udinese, calcio di punizione di Platini, respinta di Edinho. Al volo Briaschi di sinistro, gran gol. Gerolin in Roma-Inter, apertura di Nela per Gerolin che è solo, però poi è molto bravo nell'affrontare Zenga e nel dribblarlo facendolo sedere. Caffarelli in Napoli-Torino, anche qui il merito di Caffarelli del gol, però gran parte va a Maradona per questo colpo che avete visto al di là della caviglia con l'altro col piede sinistro e Caffarelli di intuffo di testa. Infine Vialli, secondo gol di Vialli in Sampdoria-Pisa, da Salsano Lorenzo che ha uno stop proprio per di tacco per Vialli che controlla e anticipa difensore e portiere. È tutto con i gol, a voi ora scegliere il più bello.

0: Il 2 marzo del 1986 l'Italia pallonara rimase a bocca aperta per quello che Carlo Sassi alla Domenica Sportiva aveva definito colpo di Maradona. Il 10 aveva crossato per Caffarelli con una rabona, ma 40 anni fa il termine ancora non si usava qui da noi. Il colpo però non era una novità. La prima rabona in Italia la fece vedere Giovanni Roccotelli, che poi neanche la chiamava rabona.
1: La facevo anche quando avevo 7-8 anni, perché io facevo una partita contro mio fratello, che lui aveva un anno e mezzo meno di me, e lui era mancino, e quindi io tutte le volte che calciavo lui me la ribatteva sempre. Un giorno non so cosa ho fatto, l'ho buttata dall'altra parte e gli ho fatto l'incrociata, che poi io la chiamavo l'incrociata. Poi Rabona l'ha detto Maradona, perché era un gergo argentino, se non sbaglio, sì, che voleva dire colpo di coda della mucca, insomma, quando ci sono le mosche che frega la mucca da dietro. E quindi che poi io Maradona l'ho incontrato a Napoli, perché Castellini, il portiere del Torino, mi aveva chiamato, che io giocavo a Nocera, avevo già 36 anni, e mi ha detto: vieni che ti presento un giocatore. Quando sono andato lì al Vomero mi ha presentato Maradona, e Castellini gli ha detto: questo fa la rabona. Lui è buono giocatore, buono, e mi ha fatto piacere, perché poi dopo l'ha fatta lui, che aveva fatto gol Caffarelli, mi sa che l'ha fatta da dentro l'aria lui. Io poi questa rabona non lo so, calciavo dal calcio d'angolo in velocità, era una cosa normale per me. Infatti quando mi hanno convocato in nazionale di Serie C c'era Bearzot, però io ho fatto la selezione con Vito Chimenti, sempre a Napoli, e tutta la parte dei meridionali, insomma, del sud, e mi hanno preso me e Chimenti. Io in quella partita avevo fatto 2 gol di rabona, e Voltaggio, che era il secondo di Bearzot, aveva scritto nella relazione che avevo fatto 2 gol strani. E quindi quando sono andato a Conversiano, Bearzot mi ha chiamato, fa: tu chi sei, Roccotelli? Come mai hai fatto 2 gol strani, come li fai? E gli ho fatto vedere. Ma come fai a piacere così? Non lo so, deve essere una dote che Gesù mi ha dato. E quindi è rimasta la rabona di Roccotelli, diciamo.
0: L'incrociata per tirare, per crossare. Leggenda vuole che nella redazione del Corriere della Sera un giornalista, incalzato da un collega che seguiva la pallacanestro e voleva più spazio sul giornale, si sentì dire: vale più un cross di Roccotelli che l'intero campionato di basket.
1: Sì, me lo ricordo, sì. Che poi io, prima di fare quello, facevo la bicicletta come quello che faceva Chimenti, solo che gli allenatori me lo impedivano perché dicevano che prendevo in giro gli avversari. Anche per la rabona, molti me l'hanno vietato, così dicevano. Ma io mi ricordo con la Lazio, contro la Lazio all'Olimpico, avevo fatto la rabona e la prima volta ho toccato il pallone col sinistro, quindi me la sono allungata e l'ho tirata e l'ho presa di insomma, l'ho sfiorata, e mi hanno fischiato perché l'ho sbagliata. Poi la seconda volta sono andato sul fondo e ho fatto sto cross e abbiamo preso la traversa. Quindi la gente è rimasta allibita, dice: ma come mai questo fa queste cose qui? Non l'hanno mai vista da nessun giocatore. E quindi è rimasto impressa questo tiro che facevo tipo l'incrociata. È rimasta proprio nei ricordi di tutti i tifosi.
0: E come detto, sull'altra sponda torinese, quella bianconera, di giocatori meridionali ce n'erano parecchi.
1: Che poi io ero amico di Causio e anche di Furino ha fatto il militare con me, perché lui l'aveva fatto in ritardo perché stava studiando. Quando ci si incontrava ci salutavamo. Poi ero amico anche di Zoff, che ha fatto anche il testimone a Castellini. Penso era diverso come ambiente, perché adesso come adesso non si possono manco vedere. Certo, i tifosi erano diversi, perché proprio con la Juve proprio c'era questo astio, proprio non si potevano vedere, però tra giocatori eravamo proprio amici, diciamo.
0: Con i giocatori della Juve, con cittadini in quella capitale del calcio a metà degli anni 70 e compagni di squadra in una nazionale fatta essenzialmente di bianconeri e granata, qualche giocatore del Toro aveva anche rapporti fuori dal campo. Uno tra questi era Eraldo Pecci.
2: È una città abbastanza grande, però sai, ti frequenti, ti incontri, ti vedi. C'è, certo che sui giornali e sulla la domenica sui giornali c'era questa forte rivalità, no? Però cioè, è vero che come deve essere, l'agone, la partita, via, ognuno cerca di fare grande il suo club, però in fondo eravamo tutti ragazzi che ci conoscevamo, che ci vedevamo in nazionale. Io ricordo che ad esempio con Zoff e Scirea ci facevamo degli scoponi a casa del nostro macellaio qualche volta ci si frequentava anche, perché è normale, insomma, voglio dire, gente che fa il tuo mestiere, gente che è la tua passione. Tra l'altro i due che ho nominato erano due professionisti, due persone encomiabili, voglio dire, due persone esemplari.
0: Avevate il macellaio in comune?
2: Sì, avevamo il macellaio in comune, però io ogni tanto o stavo col macellaio, oppure stavo con Castellotti, che era un tuo ex collega, oppure col mago, come si chiamava quel mago che c'era a Torino, che però non sapeva giocare molto scopone, sbagliava sempre, allora mandavo a fanculo anche il mago, hai capito? Sì, però stavamo bene, insomma, ecco. Si viveva abbastanza bene, e Torino, che ti sembra così chiusa, così lontana, quando vieni via ti sei accorto che sei stato bene, capito? Perché la gente non è così fredda e distaccata, e forse ci vuole un po' per conoscerti, poi dopo quando vieni via dici: cavolo, ma sono stato proprio bene in quella città.
0: Eraldo, la formazione di quel Torino a memoria?
2: Ah beh, Castellini, Santin, Salvadori, e lì sfumo, beh, resto di quella formazione, poi ti dico un particolare: Patrizio Sala, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulici. Questo è un mantra molto facile per me, perché ho amato questi ragazzi, avevamo una chimica particolare. Però lì Radice fu abbastanza fortunato da questo punto di vista, perché Santin secondo me era uno dei più bravi marcatori d'Italia, ma non aveva l'attitudine per fare il libero, e allora noi eravamo partiti con Santin libero e perdemmo la prima Bologna, e Santin si fece male, si infortunò, e lì entrò Caporale, giocò in una maniera alla grande, e dopo fu difficile toglierlo, per cui quando tornò Santin tornò a fare il marcatore e ci rimise il posto Gorin, che era partito come titolare, che era un bravo giocatore, però Caporale ci diede una forte spinta a diventare quella squadra lì, a attaccare tutta la gente nella loro metà campo. Ripeto, Toio capiva prima il gioco e ti anticipava a metà campo e tu eri già in contropiede.
0: Irripetibile quel 1976, irripetibile per Piero Chiambretti quel Toro scudettato.
3: Sono sicuro, anche se facendo le corna sono convinto di essere una persona fortunata e longeva, ma anche arrivarsi a 95 anni, cosa che mi auguro se sono ovviamente lucido e sano, non vedrò il Torino vincere uno scudetto, forse una Coppa Italia se magari un giorno girasse il vento, ma credo che il calcio sia ormai per 8 squadre nel mondo, e quindi nelle 8 squadre nel mondo 10 non c'è il Torino, e quelle 8 squadre vinceranno i campionati, si faranno un loro campionato, e tutto il resto servono soltanto per fare scena, perché non puoi fare un campionato che peraltro già c'è, perché la Champions League è già un campionato a sé, anche con la nuova regolamentazione dei calendari. E quindi, visto che vince solo chi è più potente da ogni punto di vista, anche nelle federazioni, non mi sembra che il Torino abbia queste caratteristiche.
0: Su quell'ultimo Toro tricolore, quello di Orfeo Pianelli, Renato Zaccarelli ricorda così, partendo proprio dal presidente.
4: Sì, è un presidente, adesso non voglio fare il nostalgico, però erano altri tempi, erano altri momenti, il calcio viveva un'altra dimensione, ecco. E la dimensione era quella di una famiglia, perché è una parola enorme e grande, famiglia, però fa intendere come era strutturata anche il rapporto che c'era tra la società e il gruppo. Noi siamo stati per 5 anni sempre, con periodo di Radice, sempre tra le prime posizioni. Ci fossero state le qualificazioni di adesso, che non doveva andare solamente la prima ma anche le quattro prime classificate, avremmo fatto per quattro anni di fila la Coppa dei Campioni, e questo avrebbe cambiato sicuramente anche le sorti del Torino, che poi ha cominciato anche ad avere dei problemi.
0: Che tipo era Pianelli nel rapporto con voi giocatori, soprattutto alla firma dei contratti? Sull'altra sponda è diventata leggenda il comportamento di Boniperti con chi si presentava per firmare il contratto. Invece Pianelli com'era?
4: Se arrivavi fino a Pianelli vuol dire che era un po' difficile da riuscire a trovare una quadratura del cerchio, ecco, perché prima cominciava il dottor Bonetto, che era il nostro segretario, e poi c'era il vicepresidente Traversa, che faceva, era anche socio in affari nelle aziende che faceva la Pianelli Traversa con il commendator Pianelli. E quindi superare voleva dire che poi alla fine arrivava il presidente e diceva: sì, quello che manca poi te lo do io e andiamo avanti, ecco. Ma si risolveva così, senza grandissime cose, una pacca sulle spalle, quindi non c'era neanche bisogno quasi di firmare e mettere poi la formalità della firma, questa si metteva poi anche dopo. Però era anche uno di quelli che ogni tanto qualche tiratina d'orecchie ce la dava.
0: Lei ha citato la Pianelli e Traversa. Forse il declino del Toro di Pianelli iniziò poi nel 77 a causa di uno dei tanti episodi di cronaca nera che costellavano l'Italia di quegli anni, il rapimento del nipote di Pianelli.
4: Eh sì, quello credo che fosse proprio per lui veramente un attacco incredibile. Non parliamo dell'aspetto economico, perché per averlo indietro sicuramente avrà avuto dei grossi problemi, però per un nipotino che lui viveva per il piccolo, averlo indietro è stato un grandissimo sacrificio. E poi anche l'aspetto economico, ma soprattutto quello morale, non esiste sapere che c'era, non c'era, cioè l'abbiamo vissuto anche noi, e purtroppo questo poi ha lasciato il segno anche nel proseguo della vita da presidente di Pianelli.
0: Ma quando voi viveste quegli attimi, vi rendeste conto che quel momento lì poteva segnare l'inizio della fine del Torino protagonista?
4: No, non lo vivi sotto quell'aspetto lì, perché cioè, lo vivi con un grosso problema che sta attraversando il tuo presidente, ma non avremmo mai pensato che saremmo poi arrivato a una situazione così negativa nel momento lì. Poi quando è stato, diciamo, liberato, e pensavamo che tutto fosse passato, invece purtroppo non era vero, ma noi non avevamo la sensazione che poi saremmo andati incontro delle grandi difficoltà.
0: Quelli erano anni, Zaccarelli, tremendi, no? Sotto il punto di vista della sicurezza, perché c'era la criminalità organizzata, i rapimenti, i sequestri di persona, le rapine a mano armata erano all'ordine del giorno, però erano anche gli anni di piombo, e Torino in quegli anni era un po' uno snodo cruciale, perché c'era la Fiat e il primo nucleo delle Brigate Rosse si consolidò all'interno della Fiat. Insomma, erano anni pesanti.
4: Sì, erano pesanti e anche difficili da convivere e vivere nella città, perché non puoi dire che non si sentiva questa atmosfera che c'era nell'aria, anche perché in quegli anni purtroppo ne sono capitate tante e abbastanza brutte, ecco, quindi anche con l'uccisione, con i ferimenti di personaggi, di dirigenti, e quindi questo si viveva, si respirava nella città. Però sai, il mondo del calcio e anche noi calciatori viviamo, non dico in una bolla, però sei sempre un po'... quando poi sei sul campo, sei sull'allenamento, sei sempre fuori. Certo che poi quando esci senti ambulanze o polizia che passa tutto spiano, oppure arriva la notizia che è stato ferito, gambizzato qualcuno, insomma non ti lascia poi molto, molto tranquillo e sereno.
0: Eraldo Pecci non può far altro che confermare i ricordi e le sensazioni di Zaccarelli.
2: Sì, era un'Italia di questo tipo. Sì, a me è capitato spesso di essere fermato e mettere le mani sopra il tetto della macchina con uno dietro col mitra che ti puntato e qualcuno che ti perquisiva. D'altronde erano anni molto caldi, avevano sparato al professore, come si chiamava, all'università lì, c'erano, beh, a parte no, Guido Rossa, Genova, cioè sì. Genova, Torino, Milano, era il triangolo industriale dove più si sentiva questo fatto. Comunque ti dico, si sentiva nell'aria, era un momento molto pesante per il paese, insomma, per cui anche la vita in città delle volte era condizionata dalla presenza di molta polizia. Erano tempi duri, c'era anche qualche difficoltà economica, hai capito? Sono stati anni pesanti per tutti, c'era tensione, insomma, c'era tensione nell'aria, però noi facevamo il nostro mestiere come tutti facevano il proprio mestiere. Però erano anni di tensione, credo, in tutta Italia. D'altronde mi sembra che Moro l'avessero rapito a Roma, non a Torino, voglio dire, però sì, sì. Chiaramente a Torino, sai, una città industriale molto forte, e il triangolo industriale era quello, Milano, Genova, Torino, no?

0: GR1 Sera, nona edizione.
1: Vasto e profondo rimpianto per la morte di Carlo Casalegno, vice direttore della Stampa, avvenuta nel primo pomeriggio in seguito alle gravi ferite riportate nel vile attentato rivendicato dalle Brigate Rosse. Collegamento con Anna Maria Rebaudengo.
2: Si moltiplicano a Torino le manifestazioni di cordoglio per la morte di Carlo Casalegno, avvenuta oggi poco prima delle 14 per insufficienza cardiocircolatoria nel reparto di terapia intensiva delle Molinette, dove il vice direttore della Stampa era ricoverato da 13 giorni, dal primo pomeriggio di quel 16 novembre, quando nell'androne di casa i terroristi gli avevano sparato al viso e al collo 4 colpi di pistola, ferendolo in modo gravissimo. La paternità di quest'ultimo criminale attentato in una città già duramente provata dal terrorismo e dalla violenza era stata rivendicata dalle Brigate Rosse. Carlo Casalegno, nato a Torino nel 1916, laureato in lettere, insegnante, aveva partecipato alla resistenza nel gruppo partigiano Giustizia e Libertà. Subito dopo la liberazione era stato tra i fondatori del quotidiano GL Giustizia e Libertà. Nel 48 era passato alla redazione della Stampa, di cui era vice direttore dal dicembre del 68.
3: GR2, Radio Sera.
4: Radio Sera.
3: Direttore Gustavo Selva.
5: Buonasera gentili ascoltatori, a tutti da Ennio Ceccarini che conduce questa edizione con la collaborazione al microfono di Adriana Retacchi. I titoli.
4: Morto Carlo Casalegno, vice direttore della Stampa dopo un'agonia durata 13 giorni da quando gli avevano sparato le Brigate Rosse.
5: Ci colleghiamo subito con la nostra redazione di Torino.
1: Sgomento, commozione, rabbia, queste le prime cose che balzano evidenti nello stato d'animo di questa città da troppo tempo ormai nel mirino del terrorismo. E stavolta la morte colpisce più a fondo e duramente perché inattesa o perlomeno non prevista. Fra alti e bassi Carlo Casalegno sembrava riuscire a far sua la battaglia con la morte. Nonostante le terribili devastazioni procurategli dai 4 proiettili sparati dal brigatista rosso 13 giorni fa. I funerali avranno luogo dopodomani, 1 dicembre. Da Torino per il GR2, Bruno Geraci.

0: allora forza Donato. Donato è campione d'Europa, qui ci sono dei mostri sacri come Clay e come Taylor. Taylor che è arrivato a un passo dalla clamorosa eliminazione, si è salvato con un 17-15, poi ha sparato il salto 17-81 che lo pone al comando. Salta Clay, vediamo che cosa farà a livello di misura, il salto che è un nullo e bronzo il nostro Fabrizio Donato. Medaglia di bronzo per Fabrizio Donato, l'Italia conquista una medaglia nell'atletica.
1: Il salto triplo di bronzo di Fabrizio Donato alle Olimpiadi di Londra del 2012, campione d'Europa a Helsinki nello stesso anno e campione italiano assoluto per 23 volte, primatista italiano indoor con 17,73 all'aperto con 17,60, un primato quest'ultimo che ha resistito per 23 anni fino all'arrivo del suo allievo Andy Diaz Hernandez, atleta cubano naturalizzato che ha portato più in là il limite saltando a 17,75. Alla sua seconda gara da cittadino italiano al Golden Gala di Firenze nel giugno del 2023. È l'inizio di un cammino che porterà Andy Diaz a ricalcare in tutto e per tutto le orme del maestro con il bronzo olimpico di Parigi che arriva a 12 anni esatti, né un giorno di più né un giorno di meno da quello ottenuto dal maestro Fabrizio Donato.
2: È un annullo per Zhang Guo che quindi va fuori dal podio e allora c'è il giamaicano Evert, ammesso che salti questo sesto e ultimo tentativo, perché sennò Andy Diaz sarà terzo. Credo che Evert abbia saltato, dunque medaglia di bronzo Andy Diaz.
1: È il 9 agosto del 2024, Andy Diaz, atleta delle Fiamme Gialle, conquista il bronzo olimpico nel salto triplo, eguagliando il suo allenatore Fabrizio Donato, che la sua medaglia di bronzo l'aveva conquistata nello stesso identico giorno di 12 anni prima, quando aveva quasi 36 anni. Destini che si rincorrono, quelli di due grandi campioni del salto triplo che sono con noi oggi a Extra Time. Buongiorno Fabrizio Donato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Andy Diaz.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Fabrizio Donato e Andy Diaz, innanzitutto c'è questa felice coincidenza, avete conquistato la medaglia olimpica, la stessa, il bronzo, nello stesso identico giorno a distanza di 12 anni, una circostanza che sembra testimoniare un destino scritto che doveva farvi incontrare. Andy è cubano, naturalizzato italiano che ha lasciato il proprio paese per trasferirsi in Italia. Chiedo a Fabrizio Donato quando vi siete incontrati per la prima volta e che cosa è scattato a livello umano, credo anche, oltre che sportivo.
3: Allora, intanto grazie, perché non vi nascondo che solo ascoltandovi mi avete fatto venire
1: ti sei emozionato.
3: Mi sono emozionato, quindi grazie intanto. Allora, io dico sempre che la nostra più grande vittoria è la vittoria umana, poi viene la medaglia olimpica e le vittorie dello sport. E come tutti sappiamo, Andy è arrivato in Italia, mi ha chiamato in un giorno del 2021 di ottobre, e chiedendomi semplicemente aiuto per la sua vita. Poi abbiamo iniziato tutto il percorso sportivo.
1: Una telefonata su Instagram, giusto?
3: Una telefonata su Instagram, e credetemi, io non conoscevo neanche la possibilità di telefonare tramite Instagram. Capite benissimo l'imbarazzo e quanto è stata strana questa telefonata o queste coincidenze, ecco.
1: Rimanendo sull'aspetto umano, Andy, poi parliamo anche dello sport, ma lasciare il paese dove sei nato non è mai una cosa facile per nessuno. Quando hai capito che dovevi trasferirti in Italia? Quando hai preso la decisione?
4: No, la decisione l'ho preso subito dopo delle Olimpiadi di Tokyo, che io doveva fare per prendere un'altra strada nella mia vita, dovevo abbandonare la Federazione di Cuba e avevo l'intenzione di andare in Italia. Poi una volta ovviamente che tu prendi quella decisione non ti rendi conto di quello che hai fatto. E ho iniziato a piangere, ho chiamato la mia famiglia, ho detto che non tornavo, è stato veramente molto difficile. Però alla fine mia famiglia mi ha capito, mi ha detto che doveva sognare, no? Doveva perseguire i miei sogni, e così ho fatto.
1: Fabrizio, Andy in Italia non conosceva nessuno, credo che abbia dormito anche, sia stato costretto anche a dormire in strada nei primi giorni, vero Andy?
4: Sì, vero. Sobre todo para tener la oportunidad de haber un po' de documentos y de empresas regulares en Italia.
1: Fabrizio, tú lo has ayudado, lo has accolto en casa tua insieme a tu moglie Patrizia Spoli, già primatista italiano dei 400, quindi sportiva anche lei. Insieme avete deciso di aiutarlo e di ospitarlo in casa vostra, è andata così, no?
3: Sì, grazie per aver precisato insieme, ma quando sappiamo benissimo che perlomeno a casa mia l'ultima parola è sempre delle donne, di mia moglie, e poi avendo due figlie femmine, quindi capite bene, no, a parte gli scherzi, sì, io e mia moglie insieme abbiamo deciso, ma molto di getto, molto di cuore, abbiamo deciso di aiutare Andy, dare una possibilità a Andy, a un atleta, anzi a un ragazzo, una persona che ci chiedeva aiuto. Io dico sempre che non abbiamo fatto altro che mettere in campo i valori dello sport, quello che lo sport insegna tutti i giorni, quello che lo sport ci ha insegnato. Quindi non vi nascondo che, nonostante l'imbarazzo, nonostante le difficoltà, è stato un percorso molto, molto veloce, istintivo, quasi naturale. Perlomeno questo il cuore mi diceva di fare e questo abbiamo fatto.
1: Andy Diaz, dopo le Olimpiadi di Tokyo, invece di tornare a Cuba, come hai raccontato, ti sei rifugiato in Italia, poi hai ottenuto la cittadinanza per meriti sportivi, però hai dovuto attendere 3 anni prima di poter rappresentare l'Italia alle Olimpiadi, sì, come prevede il regolamento CIO. Il via libera è arrivato poco prima di andare alle Olimpiadi di Parigi, dove sei arrivato peraltro recuperando da un infortunio, un cammino lungo insomma. Nelle qualifiche sei arrivato un po' teso, immaginiamo perché dopo tutto questo racconto. Ti sei qualificato da 12esimo, forse perché volevi dimostrare qualcosa, forse perché di fatto era anche la tua prima Olimpiade, no? Perché nell'altra non avevi gareggiato.
4: Esatto. Sì, no, in questa qualifica volevo dimostrare. Ma volevo dimostrare che nel giorno sbagliato, è quello che mi è successo. Era la mia prima volta con la maglia azzurra, quindi io volevo fare una bella figura, volevo dimostrare al pubblico che un italiano era lì presente, volevo dimostrare all'Italia che ero pronto per quella gara, volevo dimostrare troppo, ma era il giorno sbagliato.
1: Ma quel bronzo è il bronzo che hai ottenuto alla fine, è il primo passo, perché il tuo obiettivo, che poi è dichiarato, lo hai detto, è vincere l'oro a Los Angeles alla prossima Olimpiade.
4: Esatto. Sì, subito di prendere il bronzo Fabrizio mi ha detto, oggi è il mio giorno, è il giorno che ho preso la mia medaglia, e devi sapere che a Los Angeles 2028 dobbiamo andare per l'oro, quindi va bene così questo bronzo, così mi ha detto. Quindi sì, ormai è dichiarato, a Los Angeles vado per tutto io.
5: Ecco qui, Fabrizio Donato, finora saltato in carriera 17,11 m, ma con troppo vento a favore, 2,9 m per questo ragazzo nato a Latina, che vive a Frosinone, è stato sesto dei campionati europei al coperto.
6: Attenzione, perché qui si scappa il record italiano, attenzione, è un'impresa questa di Fabrizio Donato, 17,23 con 2,2 m di vento a favore, qui il vento sembrava troppo, ma è un risultato intorno a 17,40 m a occhio, 17,23, 17,60, record italiano!
7: 21,90!
6: Straordinario! Questo è il risultato della grande medaglia d'oro alle Olimpiadi che si ottenesse lì, Fabrizio Donato, 17,60 di salto triplo, assolutamente inaspettato, record italiano, straordinario.
1: È il record italiano di Fabrizio Donato, 17,60 all'aperto, ottenuto a Milano nel giugno del 2000, un primato che ha resistito fino all'arrivo di Andy Diaz, che ha dato proprio una spallata a questo record. Fabrizio, vi siete passati il testimone, prima avevo parlato dell'aspetto umano importantissimo della vostra vicenda, della vicenda che vi lega, ma ti chiedo se hai visto qualcosa dal punto di vista sportivo, se hai visto qualcosa di te 23enne in Andy Diaz, che hai preso sotto la guida quando aveva 26 anni, cosa ti ha colpito di lui a livello tecnico?
3: Allora, è chiaro ovviamente che Andy è un grande talento, ha delle grandissime qualità, ma dico sempre che il suo primo talento, la sua prima qualità è molto simile alla mia e alla sua testa. La sua voglia di vincere, la sua voglia di emergere, il suo professionismo, la sua caparbietà, non vi nascondo che mi sta insegnando qualcosa, perché in qualche modo, nonostante le difficoltà, e ovviamente la vita l'ha messo molto in difficoltà, lui affronta le difficoltà, le problematiche, anche gli infortuni, sempre con il sorriso, sempre con fiducia. E soprattutto si fida molto di me, si fida, e quindi per me mi agevola il lavoro, per me è molto più facile aiutarlo, indirizzarlo e allenarlo, ovviamente, perché abbiamo un feeling talmente forte che, come dicevo prima, è tutto, ci viene abbastanza facile. Quindi il suo talento, con la sua grande determinazione, con la sua testa, che ripeto, è molto simile alla mia, siamo diversi, o perlomeno ero diverso a livello di qualità, di talento probabilmente, ma abbiamo una testa molto, molto simile.
1: Andy, Fabrizio Donato, che è il tuo allenatore, con grande modestia dice che tu gli stai insegnando qualcosa, no? Ah, io ti chiedo che cosa ti sta insegnando lui, in cosa ti ha migliorato.
4: Guarda, praticamente io salto come lui, io non sono più un cubano, io salto come un italiano, salto come Fabrizio Donato, quindi praticamente lui, tutto il suo salto, la sua semplicità in saltare me la sta trasmettendo. E poi ancora mi manca arrivare a 42 anni, è un cammino un po' più lungo, però arriviamo.
1: Ma in effetti voi avete fatto la storia, siete gli unici triplisti italiani che hanno vinto una medaglia olimpica dopo il bronzo di Giuseppe Gentile a Città del Messico nel 68. Donato, come dicevi tu poco fa, ha avuto una carriera sportiva lunghissima, è l'Highlander del salto triplo. Se stai seguendo le sue orme tutto per tutto, ti vedremo in pedana per tantissimo tempo ancora.
4: Sì, ancora minimo altri 10-11 anni.
1: Senti, ma in questi 10-11 anni dove si può arrivare, Fabrizio? Che misura c'è nelle gambe di Andy?
3: Allora, io sono abbastanza scaramantico, mi piace parlare poco. Io dico sempre che a me piace parlare con i risultati. È ovvio che io le cose le penso e Andy le dice, quindi facciamolo dire a lui.
1: Che misura c'hai nelle gambe?
3: Dire, tanto lo dice.
1: Andy, che misura hai nelle gambe?
4: Sinceramente 18-30.
1: 18-30, va bene, ti aspettiamo su questa misura favolosa. Vi chiedo un'ultima cosa sul vostro rapporto di allenamento. Voi state sempre insieme, immagino, vi allenate e poi quando finite gli allenamenti ognuno a casa sua, o vi frequentate anche fuori, oppure vi salutate, diciamo, arrivederci perché non ne avete abbastanza?
3: No. Devo dire la verità che passiamo molto tempo insieme, anzi per lunghi periodi ho passato più tempo con lui che con la mia famiglia, addirittura per ovvi motivi. Adesso che la vita di Andy, tra virgolette, è normale, quindi ha la sua casa, c'ha la sua mamma che è qui a Roma, la sua vita, un pochino di meno, stiamo insieme come giusto che sia, però ci frequentiamo ovviamente anche dopo gli allenamenti, anzi forse è il momento più bello perché siamo noi stessi, siamo normali, siamo due ragazzi che si frequentano anche fuori dalle piste di atletica.
8: Andy Diaz was not the world champion, but he's now an Italian citizen. He's coached by Fabrizio Donato, who is here watching him on the back straight. And in the very first round, 17.75, 5 centimeters of the personal best he set by winning the Diamond League final in Zurich last year. The rest were all no jumps, but Andy Diaz.
1: Il 17.75 di Andy Diaz, che fa segnare il nuovo record italiano all'aperto a Firenze, togliendolo proprio a Fabrizio Donato. Andy, quello che ancora resiste è il record indoor, però mi pare, il 17.73 al coperto.
4: Sì, ma
1: quando lo batterai questo?
4: tra poco sì, perché non so, che lui sarà anche molto contento, ma io se lo voglio lasciare. Voglio che questo record sia battuto in un momento molto speciale, va.
1: Poi ci dirai qual è questo momento speciale, Fabrizio. Poi i record sono fatti per essere battuti, prima o poi ti toglierà anche questo, Andy.
3: Ma sì, giusto che sia così. Da lì o batte il maestro, a me va benissimo, ci mancherebbe, anzi sono veramente contento se Andy dovesse ottenere entrambi i record, ma ci mancherebbe, anzi è bello, bella questa cosa, è bello che, ripeto, che allievo batte il maestro.
1: Ma Andy, in qualche intervista ha detto addirittura di considerarti un papà per tutto quello che avete vissuto insieme. Però oltre a Andy in pedana c'è anche tua figlia Greta, Fabrizio, che nel 2023 a 17 anni si è laureata campionessa italiana juniores del salto triplo. La segui? Anche lei segui, oppure l'hai affidata a qualcun altro?
3: No, lei fa parte del nostro gruppo, del mio gruppo, si allena con Andy e con altri quattro ragazzi. Sto in un'esperienza bellissima, una storia bellissima anche quella con mia figlia, oltre le mie aspettative, onestamente, perché mai avrei avuto in mano mia figlia nella mia stessa specialità. Storia incredibile, una vita incredibile, bella.
1: A proposito di storie di vita, Andy Diaz, sei diventato italiano, ma soprattutto sei diventato romano, da quello che so, perché sì, sei appassionato di cucina romana, soprattutto la carbonara, è vero?
4: Sì, molto vero, ma peccato che non la posso mangiare sempre. Perché solo quando vinco.
1: Per fare la dieta da sportivo non la puoi mangiare sempre.
3: No, la puoi mangiare, ma solo in determinati momenti.
4: Solo quando si vince, se mangia la carbonara.
1: Non si mangia
4: è il vero premio. È il vero premio.
1: Ma quindi neanche tua mamma che vive con te si può esprimere con la cucina cubana? Neanche lei?
4: Sì, ma la comida cubana l'ho mangiato 25 anni e la posso smaltire velocemente. Uh-huh. Però la carbonara è un po' pesante, è buona. Poi la carbonara sappiamo tutti, una volta che ti dai il primo boccato te la vuoi mangiare tutta subito. Però è molto buona, molto buona. Insomma.
1: Allora, queste sono le passioni culinarie romane che ha abbracciato Andy. Poi so che c'è anche la passione per il ballo. Che cosa balli? Dove vai e che cosa balli?
4: Io ballo tutti i ritmi quasi, del reggaeton alla salsa cubana. Io sempre sono a Roma e ci sono dei posti dove posso un po' distraermi di allenamento, no? Perché non tutto può essere allenamento, un po' mi devo distraere così ho un equilibrio in quello che faccio.
1: Ma Fabrizio lo segue in queste sue avventure?
3: Sono negato per il ballo, quindi io mi accontento di fare l'allenatore, di allenare il salto triplo, il salto in lupo al massimo, e va bene così. Il ballo lo lascio a lui, credetemi, è bravo, è giusto che sia così.
1: Beh, io vi saluto, grazie Fabrizio Donato e Andy Diaz, grandi triplisti azzurri, per essere stati con noi. Speriamo che il vostro bronzo diventi oro alle prossime Olimpiadi.
3: Grazie a voi, seguiteci e ti fate per Andy, ovviamente che ne abbiamo bisogno, grazie.
1: Grazie, buona giornata.
4: Ciao, grazie. Grazie.
3: Ciao, buona domenica. Grazie.
1: Chiudiamo qui, Extra Time a cura di Massimiliano Graziani, si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Gennaro Strazzullo alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per la prossima settimana, ma se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
9: Rai Radio 1 Sport.

Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 26 gennaio 2025. Extra Time, lo sport si racconta.

0: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 14 maggio 2000. Secondo tempo.
1: Il calcio minuto per minuto.
2: Siete nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo studio centrale di Milano di Tutto il Calcio minuto per minuto. Sono le 16:03, 30 secondi in questo istante, e dunque dovremmo essere ormai in prossimità dell'inizio dei secondi tempi delle partite. Intanto confermiamo la scaletta, l'ordine degli interventi: Perugia-Roma, poi Milano-Parma, Cagliari-Firenze e Genova. E andiamo immediatamente da Riccardo Cucchi a Perugia per Perugia-Juventus.
3: La notizia è che sta piovendo a dirotto e che il campo rappresenta numerosi pozze davvero distese su tutta la superficie del campo di gioco, e a questo punto è davvero a rischio la praticabilità del campo e dunque la ripresa del gioco. Ricordiamo che il primo tempo si è concluso sul punteggio di 0-0 tra Perugia e Juventus. Dopo tanto sole, un vero e proprio diluvio si è abbattuto su Perugia, una pioggia intensa che praticamente è iniziata a cadere intorno al 15° minuto di gioco del primo tempo e continua adesso con grande intensità. Il campo è progressivamente si è fatto più pesante e adesso davvero è a rischio. Abbiamo notizia anche tra l'altro del direttore di gara, di un Collina, che sta appunto consultandosi con i suoi collaboratori, anche con i capitani. Al momento le squadre non sono rientrate e ci pare di intravedere in lontananza Collina nel sottopassaggio, riparato al momento dalla pioggia, insieme al capitano della formazione bianconera Conte e anche insieme al capitano della formazione perugina Olive. Per il momento la partita non è ripresa, ma il campo si presenta davvero in condizioni molto molto problematiche. Per quanto riguarda il primo tempo, ricordiamo 3 occasioni gol per la Juventus, una per i Perugia. Questo è il bilancio delle palle gol della gara del Curi. Per quanto riguarda il primo tempo, una gara combattuta, non si poteva pretendere che fosse anche bella. Il Perugia si è battuto come promesso con grande serietà, la Juventus ha accelerato intorno al 35esimo dopo i 2 gol della Lazio all'Olimpico, costringendo il Perugia ad arretrare, ma la squadra bianconera, come sempre determinata, non è apparsa quest'oggi lucida e soprattutto precisa. Ribadiamo ancora, condizioni precarie sul campo di gioco del terreno del Renato Curi. Non sappiamo se riprenderà la partita. Per quanto riguarda il secondo tempo, del primo abbiamo detto 0-0 al momento, in linea che va a Roma.
4: All'Olimpico le squadre, Lazio e Regina, stanno entrando adesso sul terreno di gioco, dunque con 5 minuti di ritardo circa per la ripresa appunto del secondo tempo. Il primo tempo si è concluso con la Lazio in vantaggio per 2-0, primo tempo che la Lazio ha condotto senza troppi problemi, ha giocato con grande carica agonistica, ha sciupato prima del vantaggio 3 palle gol. Poi nello spazio di 4 minuti 2 rigori concessi da Borriello al 33esimo e al 37esimo, il primo per un fallo di mano di Brevi netto dopo un colpo di testa di Simone Inzaghi, rigore trasformato lo stesso centravanti, il secondo, qui qua c'è qualche dubbio in più, per uno sgambetto di Morabito a Pancaro, rigore comunque vincente dell'argentino Verón. Ma lo spettacolo più bello lo sta fornendo senza dubbio il pubblico, con una partecipazione collettiva trascinante, con l'attenzione rivolta costantemente e ovviamente anche a Perugia. Radioline a tutto volume. Tra poco la ripresa del gioco, linea San Siro.
5: A San Siro si gioca da 3 minuti nel corso della ripresa, risultato invariato, il Milan in vantaggio sull'Udinese per 2-0. C'è stato un buon primo tempo del Milan, che è apparso motivato, di buona condizione fisica, particolarmente abili i giocatori rossoneri nei rapidi rovesciamenti di fronte, mentre l'Udinese ha operato essenzialmente a centrocampo senza impensierire più di tanto Abbiati. Ora c'è un contropiede del Milan, esce dall'area di rigore il portiere Turci per anticipare Birov, ricordo i marcatori, Birov di testa al 13esimo su un calcio di punizione battuto da Albertini, al 40esimo su calcio di rigore realizzato Shevchenko. Stesso Shevchenko nel periodo non collegato in questo inizio di ripresa è stato atterrato al limite dell'area di rigore da Gargo, l'arbitro ha fatto proseguire, Shevchenko che è

0: realizzato il gol numero 24, consolidando quindi il primato nella classifica cannonieri. Siamo al terzo minuto e mezzo nel corso della ripresa, Milan 2, Udinese 0, linea Tardini.
1: Al Tardini si gioca soltanto da 50 secondi, un fatto curioso, le squadre erano in campo già da 5 minuti, arrivavano le notizie da Perugia dove non si era ancora ripreso il gioco e da Roma, ma non appena si è avuta notizia che a Milano la partita era già cominciata, allora l'arbitro Rodomonti ha deciso di far riprendere il gioco anche per questo inizio del secondo tempo per quanto riguarda la sfida fra Parma e Lecce. Ricordiamo che alla fine del primo tempo, attenzione adesso in area di rigore, entra Sesa, termina a terra, intervento comunque ci è sembrato regolare da parte del giocatore del Parma, il calcio d'angolo a favore del Lecce. Dicevamo, il Parma ha chiuso in vantaggio il primo tempo 1-0, il gol di Vaio al terzo minuto. Stando così la situazione, il Parma sarebbe qualificato in Champions League assieme al Milan. E dunque al primo minuto del secondo minuto adesso del secondo tempo, con il Parma in vantaggio su Lecce per 1-0, il Lecce che sta battendo un calcio d'angolo, giriamo la linea Cagliari.
2: Dove siamo invece giunti ormai al quinto minuto, sempre 0-0 tra Cagliari e Inter. Cagliari vicino al gol al primo minuto della ripresa con Suazo, Peruzzi ha parato in due tempi. Da notare che nel secondo tempo nell'Inter Zamorano ha preso il posto di Recoba, nel Cagliari Abeijon ha preso quello invece di Modesto. Palla rimessa in gioco ora dal Cagliari dopo un fallo laterale, quinto minuto di gioco, 0-0, linea Firenze.
3: Firenze invece i minuti sono 6, dunque si è ripreso a giocare da circa 6 minuti. Ricordiamo la situazione: Fiorentina 2, Venezia 0 per le reti di Pierini all'ottavo e di Batistuta al 19° del primo tempo. Nel Venezia dopo l'intervallo in campo Ganz al posto di Nanami, c'è meno intensità in questo scorcio iniziale della ripresa. Il Venezia adesso in attacco con Volpi, 6 minuti e 5 secondi, 2-0 per la Fiorentina alla linea Genova.
4: Si è ripreso a giocare da 4 minuti, il punteggio lo ricordiamo è di 2-1 a favore del Brescia, che in questo momento è al comando della classifica sul Vicenza, che però deve giocare il posticipo domani sera a Salerno. I gol li ricordiamo: Strada per il Genoa all'ottavo, Ubener e Mero per il Brescia rispettivamente al 15° e al 20°. In questo avvio di ripresa c'è stato un episodio poco chiaro, il Genoa ha protestato, ha reclamato per un atterramento di Francioso, comunque niente di fatto, 2-1 per il Brescia, la linea allo studio.
5: La situazione a Perugia, Cucchi.
6: Grande incertezza sulla ripresa del gioco, continua a piovere, si allargano le pozze d'acqua, collina è ancora all'imbocco del sottopassaggio, si stanno attendendo sviluppi, ma il temporale non accenna a calare d'intensità, il campo si sta allagando e persino il pubblico sta abbandonando lentamente gli spalti per cercare rifugio alla pioggia davvero intensa. 0-0 dopo il primo tempo, ma davvero grande incertezza sulla possibilità che la partita possa riprendere e dunque svilupparsi nella ripresa. A te Provenzali.
5: E per quanto riguarda Roma, naturalmente in base alle nuove disposizioni, il secondo tempo penso che non inizierà finché non ci saranno notizie da Perugia, no Gentili?
7: Sì, è proprio così Alfredo. Tra l'altro si sta verificando una situazione piuttosto curiosa, molto singolare, cioè il direttore sportivo della Lazio, Felice Pulici, sta aspettando radiolina incollata all'orecchio di comunicare all'arbitro Borriello l'avvio appunto del secondo tempo della partita di Perugia, per dare poi a sua volta il via alla partita dello Stadio Olimpico. Quindi tutto fermo.
5: In attesa di notizie da Perugia e Roma, riprendiamo il giro che comincia da Milano, prosegue poi con Parma, Cagliari, Firenze e Genova. Milan-Udinese, forma.
0: 9 minuti e mezzo nel corso della ripresa, Milan 2, Udinese 0, linea Parma.
1: A Parma si gioca invece da 6 minuti il secondo tempo, sempre Parma in vantaggio per 1-0.
8: Pareggio del Verona, ha segnato Cammarata questa volta lui al 9° minuto, Verona 2, Roma 2, azione di Diana sulla destra, pallone al centro dell'area, Cammarata solo, ha scaricato di sinistro in porta. 9 minuti e 40 secondi, Verona 2, Roma 2 a terra linea.
1: E sfiora il raddoppio il Parma con una conclusione di Stanic, ben respinta in calcio d'angolo da Chimenti, lo stesso Chimenti poco fa aveva respinto una conclusione ravvicinata praticamente dalla stessa identica posizione del tiro di Stanic di adesso, aveva respinto una conclusione anche da parte di Crespo, dunque il Parma spreca i gol del raddoppio, il gol della sicurezza, peraltro in superiorità numerica la formazione di Malesani che adesso batte un calcio d'angolo, palla spiovere, Dino Baggio di testa riesce a rimettere pallone in mezzo, Cannavaro lo controlla, conclusione con l'esterno e palla che sfiora l'incrocio dei pali alla sinistra della porta difesa da Chimenti. Siamo al 7° minuto del secondo tempo, sempre Parma in vantaggio per 1-0 nei confronti del Lecce, la linea Macchiaia.
2: 10 minuti e 30 secondi della ripresa, sempre 0-0 tra Cagliari e Inter, e poco fa un calcio di punizione da 30 metri centrale di Di Biagio non ha sortito alcun effetto. Da segnalare che proprio poco fa, un minuto fa, Georgatos nell'Inter ha preso il posto di Zanetti con Blanc divenuto capitano e ora nel Cagliari c'è una nuova sostituzione, sta per entrare Raffaele Ametrano al posto di Emiliano Melis. Gli applausi per il giovanissimo giocatore del Cagliari che finora si è ben comportato. Da segnalare che al settimo minuto, Zamorano...
1: Scusa Coco, all'ottavo minuto la ripresa, il Parma raddoppia con Stanic, Champions League sempre più vicina, dipenderà molto dal risultato della partita che stai raccontando proprio tu. 2-0 per il Parma sul Lecce, il gol, ripetiamo, del raddoppio da parte di Stanic. A te Coco.
2: Grazie Delfino, dicevo che all'ottavo minuto Zamorano, favorito da una serie di errori difensivi, è andato vicino al gol, il suo tiro è stato bloccato con qualche difficoltà dal portiere Scarpi. Si gioca ora l'undicesimo minuto e 30 secondi ed è proprio Scarpi che si appresta ad effettuare la rimessa in gioco, sempre 0-0, linea Firenze.
3: Prendiamo la linea da Firenze dove siamo entrati nel tredicesimo minuto della ripresa con il parziale invariato, Fiorentina 2, Venezia 0, la partita mantiene sempre una sua vivacità. Al nono minuto, clamorosa traversa di Batistuta con stacco da pochi passi su assist di Tarozzi ed al decimo una opportunità anche per il Venezia sciupata da Gandzic. C'è intanto una sostituzione nelle file della formazione viola, vediamo entrare in campo con la maglia numero 21 Bressan, dovrebbe essere uscito Amoroso ma vi saremo più precisi in avanti. È il 3 ripresa, ricordiamo la situazione, Fiorentina 2, Venezia 0.
5: E rapidamente aggiorniamo la situazione per quanto riguarda gli incontri di Verona, Bari e Torino. Verona Roma.
9: A Verona il tredicesimo, dunque Verona 2, Roma 2, il Verona ha pareggiato con Camarata, per la Roma si allontana la Champions League in quanto oltre al pareggio dell'Inter c'è il Parma che vince, quindi si aggiudicherebbe il quarto posto, quindi per la Roma si allontana la possibilità di qualificarsi anche per lo spareggio. Linea allo studio.
5: Bari Bologna.
10: Siamo al tredicesimo minuto della ripresa, Bari e Bologna sono sull'1-1.
1: Scusa del vecchio, c'è il Parma che sta per battere un calcio di rigore, molto dubbio, parte Crespo, palla in rete, 3-0 per il Parma, si arrabbia molto Chimenti, a nostro avviso ha ragione perché il rigore è stato concesso per un presunto fallo del portiere nei confronti di Benarrivo che però in realtà aveva anticipato il portiere, aveva cercato un pallonetto che era terminato fuori, poi il contatto tra il portiere e il difensore, l'arbitro Rodomonti ha fischiato il rigore, 3-0 per il Parma, va in gol anche Crespo che raggiunge così quota 22 e si porta a due reti da Shevchenko che ha già realizzato un gol a Milano. Dunque Parma 3, Lecce 0, Tede Vecchio.
10: Sì, riprendo la linea da Delfino per dirvi che le due squadre, Bari e Bologna, sono sempre sull'1-1. Nel Bari è entrata la terza punta Enninaia ed è uscito in un centrocampista Mazzen.
5: Intanto che cosa succede a Perugia, Riccardo Cucchi?
11: Situazione surreale, la partita è al momento sospesa, non definitivamente sospesa, i giocatori...
12: Scusa se ti interrompo, terzo gol del Milan sul calcio di punizione di Leonardo, colpo di testa di Taribo West, palla in rete. Al sedicesimo della ripresa, Milan 3, Udinese 0, il gol di West, linea che torna Cucchi.
11: I giocatori indossano la tuta, Collina tende da qualche istante, è anche rientrato all'interno degli spogliatoi, il terreno di gioco è sempre più sommerso dall'acqua. Certo, un finale che anche il più fantasioso degli autori di racconti gialli poteva immaginare. La partita non riprende, c'è qualche sorriso anche sul volto dei dirigenti della Juventus e del Perugia, sorrisi che cercano di sdrammatizzare una situazione che diventa sempre più paradossale.
13: Un attimo soltanto Riccardo, perché sì, la partita qui all'Olimpica è cominciata esattamente alle 16:19, l'arbitro Borriello ha aspettato a lungo tra il rumoreggiare naturalmente dei tifosi, poi l'altoparlante ha spiegato i motivi di questo ritardo e alle 16:19 è cominciato il secondo tempo di Lazio-Regina con la Lazio in vantaggio per 2-0, si gioca da un minuto, a te la linea.
11: E rimaniamo in attesa naturalmente degli sviluppi che vi forniremo in tempo reale, a te Provenzale.
5: D'accordo, naturalmente potrai intervenire in qualunque momento quando ci saranno novità. Adesso riprendiamo il giro degli interventi, il campo principale diventa Roma per Lazio-Regina, a seguire poi Milano, Parma, Cagliari, Firenze e Genova. Bruno Gentili.
13: E dunque, come già detto nel collegamento precedente, d'accordo in pratica con i due capitani, vale a dire Favalli e Giacchetta, l'arbitro Borriello esattamente alle 16:19 ha dato il via libera per la ripresa del secondo tempo. Adesso siamo in campo le due squadre da circa 3 minuti, sempre 2-0 il punteggio a favore della Lazio sulla Regina grazie alle reti trasformate da
7: Inzaghi e Daveron, che hanno a loro volta trasformato due calci di rigore concessi appunto dal direttore di gara. Adesso la Regina è in possesso di palla, ricordiamo che Pirlo con il numero 30 all'inizio di ripresa è entrato al posto di Cozza. La Regina adesso gioca sul settore di destra, cerca di impostare una nuova azione con Bogdani, controllato strettamente da Couto, ancora il pressing feroce da parte dei giocatori della Lazio. Veron addirittura viene a dar manforte, viene a dare un aiuto ai compagni un po' in difficoltà. Callon trattiene a lungo il pallone, indugia, traccheggia un po' con il pallone tra i piedi, lo cede poi al capitano Giacchetta che scivola dando quasi il via libera a Salas che gli ruba il pallone, poi lo scambio veloce tra Inzaghi, ancora Salas, siamo ai 25 metri in area di rigore, Inzaghi è quasi solo, la conclusione, sbaglia una palla d'oro, il pallone sfiora, lambisce la traversa ma era in pratica solo, anche se in posizione leggermente decentrata all'altezza dell'angolo alto dell'area del portiere, dell'area piccola, ha sbagliato colpendo il pallone in modo un po' scordinato, forse anche Simone Inzaghi ha perso all'ultimo momento l'equilibrio, occasione davvero favorevole, sciupata un po' malamente da Simone Inzaghi. 2-1 per Lazio, 2-0 scusate per Lazio sulla Regina, linea San Siro.
12: Siamo giunti al 20° della ripresa, il Milan in vantaggio sull'Udinese per 3-0, una vittoria decisamente meritata, anche se i tre gol, il fatto strano, arrivano tutti da palle inattive, due calci di punizione e un calcio di rigore. Manovra ora l'Udinese che pare abbastanza rassegnata in questa fase della partita, c'è un retropassaggio di Bertotto nell'area di rigore al portiere Turci, da Turci ancora in avanti, Rasoterra sulla destra al nuovo entrato che nel periodo non collegato ha sostituito Van der Weck, si tratta del brasiliano Alberto, c'è un lancio in avanti, va a terra lo stesso Alberto, probabilmente sgambettato da Serginio, l'arbitro invece arresta il gioco e si segnala l'azione del guardalinee e fa proseguire l'azione. Intanto, fatto curioso, c'è un'autentica ola da parte dei tifosi milanisti che vedono il Milan più che ormai confermarsi per la prossima Champions League. 21° della ripresa, Milan 3, Udinese 0, linea Tardini.
1: Tardini si gioca da 17 minuti il secondo tempo, partita ormai virtualmente chiusa, il Parma in vantaggio per 3-0 nei confronti del Lecce, Lecce che gioca anche, lo ricordiamo, dalla parte finale del primo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Conticchio. Adesso c'è una sostituzione, sta entrando in campo per quanto riguarda il Parma, dovrebbe entrare in campo Maini mentre sta uscendo Bolagno. Tutto questo al 18° minuto della ripresa, ripetiamo, con il Parma in vantaggio per 3-0, il 3-0 realizzato sul calcio di rigore trasformato da Crespo che raggiunge quota 22 nella classifica canoniere, rigore discutibile per un fallo di Chimenti su Benarrivo che in realtà aveva scavalcato il portiere con un pallonetto. Stessa cosa, identica cosa è successa qualche minuto più tardi all'altra parte dell'area di rigore con un pallonetto di Lucarelli nei confronti di Buffon che poi è franato sull'attaccante del Lecce, ma in questo caso l'arbitro Rodomonti non ha fischiato il rigore. Entra in area di rigore adesso il Parma, c'è il passaggio all'indietro di Juarez senza problemi per Chimenti, resta invariato il punteggio 3-0 per il Parma nei confronti del Lecce. Tra il Parma e la Champions League adesso soltanto, resta soltanto la notizia, la conferma del pareggio fra Cagliari e Inter, dunque la linea a Santelia.
2: 22° a Santelia, proprio in questo momento Roberto Baggio su punizione ha sfiorato la traversa, una punizione concessa per un atterramento dello stesso Baggio al limite dell'area ad opera di del giocatore Ametrano. Per le proteste l'arbitro Racalbuto ha espulso il giocatore Abeijon, pochi minuti prima aveva espulso per proteste anche l'allenatore Renzo Ulivieri, il quale termina così la sua avventura con una disonorevole espulsione. Da segnalare nel periodo non collegato che al 13° un bel colpo di testa di Zamorano è stato seguito da una bellissima parata di Scarpi e che un minuto più tardi Suazo è finito a terra in aria su un intervento dubbio, evidentemente episodio da rivedere in Moviola. Ora l'Inter in possesso di palla, siamo nella metà campo del Cagliari, nulla di fatto, interviene Zebina a liberare. 22 minuti e 40 secondi, 0-0.
4: C'è il pareggio del Genoa esattamente al 24° minuto della ripresa, siamo sul 2-2 e fra poco vi diremo chi è il giocatore che ha realizzato il gol, che è sommerso da un abbraccio da parte dei propri compagni. Comunque 2-2 per il momento e la linea torna a Provenzali.
5: Torniamo a Roma per Lazio Regina, Bruno Gentili.
7: Sì, siamo al 10° minuto del secondo tempo, sempre 2-0 per Lazio contro la Regina, Lazio che attacca ancora, la Regina ha avanzato con Pirlo, il proprio baricentro, ha un atteggiamento leggermente appena un po' più aggressivo, al quarto Bogdani tra l'altro ha fallito il colpo di testa da buona posizione, al quinto Salas, a destro in corsa Taibi respinge con i piedi, molto bravo il portiere della Regina. Un minuto dopo Possanzini ha rilevato Giacchetta ed è andato quindi a affiancare nel reparto avanzato l'albanese Bogdani. Regina che attacca adesso sul centro-sinistra con Callò, ha diversi spazi davanti a sé, la conclusione respinta addirittura con la schiena da parte di Couto, e poi lo stesso Couto che avvia una nuova azione cedendo il pallone a Veron per la Lazio, lancio lunghissimo per Salas, leggermente impreciso, interrompe questa azione con molta eleganza e tranquillità, molta calma Stovini, poi il diagonale forte, preciso sulla sinistra per Pirlo, lo raccoglie, punta con decisione Negro, cerca di entrare in area di rigore, disturba l'azione di Pirlo Negro e poi ancora il pallone ceduto a Brevi, ancora la regina in fase di impostazione, quindi Baronio attacca per linee verticali, cerca la conclusione da distanza notevole, da circa 25 metri Pirlo, il pallone che batte contro una spalla di Simeone e finisce in fallo laterale. Dopo l'uscita di Giacchetta, capitano della regina è diventato Baronio, al nono cambio anche nella Lazio, è uscito infatti Pancalo al suo posto, l'argentino Sensini in area di rigore per Callon, provvidenziale davvero l'intervento, ha uncinato il pallone, l'intervento di Fernando Couto, Lazio che investisce una nuova azione a sinistra con Mancini, 2-0 per la formazione biancoceleste su quella granata, esattamente al 12° a linea San Siro.
0: A San Siro al 27° della ripresa, sempre il Milan in vantaggio nettamente sull'Udinese per 3-0, un Udinese che appare abbastanza rassegnata, seguiamo in azione diretta, quindi lancio davanti di Ambrosini, la metà campo per Shevchenko è troppo lungo, il lancio viene intercettato dal capitano dell'Udinese Bertotto che sparacchia in avanti, il pallone termina in fallo laterale proprio sotto la nostra postazione, quindi rimessa laterale a favore del Milan, un Milan che ha preso decisamente il comando delle operazioni ed ora viene incitato a gran voce dal proprio pubblico, pubblico che saluta così la sicura partecipazione della squadra rossonera alla prossima Champions League. Lancio in avanti di West anticipato, poi c'è un colpo di testa di Giannichetta, poi intervengono ancora i difensori del Milan, Costa Curta, West in avanti, rovesciato di Serginio, applausi scroscianti da parte del pubblico, stop di petto da parte di Gargo, seguiamo questa azione in avanti sulla destra per Alberto, lungo l'out di destra, il tocco centrale per Fiore, arresta il pallone dopo un pallonetto in avanti, Fiore cerca di liberarsi un avversario, triangola con Jorgensen ma interviene Ambrosini, serie di batti ribatti a centrocampo, a me non rimane che confermare il 3-0 del Milan su Udinese, fino a questo momento siamo al 28° e dare la linea a Delfino Parma.
5: D'accordo, allora Delfino.
1: E adesso Lucarelli supera con un pallonetto il portiere del Parma Buffon e realizza il punto del 3-1 per il Lecce, tutto questo al 25° del secondo tempo, calcio di punizione battuto dalla tre quarti di campo, praticamente un po' a sorpresa perché nel frattempo il Lecce aveva effettuato una sostituzione, era entrato in campo Pivotto al posto di Juarez e poi proprio nel momento dell'ingresso in campo di Pivotto hanno battuto.
10: Scusami Delfino, c'è un calcio di rigore assegnato all'Inter per un fallo su Zamorano, ti richiederò la linea più tardi.
1: Questa è una notizia che non farà felici i tifosi del Parma che ha subito il gol del Lecce, il gol del 3-1, peraltro si è anche infortunato Lucarelli in una circostanza ancora rimasto a terra, perché se l'Inter dovesse realizzare il calcio di rigore raggiungerebbe nuovamente il Parma e le due squadre andrebbero allo spareggio. Dunque sulla situazione di 3-1 per il Parma nei confronti del Lecce, ripetiamo al 25° gol di Lucarelli che ancora a terra è infortunato, giriamo immediatamente.
14: Terzo gol per la Lazio, 3-0, ancora una volta Diego Pablo Simeone, esattamente al 14°, quarto gol realizzato di testa da
5: Gentili.
14: Pablo Simeone.
5: Gentili, chiedo scusa, dal Giro d'Italia mancano 500 metri alla conclusione di questa prima frazione, ci sono gli uomini della Polti avanti, poi anche uomini della Lampre, sta per essere lanciata alla volata quando mancano circa 400 metri alla conclusione, poco meno di 400 metri alla conclusione, non vediamo la maglia di Mario Cipollini, è partito intanto Casper, Jimmy Casper, il francese Casper è partito in avanti e va a vincere con il numero 143 Ivan 40 della Mobilvetta secondo Zanetti, Ivan 40 secondo Zanetti, nulla da fare dunque per Mario Cipollini.
10: Scusa Orlando, sta per battere il rigore Roberto Baggio contro Scarpi, siamo alla mezz'ora della ripresa al Santeria, calcio di rigore concesso da Raccalbuto per un atterramento di Zamorano in area opera di Zebina, c'è stato anche lo stesso Zebina ammonito, l'Inter non ci sta ovviamente a perdere la Champions League, parte la rincorsa di Roberto Baggio, il tiro, palla da una parte, Scarpi dall'altra, del gol, Inter in vantaggio, 1-0 la mezz'ora.
11: Sì, interviene Perugia per un altro aggiornamento. È in corso la verifica da parte del direttore di gara Pierluigi Collina, che è accompagnato dal capitano della Juventus Conte e dal capitano del Perugia Olive. Sta percorrendo praticamente l'intero terreno di gioco del Renato Curi con un pallone che cerca di far rimbalzare per verificare se le condizioni di praticabilità del campo consentiranno o meno la ripresa del gioco. A più tardi per le ultime notizie da Perugia, a te la linea.
3: Minuti di gioco sono 38 e la situazione non è cambiata. Fiorentina 2, Venezia 0, l'interesse è calato in questo finale. Dagli spalti si levano Inni e Cori per Batistuta, che fa il gol in questo momento con una splendida esecuzione in diagonale. Da pochi passi, esecuzione che non lascia scampo al portiere Casazza. In contropiede dunque il terzo gol della squadra viola al 38esimo minuto con Batistuta, per lui 22esimo successo personale in questo campionato. Dunque la nuova situazione, Fiorentina 3, Venezia 0 al 38esimo della ripresa, il terzo gol di Batistuta. La linea va a Genova.
4: 2-2 tra Genova e Brescia quando mancano 8 minuti alla conclusione, salvo recupero. Vi ricordiamo i marcatori: nel primo tempo all'ottavo strada per il Genova su calcio di punizione, al 15esimo Ubener e al 20esimo Mero per il Brescia, e poi nella ripresa al 24esimo ha pareggiato Mutarelli. Dunque 2-2 in linea allo studio.
5: Ancora un tentativo con Perugia per Perugia-Juventus, Riccardo Cucchi.
11: Continua la verifica molto puntigliosa da parte del direttore di gara Pierluigi Collina. Adesso è all'interno dell'area di rigore, che è collocata sotto la curva nord, sta pestando il terreno con i suoi scarpini per verificare la consistenza del fondo. Ha smesso di piovere, o perlomeno piove un po' meno, ma naturalmente le condizioni del campo sono state rese precarie dal violentissimo acquazzone che ha accompagnato gran parte del primo tempo e che si è poi protratto per l'intervallo. Collina è sempre accompagnato da Olive e Conte, sta completando ancora il suo giro sul terreno di gioco del Curi. Tra l'altro molti spettatori hanno già abbandonato l'impianto, si sono allontanati dallo stadio con le loro vetture, creando anche qualche ingorgo proprio all'esterno dello stadio. Tra qualche istante sapremo definitivamente quale sarà la decisione del direttore di gara, se cioè riprenderà la partita per disputare il secondo tempo o se invece la stessa verrà rinviata. Te Provezzani.
5: E naturalmente potrà intervenire in qualunque momento. Andiamo a Roma per Lazio Regina, Bruno Gentili.
7: Sì, 3-0 sempre per la Lazio sulla Regina. Quanto siamo giunti al 25esimo, poco fa palla gol per Roberto Mancini proprio all'altezza del dischetto dell'area di rigore, gli è stata sottratta all'ultimo secondo, alle spalle è arrivato Vargas, il cileno Vargas, e gli ha rubato il tempo. Ancora la Regina in fase di impostazione con Calloma, siamo sempre nella metà campo granata, il pressing assiduo da parte dei giocatori della Lazio che impedisce alla Regina di imbastire una nuova azione. Due cambi nella Lazio, vi abbiamo detto di Sensino al posto di Pancaro, poi al 20esimo Almeida ha sostituito Simone Inzaghi, Lazio in pratica con una sola punta, Salas con Mancini in apporto, in appoggio. In precedenza il cileno Vargas aveva rilevato Baronio, capitano ora diventato.
12: Quarto gol del Milan, scusa Gentili, su assist di Biroff, sinistro al volo di Leonardo, 4-0 per il Milan, al 41esimo ancora per la linea.
7: D'accordo, forma non paga evidentemente del 3-0, la Lazio continua ad attaccare in fase adesso di disimpegno, la Regina con Pirlo, il pallone ceduto a Possanzini, il diagonale per Bogdani, l'appoggio di prima, l'indietro ancora per Pirlo, lo scambio di ritorno, il pallone di ritorno troppo lungo, esce Marco Ballotta, blocca il pallone e avvia cedendo il pallone stesso a Ned, una nuova azione a favore della formazione allenata da Sven-Goran Eriksson. Al 27esimo Lazio 3, Regina 0, linea a San Siro.
12: Per ribadire il 4-0 del Milan, perfetta azione da parte del Milan, c'è stato dalla sinistra un cross in laterale da parte di Shevchenko, che un minuto prima aveva mancato un autentico gol a tu per tu con il portiere, aveva lasciato partire un raso terra che aveva sfiorato il palo. Comunque in questa occasione Shevchenko è stato altruista, tocco diagonale che ha attraversato tutta l'area per Biroff, che di testa sempre lateralmente ha messo il pallone al centro area, è entrato al volo di sinistro Leonardo, ha messo la sfera in rete. È il periodo non collegato, due sostituzioni nel Milan, fuori Ambrosini e Serginio e dentro De Ascenti, Se e Guri. Ora attacca ancora il Milan, Udinese rassegnata, un Udinese che con questa batosta esce addirittura da qualsiasi coppa, a meno che non voglia poi partecipare all'Intertoto. Vediamo ora Gargo che attende che si piazzino i compagni quando siamo giunti al 43esimo. Milan 4, Udinese 0, linea Parma.
11: Dove mancano 5 minuti al 90esimo, si attende soltanto il fischio finale dell'arbitro Rodomonti, si attendono anche notizie eventualmente positive per il Parma da Cagliari, e dunque la linea al Sant'Elia a Coco.
2: 43esimo, Inter in azione, gioca contro 9 uomini, l'Inter quindi gode di ampi spazi in contropiede, visto che il Cagliari in 9 appunto fa quello che può per cercare di pareggiare le sorti di questo incontro. Il rigore di Roberto Baggio trasformato proprio alla mezz'ora, siamo ora al 43esimo e 30 secondi, c'è stata una rimessa in gioco laterale da parte dell'Inter, Seedorf in azione, siamo sul lungo l'out di destra, Seedorf si accentra, un bellissimo passaggio per Zamorano che entra in area e supera Scarpi con un pallonetto. Bellissimo l'azione dell'Inter, bellissimo il raddoppio di Zamorano, 2-0 per l'Inter quando siamo giunti al 44esimo della ripresa. Inter 2, Cagliari 0, linea Firenze.
15: Scusa Raffa, ti interrompo dalle tardini perché pochi secondi fa Stanic ha messo dentro il suo secondo gol personale, il quarto per il Parma, dunque al 41esimo della ripresa, Parma 4, Lecce 1, autore del quarto gol Stanic. A te Raffa.
3: 45esimo invece al Franchi, Fiorentina 3, Venezia 0, non c'è più storia, UEFA in cassaforte per la Fiorentina che ha sostituito Chiesa con Balbo e Di Livio con Amor, e proprio Amor un minuto fa ha respinto sulla linea un colpo di testa di Maniero sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Volpi. 45 minuti esatti, Fiorentina 3, Venezia 0 e linea che va a Genova.
4: Minuti alla conclusione, 2 minuti al termine qui a Genova, 2-2 il punteggio tra Genova e Brescia, e c'è stato nel frattempo ancora un intervento eccezionale del portiere del Brescia Castellazzi, sul tiro di Francioso è riuscito a mettere il pallone in calcio d'angolo. Brescia in avanti, ora sfrutta a sua volta un calcio d'angolo, siamo quasi alla conclusione dell'incontro, 2-2 linea allo studio.
5: Roma.
14: Siamo al 30esimo, la regina, il calcio in funzione di Pirlo, il pallone respinto da Couto, ancora regina sul pallone, vediamo che cerca di spingere sul sedere di destra con Possanzini alla meglio, evitando l'intervento in scivolata di Favalli, è pronto al cross, ancora una finta, cerca di accentrarsi, uno contro uno, il tunnel di Possanzini.
7: Il fallo di ostruzione molto netto commesso da Favalli nei confronti dell'attaccante della regina, il calcio in punizione comandato da Borriello esattamente al 30esimo con la Lazio in vantaggio per 3-0 sulla regina, Lazio padrona del campo, partita che davvero ha poco ormai da raccontare nonostante le due punte schierate da Colomba, Possanzini e Bogdani con Callon sulla tre quarti. Un'ovazione al 29esimo all'uscita dal terreno di gioco di Roberto Mancini, al suo posto è entrato con Sesauso, abbiamo soltanto questo calcio di punizione all'altezza del lato corto sinistra dell'area di rigore laziale, Pirlo sul pallone a centro area, salta Bogdani, salta anche Couto, mancano entrambi il pallone, 3-0 per Lazio sulla regina al 31esimo, linea San Siro.
12: Dove siamo giunti al 46esimo della ripresa, Milan 4 Udinese 0, si giocherà fino al 48esimo per effetto di 3 minuti di recupero decretati dal direttore di gara signor Cesari di Genova, partita che oramai non ha più nulla da dire, devo darvi conto nel periodo non collegato invasione pacifica da parte di un tifoso milanista che è stato poi portato fuori campo dal capitano rossonero Albertini che poi l'ha consegnato a due poliziotti, ma tutto poi si è risolto, è tornato al proprio posto il tifoso rossonero. Il pallone ora è terminato oltre linea di fondo e la partita riprenderà con una rimessa dal fondo operata dal portiere del Milan Abbiati quando siamo giunti al 46esimo minuto e 30 secondi di una partita oramai che non ha più nulla da dire. 4 per il Milan, 0 per l'Udinese, linea Parma.
15: A Parma mancano 2 minuti al 90esimo, non cambia la situazione, il Parma è sempre in vantaggio per 4-1, lo ricordiamo nei confronti di Lecce, l'ultimo gol lo ha realizzato poco fa Stanic, adesso il Lecce prova ad attaccare in avanti questo pallone. Adesso in area di rigore Lecce che ricordiamo in 10 uomini dalla parte finale del primo tempo ed è anche senza Lucarelli che si è infortunato nella circostanza del gol realizzato a metà del secondo tempo e dunque senza peso offensivo, praticamente la formazione allenata da Cavasini che lo ricordiamo oggi è squalificato e in tribuna. Avanza ancora la formazione giallorossa, l'azione va comunque per le lunghe, Colonnello in possesso di palla, anzi Balleri sul settore di destra, manca un minuto al 90esimo, Parma 4 Lecce 1, ma con la vittoria ormai quasi sicura dell'Inter a Cagliari si dovrà ricorrere ad uno spareggio proprio fra Parma ed Inter per assegnare l'ultimo posto per la Champions League. Linea Cagliari.
3: Attenzione, diamo il finale di Firenze, Fiorentina batte Venezia 3-0, linea Cagliari.
2: 47esimo al Santi Diaz, dovranno essere giocati altri 2 minuti di recupero, ancora l'Inter in avanti con Zamorano che gode di ampi spazi, in occasione del gol è stato lasciato completamente solo e con un tocco morbido di esterno destro ha superato Scarpi in uscita dopo un bel cross di Seedorf dalla destra. destra. Ora il Cagliari che riprova, ma come diceva Delfino sembra inevitabile lo spareggio col Parma per l'accesso in Champions League. In questo momento Suazo viene colto in posizione di fuorigioco, ci sarà quindi un calcio di punizione a favore dell'Inter. 48esimo, ancora un minuto da giocare in linea Firenze.
5: Abbiamo già il finale per quanto riguarda la partita di Firenze, la vittoria della Fiorentina per 3-0. Andiamo a Genova.
4: Siamo in fase di recupero a Genova, il punteggio è sempre di 2-2.
9: Il finale da Verona, Verona e Roma 2-2 per la Roma e Coppa UEFA per il Verona, Inter Toto, linea Luzzi.
12: Attenzione, finale anche da San Siro, il Milan vince per 4-0, si qualifica per la Champions League, l'Udinese dovrà verosimilmente ricorrere all'Inter Toto.
4: Si gioca ancora qui a Genova, sempre 2-2 il punteggio, attacca il Brescia in questo momento e stante
16: Luzzi,
4: così
16: finale in... anche dal Delle Alpi, Torino batte Piacenza 2-1, le due squadre salutano la Serie A.
4: Dico stante così il risultato, il Brescia è secondo ma è raggiunto dal Napoli, in linea Provenzali.
5: Andiamo di nuovo a Roma per Lazio Regina.
7: 33esimo, siamo naturalmente in netto ritardo, ricordiamo che il secondo tempo è cominciato soltanto alle 16:19, 3-0 per Lazio sulla Regina, ancora Lazio in fase di impostazione al 30esimo.
2: Scusa Gentili, finale da Cagliari, Inter batte Cagliari 2-0.
7: D'accordo Coco, al 30esimo una buona opportunità per la formazione di Eriksson con Salas, cross lungo linea, Cirillo allontanato all'ultimo momento il pallone. Simpatico Siparietta al 31esimo, Mancini portato in braccio a bordo campo, portato in braccio quasi da Lombardo sotto la curva.
10: Attenzione,
7: nord.
10: Attenzione Gentili, il finale da Bari, Bari e Bologna sono, hanno concluso sull'1-1 ed ora tradizionale invasione di campo.
7: Ecco Mancini dietro le spalle appunto di Lombardo, si è tolto la maglia e l'ha regalata ai tifosi. La Lazio ancora in fase di impostazione con Veron, il palleggio di Veron molto elegante, il pallone poi ceduto a sinistra a Favalli, avvia una nuova azione con Nedved, si giocherella con il pallone tra i piedi, giocherellano i giocatori con il pallone tra i piedi quando siamo al 34esimo, 3-0 per la Lazio.
4: Gentili scusami, finale a Genova, Genova e Brescia 2-2 per i gol di Strada, Hubner, Mero e Mutarelli.
7: Bene, adesso l'Olimpico, quando siamo giunti al 35esimo ci sono addirittura gli olè del pubblico, a dimostrazione che la partita ha poco da dire. 3-0 per Lazio sulla Regina, linea se non sbaglio Provenzali a San Siro, sempre
5: a Parma.
7: A Parma.
15: Calcio di punizione a favore del Lecce proprio nell'ultima possibilità per la squadra giallorossa, perché siamo entrati nel terzo e ultimo minuto di recupero. La conclusione calciata da Bonomi è terminata di pochissimo alla destra della porta difesa da Buffon, nel frattempo un centinaio di tifosi del Parma nella zona sinistra dalla, rispetto alla nostra postazione, e anche i tifosi del Lecce alla nostra destra stanno per invadere il campo, un'invasione ovviamente pacifica per la conclusione di questo campionato, conclusione che però ricordiamo non riguarderà il Parma che dovrà ancora giocare uno spareggio con l'Inter per l'accesso in Champions League. Si attende soltanto il fischio finale da parte dell'arbitro Rodomonti. 4-1 il punteggio del Parma a favore nei confronti del Lecce, l'arbitro Rodomonti adesso sta portandosi il fischietto alla bocca, non appena il portiere Aiardi rinvierà il pallone, l'arbitro fischierà la fine. Ecco in questo momento il triplice fischio, termina la partita, Parma batte Lecce 4-1, Parma allo spareggio con l'Inter per la Champions League. Lecce salvo da, già da una settimana, rinuncerà anche all'Inter Toto, questo l'ha già detto Cavasin ieri. La linea
5: allo studio, che la passa immediatamente a Perugia per vedere come sono le condizioni del tempo.
17: Allora, il tempo è sicuramente migliorato, anche le pozze d'acqua che avevano in pratica ricoperto il manto erboso del Curi sono in pratica scomparse e in parte riassorbite dall'erba. È tornato Collina sul terreno di gioco per una ulteriore verifica, mentre Van der Sar si sta riscaldando con il preparatore dei portieri della Juventus. Dunque l'ipotesi che si possa giocare il secondo tempo non è completamente da escludere, come peraltro non si può ancora escludere che la partita possa essere rinviata. Olive, Conte e Collina stanno percorrendo il campo, i due capitani e il direttore di gara, alla ricerca di situazioni che potessero appunto consentire la ripresa del gioco. Collina fa rimbalzare il pallone, lo calcia egli stesso, viene naturalmente inseguito da fotografi e telecinoperatori, ma è comunque protetto dalle forze di polizia. Il pubblico sugli spalti non è più quello del fischio d'inizio, sono davvero pochi gli spettatori che sono rimasti qui a Renato Curi, ma tutte le ipotesi sono ancora possibili. Te Provenzali.
5: Andiamo a Roma per Lazio Regina.
7: 37esimo, Lazio 3 Regina 0, il retropassaggio di Simeone per Marco Ballotta, il quale non può toccare il pallone con le mani, lo cede quindi a Sensini. Ricordiamo Sensini è entrato al posto di Pancalo circa 15 minuti fa, poi Salas numero con il petto, si allunga il pallone, si arresta improvvisamente, lo cede poi improvvisamente in area di rigore a Nedved, incursione prepotente da parte di Nedved, ha battuto in velocità ben due avversari, ancora Salas, pallone che è uscito all'area di rigore, la finta e controfinta di Salas, gli applausi del pubblico, davvero numero bellissimo, l'intervento è secondo noi un po' falloso da parte di Cirillo nei confronti del cileno, il quale protesta per la mancata concessione del calcio di rigore, si riprende comunque a giocare come se nulla fosse con Veron, triangolo stretto, ancora Almeida a larghi spazi davanti a sé, cerca la conclusione da distanza ragguardevole, circa 40 metri, colpisce il pallone con l'esterno destro, pallone che termina molto alto. Provenzali, non so che cosa devo fare a questo punto, siamo al 38esimo, se andare avanti oppure cederti la linea.
5: Puoi andare avanti ancora per qualche minuto, poi se a Perugia, se da Perugia non ci saranno novità, passeremo ai commenti sulle altre partite. A te la linea.
7: Bene, siamo al 38esimo, ricordiamo sempre per chi si ponesse soltanto ora all'ascolto che Lazio conduce per 3-0, mentre vediamo che cerca l'azione solitaria.
18: Attenzione,
7: un po'
18: Gentili,
7: troppo solitaria. Prego.
18: È Perugia che interviene. La Juventus sta tornando in campo, si stanno riscaldando i giocatori bianconeri, sono accompagnati anche da quelli di Perugia che stanno lentamente sbucando dal sottopassaggio. L'ipotesi più credibile è che tra qualche minuto si giochi il secondo tempo di Perugia-Juventus. A te la linea.
7: Beh, davvero colpi di scena a ripetizione in questa giornata incredibile, mentre la Lazio ancora attacca a sinistra, l'intervento preciso da parte del cileno Vargas in anticipo netto su Veron, il pallone poi giocato da Brevi che ha disputato un'ottima partita, quindi Callon, pallone oltre la metà campo, siamo già in quella laziale con Pirlo, fa passare il pallone sotto i tacchetti, ancora una finta di Pirlo per sbilanciare, il tentativo di sbilanciare la difesa laziale, l'intervento poi deciso da parte di Possanzini, ancora Pirlo, l'1-2 con Possanzini in area di rigore, non si intende con l'attaccante che è entrato al posto di Giacchetta quasi ad inizio di ripresa, il pallone poi viene fermato da Ballotta, con i piedi lo rilancia in avanti per Nedved, ceduto al centro ancora per Veron, ritmo davvero molto molto basso, si passeggia adesso allo Stadio Olimpico, ricordiamo i gol, il primo al 33esimo, il rigore trasformato da Inzaghi, da Simone Inzaghi per un fallo di mano netto di Brevi, poi il secondo rigore concesso da Borriello al 37esimo, rigore trasformato da Veron e concesso per uno sgambetto, qualche dubbio su questo intervento di Morabito e danni di Pancre, quindi al 14esimo la ripresa, il terzo gol realizzato da Simeone, una perfetta girata di testa con il pallone che è finito nell'angolo basso con Taibi completamente spiazzato dopo una pennellata da parte di Veron. Ancora il Regina, la Regina con Callon, il tunnel danni di Simeone, esce Couto alla propria area di rigore con grande determinazione, cerca di contrastare vanamente Callon, gli applausi del pubblico di Fede Regina, ricordiamo che sono più di 1000 tifosi che sono accorsi qui allo Stadio Olimpico per seguire la propria squadra, mentre adesso la Lazio risponde in contropiede con Consesao, Consesao ha invece rilevato Roberto Mancini 8 minuti fa, ancora Veron ferma il pallone, lo alza, adesso osserva il piazzamento dei compagni, in avanti c'è soltanto Salas, alla sua destra c'è Consesao, riceve invece Nedved a sinistra, il pallone uncinato, arpionato da Almeida all'altezza della metà campo avversaria, poi giocato con uno scambio corto a destra ancora per Consesao, l'apertura improvvisa a sinistra per Veron, il colpo di testa a schiacciare all'indietro ancora per Simeone, la Regina è ferma, aspetta in pratica che la Lazio si faccia avanti, la Lazio invece fa una specie di torello nella propria metà campo con i giocatori che si passano vicendevolmente il pallone, adesso è giocato da Simeone, ancora Favalli, capitano della formazione laziale, ricordiamo che Favalli era assente dal 30 gennaio scorso, è rientrato oggi dopo più di 3 mesi in seguito a un brutto strappo muscolare alla coscia destra nella partita contro il Bari, ancora la Lazio con Nedved, bella l'intesa in sovrapposizione con Salas, insegue il pallone, la finta di Salas è contrastato da Stovini in area di rigore, l'intervento poi di Morabito che tocca il pallone per ultimo mandando in calcio d'angolo il pallone stesso al 41esimo con Lazio in vantaggio, ricordiamo per 3-0, mentre c'è un'invasione pacifica ma piuttosto a rischio da parte di molti tifosi che stavano occupando la curva nord e dunque situazione davvero rocambolesca oggi e dunque adesso la partita è interrotta.
5: Bene, Gentili, sì. in attesa che riprenda, andiamo da Filippo Corsini per i finali delle partite della Serie B e per la situazione di quelle di C in schedina.
19: Allora, Atalanta-Empoli 1-1, risultato finale, Cosenza-Fermana 1-0, Monza-Cesena 1-1, partita questa inserita in schedina, Napoli-Alzano 3-1, Ravenna-Chievo 2-2, Ternana-Savoia 3-1, non abbiamo ancora il finale di Treviso-Pistoiese che al momento sono ferme sul 3-3, Serie C in schedina, Crotone-Ancona 2-0, Reggiana-Siena 0-0.
5: E ne torniamo da Bruno Gentili a Roma.
7: Eh sì, perché si è verificata una situazione davvero incresciosa, invasione di campo, l'arbitro ha sospeso la partita, in pratica tutti i giocatori sono dovuti rientrare negli spogliatoi, davvero un atteggiamento incomprensibile quello da parte dei tifosi che occupavano la curva nord, sono entrati in campo, saranno circa 500, i giocatori sono letteralmente scappati, è rimasto soltanto Veron quasi nudo, dobbiamo dire, è rimasto soltanto insomma con pochi indumenti, non andiamo oltre, è circondato dai tifosi,
13: mentre tutti i giocatori sono rientrati negli spogliatoi su preciso ordine dell'arbitro Borriello. Partita interrotta al 41esimo. Vai Riccardo.
11: Perugia, chiediamo scusa a Gentili, le squadre sono rientrate sul terreno di gioco, dunque presumiamo che tra qualche istante, confermata la nostra impressione, si tornerà a giocare a Perugia per il secondo tempo di Perugia-Juventus. A te la linea.
13: È d'accordo Cucchia, e qui tra poco sapremo se l'arbitro ha ritenuto conclusa la partita, partita sospesa, ricordiamo, al 41esimo, quasi 42esimo, con Lazio in vantaggio per 3-0. C'è stata questa invasione da parte dei tifosi, invasione del tutto pacifica, però in moltissimi si sono letteralmente avventati sui giocatori, strappando loro le magliette, i calzettoni, persino a Stovini, a Ushado Gan, e poi i giocatori anche impauriti. Le forze dell'ordine non sono riuscite a contrastare questo assalto in massa da parte di più di 500 tifosi della Lazio. Adesso ci sono addirittura carabinieri e poliziotti che cercano di riportare un po' l'ordine in campo, ma tutti i giocatori, compresi naturalmente l'arbitro e i due guardaline, sono rientrati negli spogliatoi. Tra poco sapremo qualcosa di più. Linea di nuovo a Cucchi.
11: Le squadre si stanno riscaldando, abbiamo la possibilità di chiamare in causa anche Antonio Monaco, che si è spostato a bordo campo e credo possa darci qualche notizia in più su quanto avvenuto in questa surreale ora. A te Monaco.
20: In pratica, come a discrezione dell'arbitro, il proseguimento di questa gara. Accanto a me c'è il direttore sportivo del Perugia, Pieroni. La gara allora proseguirà.
21: Collina ha fatto l'ennesimo sopralluogo, il terreno di gioco diciamo assorbito la tantissima pioggia e acqua, c'è qualche pozzanghera che stiamo cercando ancora di eliminare. Ci sono tutti i presupposti che la gara possa reiniziare, tranne che speriamo che non ricontinua a piovere come prima, che sarebbe poi la fine.
5: E allora a Roma per Lazio Regina, Bruno Gentili.
13: Sì, ma guarda, davvero ingiustificata l'invasione a 3 minuti alla fine, invasione per carità pacifica, la partita per noi è stata sospesa soltanto al 42esimo, l'arbitro Borriello non l'ha ritenuta affatto conclusa, infatti tra poco, quando l'ordine sarà ripristinato, riprenderà. Si dovranno giocare quegli ultimi 2-3 minuti che mancavano appunto al termine della partita. L'aspetto paradossale è che i giocatori non avevano più le magliette, quindi c'è stato un gran lavoro da parte dei magazzinieri. Veron è rimasto soltanto con gli slip e altri giocatori come lui. Adesso diversi giocatori della Lazio indossano praticamente altre magliette al contrario, senza numero, soltanto Negro e Almeida fino a 5 minuti fa avevano le magliette. È stato sgombrato comunque il campo dagli intrusi dopo l'intervento piuttosto efficace finalmente da parte del servizio d'ordine, e dunque tra pochissimi secondi si riprenderà. Si riprende adesso con un calcio d'angolo battuto da Veron, dunque calcoliamo che alla fine di questa partita, che Lazio conduce per 3-0, manchino più o meno 2-3 minuti. A te la linea.
5: Puoi andare avanti sin dalla conclusione, Gentili.
13: D'accordo, in possesso di palla alla Regina, ma si gioca così tanto per giocare. Vediamo Possanzini che cerca di impostare un po' tigramente una nuova azione a favore della propria squadra. L'intervento efficace di Fernando Couto, pasticcia poi un po' con il pallone, lo cede a Simeone, gli applausi del pubblico, è stato riportato l'ordine dopo l'intervento degli addetti ai lavori. Con Sesau l'apertura a sinistra per Veron, che gioca con la maglietta in pratica rovesciata, senza numero, non è la sua maglietta. Così nella stessa situazione si trova anche Favalli, davvero grottesca questa situazione. Ancora Simeone, il cerchio di centrocampo, Almeida, l'apertura per Veron, siamo al secondo minuto, vediamo che l'arbitro osserva. Lancia uno sguardo ai due collaboratori, vale a dire al signor Cerefolini e a Mitro di Potenza, indica loro che manca soltanto un minuto alla fine della partita, mentre la Lazio si concede il lusso di palleggiare nella propria metà campo. Ballotta che esce dall'area di rigore, il rilancio lunghissimo, un po' centrato, vediamo che cerca con Sesau di proteggere il pallone, non ci riesce, il colpo di testa vincente da parte di Morabito, e poi ancora Morabito sul pallone, neo capitano della Regina, quindi l'impostazione di Brevi, ancora in avanti per Pirlo, il tentativo di far passare il pallone, l'uscita la propria metà campo da parte di Fernando Couto, ruba poi il pallone Pirlo ad Almeida, entra quasi in area di rigore nel semicerchio, viene messo a terra da una spinta di Sensini, calcio di punizione, la Regina.
11: Attenzione
13: batterà.
11: Gentili, sta per iniziare il secondo tempo di Perugia-Juventus. Perugia attaccherà verso destra, la Juventus verso sinistra, è cominciato il secondo tempo esattamente alle 17:11. A te la linea.
13: D'accordo, e puoi immaginare alla tua notizia appunto il mormorio degli spettatori dello stadio olimpico. Calcio di punizione comunque a favore della Regina con Pirlo, palla posizionata all'altezza del semicerchio, della mezzaluna, dell'area di rigore vicino a sé anche Possanzini, poi c'è anche Ezio Brevi che è uno specialista di questi calci piazzati, ma crediamo che a questo punto batterà lo stesso Pirlo. Il pallone a girare piuttosto insidioso, pallone che passa un metro sopra la traversa. Ormai siamo alla conclusione della partita, vediamo che l'arbitro consulta il cronometro, si fa chiama Ballotta se probabilmente si fa consegnare il pallone, e così è. Infatti la Lazio batte la Regina per 3-0, situazione davvero paradossale per la Lazio. Possiamo definirla una festa a metà, tifosi sbigottiti, davvero increduli, devono aspettare ancora qualche minuto per conoscere il verdetto del campionato. Per la Lazio, per il momento comunque la Lazio è al comando a quota 72 punti, ma naturalmente non è finita. Linea a Riccardo Cucchi.
5: No, riprendo la linea da Milano, dallo studio centrale Tutto il Calcio minuto per minuto. A tutti coloro che ci hanno seguito, grazie per l'attenzione.
6: Abbiamo trasmesso Tutto il Calcio minuto per minuto.
8: Rai Radio 1 Sport.

0: Rai Radio 1 Sport.
1: Amsterdam. Fame. America. Renault. È il primo africano a vincere la maratona olimpica. Negli almanacchi, però, quella vittoria del 1928 è francese perché l'Algeria è solo una colonia di Parigi. In un attimo viene celebrato, strumentalizzato, ma anche radiato. Un giorno, però, qualcuno si sarebbe ricordato di lui. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia di Ahmed Bouguera El Ouafi.
2: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
1: Alain Mimoun ce l'aveva fatta. Finalmente aveva sconfitto Emil Satopek, l'atleta della Cecoslovacchia che tutti chiamavano così, la locomotiva umana. Era una vita che i due si sfidavano sui 5 e 10.000 metri. Era accaduto ai Giochi Olimpici del 1948 di Londra e a quelli del 1952 di Helsinki. A Melbourne 1956 invece si erano affrontati lungo la maratona che Alain Mimoun correva a 35 anni per la prima volta. E per la prima volta il duello l'aveva vinto. Va bene, è vero che Emil Satopek era fresco di una operazione d'ernia, ma nella vita e nello sport quante volte le fragilità degli altri ci vengono in soccorso? Negli annali poi mica ce lo scrivono che quel giorno stavi male. Lì sarebbe invece restata traccia indelebile del sesto posto di Satopek e dell'oro di Alain Mimoun, che anche quel giorno addosso aveva i colori della Francia. Alain Mimoun però era nato lontano, al di là del mare, perché è vero che Mimoun ormai era diventato cittadino francese convertito al cristianesimo, ma era venuto al mondo in Algeria e l'Algeria, al tempo di quei giochi di Melbourne, combatteva per mettere fine proprio all'occupazione di Parigi.

colori della Francia Alain Mimoun se li era ritrovati addosso presto. A 18 anni si era arruolato volontario. In Algeria non sarebbe stato l'ultimo e non era stato nemmeno il primo a fare una scelta del genere. Era accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale e sul fronte aveva rischiato non la vita, ma un piede. L'amputazione poi gli era stata risparmiata, ma nessuno all'epoca lo aveva cercato per ringraziarlo di quel che aveva rischiato per la Francia. Quando invece era diventato campione olimpico di maratona nel 1956, oltre alla medaglia d'oro, si era ritrovato anche un invito all'Eliseo. Entrare nel palazzo più importante della nazione per essere accolto dal presidente francese René Coty, il massimo degli onori che il paese potesse tributargli. Mimoun, che in gara aveva imparato che la fragilità degli altri a volte ti soccorre mentre la tua quante volte ti condanna, si era però ricordato di chi non aveva ricevuto un trattamento simile. Per questo, prima di rispondere il suo «grazie, signor Presidente» e di recarsi a Parigi al Palazzo dell'Eliseo, aveva chiesto che nel corso di quella cerimonia ci fosse anche un piccolo spazio per un altro algerino che, come lui, molti anni prima aveva corso la maratona ai Giochi Olimpici. Un uomo ormai così solo e povero da non avere i soldi non solo per curarsi i

denti, ma per avere qualcosa da mettere sotto quei denti che, uno alla volta, lo avevano salutato. Si trattava dell'uomo che alle Olimpiadi di Amsterdam del 1928 aveva disputato la maratona con addosso il gallo della Francia e del quale, in Francia, si era perso il ricordo nonostante la sua fosse stata un'impresa celebratissima. Il suo nome era Ahmed Bouguerra El Ouafi e questo uomo, che nel 1956 era povero, sdentato e dimenticato, era venuto al mondo quando l'Ottocento stava terminando. La sua esistenza si era srotolata in una povertà che non l'aveva mollato sin da quando era venuto al mondo a Ouled Djellal, un posto molto più vicino alla sabbia del deserto del Sahara che alle strade di Algeri. Al termine della Prima Guerra Mondiale, anche Ahmed Bouguerra El Ouafi si era arruolato nell'esercito francese. Tra gli algerini non era il primo e non sarebbe stato l'ultimo, lo sappiamo questo. Era finito nel corpo dei cosiddetti tiratori algerini, composto da uomini delle colonie francesi in Africa del Nord. Del resto, Parigi aveva bisogno di truppe fresche per occupare il bacino della Ruhr, da dove la Germania aveva estratto il carbone e il ferro che ne avevano fatta una potenza economica e militare. Era piccolo e snello questo giovane militare. Potremmo anche definirlo gracile, e se per un soldato non era un pregio essere piccolo e gracile, per un atleta sì. Molto presto Ahmed Bouguerra El Ouafi si era ritrovato a rappresentare il proprio reggimento in una corsa tra militari. Non si sarebbe più fermato. Ormai era il 1923 e mentre Francia e Belgio avevano spedito le loro truppe nel bacino della Ruhr perché la Germania non pagava i debiti della Prima Guerra Mondiale, Bouguerra El Ouafi era stato invece rimpatriato ed affidato alle cure del club atletico di una banca tra le più importanti. Sarebbero stati loro a trasformare i difetti di quel soldato nei pregi dell'atleta che cominciava a intravedersi in quel fisico piccolo e gracile che lo aveva portato a vincere anche la prima maratona della sua vita nel nord di Parigi. Era il 1924. Da lì a pochi mesi, per la seconda volta, la capitale della Francia avrebbe ospitato i Giochi Olimpici. Erano una sessantina gli atleti al via della maratona, ma solo la metà avrebbe tagliato il traguardo. Il settimo posto di Ahmed Bouguerra El Ouafi non aveva portato gloria, ma aveva comunque convinto tutti che 4 anni dopo, ad Amsterdam, sarebbe stato possibile lottare per qualcosa di molto, molto importante. Da qui in poi sarebbero stati necessari un paio di ingredienti in più: un lungo lavoro di preparazione e un lavoro con la busta paga, visto che ai giochi ci andavi solo se correvi per diletto e non per fare cassa. Insomma, vietato accettare banconote in cambio delle tue sgroppate. Non scordarlo mai, Ahmed. E allora ecco le giornate in fabbrica, al lavoro come operaio della Renault. Lì, tutto il giorno, olio di gomito per produrre bulloni che qualcun altro avrebbe usato per assemblare automobili. A sera, dopo la sirena, giù a correre per almeno 15 chilometri anche nel giorno di riposo.
Nessuno sa se il tempo passasse in fretta per Bougherah El-Houafi, che da bambino era cresciuto nel deserto, che da ragazzo si era ritrovato in Germania a presidiare il bacino della Ruhr e che poi era finito in fabbrica perché altrimenti non l'avrebbero fatto gareggiare alle Olimpiadi. Ma per uno come lui, con la fame che aveva uno come lui, quel posto alla Renault era quanto di meglio potesse esserci. Almeno per adesso. Poi ecco il 5 agosto 1928. Ahmed Bougherah El-Houafi ha quasi 30 anni. Sul petto porta il numero 71 accanto al gallo che simboleggia la Francia per la quale un tempo ha combattuto e per la quale ora disputa i giochi olimpici. All'inizio sono due atleti giapponesi a fare l'andatura. Ahmed resta nascosto nel gruppone. L'attacco arriva a 5 km dall'arrivo. Prima ecco che salta il giapponese Kanematsu Yamada, poi l'americano Joey Ray. Infine si lascia alle spalle il finlandese Martti Martellin. L'ultimo a cedere è il cileno Manuel Plaza. Con un tempo di 2 ore, 32 minuti e 57 secondi, Bougherah El-Houafi vince la medaglia d'oro. È il primo trionfo della Francia nella gara più simbolica e affascinante dei giochi. Era un risultato denso di significati questo, visto che Ahmed Bougherah El-Houafi correva per la Francia senza essere francese. Parigi, in quell'inizio di Novecento, non riconosceva la cittadinanza agli algerini, soprattutto se di religione musulmana. Nessuna eccezione nemmeno per chi aveva combattuto per il tuo esercito, anche se con la divisa dei tiratori algerini. Nessuna eccezione nemmeno per chi ti aveva portato l'oro olimpico della maratona. La gloria di Bougherah El-Houafi, però, non sarebbe durata a lungo perché tutto quello che poi passa in mano alla propaganda alla fine resta gettato lì per terra come svuotato di ogni valore. Avevano cominciato le autorità francesi dando di quel successo la lettura più semplice, quella più trita e ritrita. Roba del tipo: ecco, vedete bene che le colonie sono una cosa buona mica solo per noi. Senza la civilizzazione che noi portiamo in Algeria, quest'uomo sarebbe rimasto piccolo e gracile e avrebbe speso la sua vita al limite del deserto del Sahara senza la possibilità di farsi mai il nome che invece la Francia generosamente gli permette di costruirsi. C'era però anche il fronte anticolonialista, nel quale spiccava il Partito Comunista Francese che sul suo giornale ufficiale L'Humanité aveva ironizzato nel modo più semplice e, anche qui, prevedibile, scrivendo che finalmente era arrivata la vittoria francese nella maratona, ma questo era avvenuto grazie all'arabo El-Houafi. L'affermazione più amara, invece, era arrivata dai familiari della medaglia d'oro che avevano raccontato come le autorità di Parigi avessero invertito e modificato il nome di quest'uomo che originariamente non era Ahmed Bougherah El-Houafi ma Houafi Ben Abdellahi Bougherah. Una cosa sola era certa: che quest'uomo, che rischiava di non sapere più quale fosse il proprio paese e perfino il proprio nome, rischiava anche di finire in quell'angolino della memoria che si affaccia sulla botola del dimenticatoio perché troppo poco francese in Francia e troppo poco algerino in Algeria. Infatti, da qui a un anno, Bougherah
El Wafi, noi continuiamo comunque a chiamarlo così, sarebbe stato bandito dalle competizioni. Tutto era accaduto nel giro di pochissimi mesi. Dopo l'oro di Amsterdam, mentre a Parigi si beccavano sul fatto che questa medaglia della Francia fosse più meritata oppure più rubacchiata, alcuni impresari americani si erano fatti avanti con tutta la loro capacità di creare spettacolo dove meno te lo aspetti. Sul piatto, una piccola montagna di soldi per l'ex operaio Renault addetto alla fabbricazione di bulloni. I contratti prevedevano 10 maratone e altrettante gare da 25 chilometri in giro per tutti gli Stati Uniti in un arco di soli 5 mesi tra la fine di quello stesso 1928 e l'inizio dell'anno successivo. A conti fatti, una gara a settimana. La proposta era folle, ma per un uomo piccolo e gracile che nella sua vita non era mai arrivato, anche quando era arrivato primo, mettere tutte le firme del mondo e partire senza sapere bene a cosa stesse andando incontro sarebbe stato un attimo. Perché poi, al ritmo di una gara a settimana, immaginate voi se Ahmed Bougherat El Wafi fosse in grado di vincere quelle corse. E così, piano piano, le maratone erano diventate sfide sotto il tendone di un circo dove il campione olimpico, che aveva vinto la maratona solo pochi mesi prima, sfidava nella corsa quando un cavallo o quando chissà quale altro animale esotico. Alla fine non erano più nemmeno esibizioni, ma un semplice mostrare quell'uomo che in Africa aveva imparato a correre in mezzo a chissà quali animali e che alle Olimpiadi aveva messo in fila gli uomini del mondo ricco ed evoluto. Insomma, un fenomeno da baraccone, ma soprattutto quel circo e quel tendone che lo restituivano in qualche modo alla dimensione esotica che sotto sotto tutti gli attribuivano, più che esaltarne le doti, avevano finito per coprirlo di ridicolo in cambio di una piccola montagna di soldi.

0: Questi ingaggi poi non sarebbero durati a lungo e quando Bouguereau El-Houafi era tornato in Europa si era reso conto che la Francia, che aveva festeggiato quel suo trionfo, in realtà aveva celebrato solo se stessa. Anzi, per la Francia adesso era necessario andare oltre. Certo, accettare di correre dietro compenso gare che nemmeno erano gare disegnava qualcosa che andava a sfregiare l'immagine del dilettantismo dell'operaio che vive dello stipendio di quella Renault che aveva abbandonato per andare a tentare l'avventura americana. E quel posto in fabbrica gli sarebbe servito come il pane nel momento in cui il Comitato Olimpico francese decise di squalificarlo per professionismo. Ahmed Bouguereau El-Houafi, che meno di un anno prima aveva vinto la gara più iconica dei giochi olimpici e che in tutta la Francia era stato additato come la dimostrazione che la politica coloniale faceva bene sia a noi dominatori che a loro dominati, piombò di nuovo in uno stato di povertà e di abbandono che nessuno mai avrebbe potuto sospettare solo un anno prima, quando al collo gli brillava l'oro dei giochi. Il tunnel della miseria e dell'oblio lo avrebbe ingoiato per molti anni, fino al secondo successo di un atleta algerino con la divisa della Francia, sempre alla maratona olimpica, ma nel 1956. Sì, Alain Mimoun alla fine ce l'aveva fatta a sconfiggere il suo rivale. Va bene, è vero che Émile Satopek era stato appena operato d'ernia, ma nella vita e nello sport quante volte le fragilità degli altri ci vengono in soccorso. Ed Emil Satopek, l'atleta della Cecoslovacchia che tutti chiamavano la locomotiva umana, dopo aver sconfitto sistematicamente Alain Mimoun ai giochi olimpici del 48 di Londra a quelli del 52 di Helsinki, aveva gettato la spugna a Melbourne 1956. La vittoria era andata, lo sappiamo, ad Alain Mimoun, che sì, aveva addosso i colori della Francia e della Francia era anche cittadino, ma che comunque era nato al di là del mare, in quel paese chiamato Algeria, che in quel 1956 combatteva per liberarsi dai colonizzatori francesi. Anche questa vittoria, quindi, era un cioccolatino troppo ghiotto per la propaganda che, anche stavolta, non serve dirlo, aveva rispolverato la stessa retorica e le stesse parole di un tempo e presentato quell'oro come la conferma che colonizzare il mondo era un bene anche per i colonizzati. E quando ricevette l'invito all'Eliseo dal presidente della Repubblica René Coty, Alain Mimoun, però, che in gara e in guerra aveva imparato che la fragilità degli altri a volte ti soccorre mentre la tua quante volte ti condanna, si era ricordato di chi, fragilissimo, non aveva ricevuto un trattamento simile e che dalla fragilità alla fine era stato divorato. Per questo chiese che alla cerimonia fosse invitato anche l'altro algerino che a Parigi aveva portato l'oro della maratona ai giochi di Amsterdam 1928 e che nel giro di pochissimi mesi era stato molto più che dimenticato. Ahmed Bouguereau El-Houafi o Louafi Ben Abdellahi Bouguereau, come i parenti dicevano si chiamasse, si presentò all'Eliseo così per com'era, molto più vecchio dei suoi 60 anni e con addosso il migliore dei suoi abiti smessi. Quando gli domandarono della sua vita, rispose con parole nelle quali il dolce e l'amaro erano mischiati uno con l'altro.
1: Ho sbagliato ad attraversare l'Atlantico per gli ingaggi di quelle gare. Però dovete capire cosa significasse per me, un operaio della Renault, essere chiamato in America. Sapete, è proprio bella l'America. Al cileno che alla maratona di Amsterdam è arrivato dopo di me, il suo presidente ha regalato una villa. Il mio, invece, mi ha squalificato. A quel punto ho usato i pochi soldi rimasti per comprare un bar. Ma il mio socio mi ha imbrogliato. Sono davvero un povero idiota.
0: Mentre il presidente René Coty gli stringeva la mano, il sorriso illuminò i pochi denti che gli erano rimasti. Pochi giorni dopo ebbe un lavoro da giardiniere in uno stadio di periferia. Non era la villa del suo rivale cileno, ma ci si poteva stare perché in qualche modo la Francia si era ricordata di lui, finalmente. 3 anni dopo, era l'ottobre del 1959, Ahmed Bouguerra El Ouafi sarebbe morto in una sparatoria in un locale di Saint-Denis, nord di Parigi. Ad esplodere i colpi, forse gli uomini del Fronte di Liberazione Nazionale Algerino che volevano farla pagare a suo cognato che non versava nemmeno un franco per la causa della guerra di liberazione. Forse però si trattava di una lite di famiglia per qualche brandello di eredità. Forse Bouguerra El Ouafi era solo lì per caso, nessuno lo sa bene. I funerali vennero pagati da quel Comitato Olimpico Nazionale francese che una volta lo aveva cacciato dalle corse per professionismo. Oggi, se vi capita di passare dalle parti dello Stadio di Francia, che si trova proprio a Saint-Denis, nord di Parigi, guardate bene la targa all'inizio della strada che percorrete. Forse siete proprio su Rue Ahmed Bouguerra El Ouafi. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

0: Rai Radio 1 Sport.
1: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
2: Torino, capitale del calcio. Seconda parte, la vita tra calcio e terrore.

0: Il Pool Sportivo in collaborazione con il GR1 presenta Tutto il calcio minuto per minuto.
1: Gentili ascoltatori, buongiorno da Roberto Bortoluzzi, eccovi i campi collegati nell'ordine: Roma, Torino, Como, Napoli, Genova, Brescia. Ai microfoni Enrico Meri, Sandro Ciotti, Emanuele Dotto, Paolo Carbone, Claudio Ferretti, Ezio Luzzi. In redazione Bruno Talamonti, risultato primi tempi, sentiamo l'Olimpico.
2: Roma 2, Internazionale 0, a voi Torino.
3: Juventus 1, Udinese 0, a te Dotto.
4: A Como, Como 0, Avellino 1, linea Napoli.
5: A Napoli il secondo tempo è cominciato da 50 secondi, il Napoli conduce sul Torino per 2-1. Quattordicesimo, fallo del Napoli sull'auto destro, punizione spiovente, ottima la scelta di tempo di Mariani, palla nell'angolino basso e Torino in vantaggio. Due minuti e il Napoli pareggia. Maradona pressa Ferri, questi allunga a Copparoni, però lo fa con un pallonetto che scavalca il portiere posto al limite dell'area di porta ed entra in rete. Quindi autogol e pareggio del Napoli. Altri due minuti e il Napoli va in vantaggio. C'è un tiro dalla destra che è di Maradona. E Caffarelli, come conferma il collega Dinitto e la ripresa televisiva soprattutto, Caffarelli riesce a toccare di testa prima che la palla entri in rete e dunque è da lui che va attribuito il gol e il Napoli va in vantaggio.
6: Selezione dei gol più belli della giornata della Serie A.
7: Bene, nella redazione abbiamo scelti 4, adesso ve li presento e poi sceglierete voi qual è il più bello tra questi. Cominciamo dal primo, è quello di Briaschi in Juventus Udinese, calcio di punizione di Platini, respinta di Edinho. Al volo Briaschi di sinistro, gran gol. Gerolin in Roma Inter, apertura di Nela per Gerolin che è solo, però poi è molto bravo nell'affrontare Zenga e nel dribblarlo facendolo sedere. Caffarelli in Napoli Torino, anche qui il merito di Caffarelli del gol, però gran parte va a Maradona per questo colpo che avete visto al di là della caviglia con l'altro col piede sinistro e Caffarelli di intuffo di testa. Infine Vialli, secondo gol di Vialli in Sampdoria Pisa. Da Salsano Lorenzo che ha uno stop proprio per di tacco per Vialli che controlla e anticipa difensore e portiere. È tutto con i gol, a voi ora scegliere il più bello.

0: Il 2 marzo del 1986 l'Italia pallonara rimase a bocca aperta per quello che Carlo Sassi alla Domenica Sportiva aveva definito colpo di Maradona. Il 10 aveva crossato per Caffarelli con una rabona, ma 40 anni fa il termine ancora non si usava qui da noi. Il colpo però non era una novità. La prima rabona in Italia la fece vedere Giovanni Roccotelli, che poi neanche la chiamava rabona.
1: La facevo anche quando avevo 7-8 anni, perché io facevo una partita contro mio fratello, che lui aveva un anno e mezzo meno di me, e lui era mancino, e quindi io tutte le volte che calciavo lui me la ribatteva sempre. Un giorno non so cosa ho fatto, l'ho buttata dall'altra parte e gli ho fatto l'incrociata, che poi io la chiamavo l'incrociata. Poi Rabona l'ha detto Maradona, perché era un gergo argentino, se non sbaglio, sì, che voleva dire colpo di coda della mucca, insomma, quando ci sono le mosche frega la mucca da dietro. E quindi che poi io Maradona l'ho incontrato a Napoli, perché Castellini, il portiere del Torino, mi aveva chiamato, che io giocavo a Nocera, avevo già 36 anni, e mi ha detto: vieni che ti presento un giocatore. Quando sono andato lì al Vomero mi ha presentato Maradona, e Castellini gli ha detto: questo fa la rabona. Lui è buono giocatore, buono, e mi ha fatto piacere, perché poi dopo l'ha fatta lui, che aveva fatto gol Caffarelli, mi sa che l'ha fatta da dentro l'aria lui. Io poi questa rabona non lo so, calciavo dal calcio d'angolo in velocità, era una cosa normale per me. Infatti quando mi hanno convocato in nazionale di Serie C, c'era Biarzot, però io ho fatto la selezione con Vito Chimenti, sempre a Napoli, tutta la parte dei meridionali, insomma, del sud, e hanno preso me e Chimenti. E in quella partita avevo fatto due gol di rabona, e Voltaggio, che era il secondo di Biarzot, aveva scritto nella relazione che avevo fatto due gol strani. E quindi quando sono andato a Conversano, Biarzot mi ha chiamato, fa: tu chi sei, Roccotelli? Come mai hai fatto due gol strani, come li fai? E gli ho fatto vedere. Ma come fai a calciare così? Non lo so, deve essere una dote che Gesù mi ha dato. E quindi è rimasta la rabona di Roccotelli, diciamo.
0: L'incrociata per tirare, per crossare. Leggenda vuole che nella redazione del Corriere della Sera un giornalista, incalzato da un collega che seguiva la pallacanestro e voleva più spazio sul giornale, si sentì dire: vale più un cross di Roccotelli che l'intero campionato di basket.
1: Sì, me lo ricordo, sì. Che poi io, prima di fare quello, facevo la bicicletta come quello che faceva Chimenti, solo che gli allenatori me lo impedivano perché dicevano che prendevo in giro gli avversari. Anche per la rabona, molti me l'hanno vietato, così dicevano. Ma io mi ricordo con la Lazio, contro la Lazio all'Olimpico, avevo fatto la rabona e la prima volta ho toccato il pallone col sinistro, quindi me la sono allungata e l'ho tirata e l'ho presa di insomma, l'ho sfiorata, e mi hanno fischiato perché l'ho sbagliata. Poi la seconda volta sono andato sul fondo e ho fatto sto cross e abbiamo preso la traversa. Quindi la gente è rimasta allibita, dice: ma come mai questo fa queste cose qui? Non l'hanno mai vista da nessun giocatore. E quindi è rimasto impressa questo tiro che facevo, tipo l'incrociata. È rimasta proprio nei ricordi di tutti i tifosi.
0: E come detto, sull'altra sponda torinese, quella bianconera, di giocatori meridionali ce n'erano parecchi.
1: Che poi io ero amico di Causio e anche di Furino. Furino ha fatto il militare con me, perché lui l'aveva fatto in ritardo perché stava studiando. Quando ci si incontrava ci salutavamo. Poi ero amico anche di Zoff, che ha fatto anche il testimone a Castellini. Penso era diverso come ambiente, perché adesso come adesso non si possono manco vedere. Certo, i tifosi erano diversi, perché proprio con la Juve proprio c'era questo astio, proprio non si potevano vedere. Però tra giocatori eravamo proprio amici, diciamo.
0: Con i giocatori della Juve, con cittadini in quella capitale del calcio a metà degli anni 70 e compagni di squadra in una nazionale fatta essenzialmente di bianconeri e granata, qualche giocatore del Toro aveva anche rapporti fuori dal campo. Uno tra questi era Eraldo Pecci.
2: Beh, una città abbastanza grande, però sai, ti frequenti, ti incontri, ti vedi. C'è, certo che sui giornali e sulla la domenica, sui giornali c'era questa forte rivalità, no? Però cioè, è vero che come deve essere, l'agone, la partita, via, ognuno cerca di fare grande il suo club, però in fondo eravamo tutti ragazzi che ci conoscevamo, che ci vedevamo in nazionale. Io ricordo che ad esempio con Zoff e Scirea ci facevamo degli scoponi a casa del nostro macellaio qualche volta ci si frequentava anche, perché è normale, insomma, voglio dire, gente che fa il tuo mestiere, gente che ha la tua passione. Tra l'altro i due che ho nominato erano due professionisti, due persone encomiabili, voglio dire, due persone esemplari.
0: Avevate il macellaio in comune?
2: Sì, avevamo un macellaio in comune, però io ogni tanto o stavo col macellaio, oppure stavo con Castellotti, che era un tuo ex collega, oppure col mago, come si chiamava quel mago che c'era a Torino, che però non sapeva giocare molto scopone, sbagliava sempre, allora mandavo a fanculo anche il mago, hai capito? Sì, però stavamo bene, insomma, ecco. Si viveva abbastanza bene e Torino, che ti sembra così chiusa, così lontana, quando vieni via ti sei accorto che sei stato bene, capito? Perché la gente non è così fredda e distaccata, e forse gli ci vuole un po' per conoscerti, poi dopo quando vieni via dici: cavolo, ma sono stato proprio bene in quella città.
0: Eraldo, la formazione di quel Torino a memoria?
2: Ah beh, Castellini, Santin, Salvadori, e lì sfumo beste resti con la formazione, poi ti dico un particolare: Patrizio Sala, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulici. Questo è un mantra molto facile per me, perché ho amato questi ragazzi, avevamo una chimica particolare. Però lì Radice fu abbastanza fortunato da questo punto di vista, perché Santin secondo me era uno dei più bravi marcatori d'Italia, ma non aveva l'attitudine per fare il libero, e allora noi eravamo partiti con Santin libero e perdemmo la prima Bologna, e Santin si fece male, si infortunò, e lì entrò Caporale, giocò in una maniera alla grande, e dopo fu difficile toglierlo, per cui quando tornò Santin tornò a fare il marcatore e ci rimise il posto Gorin, che era partito come titolare, che era un bravo giocatore, però Caporale ci diede una forte spinta a diventare quella squadra lì, a attaccare tutta la gente nella loro metà campo. Ripeto, Toio capiva prima il gioco e ti anticipava a metà campo e tu eri già in contropiede.
0: Irripetibile quel 1976, irripetibile per Piero Chiambretti quel Toro scudettato.
3: Sono sicuro, anche se facendo le corna sono convinto di essere una persona fortunata e longeva, ma anche arrivarsi a 95 anni, cosa che mi auguro se sono ovviamente lucido e sano, non vedrò il Torino vincere uno scudetto, forse una Coppa Italia se magari un giorno girasse il vento, ma credo che il calcio sia ormai per 8 squadre nel mondo, e quindi nelle 8 squadre nel mondo 10 non c'è il Torino, e quelle 8 squadre vinceranno i campionati, si faranno un loro campionato, e tutto il resto servono soltanto per fare scena, perché non puoi fare un campionato che peraltro già c'è, perché la Champions League è già un campionato a sé, anche con la nuova regolamentazione dei calendari. E quindi, visto che vince solo chi è più potente da ogni punto di vista, anche nelle federazioni, non mi sembra che il Torino abbia queste caratteristiche.
0: Su quell'ultimo Toro tricolore, quello di Orfeo Pianelli, Renato Zaccarelli ricorda così, partendo proprio dal presidente.
4: Sì, è un presidente, adesso non voglio fare il nostalgico, però erano altri tempi, erano altri momenti, il calcio viveva un'altra dimensione, ecco. La dimensione era quella di una famiglia, perché è una parola enorme e grande, famiglia, però fa intendere come era strutturata anche il rapporto che c'era tra la società e il gruppo. Noi siamo stati per 5 anni sempre, con periodo di Radice, sempre tra le prime posizioni. Ci fossero state le qualificazioni di adesso, che non doveva andare solamente la prima ma anche le quattro prime classificate, avremmo fatto per quattro anni di fila la Coppa dei Campioni, e questo avrebbe cambiato sicuramente anche le sorti del Torino, che poi ha cominciato anche ad avere dei problemi.
0: Che tipo era Pianelli nel rapporto con voi giocatori, soprattutto alla firma dei contratti? Sull'altra sponda è diventata leggenda il comportamento di Boniperti con chi si presentava per firmare il contratto. Invece Pianelli com'era?
4: Se arrivavi fino a Pianelli vuol dire che era un po' difficile da riuscire a trovare una quadratura del cerchio, ecco, perché prima cominciava il dottor Bonetto, che era il nostro segretario, e poi c'era il vicepresidente Traversa, che faceva, era anche socio in affari nell'azienda che faceva la Pianelli Traversa con il commendator Pianelli. E quindi superare voleva dire che poi alla fine arrivava il presidente e diceva: sì, quello che manca poi te lo do io e andiamo avanti, ecco. Ma si risolveva così, senza grandissime cose, una pacca sulle spalle, quindi non c'era neanche bisogno quasi di firmare e mettere poi la formalità della firma, questa si metteva poi anche dopo. Però era anche uno di quelli che ogni tanto qualche tiratina d'orecchie ce la dava.
0: Lei ha citato la Pianelli e Traversa, forse il declino del Toro di Pianelli iniziò poi nel 77 a causa di uno dei tanti episodi di cronaca nera che costellavano l'Italia di quegli anni, il rapimento del nipote di Pianelli.
4: Eh sì, quello credo che fosse proprio per lui veramente un attacco incredibile. Non parliamo dell'aspetto economico, perché per averlo indietro sicuramente avrà avuto dei grossi problemi, però per un nipotino che lui viveva per il piccolo, averlo indietro è stato un grandissimo sacrificio. E poi anche l'aspetto economico, ma soprattutto quello morale, non esiste sapere che c'era, non c'era, cioè l'abbiamo vissuto anche noi, e purtroppo questo poi ha lasciato il segno anche nel proseguo della vita da presidente di Pianelli.
0: Ma quando voi viveste quegli attimi, vi rendeste conto che quel momento lì poteva segnare l'inizio della fine del Torino protagonista?
4: No, non lo vivi sotto quell'aspetto lì, perché lo vivi con un grosso problema che sta attraversando il tuo presidente, ma non avremmo mai pensato che saremmo poi arrivato a una situazione così negativa nel momento lì. Poi quando è stato liberato e pensavamo che tutto fosse passato, invece purtroppo non era vero, ma noi non avevamo la sensazione che poi saremmo andati incontro delle grandi difficoltà.
0: Quelli erano anni Zaccarelli tremendi, no, sotto il punto di vista della sicurezza, perché c'era la criminalità organizzata, i rapimenti, i sequestri di persona, le rapine a mano armata erano all'ordine del giorno, però erano anche gli anni di piombo, e Torino in quegli anni era un po' uno snodo cruciale, perché c'era la Fiat e il primo nucleo delle Brigate Rosse si consolidò all'interno della Fiat. Insomma, erano anni pesanti.
4: Sì, erano pesanti e anche difficili da convivere e vivere nella città, perché non puoi dire che non si sentiva questa atmosfera che c'era nell'aria, anche perché in quegli anni purtroppo ne sono capitate tante e abbastanza brutte, ecco, quindi anche con l'uccisione, con i ferimenti di personaggi, di dirigenti, e quindi questo si viveva, si respirava nella città. Però sai, il mondo del calcio e anche noi calciatori viviamo, non dico in una bolla, però sei sempre un po', quando poi sei sul campo, sei sull'allenamento, sei sempre fuori. Certo che poi quando esci senti ambulanze o polizia che passa tutto spiano, oppure arriva la notizia che è stato ferito, gambizzato qualcuno, insomma non ti lascia poi molto molto tranquillo e sereno.
0: Eraldo Pecci non può far altro che confermare i ricordi e le sensazioni di Zaccarelli.
2: Sì, era un'Italia di questo tipo. Sì, a me è capitato spesso di essere fermato e mettere le mani sopra il tetto della macchina con uno dietro col mitra che ti puntato e qualcuno che ti perquisiva. D'altronde erano anni molto caldi, avevano sparato al professore, come si chiamava, all'università lì. C'erano, beh, a parte Don Guido Rossa, Genova, cioè sì. Genova, Torino, Milano era il triangolo industriale dove più si sentiva E questo fatto, comunque ti dico, si sentiva nell'aria, era un momento molto pesante per il paese, insomma, per cui anche la vita in città delle volte era condizionata dalla presenza di molta polizia, erano tempi duri, c'era anche qualche difficoltà economica, hai capito? Sono stati anni pesanti per tutti, c'era tensione, insomma, c'era tensione nell'aria, però noi facevamo il nostro mestiere come tutti facevano. C'era il proprio mestiere, però erano anni di tensione, credo, in tutta Italia. D'altronde mi sembra che Moro l'avessero rapito a Roma, non a Torino, voglio dire. Però sì, sì, chiaramente a Torino, sai, era una città industriale molto forte, e il triangolo industriale era quello, Milano, Genova, Torino. No?

0: GR1 Sera, nona edizione.
1: Vasto e profondo rimpianto per la morte di Carlo Casalegno, vice direttore della Stampa, avvenuta nel primo pomeriggio in seguito alle gravi ferite riportate nel vile attentato rivendicato dalle Brigate Rosse. Collegamento con Anna Maria Rebaudengo.
2: Si moltiplicano a Torino le manifestazioni di cordoglio per la morte di Carlo Casalegno, avvenuta oggi poco prima delle 14 per insufficienza cardiocircolatoria nel reparto di terapia intensiva delle Molinette, dove il vice direttore della Stampa era ricoverato da 13 giorni, dal primo pomeriggio di quel 16 novembre, quando nell'androne di casa i terroristi gli avevano sparato al viso e al collo 4 colpi di pistola, ferendolo in modo gravissimo. La paternità di quest'ultimo criminale attentato in una città già duramente provata dal terrorismo e dalla violenza era stata rivendicata dalle Brigate Rosse. Carlo Casalegno, nato a Torino nel 1916, laureato in lettere, insegnante, aveva partecipato alla resistenza nel gruppo partigiano Giustizia e Libertà. Subito dopo la liberazione era stato tra i fondatori del quotidiano GL Giustizia e Libertà. Nel 48 era passato alla redazione della Stampa, di cui era vice direttore dal dicembre del 68.
3: GR2, Radio Sera.
4: Radio Sera.
3: Direttore Gustavo Selva.
5: Buonasera gentili ascoltatori, a tutti da Ennio Ceccarini che conduce questa edizione con la collaborazione al microfono di Adriana Retacchi. I titoli.
4: Morto Carlo Casalegno, vice direttore della Stampa dopo un'agonia durata 13 giorni da quando gli avevano sparato le Brigate Rosse.
5: Ci colleghiamo subito con la nostra redazione di Torino.
6: Sgomento, commozione, rabbia, queste le prime cose che balzano evidenti nello stato d'animo di questa città da troppo tempo ormai nel mirino del terrorismo. E stavolta la morte colpisce più a fondo e duramente perché inattesa o perlomeno non prevista. Fra alti e bassi Carlo Casalegno sembrava riuscire a far sua la battaglia con la morte, nonostante le terribili devastazioni procurategli dai 4 proiettili sparati dal brigatista rosso 13 giorni fa. I funerali avranno luogo dopodomani, 1° dicembre. Da Torino per il GR2, Bruno Geraci.

0: ore 13.
1: GR1.
2: 2 giugno, le frecce tricolori nel cielo di Roma, droni, dragamine, cani robot sfilano i mezzi high-tech, annullato il lancio dei paracadutisti a causa del vento. Il presidente Mattarella alla parata, la Costituzione è la nostra casa comune. Nel messaggio alle forze armate sottolinea la vocazione a costruire la pace. La Premier Meloni, una festa di riconoscenza e responsabilità per le generazioni future, omaggio bipartisan agli 80 anni della Repubblica, Elly Schlein, l'Italia ha aperto una nuova pagina dopo gli orrori del fascismo. Massiccio attacco russo sull'Ucraina, almeno 17 morti, oltre 100 feriti, Zelensky, l'Europa ha bisogno della propria difesa antimissile. L'ira di Trump su Netanyahu, sei pazzo, ma i raid di Israele non si fermano, 8 persone uccise nel sud del Libano, i militari iraniani, inevitabile la ripresa del conflitto. La strage dei braccianti, 4 uomini pakistani uccisi in macchina e dati alle fiamme, arrestate 2 persone. Il computer non sarà più una macchina che esegue, ma diventerà un assistente che anticipa le nostre richieste, le conseguenze su comportamenti umani e sfruttamento ambientale. Sport, non solo Sinner, Parigi, parla italiano anche senza Jannik, 3 italiani ai quarti, almeno uno già in semifinale e oggi tocca alla coppia Bolelli-Vavassori. Buongiorno da Massimo Cecchini, 80 anni di Repubblica, era il 2 giugno 1946 quando si tenne lo storico referendum con le donne che per la prima volta votarono in una consultazione nazionale, contribuendo a scrivere una pagina decisiva della storia del paese. Stamane le celebrazioni con l'omaggio del Presidente della Repubblica all'altare della patria e la tradizionale parata ai Fori Imperiali, dove c'è per noi Elena Baiocco e noi iniziamo da qui. Buongiorno Elena.
3: Anni di Repubblica, 80 anni al servizio del Paese.
4: Questo giorno sicuramente è importante per tutti noi perché è un'occasione per ricordare tutti i valori che stanno alla base della nostra Repubblica e tutte le persone che hanno lottato per ottenerli.
3: Le divise sfilano lungo i fori imperiali, incarnando i valori di appartenenza e unità cantati anche da Bocelli nell'inno nazionale. Vessilli, reparti speciali, croce rossine, giovani del servizio civile, mezzi high-tech, per la prima volta i cappellani militari. I 180 spettacolari passi al minuto dei bersaglieri, il tricolore fascia, il Colosseo e 250 sindaci, diventa ponte tra le generazioni.
5: Mia nonna, la prima volta che ha votato, è stata molto contenta.
6: Sono felice di essere qui, quanto è importante.
7: È una vittoria della società.
3: Salta per il troppo vento il lancio dei parà, la bandiera raccolta da una rappresentanza di partecipanti, verde, bianco, rosso, brillano in cielo al passaggio delle amate frecce tricolori. Dai Fori Imperiali, con Serena Mancarella, Elena Baiocco, GR1.
2: E come accennato, ad aprire le celebrazioni all'altare della patria il capo dello Stato Mattarella, che è tornato sul significato di questa data in un contesto internazionale difficile. Richiamo alla Costituzione come casa comune, nel messaggio al ministro della difesa Crosetto l'accento sulla vocazione delle forze armate italiane a costruire la pace.
8: Onori al Presidente della Repubblica!
9: Il 2 giugno di 80 anni fa fu un atto di libertà senza precedenti. Gli italiani, con il compiuto suffragio universale, seppero mettersi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze del regime fascista. Parole con cui il presidente Mattarella celebra la festa della Repubblica: non potrà esserci vera pace finché ci saranno focolai di minaccia, non potrà esserci vero benessere fino a quando anche solo una piccola parte del mondo vivrà nella precarietà. Il messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano, poi l'omaggio al milite ignoto all'altare della patria, l'arrivo in via dei Fori Imperiali a bordo della storica Lancia Flaminia e il saluto grato ai corpi che hanno sfilato, non l'unico appuntamento della giornata. Nel pomeriggio Mattarella dialogherà con 10 under 35 sul passato, presente e futuro del paese e stasera il grande evento voluto dal presidente in piazza del Quirinale, i volti della Repubblica, ultima tappa per celebrare la scelta del popolo italiano 80 anni fa. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Un evento, quello di questa sera, che noi seguiremo con uno speciale, invece

0: sottolinea con orgoglio le grandi storie e le piccole scelte quotidiane che, dice, hanno fatto dell'Italia una straordinaria nazione, e celebra l'anniversario di libertà, partecipazione, le parole della Presidente del Consiglio.
1: La festa di riconoscenza, perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che cosa hanno costruito prima di noi, e di responsabilità, perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani.
0: L'accento di Giorgia Meloni sulla responsabilità che abbiamo, aggiunge la Premier, nel custodire e rafforzare questo patrimonio al servizio delle generazioni future. A margine della manifestazione un commento sullo scenario internazionale. Lavoriamo quotidianamente sulla situazione in Libano, assicura la Presidente del Consiglio, che in passato ha ribadito più volte la necessità di mantenere il contingente italiano e internazionale in Medio Oriente e definito irresponsabili gli attacchi di Israele ai nostri soldati. Palazzo Chigi, Federica Ionta, GR1.
2: In una lettera del segretario di Stato americano Rubio per le celebrazioni per il 2 giugno si legge che gli Stati Uniti plaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa e apprezzano l'impegno della Premier Giorgia Meloni per la sicurezza marittima nello stretto di Hormuz e il sostegno alla sicurezza e alla stabilità del Medio Oriente. Grati per l'ospitalità dell'Italia a quasi 30.000 membri delle forze armate statunitensi e alle loro famiglie, continua così il testo. E la festa della Repubblica è al centro del confronto tra i partiti che discutono anche della richiesta all'Europa di una maggiore flessibilità.
3: L'Europa ha bisogno di sicurezza, sono favorevole all'esercito comune, lo dice il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine delle celebrazioni della festa della Repubblica. Tajani, che si dice poi ottimista sulla possibilità che da Bruxelles arrivino vincoli meno stringenti sul patto di stabilità. Per un'Europa più flessibile anche noi moderati, mentre Fratelli d'Italia, sulla scia delle parole della Premier, ricorda i principi fondanti della nostra democrazia: libertà e partecipazione. Celebrare il 2 giugno, sottolinea dal Partito Democratico la segretaria Elly Schlein, non significa solo ricordare una data decisiva della nostra storia nel superare gli orrori della guerra e del fascismo, ma assumersi la responsabilità di attuare fino in fondo principi cardine come giustizia sociale ed eguaglianza. Così dal Movimento 5 Stelle si sottolinea come il primo governo guidato da una donna non abbia ridotto il divario di genere, anzi Meloni, dicono, ha cancellato Opzione Donna e ha aumentato l'IVA sui prodotti proprio per donne e bambini, mentre da Verdi Sinistra sul fronte energia Bonelli rivendica, da Bruxelles dicono no ai bonus energetici e sì agli investimenti per l'energia pulita. Noi lo chiediamo da anni. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: È il 2 giugno dunque una ricorrenza che richiama i valori della pace e della democrazia, ma ci sono paesi ancora sotto le bombe. Uno di questi è l'Ucraina, che la notte scorsa ha subito l'ennesimo attacco russo. 17 le vittime accertate tra Kiev, Kharkiv e Dnipro, dove dalle macerie di un palazzo di 3 piani sono stati estratti i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni. Centinaia i feriti. La corrispondente.
4: Le fiamme avvolgono diverse parti della città, si scava sotto le macerie di un edificio di 9 piani crollato alla ricerca di chi è rimasto intrappolato. Appare così oggi Kiev, colpita nella notte da massicci attacchi combinati delle forze russe, attacchi che hanno raggiunto anche le città di Dnipro e Kharkiv, in un bilancio di vittime e feriti che cresce di ora in ora. Il presidente Zelensky avverte che gli attacchi continueranno se l'Ucraina non sarà protetta. Si appella agli Stati Uniti e scrive che l'Europa ha bisogno della propria difesa antimissile per mettere fine a questa guerra. Mosca rivendica raid con armi di precisione a lungo raggio, una risposta, dice la difesa, agli attacchi terroristici ucraini. Ieri sera Putin aveva lanciato il suo avvertimento. La punizione per tutti gli autori dell'attacco premeditato al dormitorio di Starobielsk sarà inevitabile, aveva detto, riferendosi all'attacco del 22 maggio nella città dell'autoproclamata Repubblica di Luhansk, occupata da Mosca, nel quale sono morti 21 ragazzi. L'Ucraina sostiene di avere mirato solo contro obiettivi militari. Intanto il Cremlino dice la guerra può finire anche oggi se Zelensky si ritira dalle regioni che Russia considera sue. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Medio Oriente, in Libano proseguono i raid dell'esercito israeliano nonostante Trump abbia annunciato una tregua dopo un duro colloquio con Netanyahu. Il presidente americano avrebbe contestato l'intensificarsi degli attacchi, ma Israele ribadisce che le operazioni militari continueranno. L'inviata Rai.
5: Il conflitto tra Libano e Israele si fermerà, assicura via social il presidente Trump, che dice di aver parlato col premier israeliano e anche con Hezbollah libanese e di aver fermato i soldati israeliani verso Beirut. La replica di Netanyahu, che secondo fonti ha avuto ieri una telefonata tempestosa col presidente degli Stati Uniti: se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città, colpiremo obiettivi terroristici a Beirut e il nostro esercito continua a operare nel Libano del Sud. A Marouhani, distretto di Sidone, in un raid israeliano una coppia e 3 dei suoi 4 figli vengono

0: uccisi e una ragazza del villaggio cristiano di Kolaia perde la vita col fratello e il padre per un bombardamento sull'auto con cui stava tornando dagli esami all'università. Sull'Alta Galilea continuano i lanci di razzi in direzione di Israele, intercettati. Alla Casa Bianca si incontreranno oggi gli ambasciatori di Libano e Israele. Trump tenta di separare questo negoziato da quello con l'Iran, che però ieri ha sospeso le trattative proprio sul dossier libanese. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, lo dichiarano i vertici dell'esercito iraniano. Gli Stati Uniti esigono la nostra totale capitolazione e la nazione iraniana non si arrenderà mai. Sul fronte diplomatico, una risposta alla controproposta americana ancora non è stata inviata. Fanno sapere da Teheran. Rai Radio 1, sono le 13:10, siamo alla cronaca con la strage di Amendolara in provincia di Cosenza, fermati due uomini per la morte dei quattro pakistani che facevano i braccianti, bloccati in un'auto poi data alle fiamme.
2: Le telecamere puntate sul distributore di benzina di Amendolara hanno ripreso i drammatici istanti della strage. Nelle immagini si vedono due persone dare fuoco all'auto e successivamente premere con forza sulle portiere per assicurarsi che quattro migranti di origini pakistane chiusi all'interno non potessero scappare e mettersi in salvo. È grazie a questo video che due connazionali sono stati individuati e sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari. L'accusa è di omicidio plurimo, ma le indagini proseguono per definire i contorni di una vicenda che parla di caporalato e contrasti tra diversi gruppi di migranti, un fenomeno ancora diffuso nel nostro paese, ci dice Marco Mizzolo, sociologo ed esperto di mafie agroalimentari.
3: Il caso cosentino è drammatico, ma non è nuovo. Dal caso Satnam Singh a molti altri, e sappiamo che ci sono 450.000 persone nel settore agroalimentare dalla Sicilia fino alla Val d'Aosta che vivono condizioni di sfruttamento. Di queste 230.000 circa sono vittime di caporalato, addirittura di condizioni paraschiavistiche, e purtroppo il nostro impianto politico e normativo non è adeguatamente calibrato per contrastare questo sistema che chiamiamo agromafioso.
2: Eleonora Fioretti, GR1.
1: A Bordighera la morte della piccola Beatrice, domani interrogatori di garanzia e udienze di convalida degli arresti per la madre Emanuela Aiello e il compagno Manuel Iannuzzi, accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bimba di 2 anni che sarebbe stata vittima di violenze ripetute. Determinanti le testimonianze delle sorelline. Pronto a fare come a Modena e renderò l'Italia un po' migliore. Con queste frasi diffuse in rete, un 21enne della Brianza è stato fermato con l'accusa di terrorismo internazionale. Per gli inquirenti il rischio di un'azione violenta imminente era concreto. Il giovane, nato in Italia da genitori marocchini, stava per lasciare il paese. Accuse da cui si difende: non sostengo alcuna organizzazione. E lo avevamo accennato, l'Unione Europea apre alla flessibilità sulle spese per l'energia, riguarderà gli investimenti e non i sussidi, escluso quindi il taglio delle accise. Intanto il governo valuta aiuti mirati per i più vulnerabili.
4: L'orientamento della Commissione Europea è chiaro, una risposta formale alle richieste del governo è attesa per domani. Via libera alla flessibilità per le spese per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia per la difesa, flessibilità legata alla crisi di Hormuz che varrà al massimo lo 0,3% del PIL all'anno, cioè circa 7 miliardi di euro, per il triennio 2026-2028, fino a un massimo cumulato dello 0,6%. Le spese ammesse, però, saranno quelle legate agli investimenti per la decarbonizzazione e l'efficientamento energetico. Dunque le misure non dovranno aumentare la domanda di combustibili fossili ed essere mirate e temporanee. In questo modo la flessibilità non potrà essere utilizzata per il rifinanziamento del taglio delle accise, che scadrà sabato prossimo. Nel governo si fa strada l'idea di concentrare gli aiuti sulle fasce più deboli, ad esempio con un voucher per l'acquisto di carburanti sulla social card. Possibili anche interventi mirati per gli autotrasportatori. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Cresce l'inflazione in area euro a maggio. Secondo le rilevazioni di Eurostat, l'indice su base annua sale al 3,2% dal 3% di aprile, spinto dal rialzo dei prezzi dell'energia. I beni energetici, riferisce l'Istituto Europeo, sono aumentati del 10,9% sempre su base annua. Nvidia, la grande azienda americana che produce i chip per l'intelligenza artificiale, ha annunciato una novità che potrebbe cambiare il modo in cui usiamo il computer. Non più una macchina che esegue i compiti che gli diamo, ma un assistente capace di anticiparli.
5: È già successo con il cellulare, strumento utile all'inizio per telefonare, divenuto con gli anni fotocamera, navigatore, banca, televisione, ufficio portatile. Qualcosa di simile accadrà presto ai nostri computer, non più scalo scatole che eseguono compiti singoli, ma assistenti intelligenti, abili a capire cosa vogliamo, aiutarci, persino anticiparci. A determinare la svolta sempre lui, l'uomo dal giacchetto in pelle, Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, l'azienda americana che produce chip su cui gira buona parte dell'intelligenza artificiale mondiale. Alla fiera tecnologica di Taipei, Huang ha presentato un nuovo superchip messo a disposizione di 7 grandi produttori di computer, da Microsoft a Lenovo, per costruire macchine capaci di lavorare in modalità locale. Vuol dire, prima di tutto, grande risparmio di energia, quindi meno danno ambientale, e più rispetto per la privacy, spiega Luca Mari, docente di filosofia dell'AI all'Università Cattolica di Milano.
6: I dati su cui noi vogliamo operare, sia quello che scriviamo, sia i file che chiediamo ai chatbot di commentare, di riassumere, eccetera, rimangono in locale. Non li dobbiamo caricare su un server di San Francisco o di Pechino.
5: Paola Guarnieri, GR1.
1: L'Europa è il continente più visitato del mondo. Nel 2025 i pernottamenti hanno superato il 1,5 miliardi. Meta principale è la Spagna, seguita dall'Italia.
7: Sarà il fascino latino o le bellezze naturalistiche, dalle spiagge rocciose del Mediterraneo fino alle città ricche di storia millenaria, vivaci e accoglienti. La Spagna ha il record europeo di turisti. Nel 2025 ha registrato quasi 330 milioni di pernottamenti internazionali. Al secondo posto, tra i paesi più visitati d'Europa, secondo l'Eurostat, si piazza l'Italia, con 265 milioni di pernottamenti. Venezia, Firenze, Roma, Costiera Amalfitana, Lago di Garda, le mete privilegiate, ma cresce anche il turismo di piccoli borghi alla scoperta di tradizioni locali, particolarità enogastronomiche e bei paesaggi, poco battuti dal turismo di massa. Turchia, Francia e Regno Unito sono le altre tre destinazioni nella top 5 dei paesi più visitati. Cambia il turismo, è sempre più mordi e fuggi, con una media di 4-6 notti. A trainare questa nuova ondata di partenze sono soprattutto gli under 35, che considerano il viaggio una priorità, nonostante le incertezze economiche e geopolitiche. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Il violoncellista Ettore Pagano è il primo italiano a trionfare nella Queen Elizabeth Competition di Bruxelles, uno dei concorsi più prestigiosi a livello internazionale. A lui il premio Regina Matilde e il prestito per 4 anni del violoncello Gofriller Casals del 1733. Il musicista romano, 23 anni, nella prova finale ha eseguito la sinfonia concertante opera 125 di Prokofiev. Il prossimo gennaio si esibirà al Teatro Carlo Felice, ospite della giovane orchestra genovese. E torniamo a parlare del 2 giugno, data fondativa della Repubblica. Fu documentato in tempo reale dai grandi autori, da Olmi a De Sica, ma è protagonista anche di alcune scene diventate celebri nel cinema italiano. E per l'occasione ritorna oggi al cinema, per un solo giorno, La Grazia, ultimo film di Paolo Sorrentino, in cui Toni Servillo è Presidente della Repubblica.
8: Potemmo col voto scegliere tra monarchia e Repubblica. Figurati, neanche Garibaldi e Mazzini c'erano riusciti.
9: Vittorio De Sica immaginò nel 1970 una passeggiata a Roma con un nonno che spiega ad un nipotino il valore del 2 giugno. Quel film, insieme a quelli di Sandro Bolchi ed Ermanno Olmi, su Rai Teche.
10: Da oggi l'Italia è repubblicana.
9: Questa è forse la scena più celebre che riguarda il 2 giugno, con Alberto Sordi e Lea Massari.
11: Che facciamo? Ce ne dobbiamo andare?
12: Oh sì sì, mangiamo e poi ce ne andiamo.
9: A casa di monarchici, nel capolavoro di Dino Risi, Una vita difficile.
13: Le signore sono pregate di levare il rossetto prima di chiudere la scheda con le labbra.
9: 80 anni di Repubblica e 80 anni di voto alle donne, come ha raccontato senza retorica il film più recente su quel 2 giugno, C'è ancora domani, di Paola Cortellesi.
14: Resta il fatto che tu sei stato un grande Presidente della Repubblica.
9: E poi c'è Paolo Sorrentino, che trasforma Toni Servillo nel Presidente della Repubblica. Omaggio totale alla carica più importante del nostro paese, e non a caso La Grazia torna oggi al cinema. Miriam Mauti, GR1.
1: E chiudiamo con la musica. Taylor Swift annuncia di aver scritto una canzone per la colonna sonora di Toy Story 5, il film che ha rivoluzionato cinema d'animazione, che ha conquistato bambini e adulti diventando un cult.
15: Addio giocattoli.
1: La pellicola uscirà nelle sale il 19 giugno e sarà preceduta dal brano I Knew It, I Knew You. Sui social, la cantante americana ha scritto che adora questi personaggi da quando era una bambina di 5 anni e guardava il primo film di Toy Story con Woody e Buzz.
16: È un bambino.
1: Termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, regia Edmondo Cotta e Massimo Vasciaveo. Tra poco il GR1 Sport, poi Un giorno da pecora. Vi ricordiamo questa sera alle 21 in Piazza del Quirinale il grande evento I volti della Repubblica, che seguiremo con uno speciale in diretta qui su Radio 1. Da tutti noi buona giornata.
11: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma Kamik?
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
22: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
23: Quanti anni hai?
22: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
24: Perché scegliere Genertel?
25: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
26: GR1 Sport.
27: 13, 22, 40 secondi studio. Nico Forletta. Iniziamo dal tennis, dagli internazionali di Francia. A Parigi si parla italiano anche senza Sinner. Tre azzurri nei quarti di finale. Mai accaduto prima in uno slam. L'inviato.
28: Ci sarà un italiano in semifinale nel singolare maschile, comunque vada. Uscirà dalla sfida tra i due Matteo, Arnaldi e Berrettini, sprofondati oltre il numero 100 e rinati sulla terra magica parigina. Prendete Arnaldi, ha battuto 6-4 al quinto a luna di notte dopo oltre 5 ore Francis Tiafo, che sfida tra i due Matteo e poi Cobolli o Géraldo.
29: Sulle ginocchia Matteo Arnaldi, complimenti. Thanks. Perché è una partita pazzesca, 18 ace, una rimonta incredibile, sembrava che l'avessi persa, invece l'hai vinta. Adesso quarti di finale con Matteo Berrettini, c'è tutto dentro, tre italiani ai quarti di finale per la prima volta nella storia, incredibile.
30: Sono contentissimo della partita che ho giocato, sono contentissimo di come è andata, di quanto sono stato in campo. Non so come sono stato in campo così tanto perché ero abbastanza stanco, non ero abituato a giocare così tanto perché sono stato infortunato, quindi sono veramente contento di aver vinto questa partita. Sono contento anche per gli altri italiani. Adesso c'era il derby con Matte, in questo momento non vorrei pensare alla prossima partita, vorrei godermi questa e cercare di recuperare, però sono contento per tutti e tutti con storie diverse, ma credo che ognuno si sta togliendo le proprie soddisfazioni.
29: La racchetta azzurra che continua a riscrivere la storia, oggi ci sarà il doppio in attesa del super venerdì a Bois de Boulogne. Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
27: Il doppio Bolelli-Vavassori nel pomeriggio in campo nei quarti contro la coppia formata dal ceco Nuza e dall'austriaco Oberleitner. Oggi anche i primi due quarti del tabellone maschile, Hodar-Zverev prima e Mensik-Fonseca poi. Nel tabellone femminile la Andreeva prima semifinalista, 6-0-6-3 alla Cirstea. In corso il derby ucraino tra Svitolina e Kostiuk, che ha vinto il primo set 6-3 dai successi del tennis italiano agli stenti del calcio nazionale, autocostrettosi per l'ennesima volta nel ruolo di spettatore ai mondiali di calcio. Domani sera a Lussemburgo la prima di due amichevoli della nazionale maggiore affidata pro tempore al tecnico dell'Under 21 Baldini, in campo quel che dovrebbe essere il futuro del nostro calcio, tra i tanti giovanissimi convocati un centrocampista di belle speranze incontrato da uno dei nostri inviati.
0: Sharon Dour è una ragazza imponente di 1,90 m, centrocampista di forza e anche di qualche gol, si ispira a Pogba, ha conosciuto la sua stagione migliore da quando gioca a calcio, anche se quella della sua Fiorentina, osserva, non è stata così buona. Un gol alla Juventus però vale la riconoscenza perpetua dei tifosi viola.
2: È stato un gol importante, è stata una bella partita, sappiamo quanto è sentita quella partita qua a Firenze e diciamo che è stato un bel regalo per i tifosi per chiudere la stagione.
0: 22 anni da compiere a luglio, la trafila nelle giovanili azzurre, anche se lui avrebbe potuto scegliere il Senegal, il paese del padre, la sagoma dell'Africa tatuata sul braccio è una dichiarazione d'affetto, ma io sono italiano, aggiunge Ndurra, il debutto probabile con la nazionale domani sera.
2: Queste due partite sono importantissime per noi, per il ranking e onorare comunque la maglia azzurra.
0: Il ritorno in Italia dopo le esperienze con il Benfica, il Paris Saint-Germain, il Besiktas, analisi del momento critico del calcio italiano, i rimedi di Ndurra.
2: Una cosa che su cui si possa lavorare, che hanno iniziato già Milan, Inter e alcune squadre a farle, è proprio l'Under 23.
0: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
27: Chiudiamo con una notizia dell'ultima ora. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna, contratto biennale con opzione per prolungare di un'ulteriore stagione per il tecnico calabrese. E 41 anni a settembre, sarà la prima esperienza su una panchina italiana dopo una vita in Germania e esperienze in Russia, Austria, Belgio e Turchia. Tedesco, nato in Italia, sostituisce italiano nato in Germania, quando si dice la perfetta geometria. Per questa edizione è tutto.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata piogge e temporali al nord e condizioni di variabilità sulle regioni centrali, poche nubi al sud. Per domani residue piogge interesseranno il nord-est, ma con tendenza a un rapido miglioramento, prevalenza di sole sul resto del settentrione. Maltempo al centro con rovesci temporaleschi sparsi, più frequenti sulle regioni adriatiche, poche nubi sulle due isole maggiori e sulle zone ioniche, mentre sul resto del sud la nuvolosità è destinata ad aumentare, dando vita a rovesci pomeridiani tra Campania e Puglia. Venti moderati meridionali al sud, moderati occidentali sul resto del paese. I mari diverranno generalmente mossi, localmente molto mosso lo Ionio. Temperature massime in diminuzione al centro e su parte delle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 26 gennaio 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
1: E allora forza Donato, Donato è campione d'Europa, qui ci sono dei mostri sacri come Clay e come Taylor, Taylor che è arrivato a un passo dalla clamorosa eliminazione, si è salvato con un 17-15, poi ha sparato il salto 17-81 che lo pone al comando. Salta Clay, vediamo che cosa farà a livello di misura, il salto che è un nullo e bronzo il nostro Fabrizio Donato, medaglia di bronzo per Fabrizio Donato, l'Italia. Conquista una medaglia nell'atletica.
2: Il salto triplo di bronzo di Fabrizio Donato alle Olimpiadi di Londra del 2012, campione d'Europa a Helsinki nello stesso anno, campione italiano assoluto per 23 volte, primatista italiano indoor con 17,73, all'aperto con 17,60, un primato, quest'ultimo che ha resistito per 23 anni, fino all'arrivo del suo allievo, Andy Diaz Hernandez, atleta cubano naturalizzato che ha portato più in là il limite, saltando a 17,75. Alla sua seconda gara da cittadino italiano, al Golden Gala di Firenze, nel giugno del 2023. È l'inizio di un cammino che porterà Andy Diaz a ricalcare in tutto e per tutto le orme del maestro con il bronzo olimpico di Parigi che arriva a 12 anni esatti, né un giorno di più né un giorno di meno da quello ottenuto dal maestro Fabrizio Donato.
3: È un annullo per Zhang Guo che quindi va fuori dal podio e allora c'è il giamaicano Evert, ammesso che salti questo sesto e ultimo tentativo, perché se no Andy Diaz sarà terzo. Credo che Evert abbia saltato dunque medaglia di bronzo Andy Diaz.
2: È il 9 agosto del 2024, Andy Diaz, atleta delle Fiamme Gialle, conquista il bronzo olimpico nel salto triplo, eguagliando il suo allenatore Fabrizio Donato, che la sua medaglia di bronzo l'aveva conquistata nello stesso identico giorno di 12 anni prima, quando aveva quasi 36 anni. Destini che si rincorrono, quelli di due grandi campioni del salto triplo che sono con noi oggi a Extra Time. Buongiorno Fabrizio Donato.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Andy Diaz.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Fabrizio Donato e Andy Diaz, innanzitutto c'è questa felice coincidenza, avete conquistato la medaglia olimpica, la stessa, il bronzo, nello stesso identico giorno a distanza di 12 anni, una circostanza che sembra testimoniare un destino scritto che doveva farvi incontrare. Andy è cubano, naturalizzato italiano che ha lasciato il proprio paese per trasferirsi in Italia, chiedo a Fabrizio Donato quando vi siete incontrati per la prima volta e che cosa è scattato a livello umano, credo anche, oltre che sportivo.
4: Allora, intanto grazie, perché non vi nascondo che solo ascoltandovi mi avete fatto venire
2: più. Ti sei emozionato.
4: Mi sono emozionato, quindi grazie intanto. Allora, io dico sempre che la nostra più grande vittoria è la vittoria umana. Poi viene la medaglia olimpica e le vittorie dello sport. E come tutti sappiamo, Andy è arrivato in Italia, mi ha chiamato in un giorno del 2021 di ottobre, chiedendomi semplicemente aiuto per la sua vita. Poi abbiamo iniziato tutto il percorso sportivo.
2: Una telefonata su Instagram, giusto?
4: Una telefonata su Instagram, e credetemi, io non conoscevo neanche la possibilità di telefonare tramite Instagram. Capite benissimo l'imbarazzo e quanto è stata strana questa telefonata o queste coincidenze, ecco.
2: Rimanendo sull'aspetto umano, Andy, poi parliamo anche dello sport, ma lasciare il paese dove sei nato non è mai una cosa facile per nessuno. No, quando hai capito che dovevi trasferirti in Italia? Quando hai preso la decisione?
5: No, la decisione l'ho preso subito dopo delle Olimpiadi di Tokyo, che io doveva fare per prendere un'altra strada nella mia vita, dovevo abbandonare la Federazione di Cuba e avevo l'intenzione di andare in Italia. Poi una volta ovviamente che tu prendi quella decisione e non ti rendi conto di quello che hai fatto. E ho iniziato a piangere, ho chiamato la mia famiglia, ho detto che non tornavo, è stato veramente molto difficile. Però alla fine mia famiglia mi ha capito, mi ha detto che doveva sognare, no? Doveva perseguire i miei sogni, e così ho fatto.
2: Fabrizio Endi in Italia non conosceva nessuno, credo che abbia dormito anche, sia stato costretto anche a dormire in strada nei primi giorni, vero Endi?
5: Sì, vero. Soprattutto per avere l'opportunità di avere un po' di documenti per imprese regolari qui in Italia.
2: Fabrizio, tu lo hai aiutato, lo hai accolto in casa tua insieme a tua moglie Patrizia Spuri, già primatista italiano dei 400, quindi sportiva anche lei. Insieme avete deciso di aiutarlo e di ospitarlo in casa vostra, è andata così, no?
4: Sì, grazie per aver precisato insieme, ma quando sappiamo benissimo che perlomeno a casa mia l'ultima parola è sempre delle donne, di mia moglie, e poi avendo due figlie femmine, quindi capite bene, no, a parte gli scherzi, sì, e io e mia moglie insieme abbiamo deciso, ma molto di getto, molto di cuore, abbiamo deciso di aiutare Andy, dare una possibilità Andy, a un atleta, anzi a un ragazzo, una persona che ci chiedeva aiuto. Io dico sempre che non abbiamo fatto altro che mettere in campo i valori dello sport, quello che lo sport insegna tutti i giorni, quello che lo sport ci ha insegnato. Quindi non vi nascondo che, nonostante l'imbarazzo, nonostante le difficoltà, è stato un percorso molto, molto veloce, istintivo, quasi naturale. Perlomeno questo il cuore mi diceva di fare e questo abbiamo fatto.
2: Andy Diaz, dopo le Olimpiadi di Tokyo, invece di tornare a Cuba, come hai raccontato, ti sei rifugiato in Italia, poi hai ottenuto la cittadinanza per meriti sportivi, però hai dovuto attendere 3 anni prima di poter rappresentare l'Italia alle Olimpiadi, sì, come prevede il regolamento CIO. Il via libera è arrivato poco prima di andare alle Olimpiadi di Parigi, dove sei arrivato peraltro recuperando da un infortunio, un cammino lungo insomma. Nelle qualifiche sei arrivato un po' teso, immaginiamo perché dopo tutto questo racconto. Ti sei qualificato da 12esimo, forse perché volevi dimostrare qualcosa, forse perché di fatto era anche la tua prima Olimpiade, no? Perché nell'altra non avevi gareggiato.
5: Esatto. Sì, no, in questa qualifica volevo dimostrare. Ma volevo dimostrare che nel giorno sbagliato, è quello che mi è successo. Era la mia prima volta con la maglia azzurra, quindi io volevo fare una bella figura, volevo dimostrare al pubblico che un italiano era lì presente, volevo dimostrare all'Italia che ero pronto per quella gara, volevo dimostrare troppo, ma era il giorno sbagliato.
2: Ma quel bronzo è il bronzo che hai ottenuto alla fine, è il primo passo, perché il tuo obiettivo, che poi è dichiarato, lo hai detto, è vincere l'oro a Los Angeles alla prossima Olimpiade.
5: Esatto. Sì, subito di prendere il bronzo Fabrizio mi ha detto, oggi è il mio giorno, è il giorno che ho preso la mia medaglia, devi sapere che a Los Angeles 2028 dobbiamo andare per l'oro, quindi va bene così questo è bronzo, così mi ha detto. Quindi sì, ormai è dichiarato, a Los Angeles vado per tutto io.
6: Ecco qui, Fabrizio Donato, finora saltato in carriera 17 metri e 11, ma con troppo vento a favore, 2,9 metri per questo ragazzo nato a Latina, che vive a Frosinone, è stato sesto dei campionati europei al coperto.
7: Attenzione, perché qui si scappa il record italiano, attenzione, è un'impresa questa di Fabrizio Donato, 17,23 con 2,2 metri di vento a favore, qui il vento sembrava troppo, ma è un risultato intorno a 17,40 metri a occhio, 17,23, 17,60, record italiano!
8: 21,90!
7: Straordinario! Questo è il risultato della grande Olimpiadi che si ottenesse lì. Fabrizio Donato, 17,60 di salto triplo, assolutamente inaspettato, record italiano, straordinario.
2: È il record italiano di Fabrizio Donato, 17,60 all'aperto, ottenuto a Milano nel giugno del 2000, un premiato che ha resistito fino all'arrivo di Andy Diaz, che ha dato proprio una spallata a questo record. Fabrizio, vi siete passati il testimone. Prima avevo parlato dell'aspetto umano importantissimo della vostra vicenda, della vicenda che vi lega, ma ti chiedo se hai visto qualcosa dal punto di vista sportivo, se hai visto qualcosa di te 23enne in Andy Diaz, che hai preso sotto la guida quando aveva 26 anni, cosa ti ha colpito di lui a livello tecnico?
4: Allora, è chiaro ovviamente che Andy è un grande talento, ha delle grandissime qualità, ma dico sempre che il suo primo talento, la sua prima qualità è molto simile alla mia e alla sua testa. la sua voglia di vincere, la sua voglia di emergere, il suo professionismo, la sua caparbietà, non vi nascondo che mi sta insegnando qualcosa, perché in qualche modo, nonostante le difficoltà, e ovviamente la vita l'ha messo molto in difficoltà, lui affronta le difficoltà, le problematiche, anche gli infortuni, sempre con il sorriso, sempre con fiducia. E soprattutto si fida molto di me, si fida, e quindi per me mi agevola il lavoro, per me è molto più facile aiutarlo, indirizzarlo e allenarlo, ovviamente, perché abbiamo un feeling talmente forte che, come dicevo prima, è tutto, ci viene abbastanza facile. Quindi il suo talento, con la sua grande determinazione, con la sua testa, che ripeto è molto simile alla mia, siamo diversi, o perlomeno ero diverso a livello di qualità di talento probabilmente, ma abbiamo una testa molto, molto simile.
2: Andy, Fabrizio Donato, che è il tuo allenatore, con grande modestia dice che tu gli stai insegnando qualcosa, no? Ah, io ti chiedo che cosa ti sta insegnando lui, in cosa ti ha migliorato.
5: Guarda, praticamente io salto come lui, io non sono più un cubano, io salto come un italiano, salto come Fabrizio Donato, quindi praticamente lui, tutto il suo salto, la sua semplicità in saltare me la sta trasmettendo, e poi ancora mi manca arrivare a 42 anni, è un cammino un po' più lungo, però arriviamo.
2: Ma in effetti voi avete fatto la storia, siete gli unici triplisti italiani che hanno vinto una medaglia olimpica dopo il bronzo di Giuseppe Gentile a Città del Messico nel 68. Donato, come dicevi tu poco fa, ha avuto una carriera sportiva lunghissima, è l'highlander del salto triplo. Se stai seguendo le sue orme tutto per tutto, ti vedremo in pedana per tantissimo tempo ancora.
5: Sì, ancora minimo altri 10-11 anni.
2: Senti, ma in questi 10-11 anni dove si può arrivare, Fabrizio? Quanto c'è? Che misura c'è nelle gambe di Andy?
4: Allora, io sono abbastanza scaramantico, mi piace parlare poco. Io dico sempre che a me piace parlare con i risultati. È ovvio che io le cose le penso e Andy le dice, quindi facciamolo dire a lui.
2: Che misura c'hai nelle gambe? Andy, che misura hai nelle gambe?
5: Sinceramente 18-30.
2: 18-30, va bene, ti aspettiamo su questa
4: del mondo,
2: misura, misura favolosa. Vi chiedo un'ultima cosa sul vostro rapporto di allenamento. Voi state sempre insieme, immagino, vi allenate e poi quando finite gli allenamenti ognuno a casa sua, o vi frequentate anche fuori, oppure vi salutate e dice arrivederci perché non ne avete abbastanza?
4: Devo dire la verità che passiamo molto tempo insieme, anzi per lunghi periodi ho passato più tempo con lui che con la mia famiglia, addirittura per ovvi motivi. Adesso che la vita di Andy, tra virgolette, è normale, quindi ha una sua casa, c'ha la sua mamma che è qui a Roma, la sua vita, un pochino di meno, stiamo insieme come giusto che sia, però ci frequentiamo ovviamente anche dopo gli allenamenti, anzi forse è il momento più bello perché siamo noi stessi, siamo normali, siamo due ragazzi che si frequentano anche fuori dalle piste di atletica.
8: Andy Diaz was not the world champion, but he's now an Italian citizen. He's coached by Fabrizio Donato, who is here watching him on the back straight. And in the very first round, 17.75, 5 centimeters of the personal best he set by winning the Diamond League final in Zurich last year. The rest were all no jumps, but Andy Diaz.
2: Il 17.75 di Andy Diaz, che fa segnare il nuovo record italiano all'aperto a Firenze, togliendolo proprio a Fabrizio Donato. Andy, quello che ancora resiste è il record indoor, però mi pare, il 17.73 al coperto.
5: Sì, ma
2: quando lo batterai
5: questo? Poco. tra poco sì, perché lo so che lui sarà anche molto contento, ma io se lo voglio lasciare, voglio che questo record sia battuto in un momento molto speciale, va.
2: Poi ci dirai qual è questo momento speciale, Fabrizio. Poi i record sono fatti per essere battuti, prima o poi ti toglierà anche questo, Andy.
4: Ma sì, giusto che sia così. Da lì io batto il maestro, a me va benissimo, ci mancherebbe, anzi sono veramente contento se Andy dovesse ottenere entrambi i record, ma ci mancherebbe, anzi è bello, bella questa cosa, è bello che, ripeto, che l'allievo batte il maestro.
2: Allievo batte il maestro, ma Andy in qualche intervista ha detto addirittura di considerarti un papà per tutto quello che avete vissuto insieme. Però oltre a Andy in pedana c'è anche tua figlia Greta, Fabrizio, che nel 2023 a 17 anni si è laureata campionessa italiana juniores del salto triplo. La segui? Anche lei segui, oppure l'hai affidata a qualcun altro?
4: No, lei fa parte del nostro gruppo, del mio gruppo, si allena con Andy e con altri quattro ragazzi. Sto in un'esperienza bellissima, una storia bellissima anche quella con mia figlia, oltre le mie aspettative, onestamente, perché mai avrei avuto mia figlia nella mia stessa specialità. Storia incredibile, una vita incredibile, bella.
2: A proposito di storie di vita, Andy Diaz, sei diventato italiano, ma soprattutto sei diventato romano, da quello che so, perché sì, sei appassionato di cucina romana, soprattutto la carbonara, è vero?
5: Sì, molto bello, ma peccato che non la posso mangiare sempre,
2: solo quando vinco. Per fare la dieta da sportivo non la puoi mangiare sempre.
4: No, la puoi mangiare, ma solo in determinati momenti.
5: Solo quando si vince, se mangia la carbonara.
2: Non si mangia la carbonara.
5: È il vero premio.
2: Ma quindi neanche tua mamma che vive con te si può esprimere, sì, con la cucina cubana, neanche lei?
5: Sì, ma ormai la comida cubana me l'ha mangiato 25 anni e la posso smaltire velocemente. Però la carbonara è un po' pesante, è buona. Poi la carbonara sappiamo tutti, una volta che ti dai il primo boccato te la vuoi mangiare tutta subito. Però è molto buona, molto buona. Sì.
2: Allora, queste sono le passioni culinarie romane che ha abbracciato Andy. Poi so che c'è anche la passione per il ballo. Che cosa balli? Dove vai e che cosa balli?
5: Io ballo tutti i ritmi quasi, del reggaeton alla salsa cubana. Io sempre sono a Roma e ci sono dei posti dove posso un po' distraermi di allenamento, no? Perché non tutto può essere allenamento, un po' mi devo distraere, così ho un equilibrio in quello che faccio.
2: Ma Fabrizio lo segue in queste sue avventure?
4: Sono negato per il ballo, quindi io mi accontento di fare l'allenatore, di allenare il salto triplo, il salto in lupo al massimo, e va bene così. Il ballo lo lascio a lui, credetemi, è bravo, è giusto che sia così.
2: Beh, io vi saluto, grazie Fabrizio Donato e Andy Diaz, grandi triplisti.
5: Grazie
2: azzurri, per essere stati con noi. Speriamo che il vostro bronzo diventi oro alle prossime Olimpiadi.
4: Grazie a voi, seguitici e ti fate per Andy, ovviamente, che ne abbiamo bisogno. Grazie.
2: Grazie, buona giornata.
5: Ciao, grazie. Grazie.
4: Ciao, buona domenica, grazie.
2: Chiudiamo qui Extra Time a cura di Massimiliano Graziani. Si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Gennaro Strazzullo alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per la prossima settimana, ma se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
0: Rai Radio 1 Sport.

as you go at it.

0: ore 14.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. Dopo l'omaggio di Mattarella all'altare della patria e ai fori imperiali, la tradizionale parata aperta da circa 280 sindaci con la fascia tricolore. Nel suo messaggio alle forze armate, il capo dello Stato ricorda il referendum del 1946 come un atto di libertà senza precedenti. La premier Meloni sui social, riconoscenti a chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità. All'estero, nuova notte di bombardamenti sull'Ucraina, è salito a 17 morti il bilancio degli attacchi russi che hanno colpito in particolare Kiev e Dnipro, causando anche oltre 100 feriti. Zelensky parla di centinaia di droni e decine di missili lanciati contro il paese e rinnova l'appello a Washington per rafforzare la difesa aerea. In Medio Oriente non si fermano gli scontri tra Israele ed Hezbollah. Nel sud del Libano, almeno 6 morti nei raid israeliani delle ultime ore. Un'escalation che non si arresta nonostante Trump abbia annunciato una tregua dopo un colloquio dai toni accesi con Netanyahu. Ma il premier conferma la linea dura e nessun cambio di strategia. La cronaca: due persone sono state fermate per l'omicidio dei 4 braccianti pakistani trovati carbonizzati in un minivan nel piazzale di una stazione di servizio ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Stando alle immagini delle telecamere e di videosorveglianza, i due sarebbero scesi dal mezzo cospargendolo di benzina per poi allontanarsi. I carabinieri stanno cercando un'altra persona riuscita a fuggire nonostante le ustioni. E dalle prossime ore è previsto traffico intenso sulle principali strade e autostrade per il rientro dal ponte del 2 giugno, con code e rallentamenti soprattutto verso le grandi città. A complicare gli spostamenti anche il peggioramento del tempo: una perturbazione attraversa l'Italia con temporali al nord, in estensione domani al centro e poi al sud. Miglioramento da giovedì. E la linea torna un giorno da pecora, il prossimo GR1 alle 15.
0: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Il caffè di Radio 1 Sport.
5: E buona festa della Repubblica anche da noi di Rai Radio 1 Sport. In questo martedì 2 giugno sono le 14:03 minuti in punto. Noi partiamo come sempre con il nostro caffè. Si apre il pomeriggio in diretta e fino alle 16, visto che siamo abbondantemente tornati alla normale programmazione, archiviato il Giro d'Italia. Quest'oggi a salutarvi sono Guido Ardone
6: e Andrea Boccia,
5: nonché il nostro Alessandro Adriani, che ci accompagna dall'altra parte del vetro con Danilo Giunta in regia. Quando da questi microfoni, o in generale diciamo giornata di vigilia, 9 volte su 10 e ci alludiamo a una vigilia calcistica. Va bene, anche una vigilia calcistica, ma credo Andrea Boccia estremamente secondaria rispetto alla vigilia della super giornata parigina che andremo a vivere domani e verso la quale ci proietteremo, perché sulla terra rossa del Roland Garros stanno accadendo letteralmente cose mai viste.
6: Cose mai viste, cose molto molto italiane, anche se era difficile da pronosticare quando più o meno una settimana fa
5: eravamo insieme
6: quando la partita di Sinner sembrava sul punto di svoltare, di concludersi
5: di
6: in maniera
5: sui binari assolutamente normali.
6: Esattamente, sì. Abbiamo poi invece vissuto un'ora e mezza di pura agonia noi insieme a lui, e nessuno avrebbe pronosticato che ci saremmo ritrovati oggi martedì 2 giugno a parlare dei quarti di finale del Roland Garros con tre azzurri impegnati, che non sono né il numero uno e né il numero due del tennis italiano, ma si tratta di Cobolli, Berrettini e Arnaldi, particolarmente gli ultimi due impronosticabili alla vigilia. È stato un periodo particolarmente travagliato per entrambi, ma stanno disputando veramente un torneo di grandissimo livello, di altissimo livello. Giornata di vigilia, io pensavo che ti riferissi a Lussemburgo-Italia.
5: E in effetti c'è anche quello.
6: Il friccicorio della dell'amichevole di domani.
5: Allora, noi dobbiamo poi stabilire una linea di condotta, perché c'è un po' di malinconia calcistica inevitabilmente, mentre il mondo, o per meglio dire 48 nazionali, si preparano a ciò che accadrà ormai tra 9 giorni con il calcio d'inizio del maxi mondiale nordamericano. Messico-Sudafrica sarà la prima partita, appuntamento con tutti voi in diretta su Radio 1 e su Radio 1 Sport. Sono giornate di amichevoli anche per le squadre che affronteranno questa

0: e valgono comunque in questo momento di rifondazione, in questo ennesimo anno zero per la maglia azzurra. Sapete perfettamente che Silvio Baldini nel suo interim ha voluto mescolare le carte, o quantomeno ecco, fare affidamento a coloro i quali sono stati da lui guidati in questi mesi, anni di selezione giovanile. Noi ascolteremo una di queste belle promesse, ottime promesse del calcio italiano, perché Shardur, il centrocampista della Fiorentina, è stato intervistato da uno dei nostri inviati a Coverciano, che poi si sposteranno ovviamente in Lussemburgo per la partita di domani, e chiaramente è un primo passo verso quello che poi sarà lo sviluppo, verso la nuova panchina, verso le nuove convocazioni, verso un nuovo capitolo per la nostra nazionale. Sì, tornando a Parigi invece ne parleremo già tra pochissimo, perché hai avuto l'ottima idea condivisibile di convocare i nostri microfoni con il quale, oltre ad essere l'attuale guida di Lorenzo Sonego, e insomma il coach che ha portato poi Matteo Berrettini al momento più alto della sua carriera fino a questo momento, stabilmente in top 10, quella finale di Wimbledon del 2021 persa contro il Djokovic di allora, che non è evidentemente il Djokovic di oggi. Domani l'Order of Play, per me fresco di giornata, poi magari chi ascolta ancora non l'aveva in qualche modo intercettato, però le indicazioni sono il derby italiano in serata sul centrale, sì, non prima delle 20:15, Berrettini Arnaldi, mentre terzo in ordine di apparizione ancora sul Philippe Chatrier e Flavio Cobolli contro tra l'altro il canadese Ogier Aliassim. Terzo incontro, che cosa possiamo dire, verso le 16, le 15, le 16?
1: Guarda, oggi avremo già una piccola risposta, perché è più o meno lo stesso programma odierno. Sul centrale si giocano prima i due singolari femminili e il terzo incontro in di giornata è Hodar Zverev, che quindi dovrebbe, ha la stessa collocazione oraria di domani del match di Cobolli.
0: E attualmente è programmato alle 15, ma insomma
1: attualmente sono, è alla fine di Svitolina Kostiuk, che sono al terzo set. È vero che la prima partita, quella dell'Andreeva, è durata veramente molto poco, 6-0, 6-3.
0: Il tempo di una preghiera, diciamo.
1: Quindi in teoria io credo sì, le 15, intorno alle 15 dovrebbe iniziare il match di Cobolli.
0: E ovviamente daremo aggiornamenti anche su quest'altro match, perché poi siamo nell'altra parte del tabellone. Più tardi ci sarà Menchik contro João Fonseca, diciamo i due fan prodigi del tennis mondiale proveranno a sovvertire il pronostico. Sasha Zverev probabilmente resta il candidato numero uno per la vittoria, facendo due conti, 100% di avere un italiano in semifinale, questo insomma ci arrivava anche uno studente in matematica poco brillante, io dico 75%, 3 su 4, sicuramente Ogier Aliassime il favorito di quel blocco di tabellone, però 75% di possibilità di avere un italiano nella finalissima di domenica a Parigi. Poi oggi non è vigilia, ma è la giornata della finale d'andata dei playoff di Serie C, perché c'è ancora una casella, una piazzola per la prossima cadetteria. Peraltro ieri mattina abbiamo avuto il presidente della Lega Cadetta Paolo Bedin ai nostri microfoni. L'ultimo posto se lo giocheranno Brescia e Ascoli nella doppia finale. Questa sera alle 21:15 si gioca in Lombardia, poi domenica, ma in orario tardo pomeridiano alle 18, domenica 7 ci sarà il ritorno in terra marchigiana. Il nostro fattore C, che ci ha accompagnato per tutti i martedì dell'anno, non potrà mancare oggi, però visto che è giorno di partita, ovviamente come dire, i diretti interessati delle due squadre, bravissimo, non potevano in alcun modo ecco passare il pomeriggio alla radio con noi. Però avremo un gran bel nome, un mister con enorme esperienza tra B e C, e a suo modo anche un doppio ex come calciatore o come allenatore, mettiamola così.
1: Sicuramente un grande nome che si è accompagnato per anni nella sua carriera, un grandissimo nome che ha legato insomma come nome sia alla piazza di Brescia, vivendo forse probabilmente anzi gli anni migliori del calcio bresciano, e soprattutto ad Ascoli, un po' la casa di questo grande nome, che io immagino tutti avranno capito di chi stiamo parlando.
0: E poi lo sveleremo comunque nel corso della seconda ora di trasmissione. In prima parte non solo il tennis, dal quale partiremo tra poco, ma i grandi nomi del taekwondo mondiale e del para taekwondo, che saranno di casa proprio a Roma, alla Foro Italico, quindi non molto lontano dai nostri studi di Saxarubra. A partire da dopodomani e fino a domenica, il 4 ci sarà la giornata del Grand Prix, del World Grand Prix, dedicata proprio al para taekwondo. Poi si andrà dal 5 al 7 con gli altri atleti, una disciplina che in questi anni ha, diciamo, visto la sua storia olimpica crescere in maniera sempre più significativa e che ha regalato medaglie e a livello olimpico e a livello paralimpico con un solo bronzo, ma storico, perché è stata proprio la prima volta, e ai nostri microfoni sarà proprio il protagonista di questa medaglia. È una gran vetrina, è un evento comunque di prestigio che comunque assegna dei titoli, ma sappiamo perfettamente che poi tra due anni si tornerà a parlare di appuntamenti a cinque cerchi olimpici e paralimpici, e quindi è una delle delle tappe di passaggio in vista di ciò che sarà. Poi io non te la ruberò mai e poi mai, però mi piaceva molto il giochino di un italiano-tedesco, di un tedesco-italiano.

0: Io non ci ho capito più niente, però si parla di Bologna. Abbiamo una tessera del Mosaico Allenatori che proprio pochi minuti prima della nostra trasmissione è andata a posto.
1: Finalmente è arrivata un'ufficialità dopo tanti giorni in cui si sta dicendo che molte panchine sono già fatte, ma di annunci ufficiali non ce ne sono stati. Invece poche ore fa, questa mattina, è il Bologna che ha fatto il primo annuncio ufficiale. Domenico Tedesco è il successore di Vincenzo Italiano, nato in Germania. Tedesco invece è nato in Italia. Non poteva esserci un avvicendamento più automatico di questi. Scherzi a parte, è una scelta molto interessante, certo, quella del Bologna per l'ex CT del Belgio che non ha mai allenato in Italia. Insomma, c'è molta curiosità di fronte a questo allenatore giovane, sì, ma già con tantissima esperienza internazionale.
0: Assolutamente sì. Invece la grande musica internazionale, What's the Story, Morning Glory, era stato senza ombra di dubbio e resta il più bell'album degli Oasis, parere del sottoscritto, del quale vi prego di prendere atto, e da questo album abbiamo estratto questa Roll With It.

0: 1995, gli Oasis con Roll With It per aprire il nostro pomeriggio musicale su Rai Radio 1 Sport con il nostro caffè. Provo a inquadrarla in una maniera un po' particolare. Quanti colpi di mouse, di scroll, si può dire tecnicamente, avete presente la rotellina, bisogna fare sulle home page dei quotidiani sportivi nelle versioni online per trovare il boxino sulla nostra nazionale? Parecchi, io diciamo ho un crampo al dito,
1: almeno questo, una mezza dozzina,
0: esatto, e questo ci dà la misura, chiaramente, ora al di là dell'ironia, di quanto nella scala gerarchica delle notizie di queste ore questo Lussemburgo-Italia di domani sera non sia evidentemente ai piani alti. Però andando proprio nello specifico, Gazzetta dello Sport online, gazzetta.it, dato statistico sorprendente che avevo già intercettato in realtà questa mattina, poi le aperture sapete cambiano di continuo sui quotidiani online. Leggevo di 18 ore in campo per Matteo Arnaldi, che viene definito il maratoneta del tennis. Mai nessuno ai quarti giocando così tanto, perché sia ieri ma anche nel precedente turno, tanto ieri ha fatto un mezzo miracolo con una rimonta pazzesca, dobbiamo dire, e comunque veniva già da un match molto lungo sui 5 set. Per cui questo è un dato da considerare alla vigilia di questo quarto di finale domani, lo ricordiamo, contro Matteo Berrettini.
1: Anche Berrettini nel turno precedente a quello di ieri aveva vinto praticamente al sesto set, perché ha fatto una partita lunghissima con tanti tie break, vinta appunto al quinto sul tie break, e ieri si è, invece al contrario di Arnaldi, ieri si è risparmiato un quarto set che a un certo momento sembrava quasi ineluttabile, invece è riuscito a vincere 3-7-0, quindi chilometraggio minore nelle gambe di Berrettini rispetto al diretto avversario Arnaldi. L'altro italiano invece, Cobolli, ieri ha perso il primo set del suo torneo, in quattro partite ha perso soltanto un set, il terzo di ieri contro il suo avversario Svajda, lo statunitense Svajda, che sembrava poi dover costringere Cobolli anche al quinto set, perché Cobolli avanti 5-1 nel quarto set con due break di vantaggio, si è fatto recuperare, Svajda ha vinto 5 game di fila e al tie break fortunatamente Cobolli ha chiuso la pratica, anche perché in questo momento del torneo, nella seconda settimana, anche questo effettivamente è un fattore, il fatto di aver giocato meno ore di altri potrebbe essere sicuramente un fattore. Ricordiamo che la prima settimana poi si è giocata con temperature molto
0: elevate e molto diverse evidentemente da quelle attuali a Parigi, lo ricordiamo bene, perché questo ha avuto degli effetti su tanti big, in primis Jannik Sinner. Restando invece sulla home page della Gazzetta dello Sport e spostandoci al versante calcistico, si parla di un piano B per la porta della Juve, e poi magari ci arriveremo, perché io lo continuo a considerare, visto che siamo in clima mondiali, il match winner della finale mondiale, dell'ultima finale mondiale tra Argentina e Francia, anche se è un portiere, soprattutto se è un portiere, perché con il suo piedone, il Dibu Martinez, il portiere della Aston Villa, riuscì a salvare davvero tutto. Però in realtà, e anche qui la battuta viene facile, rispetto agli altri settori del campo, quello bianconero, con i nomi che circolano, le suggestioni di queste ore, mi sembra più un piano K, perché c'è questo tratto comune tra tutti gli altri.
1: Colomuani, Koke, sì, forse...
0: E Kim, credevo.
1: E anche Kim, esatto, che Spalletti conosce discretamente bene. Però è chiaro che la casellina del portiere è uno dei, se non il principale obiettivo da migliorare in una Juventus.
0: Di Gregorio quest'anno di critiche ne ha avute, ne ha avute più di gol probabilmente, però insomma
1: sì, esatto, ha avuto molti gol, soprattutto la Juventus ha preso spesso e volentieri gol al primo tiro in porta. La penultima giornata, quella con la Fiorentina, che ha di fatto spalancato le porte dell'Europa League alla Juventus, facilitando Roma e Como. Il primo gol della Fiorentina al primo tiro in porta, c'è molta responsabilità di Di Gregorio, ma senza ridurre tutto alla penultima prestazione, un po' l'annata in generale del portiere ex Monza ha lasciato un po' a desiderare.
0: E poi aggiungiamo anche che ovviamente rimbalza sui siti la notizia dell'ufficialità al Bologna con il biennale con opzione per Domenico Tedesco. Il Corriere dello Sport, la pagina corriere.it invece si concentra su una bella intervista a Donny Malen, protagonista assoluto della seconda metà del campionato della Roma, con le sue reti ha portato la squadra in Champions League, e appunto dice: se fosse arrivato ad agosto avrei potuto vincere la classifica dei marcatori, la media, la proiezione è assolutamente quella. Poi sappiamo che già da diversi giorni è arrivato ufficialmente il riscatto per la prossima stagione. Facciamo così, smettiamo di cercare il boxino dedicato a Lussemburgo Italia,
1: non lo troviamo,
0: andiamoci autonomamente all'intervista realizzata da Daniele Fortuna. Poi anche in questo caso, ed è proprio l'incipit con la prima domanda, doppio binario: la crescita personale anche a livello internazionale, la stagione di squadra vissuta, che evidentemente come per tutti gli altri in viola è stato un incubo a lieto fine, possiamo definirlo così.
1: Sicuramente, però impreziosito dallo scalpo di cui parlavamo prima, la Fiorentina, certo, oltre ad aver raggiunto la salvezza,
0: ha dato un senso alla stagione,
1: essendo una la principale forse artefice dell'estromissione della Juventus dai primi quattro posti. E sappiamo a Firenze quanta importanza possa rivestire un obiettivo del genere.
0: Allora andiamo a sentire al microfono di Daniele Fortuna dal ritiro di Coverciano. Ora tutta la pattuglia si trasferisce in queste ore in Lussemburgo, vista l'amichevole di domani sera, le parole del centrocampista della Viola e della Nazionale, con un ottimo percorso ovviamente nelle selezioni giovanili, Cern Dur. Sentiamo che cosa gli ha detto.
2: È stata la stagione più bella, non dico della consacrazione perché ci vuole ancora un po' di tempo, però quella più bella sì.
3: Sì, più bella sì, solo a livello personale però, perché purtroppo con la Fiorentina non abbiamo iniziato come speravamo. Alla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo che era la salvezza, abbiamo finito il campionato anche con buone partite, buone prestazioni. Diciamo che adesso sono concentrato a far bene qua e poi da luglio ripartiremo con nuova energia e con entusiasmo.
2: Ti sei fatto un'idea dei motivi di questa crisi della nazionale italiana, del terzo mondiale consecutivo mancato?
3: Io credo che una cosa che su cui si possa lavorare, che hanno iniziato già Milan, Inter e alcune squadre a farla, è proprio l'Under 23, che comunque ti permette di fare un campionato comunque già professionistico, ma comunque di essere sempre a contatto con la prima squadra, e magari con infortuni o imprevisti poi ti capita l'occasione e poi state a farti trovare pronto.
2: Bresciano però, tuo papà del Senegal, tu avresti voluto anche scegliere il Senegal, che tra l'altro è andato alla mondiale. Hai scelto l'Italia perché?
3: No, io sono nato qua, ho tutte le mie radici qua. Ovviamente sono affezionato al Senegal perché appunto mio papà è senegalese, ma ho sempre fatto tutte le trafile con la nazionale italiana, sono molto affezionato e legato a questa maglia, e giusto che sia così.
2: Gruppo dell'Under 21 tu ormai lo conosci molto molto bene, c'è un bel futuro per quest'Italia?
3: Abbiamo dimostrato che abbiamo valore, stiamo lavorando molto bene e queste due partite sono importantissime per noi, sia per la visibilità possiamo dire così, sia comunque anche per il ranking e onorare comunque la maglia azzurra.
4: Rai Radio 1 Sport.
0: La crisi del calcio italiano, tra le domande, Andur di Daniele Fortuna, non ha crisi da diversi anni, anzi gode di straordinaria salute il tennis italiano, e noi ne parleremo tra pochissimo.

0: La voce di Raff su Rai Radio 1, pazzi, stupidi ragazzi, e come viene facile ricordare che non sono affatto stupidi, hanno semmai una sana follia per quello che ci stanno facendo vivere i tre ragazzi, protagonisti di una seconda grandissima, inaspettatamente, settimana alla Roland Garros. Domani è il giorno dei quarti con tre azzurri, non era mai accaduto, come andiamo a ribadire, a metà pomeriggio, orario ancora stimato sul centrale, la sfida tra Flavio Cobolli e il canadese Auger Aliassime, e poi in serata, not before, non prima, da orario ufficiale delle 20:15, il derby di Matteo Berrettini contro Arnaldi, per noi il coach per eccellenza, il coach di Lorenzo Sonego, il coach lo è stato per tanti anni di uno straordinario Matteo Berrettini per l'appunto. Siamo sempre contentissimi di salutare Vincenzo Santopadre, buon pomeriggio e ben trovato.
1: Buon pomeriggio, ben trovati a tutti, grazie per la presentazione.
0: Grazie sempre a te, coach, mi permetto il tu perché abbiamo, diciamo, una buona frequentazione radiofonica su Radio 1 e su Radio 1 Sport. Siamo contenti di averti con noi, siamo contenti di quello che accade a Parigi. Adesso le due prospettive da cui inquadrare il quadro generale, poi sentiremo anche molto rapidamente qualche voce. Che ci fosse vita, tanta vita alle spalle di Jannik Sinner nel nostro tennis, e questo lo sapevamo già ampiamente, grazie al cielo. Che però proprio a pochi giorni di distanza da quell'assurdo surreale pomeriggio, no, della settimana scorsa tra Sinner e Juan Manuel Cerundolo, poi le cose potessero mettersi in questo modo, beh, insomma, non è che ce lo aspettavamo in maniera proprio così evidente, eppure le cose vanno così a Parigi.
1: Sì, la fotografia mi sembra eccezionale, è un po' anche la fotografia di quello che a volte accade nelle partite, no? Mi viene da pensare, non so quanti appassionati sono riusciti a stare svegli fino a tarda notte, ma la partita di Arnaldi è stata incredibile, sembrava spacciato 4-1 sotto al quarto con 2-7-1 per Tiafoe, servizio Tiafoe 40-15, e poi è successo quello che nel tennis può accadere. È un po' quello che è successo anche in questo Roland Garros, no? Tutti davamo per facile vincitore perché comunque ormai ci ha educato così Sinner, e poi è successo invece quello che sta succedendo, che Jannik si è inceppato momentaneamente e il nostro tennis però rimane sempre vivo, e lo avevamo già visto in occasione della Coppa Davis di fine anno, dove senza Sinner e Musetti abbiamo vinto la Coppa Davis. Lo rivediamo adesso di nuovo senza Musetti e senza Sinner, che è stato eliminato, però con tre ragazzi addirittura nei quarti di finale a Roland Garros è qualcosa di veramente eccezionale.
2: Partiamo da Arnaldi, allora, visto che l'abbiamo nominato, il percorso di Arnaldi è iniziato dallo scalpo di Griekspoor, poi è passato da Tsitsipas, Collignon e Tiafoe. Abbiamo detto che il giocatore che è rimasto in campo più tempo, più minuti di tutti. Io, coach, ti farei ascoltare un breve estratto delle parole di Arnaldi ieri dopo la partita e poi la commentiamo insieme. Arnaldi.
3: Sono contentissimo della partita che ho giocato, sono contentissimo di come è andata, di quanto sono stato in campo. Non so come sono stato in campo così tanto perché ero abbastanza stanco, non ero abituato a giocare così tanto perché sono stato infortunato, quindi sono veramente contento di aver vinto questa partita. Sono contento anche per gli altri italiani, adesso ci sarà il derby con Matte, in questo momento non vorrei pensare alla prossima partita, vorrei godermi questa e cercare di recuperare, però sono contento per tutti, e tutti con storie diverse, ma credo che ognuno si sta togliendo le proprie soddisfazioni.
4: Radio 1 Sport.
2: E come se le stanno togliendo le soddisfazioni, il cammino di Arnaldi ti ha sorpreso, e quanto può incidere il chilometraggio nelle gambe di Arnaldi?
1: Il cammino di Arnaldi effettivamente è piuttosto sorprendente, perché lui ha avuto la grande qualità, secondo me, di riuscire a rimanere centrato nonostante, ecco, l'anno scorso abbia giocato un po' con un infortunio, quindi ha perso la condizione, ha perso partite, però è riuscito a rimanere stabile e da Cagliari in poi, perché un mese fa, lo ricordiamo, giocava il Challenger di Cagliari, dove stentava, io ero presente al primo turno, a vincere il primo turno, e poi ha finito con vincere il torneo, ha finito con giocare un ottimo torneo a Roma, e diciamo è abbastanza sorprendente perché in modo repentino ha invertito un po' una rotta che era abbastanza, diciamo, difficoltosa. Il minutaggio sicuramente incide, però noi conosciamo benissimo Arnaldi, chi lo conosce bene sa quanto il ragazzo sulla parte fisica, sulla parte atletica è sempre molto attento. Penso che sia forse sicuramente uno dei professionisti mondiali che sta molto più attento a qualsiasi cosa della parte fisica, per cui non credo che quello possa essere un problema. Può essere un problema magari il fatto dello spreco di energie mentali, quello sì, un pochino forse può essere ancora più rilevante.
0: Si arriva, non dico logorati, però di certo provati dopo un cammino così importante anche inatteso. D'altra parte, essersi spinti così in avanti in maniera altrettanto inattesa può dare nuova benzina. Tutto questo poi andrà a confluire nella sfida con l'altro Matteo, capitolo sempre speciale per coach Berrettini, visto per coach Santopadre, pardon, visto il lunghissimo sodalizio con Berrettini. Ascoltiamo un frammento anche delle dichiarazioni di Berrettini, veramente sono pochi secondi però molto incisivi, e poi restiamo con il coach Vincenzo Santopadre.
5: Sono molto contento del cammino fatto fino ad ora, sono orgoglioso di come sto in campo, di come combatto, di come nonostante tutte le difficoltà delle scorse settimane sono riuscito a ancora una volta a rialzarmi, e quindi per ora felice, però insomma l'obiettivo è quello di non fermarsi, di continuare a vincere.
4: Rai Radio 1 Sport.
0: Santopadre, se prima potevi parlare a buon diritto di inversione di rotta per Arnaldi, allora di Berrettini cosa dobbiamo dire? Un'inversione a U, questa proprio a 360 gradi. Tutti sappiamo, e tu sai meglio di altri, quanto e come ha dovuto soffrire questo ragazzo, quanto per i tanti intoppi fisici nella sua carriera di certo ha raccolto meno di quanto potesse meritare. Allora ti chiedo, era soltanto una problematica fisica? C'è stato anche uno scatto, un click mentale? Tu lo conosci davvero benissimo in questi giorni, nel vedere un Matteo Berrettini davvero ritrasformato. È il nome più prestigioso dei tre, ma era quello che veniva dalle difficoltà maggiori probabilmente. Non tolgo nulla a Flavio Cobolli, poi arriviamo anche a lui, però insomma Matteo è Matteo.
1: Avete detto bene voi, hai detto bene te, veniva dalle difficoltà maggiori, ma io credo che sia più che altro un click mentale, lo ha anche insomma ribadito lui in un'intervista che ho visto. Credo che questo click sia scattato dopo il primo turno, perché il primo turno ha avuto una partita molto molto difficoltosa, aveva perso il primo set contro l'ungherese Fuchsovic, nel secondo set stava arrancando e diciamo non aveva quella gioia di stare in campo. È riuscito a rimanere dentro alle difficoltà che lui giustamente menzionava, e io credo che da quel match in poi lui, Matteo, si è cambiato. L'ho incrociato, anche l'ho visto a Parigi, e con Matteo è abbastanza facile, almeno per me che lo conosco da tanto, riuscire a capire anche da fuori dal campo se lui sta bene anche fuori dal campo, sta tranquillo, sereno, gioioso, evidentemente sta, poi riesce anche ad esprimersi in campo. Ripeto, secondo me il grande passo l'ha fatto dal secondo set in poi del primo turno contro Fuchsovic.
0: Posso con un domandone veramente diciamo di difficile soluzione, in percentuale, coach, quanto del Berrettini attuale in termini percentuali c'è rispetto al Berrettini del luglio del 2021? E sai benissimo che parlo della finale contro Djokovic a Wimbledon. Cioè, in proiezione tu lo vedi al 60-70% o addirittura di più di quello che era all'epoca in top 10, insomma il numero uno italiano e tante altre cose?
1: Questa è una bella domanda. Credo che la percentuale penso sia abbastanza alta, perché comunque sicuramente ha preso fiducia dai successi, sicuramente ha quelle sensazioni bellissime del fatto di giocare i turni decisivi di uno slam. Probabilmente pur essendo nato sulla terra e sapendo giocare benissimo sulla terra, ne ha dato ampia dimostrazione Matteo. Ovviamente lui sull'erba probabilmente si trova ancora più a proprio agio e il suo tennis viene esaltato, però insomma credo che ci sia parecchio, ecco, in percentuale forse, non lo so, se mi devo sbilanciare direi un 71%, l'anno della mia nascita.
0: Ottimo, dai, sarà di buon auspicio. Buono.
2: Perfetto. Rimarrei un attimo su Berrettini con Vincenzo Santopadre. Si è parlato tanto, e in tanti, forse in troppi, hanno parlato dei problemi fisici di Matteo Berrettini che hanno afflitto la sua carriera, problemi soprattutto addominali. Chi meglio di Santopadre magari può rispondere a questa domanda? L'origine, la causa di questi problemi che si sono ripresentati più o meno a intervalli regolari, c'è chi parla di conformazione fisica, chi di il tipo di gioco di Matteo che è portato un po' con questi strappi a incidere sulla muscolatura addominale. Vincenzo, che ci puoi dire su queste problematiche di Matteo Berrettini?
1: Ma io vi posso dire un po' quello che ci hanno detto nel tempo i professionisti da noi interpellati, fior di professionisti, e la verità è che nessuno ci ha dato una risposta certa su un'origine. Ci hanno detto sempre che ci possono stare una concomitanza di fattori, una molteplicità di eventi, tra il modo di portare i colpi in maniera molto banale, al fatto della conformazione fisica, al fatto magari di gestire questo stress lo stress dell'impatto con la palla, insomma sono tante cose che insieme portano magari un giocatore a tirar fuori delle proprie diciamo dei propri punti di miglioramento, chiamiamoli così.
0: Speriamo che ben presto il tema non sia più di attualità, così come lo è stato ai noi in questi mesi, se non anni, per Matteo Berrettini. Ma ad aprire la giornata tutta azzurra domani a Parigi nei quarti della Roland Garros sarà Flavio Cobolli contro il canadese Auger Aliassime. Anche qui ascoltiamo una trentina di secondi, poco di più, di Flavio Cobolli, e poi ancora qualche istante in piacevole compagnia del coach Santopadre. Cobolli:
5: sono contentissimo del risultato, contentissimo di come è avvenuto. Sicuramente poteva finire un po' prima il quarto set, ma la tensione è sempre alta e il nervosismo è sempre alle stelle, quindi ci sta. E mi aspettavo di essere un po' più nervoso nel momento della chiusura, però credo di averla gestita leggermente peggio rispetto alle altre volte. Di solito sono uno abbastanza freddo ed è la cosa che, diciamo, mi contraddistingue, ma alla fine sono molto contento di come è andato.
6: Ormai appuntamento fisso sul centrale, diciamo così, dai.
5: Sì, è una cosa nuova per me, però credo di essermelo anche un po' meritato, quindi sono contento di giocare. Adesso mi hanno ridetto che rigiocherò sullo Scia 3, quindi sono contento di poter disputare un'altra partita lì.
4: Rai Radio 1 Sport.
0: E proprio sul centrale di Parigi domani ci sarà il romano con il coach Santopadre. Mi divertivo anche un po' sul sito dell'ATP a guardare un po' di statistiche, visto che abbiamo sempre Berrettini nei nostri pensieri, rievocavamo quel 2021. In quell'anno Flavio Cobolli era numero 205 del ranking, quindi se vogliamo poi assegnare, come dire, la palma d'oro di crescita esponenziale in questi anni, già dal 25, insomma già da fine 24, è proprio questo ragazzo, anche in ottica Davis e in tante altre immagini che abbiamo nella mente. Con quante chance di affrontare un'ora, tolti i due big assoluti e togliendo forse pure Zverev, anche la classifica lo dice, Félix Auger-Aliassime è chiaro che, come dire, il pericolo numero uno in questa fase, no? Può esserlo almeno.
1: Sì, effettivamente è proprio così, però vi dico, insomma, quello che penso è che io sono veramente contento anche che Flavio si sia un po' complicato, che tra l'altro non se l'è complicata lui, ma è stato molto bravo il suo avversario ieri a riemergere da una situazione assolutamente complicata, ma Flavio aveva vinto tutti i match in maniera piuttosto facile. Il fatto di aver vissuto delle difficoltà emotive di punteggio credo che sia un qualcosa che poi è riuscito a gestire molto bene, credo che sia un qualcosa di assolutamente positivo in ottica quarti di finale contro Aliassime, che sicuramente sarà un avversario più duro, perché comunque il livello che esprime è più alto, è un giocatore che ha più esperienza rispetto ai giocatori che lui ha affrontato finora. Però tutti quanti noi conosciamo il Flavio Cobolli, che ha quella capacità di stare nelle difficoltà, e quindi il fatto di averla comunque vissuta mi fa piacere pensare che possa averla già allenata per i quarti di finale.
2: Quindi quarti di finale Cobolli contro Aliassime, Berrettini contro Arnaldi e Arnaldi contro Berrettini. Chi dei tre ha la partita più difficile?
1: La partita più difficile sulla carta ce l'ha Flavio Cobolli, ma io credo, per come vedo la situazione, forse al momento con la partita più difficile ce l'ha Arnaldi.
0: Nel derby serale contro Matteo Berrettini. Allora, coach, davvero per salutarti, un'occhiata rapidissima all'altra metà del tabellone. Ne approfitto per dire che, poiché poi al femminile l'Ucraina Kostyuk ha vinto il derby contro la Svitolina in 3 set, tra poco dovrebbe cominciare Rafa Kodar contro Zverev, e a seguire in serata, per essere più precisi, ci sarà Benšík João Fonseca. Duplice domanda, ma entrambe rapide da parte mia: è sempre Zverev il nome del favorito a questo punto, vista la mezza ecatombe sportiva che abbiamo alle spalle? Poi abbiamo un solo centesimo di dollaro, di euro, fai tu, in tasca per i prossimi di anni. Rafa Kodar o João Fonseca, chi è che potresti mettere come possibile guastafeste, insomma, nell'epoca del dualismo, del duopolio Sinner-Alcaraz?
1: Ma guarda, mi piacciono assolutamente entrambi. Forse Kodar mi sta stupendo per la capacità che ha di rimanere stabile emotivamente, e perché credo che abbia ancora tantissimi margini di miglioramento dalla linea di fondo in avanti.
0: E per quanto riguarda Zverev, è lui il candidato numero uno? Dai, diciamolo anche per scaramanzia, così.
1: Diciamo proprio di sì. Poi sappiamo che il tedesco, quando sente questo tipo di pressione, a volte fa insomma fatica a esprimere il suo miglior tennis, però non possiamo non considerarlo il favorito. ma siamo sempre pronti a delle sorprese, perché poi il tennis è bello anche per quello.
0: Assolutamente. Speriamo. Coach, grazie sempre davvero per il tempo che ti dedichi, che ci dedichi. Buon tennis, buon divertimento con il Roland Garros, buon lavoro con Sonny e a presto su Radio 1 e su Radio 1 Sport. Un abbraccio a Vincenzo Santopadre. Ciao.
1: Grazie. Ciao,
2: grazie.

0: cantautore tedesco che sforna sempre ottimi numeri, Kamerad, con questa Hug Yourself. Parlavamo delle stelle mondiali del tennis fino a pochi minuti fa in queste giornate di Roland Garros. Le stelle mondiali del taekwondo saranno di scena e di casa a Roma a partire da dopodomani e fino a domenica in occasione del World Grand Prix, proprio al Foro Italico, come ricordavamo, non molto distante dai nostri studi di Saxarubra, con una giornata dedicata alla para taekwondo. Proprio il 4 sarà quella inaugurale, poi dal 5 al 7 si andrà avanti con le altre gare. Para taekwondo che ha il suo precursore, la sua stella anche in queste prime edizioni paralimpiche, con la prima altrettanto storica medaglia di bronzo ottenuta al Grand Palais di Parigi ormai due estati fa nel 2024. Salutiamo con molto piacere Antonino Bossolo, buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio.
2: Ciao,
1: a tutti.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, tutto pronto per questa manifestazione, ovviamente intanto di grande prestigio, che è un elemento di richiamo proprio nella capitale con i migliori di queste discipline, e poi ovviamente, come è facile osservare in queste occasioni, Antonino, siamo esattamente a metà del quadriennio olimpico e paralimpico, quindi anche questa è una tappa di passaggio verso che poi accadrà tra altre due estati, in quel di Los Angeles, tra l'estate e la tarda estate, ovviamente con i giochi olimpici prima e paralimpici poi. È un altro momento di passaggio questo, di verifica.
1: Sì, infatti è un evento incredibile, l'ho sempre anche sognato questo momento, perché è il primo, come dicevi anche te, dove ci sarà anche il paratequando, quindi non vedo l'ora di assaporare i tifosi romani e di tutta Italia che fanno il tifo per noi.
2: Faranno il tifo per voi sicuramente. Chi sono nella tua categoria gli avversari più temibili? E poi questa manifestazione non è una manifestazione un'amichevole, c'è la qualificazione a Los Angeles da disputare, sono punti per Los Angeles se non sbaglio.
1: Sì, da qui si cominciano a prendere punti importanti per qualificarsi a Los Angeles. Io al momento sono quarto nel ranking. Gli atleti più temuti ovviamente sono i primi tre, ovvero Azerbaijan, Turchia, ci sta anche un'altra, mi sta mancando un'altra nazione. Però noi siamo pronti.
0: E ricordiamo che nella storia recente di Antonino Bossolo, oltre al bronzo paralimpico che ricordavamo a Parigi 2024, c'è anche il titolo mondiale, il titolo europeo. E poi questo ci porta alla riflessione, Antonino, che volevo fare: la scelta dell'Italia, di Roma, per il World Grand Prix, insomma, non casuale, perché il nostro paese in questi anni è cresciuto tantissimo a livello olimpico, a livello paralimpico. Abbiamo detto che tu hai fatto la storia, quella storia che avevi sfiorato soltanto a Tokyo, poi magari ci arriveremo, perché a Parigi ti sei preso anche una bellissima rivincita. E poi delle cinque medaglie conquistate dall'Italia a livello olimpico, lì la storia di gare, diciamo, è un po' più lunga tra virgolette, perché già ci sono sette edizioni alle spalle. Beh, alcune sono arrivate proprio tra Tokyo e Parigi, da Dell'Aquila a Simone Alessio, insomma i tuoi colleghi. È chiaro che per il nostro paese complessivamente un ottimo momento, e qui arrivo finalmente, ecco Roma per il World Grand Prix, no?
1: Sì, infatti diciamo che l'Italia è cresciuta parecchio anche dopo l'oro di Vito Dell'Aquila, diciamo ha dato una spinta a tutti noi di far bene, e quindi siamo tutti contenti, però adesso non diciamo nient'altro, siamo un po' stranatici.
0: Assolutamente.
2: La crescita è sicuramente importante di questo sport, ancora che magari ha pochi iscritti. Io volevo andare proprio sulla tua storia personale. Io ho letto che fino a 11 anni tu giocavi a calcio e fin lì tutto ok, facevi nuoto e fin lì tutto ok, ma anche il badminton. Poi come sei arrivato al badminton e poi anche al taekwondo?
1: Diciamo è stato un caso, perché il badminton l'ho scoperto a scuola, che ci stava un professore che faceva questo sport, quindi mi ha fatto provare. Però quando ho scoperto il taekwondo è stato un amore a prima vista, e sono i migliori risultati ovviamente li ho ottenuti con il taekwondo.
0: Il tutto partendo, no, Antonino, da un piccolo paese. Credo che l'espressione non sia, come dire, negativa, cattiva, perché è un paese di poco più di 10.000 abitanti, Casteldaccia, alle porte di Palermo. Vivi ancora quella realtà e le strutture anche per allenarti? Come si sviluppa la tua vita agonistica invece in questa fase?
1: Diciamo che ancora le strutture ci stanno poche, però diciamo io vengo da una piccola palestra, però la passione, l'amore che ho avuto per questo sport mi hanno portato oltre, mi hanno fatto superare molte difficoltà e anche e tanto altro. Anche grazie alla federazione che mi ha sempre supportato, sono stato in nazionale da prestissimo, diciamo dal 2014.
0: Non avevi ancora 20 anni praticamente, no?
1: Sì,
0: all'epoca.
1: Sì, sì.
0: Quindi
1: ho iniziato, sì. Ho fatto molti risultati anche con i normodotati e poi da lì sono cresciuto.
0: È vero, ha gareggiato anche con i cosiddetti normodotati in passato, sì. Poi l'apertura, no, del percorso del Taekwondo paralimpico, ricordavo, sì. Le prime due edizioni, sì. Proprio Tokyo, sì. E Parigi, a Los Angeles, sì. Verrà celebrata la terza, e sì. Tokyo, Parigi, Los Angeles, resto su quest'asse con Antonino Bossolo perché lì mi ero andato a recuperare un po' di informazioni, praticamente la finale, la gara per il bronzo per essere più precisi, raggiunta ma poi in realtà non disputata per un infortunio, sì. Alla gamba, ci fu un ritiro,
1: sì.
0: A Parigi la grande rivincita, poi se c'è sempre un progresso di crescita, ma tu mi insegni che nello sport non è detto, sì. Che ci sia, però incrociamo le dita e speriamo che ci sia, allora Los Angeles,
1: sì,
0: ci sono altri
1: speriamo
0: due gradini
1: bene.
0: Davanti ancora, no? Che dici?
1: Sì, ci sono anche altri, non solo due, ma forse sono molti di più, perché c'è tutto quest'anno e tutto il prossimo anno di cercare di ottenere più punti possibili. Io voglio qualificarmi, voglio togliermi subito il dente, come si suol dire, nel qualificarmi per ranking. Speriamo bene, dai. Non dico nulla, sono un po' scaramantico, quindi...
2: Allora, senza...
1: sto cambiando anche categoria, quindi è tutto nuovo anche per me. Sono passato dalla meno 63, adesso sto passando alla meno 70, quindi... C'ho molte cose da ancora da vedere, quindi a me piacciono le sfide e quindi siamo pronti.
2: Visto che sei scaramantico, smetto di parlare di Los Angeles, parliamo di Parigi, il terzo posto, la storica medaglia di bronzo. Sei un medagliato olimpico, cosa è cambiato nella tua vita da quel giorno in poi?
1: È cambiato che ho realizzato il sogno che avevo da bambino e ho avuto... quello che ho sempre sognato, come ho già detto poco fa, e adesso vedo il futuro con un'altra prospettiva adesso, non più con l'ossessione, diciamo, però adesso con più maturità ho superato tante difficoltà, come quella di Tokyo, che è stata una batosta incredibile anche a livello psicologico, la rivincita di Parigi, quindi arriverò, se tutto va bene, a Los Angeles con un bagaglio di esperienza importante.
2: Hai parlato di futuro, mantengo la promessa, non voglio parlare di Los Angeles, parliamo ancora di un futuro ancora più lontano, il post carriera. Tu hai esordito adesso, hai detto giovanissimo, neanche ventenne in nazionale, adesso di anni ne hai 31, hai pensato anche al, sì. Post carriera, cosa fare da grande?
1: Sì, ovviamente adesso, diciamo, non sono il più grande dei ragazzi, ho 31 anni, quindi diciamo che ci ho pensato pure io, non voglio pensarci, però ogni tanto un pensiero lo faccio, però spero di rimanere nell'ambito del Taekwondo, magari fare anche il maestro, e cercare di trasmettere ai futuri campioni ciò che ho imparato io in tutti questi anni.
0: Cosa che puoi iniziare a fare già adesso, essendo il più esperto del gruppo, evidentemente, mettere al servizio, gareggiare, ovviamente combattere per te stesso e mettere la tua esperienza a disposizione degli altri. Allora, il futuro invece immediato è quello qui a Roma, al Foro Italico, da dopodomani il World Taekwondo Grand Prix, con le gare che si apriranno proprio nella giornata di giovedì 4 con il para taekwondo, con Antonino Bossolo, un bronzo paralimpico a Parigi 2024, e poi chi sa, molto altro in futuro, non lo diciamo, incrociamo le dita, grazie, in bocca al lupo a te e a tutte le azzurre e gli azzurri del taekwondo, Antonino.
1: Grazie, buona giornata.
0: Grazie,
2: grazie.
0: Anche a te.

0: È proprio così, Money's Too Tight to Mention, ovviamente i Simply Red, è quasi fatta, dai, tra poco non avremo più questo penoso obbligo di leggere i convocati delle altre nazionali, passeremo direttamente alle formazioni ufficiali, però secondo me sarà meno grave e gravoso, poi scherzi a parte, ce ne sono un paio proprio di questi minuti che evidentemente attirano la nostra attenzione perché sono accomunate dal fatto di essere squadre guidate da un allenatore italiano, Fabio Cannavaro, l'Uzbekistan, peraltro lui approdato su questa panchina a qualificazione storica già ottenuta, ovviamente non può mancare quella che è la stella ed è anche tra l'altro l'unico giocatore che conosciamo un po' di più per aver militato in Genoa e Roma, ovviamente parlo di Shomurodov, squadra che affronterà Colombia, Portogallo e Congo, insomma si accettano sorprese ma evidentemente è una delle formazioni che comunque guarderemo con curiosità nei prossimi mondiali, scartando il Brasile di Ancelotti di cui si è già parlato abbondantemente, resta la Turchia di Vincenzo Montella.
1: La Turchia di Vincenzo Montella che convoca tre italiani tra virgolette, ovviamente Çalhanoğlu, ovviamente anche Yıldız della Juventus e anche Çelik della Roma, insomma leggendo, scorrendo i convocati della Turchia, non sai che c'è talento in Turchia, crescono i talenti, c'è anche Arda Güler che è già una realtà, non più una giovane,
0: Real, certo.
1: Una giovane promessa, quindi insomma in Turchia oltre alle infrastrutture crescono anche i nuovi talenti.
0: E infatti mi veniva in mente poi lo stesso Shomurodov che è in forza ora al Başakşehir, una delle squadre di Istanbul, il Qatar si è affidato a Lopetegui, è il primo mondiale da qualificata dopo quello ospitato e quindi con una partecipazione di diritto 4 anni fa, il nodo Iran ovviamente, ma qui veniamo a una questione ben più delicata, la nazionale,
1: sì.
0: Esatto, bravissimo, la nazionale farà tappa in Spagna in attesa di visti che ancora non sono arrivati, l'ipotesi di queste ore è un maxi ritiro in Messico con delle trasferte lampo e dei visti ultra temporanei soltanto per giocare le partite perché nessuno ha voluto cambiare il calendario e le sedi, ma sarebbe stato anche complicato poi a ridosso, e d'altra parte le autorità americane, ma qui non entriamo nel merito, non hanno fatto dei passi in avanti significativi in quest'ottica, ragazzi tra meno di 2 settimane si va in campo, insomma fateci anche un po' capire che cosa succederà, prima di andare alla GR in un flash, Parigi che si dice, Roland Garros?
1: Parigi, è iniziato il match tra Khodar e Zverev, primo game, vantaggio Khodar che è al servizio, quindi ancora 0-0.
0: Match che aggiorneremo nella seconda parte, parleremo di Serie C o di corsa alla Serie B, parleremo di mercato, di allenatori, parliamo di musica con Jungle, Carry On, c'è il GR1 e poi ancora con noi Radio 1 Sport.
1: A dopo.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Il presidente Mattarella torna sul significato di questa data in un contesto internazionale difficile. Il richiamo alla Costituzione come causa comune, poi nel messaggio al ministro della Difesa Crosetto, l'accento sulla vocazione delle nostre forze armate a costruire la pace.
3: Un atto di libertà senza precedenti, ricorda così il 2 giugno del 1946 il presidente Mattarella, e quella di oggi, aggiunge, non è una semplice ricorrenza, ma un momento per evocare i valori della Costituzione, la nostra casa comune. Non potrà esserci vera pace finché ci saranno focolai di minaccia nel mondo, il messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano, poi l'omaggio al milite ignoto, l'arrivo in via dei Fori Imperiali a bordo della storica Lancia Flaminia e il saluto grato ai corpi che hanno sfilato in una parata che, le sue parole per il ministro Crosetto, ha confermato la vocazione di pace delle nostre forze armate. Non l'unico appuntamento della giornata. Nel pomeriggio Mattarella dialogherà con 10 under 35 su passato, presente e futuro del paese. E stasera il grande evento voluto dal presidente in piazza del Quirinale, i volti della Repubblica, ultima tappa per celebrare la scelta del popolo italiano 80 anni fa. Valentino Russo, GR1.
2: Grande partecipazione a Roma alla tradizionale parata delle forze armate, celebrazioni anche in tutto il paese, nella casa museo di Gattati con Reggio Emilia dedicata ai fratelli Cervi, ai neodiciottenni, è stato fatto un dono simbolico.
4: Nasce la Repubblica Italiana con il voto concesso anche alle donne, avviene il 2 giugno 1946 e alla casa museo di Gattatico dedicata ai 7 fratelli Cervi è stata consegnata ai neodiciottenni la Costituzione, un gesto che qui, dove tutto ricorda il sacrificio di chi ha gettato le fondamenta per la libertà che abbiamo la fortuna di vivere, ha un valore più di prospettiva che di memoria, spiega il presidente Vasco Errani.
5: Perché capire ciò che è avvenuto e capire i valori che hanno dato vita alla nostra Repubblica è un modo importante per costruire la società del futuro.
4: In occasione dell'80° compleanno della Repubblica, i ragazzi dell'Istituto Superiore Silvio D'Arzo di Sant'Ilario d'Enza hanno realizzato una serie di manifesti elettorali esposti a Casa Cervi per raccontare con il linguaggio e la sensibilità dei giovani l'importanza di poter votare. Luca Ponzi, GR1.
2: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, sale a 17 vittime, oltre 100 feriti, il bilancio di raid che hanno colpito in particolare Kiev e Dnipro. Zelensky parla di centinaia di droni e decine di missili lanciati contro il paese e rinnova l'appello agli Stati Uniti affinché vengano rafforzate le difese aeree. Medio Oriente, sono almeno 6 le vittime degli ultimi attacchi israeliani nel sud del Libano. L'escalation non si ferma nonostante Trump abbia annunciato una tregua dopo un colloquio dai toni molto accesi con Netanyahu, che non intende cambiare strategia. Violenza contro i braccianti stranieri a Marsala, si ripetono le aggressioni in strada. Nel servizio ascoltiamo la voce di una delle vittime.
6: Arrivato 2 motorini, 4 persone, loro forse italiano, ci mano uno bastone, dopo colpo mio, poi ho caduto in strada.
7: Shahinur Islam è solo l'ultimo caso, sono almeno 5 le aggressioni gravi a braccianti stranieri negli ultimi mesi, ma gettare un'ombra sinistra su quel che sta succedendo nelle campagne intorno a Marsala sono le aggressioni minori, con copione sempre identico, tra le 5 e le 6 di mattina, mandati fuori strada con un calcio mentre pedalano verso il lavoro. I braccianti, per lo più dal Bangladesh, sorpresi da soli, sono stati anche colpiti con bastoni e feriti gravemente. I datori di lavoro li appoggiano, ma temono che le aziende finiscano nel mirino.
8: Sembra proprio la fine di una nottata di festa ed è bruttissimo come concetto.
7: Le denunce finora non sono servite. Marsala, Giuseppe Marino, GR1.
2: Svolta nelle indagini sull'uccisione di 4 braccianti pakistani trovati carbonizzati in Calabria. 2 connazionali delle vittime sono stati fermati con l'accusa di omicidio. Gli investigatori stanno inoltre cercando un possibile superstite. Secondo quanto emerso, una quinta persona sarebbe riuscita a fuggire dall'auto in fiamme nonostante le gravi ustioni riportate. Sarà una donna il nuovo prefetto del Dicastero per la comunicazione della Città del Vaticano. Papa Leone ha nominato Maria Montserrat Alvarado, attualmente presidente e direttore operativo della divisione giornalistica dell'Eternal World Television Network. Alvarado, laica, nata a Città del Messico, subentrerà a Paolo Ruffini il prossimo 1° novembre. Prevost prosegue così nel percorso di riforma e di rinnovamento della Curia Romana avviato da Papa Francesco. Era la nostra ultima notizia. Prossimo GR1 alle 6. 16. Ora c'è Igor A. A tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
10: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
9: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
0: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: dopo.
1: 6 minuti dopo le 15 noi ripartiamo con la seconda ora del nostro caffè, ancora fino alle 16 con voi in diretta su Rai Radio 1 Sport. Ben trovati da Guido Ardone
2: e Andrea Boccia,
1: nonché da Alessandro Adriani alla parte tecnica, con Danilo Gionta in regia dagli studi di Saxa Rubra, mentre si gioca sul Philippe Chatrier, il centrale di Parigi, per il Roland Garros. Per noi è la giornata dell'attesa, ma ci sono gli altri due quarti di finale, uno iniziato da pochissimo come confermavamo poco prima del GR1.
2: E se il buongiorno si vede dal mattino, non credo che faremo in tempo a dare il finale neanche del primo set, perché dopo 16 minuti, anzi dopo 18 minuti si è appena concluso il secondo game, sono un game pari, Kodar e Zverev, ovviamente nessun break, ma insomma sono andate ai vantaggi in entrambi i giochi,
1: annullandosi due palle break a vicenda in ciascuno dei primi due game della partita. Poi più tardi in serata ci sarà l'altro quarto di finale e parliamo sempre dell'altra parte del tabellone, che dunque non riguarderà gli azzurri, speriamo possa riguardarli domenica, ovviamente qualora uno dei tre moschettieri dovesse arrivare fino in fondo, tra il ceco Menšík e l'altro astro nascente del tennis mondiale, il brasiliano João Fonseca. Poi in tutto questo parlavamo delle vigilie molto diverse, quella del tennis e quella della nazionale, pur rispettosamente ricordiamo che domani sarà in campo in questa amichevole contro il Lussemburgo. C'è una terza vigilia e qui c'è ben poco da scherzare, perché parliamo delle campionesse di tutto del nostro volley olimpiche iridate, nonché della Nations League, che riapre i battenti per un'altra edizione. L'esordio domani sera 21:30 ora italiana, ovviamente, per quanto si giochi a Brasilia, Palasport Nilsson Nelson, confesso che non lo conoscevo, l'esordio contro la Bulgaria delle ragazze terribili, ma comunque con qualche cambiamento, insomma con un po' di rinnovamento, inevitabilmente guidate dal monumento vivente, dal guru dello sport italiano Julio Velasco. Claudio Ranieri, cosa c'entra? Sì, l'appellativo Sir credo che sia soltanto informale, no, per il miracolo Leicester, però invece è ufficiale quello di Cavaliere di Gran Croce, te lo volevo dire, perché a Cagliari è stato consegnato questo riconoscimento, insomma ha attraversato anche la storia ovviamente sportiva e calcistica di quella città, più riprese da un miracolo dei primi anni 90 con uno dei primi suoi miracoli, fino poi a quello successivo, insomma con una salvezza, l'uomo che è sempre intervenuto al momento giusto, al posto giusto. Il momento della Serie C invece martedì, e lo sarà tra pochissimo, il campionato sì è ampiamente finito, ma c'è ancora un piccolo particolare: soltanto una delle due tra Ascoli e Brescia andrà in Serie B il prossimo anno. Questa sera la finale d'andata del playoff a Brescia, poi si giocherà a campi invertiti ad Ascoli domenica pomeriggio alle 18. Nell'ultima parte la situazione allenatori, nel giorno in cui, giusto ribadirlo, abbiamo almeno un'ufficialità finalmente,
2: quella di Domenico Tedesco come nuovo allenatore del Bologna. Dopo aver salutato Vincenzo Italiano, siederà su quella panchina Domenico Tedesco.
1: Quanto ci vuole per presentare Lucio Dalla? Niente, nulla, basta la parola. Angeli.

0: sarebbe sacrilego interrompere Lucio Dalla, quindi lo lasciamo sfumare in sottofondo. Il martedì ci ha accompagnato per tutta la stagione il nostro spazio dedicato alla terza serie italiana, il nostro Fattore C, da un girone all'altro, da una squadra all'altra. Abbiamo seguito via via le tante vicende. Adesso siamo all'epilogo, perché il giorno della finale di andata per la promozione in Serie B, come ricordo, 21:15 Brescia-Ascoli, e ribadisco ancora domenica alle 18 invece la gara di ritorno Ascoli-Brescia. E allora è il momento del nostro Fattore C.
1: Fattore C, tutto il calcio di Lega Pro.
0: E in questi mesi allenatori, presidenti, direttori sportivi, no, giocatori, Andrea Boccia delle varie squadre. Oggi ovviamente, come ricordavamo all'inizio, bocche cucite da una parte e dall'altra, come è normale che sia, però noi facciamo di necessità virtù, perché è una gran bella occasione per avere ai nostri microfoni un allenatore che ha avuto tantissime esperienze nella sua carriera anche in cadetteria, ovvero al campionato al quale puntano Ascoli e Brescia. Saluto sempre con molto piacere il mister Leonardo Minichini, buon pomeriggio e bentrovato.
2: Ben trovati, buon pomeriggio a voi.
3: Buon pomeriggio, mister.
0: Allora, primo atto della finale questa sera, poi la gara di ritorno domenica. Cominciamo con il dire, ma lo ribadisco a beneficio di chi ci ascolta, perché il mister lo saprà perfettamente, che a fare compagnia a Vicenza, Arezzo e Benevento, già promosse in prima battuta avendo vinto i rispettivi gironi, ci sarà comunque una seconda classificata, perché quest'anno questo è stato il verdetto per ora parziale della lunga trafila di playoff. Scontato, potrà dire qualcuno, beh, neanche tanto, perché chi è più bravo di me con le statistiche, e sono moltissimi, ha notato che erano 4-5 anni, credo 5 anni, che non si verificava questa cosa. Insomma, sulla carta, mister, sono arrivate in fondo quelle che erano andate meglio anche nella cosiddetta regular season.
2: Sì, è vero, hanno fatto tutti e due un grande campionato, diciamo tra virgolette, hanno trovato una stagione perfetta del Vicenza, per quello che il riferimento a Brescia, e dall'altra parte l'Arezzo, che insomma, veramente hanno fatto qualcosa di straordinario. Però sono due squadre attrezzate che tutte e due meritano la Serie B. Anzi, mi dispiace quasi che una delle due debba rimanere
0: in Serie C il prossimo anno.
2: In Serie C, perché tra l'altro di una sono ex, perché ci ho giocato 4 anni ad Ascoli, quindi c'è sempre un rapporto importante. Ogni volta che vado lì da avversario mi salutano con cori e con sempre grandi manifestazioni d'affetto. Dall'altra l'ho allenata con Carlo Mazzone, dove il Brescia di Baggio, di Guardiola, di Pirlo, di Toni, di tanti altri giocatori forti, Pirlo, e quindi insomma c'è affetto e stima e tifo per tutte e due le squadre. Mi dispiace appunto che una stasera, cioè non stasera, la prossima partita
0: domenica tardo pomeriggio, sì, si avrà il verdetto definitivo. Esatto,
2: deve avere la delusione di rimanere in Serie C.
0: È legge dello sport, mister, d'altra parte.
3: Sì, mister, le stavo per chiedere per chi fare il tifo, ma glisso su questa domanda, visto che in parte ha già risposto. Brescia Ascoli, anche Corini contro Tomei. Corini leggermente più esperto, almeno come allenatore, come primo allenatore, Tomei grande esperienza come secondo di Francesco. Ci fa un profilo dei due allenatori?
2: Ma sono due allenatori che conosco bene. Corini chiaramente lo conosco meglio, perché c'ha, diciamo, un percorso più lungo, e insomma sono giocatori che prediligono, che danno un'impronta alla propria squadra, che prediligono arrivare al risultato attraverso il gioco. E l'Ascoli, diciamo che forse è un po' più riconoscibile, che gioca questo 4-2-3-1, che poi in fase di costruzione costruisce a tre, il terzino sinistro Guebre viene dentro, è molto pericoloso, a volte agisce, te lo ritrovi da mezzala, a volte te lo ritrovi da esterno alto. E il Brescia è un'altra squadra forte, dove ci sono delle individualità forti. Tra l'altro, appunto, ci sono giocatori, è uscito adesso anche questo Crespi, che è un giocatore fondamentale.
0: Sì, e questo ci porta anche a quella che poi sarà la sfida, la prima parte, quella di questa sera. Accomunate Ascoli e Brescia, come pure accennava il mister Leonardo Menichini ai nostri microfoni, dal fatto di aver subito poco, pochissimo durante il campionato, credo tra due delle tre migliori difese della stagione. Poi è chiaro che dal punto di vista offensivo, ricordava Crespi da una parte nel Brescia, peraltro qualche dubbio sulle condizioni fisiche, leggevo poco fa, si punta molto su Duffizzi invece nell'Ascoli, che è stato il miglior marcatore, diciamo esterno, con spiccatissime doti offensive. A questo punto, mister, la prima partita potrebbe essere quella di questa sera un po' più, come dire, di copertura da una parte e dall'altra per le doti difensive, per il fatto che poi ad Ascoli, in caso di ulteriore ipotetica parità, ci saranno sì supplementari rigori, quindi non ci sono grossi calcoli da fare per certi versi, come invece accade in altri turni di playoff, in altre leghe, penso anche alla Serie B, dove può valere un piazzamento in classifica. Non è ovviamente questo il caso.
2: Sì, ma ci può stare questo che è appena detto, ma io credo che noi allenatori, cioè si va in campo, non è che si può fare calcoli. Si va in campo, io giochi in casa, giochi fuori, io dico sempre, a volte i tifosi non giocano, no? Non è che scendono in campo i tifosi, possono essere importanti, ma a volte possono anche capire col loro calore, col loro affetto, magari il fatto di dover giocare in casa può diventare un po' a volte una piccola zavorra, nel senso che chi gioca fuori casa gioca più tranquillo sapendo di avere poi la seconda partita in casa. Io sono dell'idea che bisogna andare in campo per cercare sempre il massimo, e credo che anche Tomei e Corini fanno altrettanto. Non è che si può fare calcoli per la partita di ritorno, anche perché poi un episodio, una situazione col VAR, un rigore che uno non può prevedere, può cambiare l'andamento di un campionato, di una stagione, di una società. Quindi io credo che che vadano in campo, che preparino le squadre al meglio per superarsi. Poi dipende, insomma, anche da tanti fattori, come dicevamo prima.
3: La finale di questa sera arriva al culmine di la stagione di Serie C, di Lega Pro, veramente lunghissima. Di fatto sono 38 partite nella stagione regolare, poi si disputa un altro campionato, perché i playoff questo sono. È chiaro che Ascoli e Brescia da seconda in classifica hanno saltato alcuni dei turni preliminari, però di fatto si gioca un altro campionato. La convince questa formula, che oramai è qualche anno che è in vigore, dei playoff così lunghi, così estesi di Serie C?
2: Effettivamente, come dicevi tu, è un altro campionato, però è anche vero che questo dà credibilità e interesse al campionato, sia play-out e sia play-off. Altrimenti vediamo la Serie A, no? Che c'è quelle che lottano per la salvezza e c'è quelle che lottano per le coppe, e ci sono delle partite che la domenica non servono a nulla. Invece già la Serie B, che c'è i play-off, è già è un campionato più coinvolgente. Quindi io credo che per aumentare appunto l'interesse e la possibilità anche di rimediare a certi errori, magari il girone è andata, qualcuno ha fatto un campionato al di sotto delle aspettative, che questo sia importante per poter, diciamo, creare sempre interesse e giocare partite che sono
0: che hanno ancora un peso, possono ancora decidere qualcosa.
2: Esatto, che hanno un peso che possa decidere qualcosa. E quindi io sono per questa formula, anche se effettivamente 28 su 28 squadre ne passa una sola. È durissima.
0: È quasi una lotteria, in realtà è una lotteria, poi ovviamente, come ricordava giustamente
2: però
0: Andrea Boccia. Sì, assolutamente. Ma mi vengono in mente, mister, le parole, ieri mattina è stato nostro ospite il presidente della Lega di B, Bedini, e diceva: guardate, rivedendo al campionato di B che è appena finito, alla vigilia dell'ultima giornata, praticamente al di là delle promosse non c'era ancora un verdetto che fosse uno, e quindi gli ultimi 90 minuti valevano per tutto, o per agganciare il treno playoff o per uscire dalle sabbie mobili dei playout. Il tema, mister, ora la trasciniamo un po' su argomenti, come dire, ancora più ampi, ma lei è un allenatore di grande esperienza, può essere semmai 60 squadre per la Serie C? Consideri che è una domanda che abbiamo fatto praticamente a tutti i nostri ospiti di Fattore C. C'è chi dice che siano troppe, perché poi a volte c'è un problema di sostenibilità finanziaria. D'altra parte, quanto è bello scoprire, attraversare storie anche di piccole località, e poi ci sono alcune nobili decadute. Mi viene in mente che il Brescia l'estate scorsa ha passato le pene dell'inferno, ora formalmente Union Brescia, diciamo, potrebbe essere un momento di rinascita. Insomma, così tante squadre nella terza lega italiana, chissà, forse qualcosa da rivedere in futuro, secondo lei?
2: Ma da una parte c'è appunto questo fattore che dici tu, no? Scoprire anche delle realtà minori dove c'è un entusiasmo, dove magari non hanno mai raggiunto certi livelli. Secondo me il punto è diverso, bisogna mettere delle regole dove chi si iscrive a questo campionato deve dare le garanzie per poter arrivare alla fine. Perché io adesso ho diversi anni che alleno in C e insomma ogni anno si vede penalizzazioni, squadre estromesse anche quest'anno, il Rimini, adesso abbiamo visto anche squadre del girone C del sud che non si iscrive, Siracusa, Trapani, l'anno scorso ce ne sono state altre, quindi bisogna mettere le regole in modo che chi si iscrive al campionato deve dare delle garanzie economiche di poter arrivare alla fine e soprattutto poi diciamo verificare e controllare che si è fatte le cose bene, perché altrimenti si falsa il campionato, uno prende dei giocatori che magari non può pagare, vince delle partite e poi magari tutto questo va a discapito di altri.
3: Altro tema molto caldo che divide spesso parlando di Serie C è quello delle seconde squadre. Ieri nella conferenza stampa del ritiro a Coverciano della Nazionale ha parlato Marco Palestra e in un passaggio secondo me molto interessante lui ha sottolineato di quanto l'esperienza nella seconda squadra dell'Atalanta, quindi in Serie C, lo abbia formato, quanto abbia contribuito in maniera pesante alla sua crescita e l'abbiamo visto quest'anno, è stato uno dei migliori interpreti del suo ruolo in tutto il campionato italiano di Serie A. Il tema seconde squadre, si parla in questi giorni, in queste settimane, il tema riforme del campionato del calcio italiano è un tema quanto mai all'ordine del giorno. Lei da che parte sta? Sono squadre che tolgono la vita a determinate realtà provinciali oppure possono essere il vero modo per crescere il talento, per dar spazio ai veri talenti del calcio italiano?
2: Anche qui è una risposta non facile, mi spiego meglio. Ci sono dei giocatori che gli fa bene, tocca analizzare il giocatore che si ha a disposizione. In questo senso, io società, ci sono dei giocatori bravi che magari se li mandi a giocare con tutto rispetto in Serie C, in piazze del sud, magari possono crescere meno o possono addirittura finire e rimanere stritolati in quel campionato. E quindi invece ci sono appunto dei giocatori che rimanere invece in Serie A allenandosi con giocatori bravi, allenandosi con campioni, può essere più formativo e poi partire direttamente e andare e giocare nel campionato di Serie A. Altri invece magari hanno bisogno di altre caratteristiche, di mangiare un po' di polvere su questi campi di periferia e magari è più vantaggioso questo. Io direi che bisogna fare un'analisi precisa sui giocatori, sulla personalità dei giocatori, su quello che hanno dimostrato a livello del settore giovanile e capire se è meglio l'una
0: lanciarli nella mischia o dargli il tempo magari di non subire, sì, di non vivere la pressione. Ma su questo,
2: perché io ho allenato insomma grandi giocatori insieme a Carlo Mazzone, insomma, allenato i giocatori. Noi siamo sicuri che un campione come Pirlo, porto un esempio, no? Come Andrea Pirlo che abbiamo allenato, che se lo mandiamo a giocare giù in una realtà del sud non si smarrisce, non si perde, gioca con giocatori più scarsi che magari non capiscono il suo livello di gioco e le sue giocate, siamo sicuri che fa così bene? O è meglio farlo debuttare in prima squadra come succede? Perché quelli bravi poi giocano direttamente anche in Serie A. Quindi è una domanda a cui non è facile rispondere, ho risposto appunto analizzando
0: le due macro prospettive, le due grandi possibilità, esatto, che possono svilupparsi. Poi se invece ti nasce un Lamiglia Mal sotto casa, allora a quel punto
3: diventa un po' più facile.
0: Non ce l'hai e lo mandi in prima squadra direttamente. Scherzi a parte, mister, però la sua riflessione è molto interessante, mi porta a un altro tema collegato. Ora ci allontaniamo un po' dalla Serie C nel nostro fattore C, però comunque è tema di grande attualità, diciamo anche anagraficamente. Poi un allenatore appena poco più giovane di lei, che pure ne ha mangiato di pane duro in Serie B, in Serie C, adesso già da qualche mese ha avuto la sua grande possibilità all'Under 21 e poi dopo che succede? Altro terremoto nel calcio italiano e domani si ritroverà a guidare ad interim la nazionale maggiore. Parlo ovviamente di Silvio Baldini. Storia curiosa questa, evidentemente. Poi il tema su cui la porto, al di là, come dire, dello strano, anche avvincente destino di un suo collega, lui ha fatto questa scelta di Donnarumma più tutti gli altri giovanissimi, più la sua cucciolata, per così dire. E ora arriverà un altro CT, salvo clamorose sorprese, ci sarà insomma un nome nuovo per la panchina azzurra, però forse sta dando un segnale, ci sta anche facendo capire, guardate, che la maglia azzurra poi la vestono ragazzi che, se le possibilità non le hanno prima, e qui vengo al suo bel ragionamento di poco fa, poi bisogna dargliele queste possibilità. Baldini lo ha detto chiaramente in questi giorni di conferenze stampa.
2: Sì, è vero, Silvio Baldini è un amico, oltre che un grande allenatore, l'ho affrontato tantissime volte e sicuramente ha avuto meno di quello che merita dal percorso che ha fatto, ma ha fatto bene. Io sono completamente d'accordo con lui su questa scelta che ha fatto, perché a chiamare adesso quelli della nazionale che non ci siamo qualificati per il mondiale, magari sono anche, come si può dire, demotivati, no? Anche se la nazionale non dovrebbe mai dovrebbe sempre avere grandi motivazioni da parte dei giocatori, e quindi invece chiamare questi ragazzi è un motivo per vedere innanzitutto a che punto sono in prospettiva futura. Tanto sono partite che non è che valgono sempre, perché quando c'è la maglia dell'Italia, il nome dell'Italia, siamo sempre seguiti in tutto il mondo, però c'è la possibilità appunto di fare delle riflessioni in prospettiva futura. Se secondo me ci sono giocatori che possono rendersi utili, ma soprattutto hanno le motivazioni. Leggo che si allenano con una ferocia, con un'attenzione, con una determinazione clamorosa, e sono sicuro che faranno bene, e questo potrebbe essere un grande segnale per tutto il calcio italiano. Quindi bravo Silvio Baldini, grazie a Silvio Baldini, che penso anche per voi
0: è un po' d'aria fresca, dai, sì.
2: È un po' d'aria fresca, è un piacere vedere, no? Che, insomma, rivedere le stesse facce, gli stessi nomi, vediamo un po' questi ragazzi cosa sono capaci di fare. Io sono sicuro che non solo vinceremo le partite, ma faremo delle belle partite.
3: Staremo a vedere già a partire da domani sera nell'amichevole in trasferta con il Lussemburgo. Con Leonardo Menichini volevo tornare un attimo al suo Brescia, l'ha nominato già in un paio di occasioni, il Brescia suo e di Carletto Mazzone. In quel Brescia giocavano Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, tutti contemporaneamente, non è che sono passati e poi andati via, Luca Toni, ma ci aggiungo anche Iglitare. Venendo ai giorni nostri, eravamo
2: Pirlo,
3: i primi.
2: Pirlo, c'era.
3: Pirlo, sì, Pirlo, esattamente. Ai giorni nostri potrebbe essere equiparato a una specie di Como di oggi, anche se quei nomi già erano nomi super affermati, non erano ancora dei giovani che si stavano facendo.
2: Sì, diciamo che giocavamo un bel calcio, avevamo dei bravi giocatori, siamo arrivati mi sembra settimi, ottavi, siamo arrivati in finale Intertoto, non so se vi ricordate, quindi insomma, ci siamo divertiti. È chiaro che c'era un campione su tutti come Roberto Baggio, che purtroppo per tutti, per lui innanzitutto, per noi che lo allenavamo, ma soprattutto per il calcio italiano e per Brescia in questo caso, aveva dei problemi fisici che diciamo si allenava e si gestiva per poter essere a disposizione la domenica, ma abbiamo fatto un gran calcio. Penso che ancora quel Brescia, non dimenticherei il presidente Coriori, che veramente ha speso tanto, ha investito tanto e a volte non gli è stato riconosciuto il merito che avrebbe avuto, che doveva essergli stato riconosciuto. Ha avuto un grande merito di portare tanti campioni, tanti giocatori, Luca Toni, campione del mondo, insomma, che poi è diventato campione del mondo, veramente un Brescia straordinario.
0: Beh, dire Pirlo quando tra poco saranno 20 anni esatti da quel geniale assist di tacco che contribuì per larga parte a fare la storia, era l'estate ovviamente del 2006, mette una certa emozione. Mister, il suo futuro, la prossima stagione, perché insomma ovviamente noi parliamo del valzer delle panchine in Serie A, poi a cascata ci sono tante altre cose all'orizzonte. Leonardo Menichini è alla finestra, attende, c'è qualcosa che bolle in pentola per quello che si può svelare pubblicamente?
2: No, ho parlato con qualcuno, ma così a livello di pur parlare. Per il momento, sai, poi ti mettono davanti a volte, immagino, capito, l'età, ma io sono convinto che il calcio non è tale, ci vogliono gli stimoli, ci vogliono determinazione, ci vuole voglia di stare in campo. Io ho ancora voglia di fare qualcosa, il tutto se ne vale la pena, ma credo che come in tutti i mestieri, anche nel tuo, penso che tutti quanti siamo più bravi di quando sei iniziato, no?
0: Perché certo, tu, l'esperienza a quello serve,
2: gli errori che adesso non faresti,
0: certo.
2: E così nel calcio, no? Anche se poi l'ottimum non si raggiunge mai, c'è sempre da aggiornarsi. Io guardo, mi guardo intorno, ascolto, aspetto, se capita qualche situazione la valuterò, vedremo, altrimenti insomma sono contento di quello che ho fatto e insomma, ho sempre raggiunto gli obiettivi dove sono andato, ho sempre raggiunto gli obiettivi. Quando c'era da vincere si è vinto, con Lumezzane che c'era da divertirsi ci siamo divertiti, abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo vinto i playoff di C, di C2, quindi il lancio dei giovani, tanti ragazzi che ti chiamano anche a distanza di anni, vuol dire che si è seminato qualcosa di buono e questa è la cosa migliore del calcio, perché poi il calcio finisce ma gli uomini e le persone
0: rimangono. Quelli restano, lo sappiamo benissimo, e lo dimostra ovviamente anche il nome a cui in particolare è legata la carriera appunto del mister Menichini. Come dicevamo prima, abbiamo detto e ridetto di quel meraviglioso Brescia, la figura di Carlo Mazzone non può che accompagnare sempre il nostro calcio. Mister, ci ha aiutato a presentare ovviamente l'andata della finale playoff di promozione in Serie B Brescia-Ascoli, domenica la sfida di ritorno, poi abbiamo spaziato parecchio. Mi viene voglia per salutare davvero di chiedere una battuta, ci sarà poi l'estate, anzi arriva l'estate del mondiale, tre allenatori italiani, la nostra nazionale non c'è, questo maxi mostro da 48 squadre da 104 partite lo seguirà sicuramente, sì,
2: sicuramente
0: con quale spirito,
2: sì,
0: se ha come dire una squadra al di là delle solite note che la incuriosisce in particolare.
2: Ma adesso diciamo non siamo ancora entrati in clima
0: nel
2: mondiale,
0: vivo,
2: anche,
0: sì,
2: anche
0: ci siamo quasi.
2: Questa bastonata dell'Italia, onestamente,
0: ci ha fatto passare un po' la voglia, diciamo la verità.
2: ci ha un po' tagliato le gambe a tutti. Però insomma c'è curiosità per Brasile di Ancelotti,
0: certo,
2: per queste squadre sudamericane che conosciamo meno, anche se tanti giocatori giocano da noi. Quindi è chiaro, il mondiale c'è un grande interesse. Dispiace appunto che l'Italia non ci sia. Che poi una volta che ci fossimo qualificati,
0: certo,
2: sarebbe stato anche
0: ma non sarebbe stato un girone impossibile, il Qatar, il Canada, lo ricordiamo, insomma, poi ci sarà
3: passando
0: la Bosnia,
3: le prime tre tra l'altro,
0: appunto, quindi assolutamente onore e merito alla Bosnia, ci mancherebbe altro, assolutamente.
2: Strada facendo.
0: Allora noi da contratto siamo tenuti a dire che ci divertiremo comunque, no, lo dico sinceramente, perché ovviamente Rai Radio 1 ci sarà per raccontarvi questo mondiale minuto per minuto. Buon calcio, buon divertimento, mister, è sempre un grande piacere. Leonardo Menichini, un abbraccio a lei, ci risentiamo molto presto, un saluto.
2: Grazie a voi,
3: grazie,
2: a presto, un grande abbraccio.

0: pezzo a più voci, queste cattive abitudini anche con Salmo e con la Pesce, 15 e 38 minuti, i primi due game erano stati molto molto lenti e combattuti, poi l'equilibrio rimane ancora, però se andate avanti anche a colpe di chiusure a zero sostanzialmente, parlo del primo quarto di finale al Roland Garros, Hodar da una parte, Zverev dall'altra, e come potevamo immaginare, caro Andrea Boccia, il tedesco non se la portava da casa, e così è contro il 19enne, quasi 20enne, l'altro Rafa spagnolo del futuro, chissà.
1: Anzi, perché Hodar è andato a servire per il set, ha preso un break sul 4-2 al sesto gioco, è andato a servire sul 5-3 per il set, ma ha perso a zero tra l'altro il servizio. Ora il tedesco
0: contro break, in quel caso
1: ha controbreccato, adesso sono 5 pari al servizio Hodar.
0: E ovviamente continueremo a seguire ancora fino alle 16, fino ai saluti, questo match, e poi ci sarà la lunga giornata del Roland Garros e la grande giornata di domani. Sono tutte giornate calde per il mercato, in particolare degli allenatori, quindi solita estate di gran lavoro per Alessio Alaimo, Tutto Mercato Web. Alessio, buon pomeriggio, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi, ciao, ben ritrovati.
0: Tante le notizie di queste ore, di questi giorni, della giornata di oggi. Comincerei però dalla prima vera, effettiva, diciamo, fumata bianca. Tra tante cose, come osservava correttamente Andrea Boccia, tante panchine virtualmente, ufficiosamente piazzate, ma non ancora definite poi nero su bianco, finalmente erano le 13:30 circa, eravamo quasi in onda, è arrivato l'ok, il via libera definitivo da Bologna per Domenico Tedesco, altra pagina biennale con opzione all'ombra delle torri, si riparte da lì, Alessio.
2: Sì, si riparte con un nuovo progetto, un Bologna che dopo la parentesi più che positiva con Vincenzo Italiano, fatta di risultati e di calciatori valorizzati, e riparte con Domenico Tedesco che si misurerà nel campionato italiano, gli auguriamo di fare bene, sicuramente raccogliere le verità di Vincenzo Italiano non è cosa facile. Adesso bisognerà capire dove andrà Italiano, perché insomma la squadra più vicina sembrava essere il Napoli, poi c'è stato il colpo di coda del presidente De Laurentiis che ha scelto di virare su Massimiliano Allegri, e quindi Italiano sicuramente uno degli allenatori più appetibili sulla piazza, uno degli allenatori più quotati. Nulla di strano, magari insomma potrebbe anche
0: estero
2: riposarsi in attesa di tornare in pista, oppure insomma valutare anche soluzioni estere. In questo momento però è alla finestra, sta valutando.
1: Ma è proprio visto che tra il valse delle panchine ce ne sarebbe una, forse la più importante di tutte, ancora senza
2: il
1: padrone.
2: Milan.
1: No, parlo dell'Italia, parlo della nazionale.
2: Perché italiano con l'Italia sarebbe perfetto.
1: Potrebbe
2: però
1: essere il connubio perfetto.
2: Sì, però non credo che in questo momento possa essere uno dei
0: papabili.
2: Per la panchina azzurra mi viene in mente un solo nome, è uno che ha fatto veramente bene già qualche anno fa, ed è Antonio Conte, che ha lasciato Napoli in attesa di una nuova esperienza. Piace e anche parecchio in Turchia al Fenerbahce, però io credo che il suo futuro possa essere, perché no, magari di nuovo sulla panchina azzurra. Bisognerà attendere prima l'elezione del presidente federale, poi si passerà alle valutazioni. Adesso intanto tocca a Silvio Baldini, insomma godiamoci Silvio Baldini per queste partite della nazionale, che sicuramente ci regalerà anche dei titoli abbastanza interessanti.
1: Proseguendo con gli allenatori, insomma dicevamo tanti quasi fatti in pectore da Allegri Napoli, Sarri Atalanta, Gattuso Lazio, Grosso Fiorentina, ne dimentico forse qualcuno.
2: Abate Torino, un nome molto caldo, quello di Ignazio Abate.
1: Aquilani Sassuolo
2: ha fatto veramente molto bene con il Catanzaro, esprimendo un bel gioco, valorizzando calciatori tra cui Liberali, ma non solo, anche Pittarello e molti altri che a Catanzaro hanno fatto veramente grandi cose, quindi merita una chance in Serie A, così come a mio avviso la meriterebbe il direttore sportivo Ciro Polito, perché dopo tanti anni di gavetta, tanti anni di risultati con poca spesa, probabilmente è anche arrivato il momento di vederlo all'opera in una piazza magari con più risorse economiche.
0: Alessio Alaimo, visto che tu giustamente, chiedo al collega di Tutto Mercato Web, poco fa quando Andrea parlava della panchina più importante di tutti, alludendo, tu immaginavi la Serie A, ti lanciavi sul Milan più che correttamente, ma in casa rossonera i tempi quali sono? Perché poi ovviamente sì, Allegri Napoli, tutto fatto, però anche lì per l'ufficialità, correggimi se sbaglio, si deve attendere l'uscita anche formale, non solo ultra sostanziale, che già c'è stata dal club rossonero. E poi il nodo panchina, perché si era partiti in un modo, piaceva Iraola che invece dovrebbe essere tra l'altro insomma vicino alla Liverpool, e torna il nome di Rangnick che però potrebbe essere un direttore tecnico, e allora Glasner è quello di queste ore. Secondo tema, qui entrano anche i pareri personali, al di là delle notizie che voi siete abituati a maneggiare con enorme velocità, è un sintomo di ambizione o è un sintomo di confusione, di incertezza in casa rossonera? Così mi veniva in mente questo dubbio.
2: Beh, sicuramente ciò che sta accadendo oggi è sinonimo di confusione più che di ambizione, perché insomma il Milan che sa di non ripartire con l'attuale allenatore e non ha ancora il tecnico pronto, fermo restando che potrebbe essere proprio il tecnico del Crystal Palace, Glasner, oppure insomma perché no, magari quel Vincenzo Italiano che rimane in attesa. Sicuramente Milan senza allenatore a giugno fa un po' riflettere, considerato l'addio di Allegri già di qualche settimana, anche il direttore sportivo peraltro, perché il Militare insomma non è più in sella alla poltrona rossonera, e certamente insomma occorre, al di là del singolo Zlatan Ibrahimovic, anche un nuovo mercato possibilmente al Milan.
1: Eh sì, esatto, anche il valzer deve essere prima dei dirigenti e poi degli allenatori. Il dirigente, anche lì manca l'annuncio ufficiale, ma Tony D'Amico sembra che dovrà essere il nuovo DS a lavorare di nuovo insieme a Gasperini. Allora veniamo finalmente sul campo, sui nomi da campo. Partiamo proprio dalla Roma. Greenwood è il grande obiettivo, possibilità al momento, anche perché come tempi, ecco, parlava Guido prima dei tempi, c'è il Marsiglia che deve fare obbligatoriamente delle plusvalenze entro il 30 giugno, quindi innecessariamente i tempi della partenza di Greenwood, che sia Roma o che sia un'altra squadra, dovrebbero essere abbastanza stretti. Non ci sarà il tormentone estivo che ci porteremo avanti fino al 31 agosto?
2: Sì, probabilmente ci porteremo il tormentone avanti. Intanto il primo passo è il rinnovo di Dybala, che non c'è ancora perché manca ancora qualche dettaglio sui bonus, qualche dettaglio insomma di natura economica, ma sarà il testimonial del centenario. Però bisognerà anche mettere a posto il contratto, perché le sirene non mancano. Un obiettivo di mercato della Roma è la Scamacca, però Scamacca ha rinnovato con l'Atalanta e continuerà con ogni probabilità la sua avventura a Bergamo. Greenwood è un nome che piace, che intriga, così come Nusa, così come Alaj Begovic, insomma una Roma tra sogni, obiettivi, tra insomma idee che sicuramente il direttore D'Amico, in sinergia con il tecnico Gasperini, i due si conoscono molto bene, hanno lavorato con profitto insieme, sicuramente analizzeranno nel corso di questi giorni, che diventano importanti per valutare tante opportunità di mercato
0: e avere quella sintonia proprio sul mercato. Sì, vai Alessio, dici.
2: Sì, mi aspetto anche una Lazio abbastanza protagonista con Gennaro Gattuso in questo mercato. Insomma, credo che tra qualche giorno avremo le idee più chiare in casa Lazio, ma sicuramente Gattuso ha chiesto garanzie per risollevare questa Lazio, insomma, per cercare di risollevarsi anche lui dal punto di vista professionale, perché la batosta in nazionale è stata anche abbastanza insomma importante. E poi la Roma che è attenta invece a Frendrup del Genoa, quindi attenzione, perché può essere un'idea più che concreta.
0: Il tutto con la variabile non secondaria, come ci insegna Alessio Laimo di tuttomercato.web, un'estate in cui c'è un enorme evento internazionale, questo poteva valere due anni fa per gli europei, a maggior ragione per i mondiali. Comunque la vetrina c'è e magari anche i nomi al momento di seconda fascia possono emergere. Invece, al di là delle nuove scoperte che eventualmente ci saranno nelle prossime settimane in Nord America, Alessio, sarà ancora confermata la tendenza, che è ancora all'inizio nel nostro paese, del buon ritiro per alcuni, come dire, vecchietti di prestigio, che poi tanto vecchietti non sono, perché Luka Modric ha fatto un campionato secondo me eccezionale al di là dell'epilogo disastroso per il Milan? Cioè, ci saranno altre operazioni di questo tipo, di usato strasicuro?
2: Credo di sì, ma più che altro anche per una questione di risorse economiche, che l'Italia oggi non ha più come un tempo, quindi si prova a fare di necessità virtù, si prova a lavorare di idee, di intuizioni, magari di far valere un po' quell'appeal che c'è rimasto, anche se la nazionale delude, comunque il campionato è competitivo, comunque insomma dimostriamo di poter insomma di potersela a giocare comunque in Italia, anche se poi in campo europeo andiamo a fare un po' di fatica. Mi aspetto comunque dei nomi, come fece la Cremonese con Vardi, come appunto il Milan con Modric e così via. Invece l'Inter è al lavoro per un vecchio obiettivo di mercato, che è Diaby. Ne abbiamo parlato ieri sicuramente in tutto il mercato web. Attenzione, perché Diaby potrebbe tornare di moda in casa Inter, che ha rinnovato i contratti al direttore sportivo Piero Ausilio e al vice Dario Bazzino fino al 2029.
1: Parlando di Milan e parlando anche di vecchietti tra mille virgolette, ci sono due casi abbastanza particolari che hanno fatto parlare di sé in questi giorni per delle interviste magari improvvide in certi casi. Sto parlando di Leao da una parte e De Bruyne dall'altra. Leao si è di fatto messo sul mercato dopo quell'intervista, io non so di quanto si è svalutata la quotazione di Leao.
2: De Bruyne è un bel problema per il Milan quell'intervista di Leao, perché di fatto adesso si è posto sul mercato, il Milan probabilmente dovrà gestire questo caso e aspettare offerte comunque alla finestra, perché in questo momento insomma non mi risulta che ci siano particolari richieste. Potrebbe essere un'idea magari in Turchia, nel Fenerbahce, però insomma ancora Fenerbahce insomma che parlerà parecchio italiano nel corso del, della prossima sessione di mercato, però ancora è ancora presto. Io credo che Leao ambisca magari anche ad altri palcoscenici un po' più prestigiosi.
1: E la situazione De Bruyne a Napoli?
2: Situazione in evoluzione, De Bruyne in Napoli, che si era lamentato del difensivismo eccessivo di Antonio Conte, adesso però va a trovare un altro allenatore che sicuramente
0: non è che arriva, diciamo, esatto,
1: l'hanno detto che arriva
2: per offensiva. Quindi potrebbe avere appeal, potrebbe avere insomma interesse in MLS De Bruyne. Vedremo insomma quali saranno le evoluzioni, diciamo tempismo non perfetto per quello che riguarda le dichiarazioni, perché insomma va via Conte, che arriva Allegri, non ti arriva sicuramente l'allenatore da
0: il giochista per eccellenza, esatto, rispettosamente per la storia, per il passato, per i successi anche futuri dell'altro toscano. Alessio Laimo, tuttomercatoweb.com, estate lunga da seguire sul vostro sito, sempre in costante aggiornamento. Grazie e buon lavoro con l'occasione, buon mondiale, e poi ci risentiamo presto su Radio 1 Sport.
2: Grazie a voi,
1: ciao, grazie.
0: ciao.

0: ritornello ripetuto ossessivamente nel corso dei decenni, credo, per questo classicone dei Depeche Mode, Just Can't Get Enough. In tutto questo un accordo amichevole con Andrea Boccia, al quale risparmio la lettura dei convocati della Giordania.
1: Ci tenevo, peccato.
0: Sufficiente ricordare che ovviamente saranno uomini a disposizione del CT marocchino Yamal Sellamini, in un girone evidentemente al di là del fatto che si tratti di una delle novità assolute di questo mondiale, che include in primis i campioni in carica dell'Argentina, oltre ad Austria e Algeria. In cambio ci puoi parlare di un tie break particolarmente serrato, diciamo, avvincente. Tanto
1: l'equilibrio,
0: per,
1: l'equilibrio regna sovrano nella sfida tra Hodar e Alexander Zverev, che in questo momento è in vantaggio 5-3, quindi con un mini break di vantaggio sullo spagnolo. Partita lunga, lo dicevamo, già questo primo set che è già iniziato più di un'ora fa.
0: In questo momento 1:06.
1: Adesso 6-3 per Zverev, che avrà tre set point a disposizione, i primi due sul proprio servizio. Quindi il primo set sta andando verso la Germania, verso Alexander Zverev, il grande favorito di questo torneo. Però, come dicevi giustamente prima, la partita di oggi è tutt'altro che semplice. Tutti i giocatori rimasti nel tabellone hanno tutti possibilità di vincere questo torneo, che non ha più padroni, non essendoci più il numero uno e il numero due del mondo. Zverev è il candidato principale, però come diceva giustamente Vincenzo Santopadre, con la pressione addosso del favorito, il tedesco non è proprio un cuor di leone.
0: Il numero 3 del mondo comunque potrebbe far valere, almeno relativamente a questo quarto di finale che è in corso a Parigi, la maggiore esperienza, quei 9 anni in più di esperienza rispetto a Rafa Hodar, e chiude proprio in questo istante il primo set alla tie break con il punteggio di 7-3, dopo comunque un parziale estremamente avvincente con break contro break. Anzi, il rammarico è tutto dello spagnolo, che come spiegavi in precedenza aveva a disposizione anche la possibilità di servire per il set. In ogni caso, poi in serata, secondo la stessa scansione dei tempi, lo ricordiamo che ci sarà domani per la giornata azzurra sul centrale, sul Philippe Chatrier a Parigi, in serata non prima delle 20:15 il secondo quarto di finale. In questo caso comunque un giocatore che si era messo in luce in particolare all'inizio dello scorso anno, no? In un momento in cui Alcaraz non carburava e Sinner era alle prese con la sospensione per il caso Klostebol, e parliamo del Checo Mensch contro l'altro astro nascente brasiliano João Fonseca. Domani ricordiamo i due grandissimi appuntamenti, Cobolli, Ogier, Aliassim. Saremo a metà pomeriggio, la tua stima era alla fine 15 circa, dai, diciamo così, grosso modo dipenderà dagli incontri precedenti al femminile, sì, sul centrale.
1: È vero che i due incontri di oggi del femminile, uno è stato particolarmente poco, è vero, veloce, sì, e l'altro sono arrivati comunque al terzo set, quindi intorno alle 15 dovrebbe iniziare Cobolli. Insomma, fa effetto che il serale, il quarto di finale
0: sia un derby
1: italiano sul Philippe Chatrier di Parigi, fa abbastanza effetto ed se lo meritano tutto, sia Berrettini che Arnaldi.
0: La cattiveria del giorno, ma non lo penso solo io, non ne dice bene una la nostra nazionale, che già andrà a giocare in Lussemburgo, poi in contemporanea ci sarà un derby dei quarti al Roland Garros sul centrale. Va bene, noi comunque saremo da una parte e dall'altra con Rai Radio 1, comunque ci saremo per i tempi supplementari affidati all'infaticabile oggi Andrea Boccia, quindi appuntamento alle 17:05.
1: Esatto, fra un'ora e 10.
0: Benissimo, appuntamento con voi su Rai Radio 1 Sport. Grazie davvero ad Alessandro Adriani alla parte tecnica, grazie come sempre al nostro regista Danilo Giunta. Ovviamente il caffè rispetto alla prima parte del nostro pomeriggio tornerà puntualmente domani, pochi minuti dopo le 14, dopo il GR1 di quell'ora. Jack Savoretti e Natalie Imbruglia, ultime parole, le loro, le nostre, ma appuntamento a più tardi con i tempi supplementari con Andrea Boccia. Ciao.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica il 2 giugno, un atto di libertà senza precedenti che rinnova l'impegno collettivo all'affermazione, alla tutela e alla piena attuazione dei valori che sono il fulcro della Costituzione Casa Comune, che garantisce la vita della nostra comunità nazionale, i nostri diritti, richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà, scrive il presidente Mattarella nel messaggio al capo di Stato Maggiore Portolano. Con il suffragio universale, uomini e donne insieme, continua, decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico e repubblicano. Nella giornata del capo dello Stato, l'omaggio al Milite Ignoto e la partecipazione alla tradizionale parata sui fori imperiali, stasera in piazza del Quirinale il grande evento I Volti della Repubblica, che seguiremo con uno speciale in diretta su Radio 1. E il sorvolo delle frecce tricolori e la resa degli onori finali al Presidente della Repubblica hanno concluso la tradizionale parata ai fori imperiali, anche quest'anno molto partecipata.
3: Tantissimi bambini con la bandiera italiana in mano e poi il tricolore che viene srotolato dal Colosseo. Una folla emozionata ha presenziato alla parata ai fori imperiali. Moltissimi momenti toccanti, dall'inno nazionale interpretato da Bocelli alla corsa dei bersaglieri, al sorvolo delle frecce tricolore. Gli scatti dei fotografi puntano sui sorrisi e sull'emozione del pubblico. Presente anche tanta tecnologia, droni e cani robot e anche un cane vero, Briciola, mascotte del 4° reggimento a cavallo dei carabinieri, che dopo questa parata a 13 anni andrà in pensione. Sentiamo le testimonianze raccolte nel pubblico.
4: I miei genitori mi cominciavano da piccolo a far vedere la parata del 2 giugno.
3: Che valori dovrebbe trasmettere oggi questa parata?
4: Quello di appartenenza e di unità.
3: Ho 80 anni di Repubblica e di voto alle donne.
5: Mia nonna era veramente molto emozionata e felice di questa conquista che comunque è stata sudata.
6: Far in modo che la nostra libertà sia sempre la vera libertà che ci fa andare avanti.
3: Dai fori imperiali, Simona Decina, GR1.
2: C'è un superstite nella strage di Amendolara in Calabria, dove 4 braccianti sono morti carbonizzati in un'auto. Un lavoratore afghano, scampato alle fiamme dopo aver sfondato un finestrino, racconta una realtà di minacce, soprusi e sfruttamento. Le vittime, afferma, erano suoi connazionali. Fermati dai carabinieri, 2 cittadini pakistani accusati di omicidio plurimo aggravato. Le immagini delle telecamere li avrebbero ripresi mentre appiccavano il fuoco al veicolo. Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi sul Libano, ma da Netanyahu nessun passo indietro e sui negoziati tra Stati Uniti e Iran è ancora stallo.
7: Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile. Lo sostengono alcuni dei vertici militari dell'esercito iraniano, ma la situazione rimane confusa. Poche ore dopo, media di Teheran riferiscono che si sta ancora lavorando al testo per un accordo con Washington. Trump ritiene possibile raggiungere un'intesa entro questa settimana. Lo stesso caos regna sul fronte libanese. Ieri, in una telefonata definita quantomeno tempestosa, il presidente americano ha ingiunto a Netanyahu di far rientrare le truppe dirette verso Beirut e di cessare ogni attacco nel paese, dopo aver ricevuto rassicurazioni anche da Hezbollah su un totale cessate il fuoco. La replica del premier israeliano è stata: se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città, colpiremo Beirut. Il nostro esercito continua in ogni caso a operare nel Libano del Sud, dove nel distretto di Sidone, in un raid israeliano, una coppia e 3 dei 4 figli sono stati uccisi, così come una ragazza cristiana, il fratello e il padre, colpiti da una bomba sull'auto con la quale stavano tornando dagli esami all'università, mentre Hezbollah ha ripreso il lancio di razzi sull'Alta Galilea. Teheran, intanto, si sta preparando ad accogliere tra i 15 e i 20 milioni di persone per il solenne funerale dell'Ayatollah Ali Khamenei. Marco Barbonaglia, GR1.
2: I raid russi sull'Ucraina è salito a 17 vittime ed oltre 100 feriti, il bilancio degli ultimi attacchi. Intanto le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città nella regione di Kharkiv, nel nord-est del paese, al confine con la Russia, per il timore dell'avanzata dell'esercito di Mosca. Ora il consueto appuntamento con i mercati finanziari. Le principali borse viaggiano in territorio positivo. Per gli aggiornamenti, linea a Milano. In diretta, Fabrizio Patti.
8: Nuovo massimo storico per la borsa di Milano, l'indice FTSE
0: MIB è a quota 50.450 punti, in salita dell'1,30% rispetto a ieri, più tranquille le altre borse del continente. Francoforte più 0,40%, Parigi più 0,30%, Londra invariata. Oggi è arrivato il dato sull'inflazione nell'Eurozona, è stata pari al 3,2% a maggio, due decimi in più di aprile, ma in linea con le attese. Questo ha rassicurato i mercati e fatto scendere i rendimenti del BTP italiano decennale di 7 punti base al 3,69%. Sotto i riflettori c'è oggi un
8: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 14 maggio 2000. Secondo tempo.
9: Tutto il calcio minuto per minuto.
10: Siete nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo studio centrale di Milano di Tutto il Calcio minuto per minuto. Sono le 16.03, 30 secondi in questo istante, e dunque dovremmo essere ormai in prossimità dell'inizio dei secondi tempi delle partite. Intanto confermiamo la scaletta, l'ordine degli interventi: Perugia-Roma, poi Milano-Parma, Cagliari-Firenze e Genova. E andiamo immediatamente da Riccardo Cucchi a Perugia per Perugia-Juventus.
11: La notizia è che sta piovendo a dirotto e che il campo rappresenta numerosi pozze davvero distese su tutta la superficie del campo di gioco, e a questo punto è davvero

0: fatto più pesante e adesso davvero è a rischio. Abbiamo notizie anche tra l'altro del direttore di gara, di un Collina che sta appunto consultandosi con i suoi collaboratori, anche con i capitani. Al momento le squadre non sono rientrate e ci pare di intravedere in lontananza Collina nel sottopassaggio riparato al momento dalla pioggia, insieme al capitano della formazione bianconera Conte e anche insieme al capitano della formazione perugina Olive. Per il momento la partita non è ripresa, ma il campo si presenta davvero in condizioni molto molto problematiche. Per quanto riguarda il primo tempo, ricordiamo 3 occasioni gol per la Juventus, una per i Perugia. Questo è il bilancio delle palle gol della gara del Curi. Per quanto riguarda il primo tempo, una gara combattuta, non si poteva pretendere che fosse anche bella. Il Perugia si è battuto come promesso con grande serietà, la Juventus ha accelerato intorno al 35esimo dopo i 2 gol della Lazio all'Olimpico, costringendo il Perugia ad arretrare. Ma la squadra bianconera, come sempre determinata, non è apparsa quest'oggi lucida e soprattutto precisa. Ribadiamo ancora, condizioni precarie sul campo di gioco del terreno del Renato Curi. Non sappiamo se riprenderà la partita per quanto riguarda il secondo tempo. Del primo abbiamo detto 0-0 al momento, in linea che va a Roma.
1: All'Olimpico le squadre, Lazio e Regina, stanno entrando adesso sul terreno di gioco, dunque con 5 minuti di ritardo circa per la ripresa appunto del secondo tempo. Il primo tempo si è concluso con la Lazio in vantaggio per 2-0, primo tempo che la Lazio ha condotto senza troppi problemi, ha giocato con grande carica agonistica, ha sciupato prima del vantaggio 3 palle gol, poi nello spazio di 4 minuti 2 rigori concessi da Borriello al 33esimo e al 37esimo, il primo per un fallo di mano di Brevi netto dopo un colpo di testa di Simone Inzaghi, rigore trasformato lo stesso centravanti, il secondo qui qua c'è qualche dubbio in più per uno sgambetto di Morabito a Pancaro, rigore comunque vincente dell'argentino Verona. Ma lo spettacolo più bello lo sta fornendo senza dubbio il pubblico, con una partecipazione collettiva trascinante, con l'attenzione rivolta costantemente e ovviamente anche a Perugia. Radioline a tutto volume, tra poco la ripresa del gioco, linea San Siro.
2: A San Siro si gioca da 3 minuti nel corso della ripresa, risultato invariato, il Milan in vantaggio sull'Udinese per 2-0. C'è stato un buon primo tempo del Milan, che è parso motivato, di buona condizione fisica, particolarmente abili i giocatori rossoneri nei rapidi rovesciamenti di fronte, mentre l'Udinese ha operato essenzialmente a centrocampo senza impensierire più di tanto Abbiati. Ora c'è un contropiede del Milan, esce dall'area di rigore il portiere Turci per anticipare Birov, ricordo i marcatori, Birov di testa al 13esimo su un calcio di punizione battuto da Albertini, al 40esimo su calcio di rigore realizzato Shevchenko. Lo stesso Shevchenko nel periodo non collegato in questo inizio di ripresa è stato atterrato al limite dell'area di rigore da Gargo, l'arbitro ha fatto proseguire Shevchenko, che ha realizzato il gol numero consolidando quindi il primato nella classifica cannonieri. Siamo al terzo minuto e mezzo nel corso della ripresa, Milan 2 Udinese 0, linea Tardini.
3: Alle Tardini si gioca soltanto da 50 secondi, un fatto curioso, le squadre erano in campo già da 5 minuti, arrivavano le notizie da Perugia dove non si era ancora ripreso il gioco e da Roma, ma non appena si è avuta notizia che a Milano la partita era già cominciata, allora l'arbitro Rodomonti ha deciso di far riprendere il gioco anche per questo inizio del secondo tempo per quanto riguarda la sfida fra Parma e Lecce. Ricordiamo che alla fine primo tempo, attenzione adesso in area di rigore entra Sesa, termina a terra, intervento comunque ci è sembrato regolare da parte del giocatore del Parma, in calcio d'angolo a favore del Lecce, dicevamo il Parma chiuso in vantaggio il primo tempo 1-0, il gol di Divaio al terzo minuto. Stando così la situazione, il Parma sarebbe qualificato in Champions League assieme al Milan, e dunque al primo minuto del secondo minuto adesso del secondo tempo, con il Parma in vantaggio sul Lecce per 1-0, il Lecce che sta battendo un calcio d'angolo, giriamo la linea a Cagliari.
4: Dove siamo invece giunti ormai al quinto minuto, sempre 0-0 tra Cagliari e Inter, Cagliari vicino al gol al primo minuto della ripresa con Suazo, Peruzzi ha parato in due tempi. Da notare che nel secondo tempo nell'Inter Zamorano ha preso il posto di Recoba, nel Cagliari Abeijon ha preso quello invece di Modesto. Palla rimessa in gioco ora dal Cagliari dopo un fallo laterale, quinto minuto di gioco, 0-0, linea Firenze.
5: Firenze invece i minuti sono 6, dunque si è ripreso a giocare da circa 6 minuti, ricordiamo la situazione, Fiorentina 2 Venezia 0 per le reti di Pierini all'ottavo e di Batistuta al 19esimo del primo tempo. Nel Venezia dopo l'intervallo in campo Ganz al posto di Nanami, c'è meno intensità in questo scorcio iniziale della ripresa, il Venezia adesso in attacco con Volpi, 6 minuti e 5 secondi, 2-0 per la Fiorentina alla linea Genova.
6: Si è ripreso a giocare da 4 minuti, il punteggio lo ricordiamo è di 2-1 a favore del Brescia, che in questo momento è al comando della classifica sul Vicenza, che però deve giocare il posticipo domani sera a Salerno. I gol li ricordiamo: Strada per il Genoa all'ottavo, Ubener e Mero per il Brescia rispettivamente al 15° e al 20° in questo avvio di ripresa. C'è stato un episodio poco chiaro: il Genoa ha protestato.

0: acclamato per un atterramento di Francioso. Comunque niente di fatto, 2-1 per il Brescia. La linea allo studio.
1: La situazione a Perugia, Cucchi.
2: Grande incertezza sulla ripresa del gioco, continua a piovere, si allargano le pozze d'acqua, collina è ancora all'imbocco del sottopassaggio, si stanno attendendo sviluppi, ma il temporale non accenna a calare d'intensità, il campo si sta allagando e persino il pubblico sta abbandonando lentamente gli spalti per cercare rifugio alla pioggia davvero intensa. 0-0 dopo il primo tempo, ma davvero grande incertezza sulla possibilità che la partita possa riprendere e dunque svilupparsi nella ripresa. A te, Provenzali.
1: E per quanto riguarda Roma, naturalmente in base alle nuove disposizioni, il secondo tempo penso che non inizierà finché non ci saranno notizie da Perugia, no Gentili?
3: Sì, è proprio così, Alfredo. Tra l'altro si sta verificando una situazione piuttosto curiosa, molto singolare, cioè il direttore sportivo della Lazio, Felice Pulici, sta aspettando radiolina incollata all'orecchio di comunicare all'arbitro Borriello l'avvio appunto del secondo tempo della partita di Perugia per dare poi a sua volta il via alla partita dello Stadio Olimpico. Quindi tutto fermo.
1: In attesa di notizie da Perugia e Roma, riprendiamo il giro che comincia da Milano, prosegue poi con Parma, Cagliari, Firenze e Genova. Milan-Udinese, forma.
4: 9 minuti e mezzo nel corso della ripresa, Milan 2, Udinese 0, linea Parma.
5: A Parma si gioca invece da 6 minuti il secondo tempo, sempre Parma in vantaggio per una
6: serie. Pareggio del Verona, ha segnato Cammarata questa volta lui al 9° minuto, Verona 2, Roma 2, azione di Diana sulla destra, pallone al centro dell'area, Cammarata solo, ha scaricato di sinistra in porta. 9 minuti e 40 secondi, Verona 2, Roma 2 a terra linea.
5: E sfiora il raddoppio il Parma con una conclusione di Stanic, ben respinta in calcio d'angolo da Chimenti, lo stesso Chimenti poco fa aveva respinto una conclusione ravvicinata praticamente dalla stessa identica posizione del tiro di Stanic di adesso, aveva respinto una conclusione anche da parte di Crespo, dunque il Parma spreca i gol del raddoppio, il gol della sicurezza, peraltro in superiorità numerica la formazione di Malesani che adesso batte un calcio d'angolo, palla spiovere, Dino Baggio di testa riesce a rimettere pallone in mezzo, Cannavaro lo controlla, conclusione con l'esterno e palla che sfiora l'incrocio dei pali alla sinistra della porta difesa da Chimenti. Siamo al 7° minuto del secondo tempo, sempre Parma in vantaggio per 1-0 nei confronti del Lecce, la linea Macchiaia.
7: 10 minuti e 30 secondi della ripresa, sempre 0-0 tra Cagliari e Inter, e poco fa un calcio di punizione da 30 metri centrale di Di Biagio non ha sortito alcun effetto, da segnalare che proprio poco fa, un minuto fa, Georgatos nell'Inter ha preso il posto di Zanetti con Blanc divenuto capitano, e ora nel Cagliari c'è una nuova sostituzione, sta per entrare Raffaele Ametrano al posto di Emiliano Melis. Gli applausi per il giovanissimo giocatore del Cagliari che finora si è ben comportato. Da segnalare che al 7° minuto, Zamorano
5: scusa Coco, all'8° minuto della ripresa il Parma raddoppia con Stanic, Champions League sempre più vicina, dipenderà molto dal risultato della partita che stai raccontando proprio tu. 2-0 per il Parma sul Lecce, il gol, ripetiamo, del raddoppio da parte di Stanic. A te Coco.
7: Grazie Delfino, dicevo che all'8° minuto Zamorano, favorito da una serie di errori difensivi, è andato vicino al gol, il suo tiro è stato bloccato con qualche difficoltà dal portiere Scarpi. Si gioca ora all'11° minuto e 30 secondi ed è proprio Scarpi che si appresta ad effettuare la rimessa in gioco, sempre 0-0, linea Firenze.
8: Prendiamo la linea da Firenze, dove siamo entrati nel 13° minuto della ripresa con il parziale invariato, Fiorentina 2, Venezia 0, la partita mantiene sempre una sua vivacità. Al 9° minuto, clamorosa traversa di Batistuta con stacco da pochi passi su assist di Tarozzi, ed al 10° una opportunità anche per il Venezia, sciupata da Ganzi. C'è intanto una sostituzione nelle file della formazione viola, vediamo entrare in campo con la maglia numero 21 Bressan, dovrebbe essere uscito Amoroso, ma vi saremo più precisi in avanti. È il 13° della ripresa, ricordiamo la situazione, Fiorentina 2, Venezia 0.
1: E rapidamente aggiorniamo la situazione per quanto riguarda gli incontri di Verona, Bari e Torino. Verona-Roma.
4: A Verona il 13°, dunque Verona 2, Roma 2, il Verona ha pareggiato con Cammarata, per la Roma si allontana la Champions League in quanto oltre al pareggio dell'Inter c'è il Parma che vince, quindi si aggiudicherebbe il quarto posto, quindi per la Roma si allontana la possibilità di qualificarsi anche per lo spareggio. Linea allo studio.
1: Bari Bologna.
9: Siamo al 13° minuto della ripresa, Bari e Bologna sono sull'1-1.
5: Scusa del vecchio, c'è il Parma che sta per battere un calcio di rigore molto dubbio, parte Crespo, palla in rete, 3-0 per il Parma, si arrabbia molto Chimenti, a nostro avviso ha ragione, perché il rigore è stato concesso per un presunto fallo del portiere nei confronti di Benarrivo, che però in realtà aveva anticipato il portiere, aveva cercato un pallonetto che era terminato fuori, poi il contatto tra il portiere e il difensore, l'arbitro Rodomonti ha fischiato il rigore, 3-0 per il Parma, va in gol anche Crespo che raggiunge così quota 22 e si porta a due reti da Shevchenko che ha già realizzato un gol a Milano. Dunque Parma 3, Lecce 0 a Tedevecchio.
9: Sì, riprendo la linea da Delfino per dirvi che le due squadre Bari e Bologna sono sempre sull'1-1. Nel Bari è entrata la terza punta Enninaia ed è uscito in un centrocampista Mazzen.
1: Intanto che cosa succede a Perugia, Riccardo Cucchi?
2: Situazione surreale, la partita è al momento sospesa, non definitivamente sospesa, i giocatori...
10: Scusa se ti interrompo, terzo gol del Milan sul calcio di punizione di Leonardo, colpo di testa di Taribo West, palla in rete. Al 16° della ripresa, Milan 3, Udinese 0, il gol di West, linea che torna Cucchi.
2: I giocatori indossano la tuta, Collina attende, da qualche istante è anche rientrato all'interno degli spogliatoi, il terreno di gioco è sempre più sommerso dall'acqua. Certo, un finale che anche il più fantasioso degli autori di racconti gialli poteva immaginare. La partita non riprende. C'è qualche sorriso anche sul volto dei dirigenti della Juventus e del Perugia, sorrisi che cercano di sdrammatizzare una situazione che diventa sempre più paradossale.
3: Un attimo vuoi... soltanto, Riccardo, perché sì. La partita qui all'Olimpica è cominciata esattamente alle 16:19. L'arbitro Borriello ha aspettato a lungo tra il rumoreggiare naturalmente dei tifosi, poi l'altoparlante ha spiegato i motivi di questo ritardo e alle 16:19 è cominciato il secondo tempo di Lazio Regina con la Lazio in vantaggio per 2-0. Si gioca da un minuto a te la linea.
2: Rimaniamo in attesa naturalmente degli sviluppi che vi forniremo in tempo reale. A te, Provenzale.
1: D'accordo, naturalmente potrai intervenire in qualunque momento quando ci saranno novità. Adesso riprendiamo il giro degli interventi. Il campo principale diventa Roma per Lazio Regina, a seguire poi Milano, Parma, Cagliari, Firenze e Genova. Bruno Gentili.
3: E dunque, come già detto nel collegamento precedente, d'accordo in pratica con i due capitani, vale a dire Favalli e Giacchetta, l'arbitro Borriello esattamente alle 16:19 ha dato il via libera per la ripresa del secondo tempo. Adesso siamo in campo le due squadre da circa 3 minuti, sempre 2-0 il punteggio a fuori dalla Lazio sulla Regina grazie alle reti trasformate da Inzaghi e da Veron, che hanno a loro volta trasformato due calci di rigore concessi appunto dal direttore di gara. Adesso la Regina è in possesso di palla, ricordiamo che Pirlo con il numero 30 all'inizio di ripresa è entrato al posto di Cozza. La Regina adesso gioca sul settore di destra, cerca di impostare una nuova azione con Bogdani controllato strettamente da Couto, ancora il pressing feroce da parte dei giocatori della Lazio. Veron addirittura viene a dare manforte, viene a dare un aiuto ai compagni un po' in difficoltà. Callon trattiene a lungo il pallone, indugia, traccheggia un po' con il pallone tra i piedi, lo cede poi al capitano Giacchetta che scivola dando quasi il via libera a Salas che gli ruba il pallone, poi lo scambio veloce tra Inzaghi, ancora Salas, siamo ai 25 metri in area di rigore, Inzaghi è quasi solo, la conclusione, sbaglia una palla d'oro, il pallone sfiora, lambisce la traversa ma era in pratica solo, anche se in posizione leggermente decentrata all'altezza dell'angolo alto dell'area del portiere, dell'area piccola, ha sbagliato colpendo il pallone in modo un po' scordinato, forse anche Simone Inzaghi ha perso all'ultimo momento l'equilibrio, occasione davvero favorevole, sciupata un po' malamente da Simone Inzaghi. 2-1 per la Lazio, 2-0 scusate per la Lazio sulla Regina, linea San Siro.
10: Siamo giunti al 20° della ripresa, il Milan in vantaggio su Udinese per 3-0, una vittoria decisamente meritata, anche se i tre gol, il fatto strano, arrivano tutti da palle inattive, due calci di punizione e un calcio di rigore. Manovra ora l'Udinese che pare abbastanza rassegnata in questa fase della partita, c'è un retropassaggio di Bertotto nell'area di rigore al portiere Turci, da Turci ancora in avanti, Rasoterra sulla destra al nuovo entrato che nel periodo non collegato ha sostituito Van der Weck, si tratta del brasiliano Alberto, c'è un lancio in avanti, va a terra lo stesso Alberto, probabilmente sgambettato da Serginio, l'arbitro invece arresta il gioco e si segnala l'azione del guardalinee e fa proseguire l'azione. Intanto, fatto curioso, c'è un'autentica ola da parte dei tifosi milanisti che vedono il Milan più che mai confermarsi per la prossima Champions League. 21° della ripresa, Milan 3, Udinese 0, linea Tardini.
5: Tardini si gioca da 17 minuti il secondo tempo, partita ormai virtualmente chiusa, il Parma in vantaggio per 3-0 nei confronti del Lecce, Lecce che gioca anche, lo ricordiamo, dalla parte finale del primo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Conticchio. Adesso c'è una sostituzione, sta entrando in campo per quanto riguarda il Parma dovrebbe entrare in campo Maini mentre sta uscendo Bolagno. Tutto questo al 18esimo minuto della ripresa, ripetiamo, con il Parma in vantaggio per 3-0, il 3-0 realizzato sul calcio di rigore trasformato da Crespo, che raggiunge quota 22 nella classifica cannoniere. Rigore discutibile per un fallo di Chimenti su Benarrivo, che in realtà aveva scavalcato il portiere con un pallonetto. Stessa cosa, identica cosa è successa qualche minuto più tardi all'altra parte dell'area di rigore, con un pallonetto di Lucarelli nei confronti di Buffon, che poi è franato sull'attaccante del Lecce, ma in questo caso l'arbitro Rodomonti non ha fischiato il rigore. Entra in area di rigore adesso il Parma, c'è il passaggio all'indietro di Juarez senza problemi per Chimenti. Resta invariato il punteggio 3-0 per il Parma nei confronti del Lecce. Tra il Parma e la Champions League adesso resta soltanto la notizia, la conferma del pareggio fra Cagliari e Inter. Dunque la linea a Santelia.
7: 22esima a Santelia, proprio in questo momento Roberto Baggio su punizione ha sfiorato la traversa, una punizione concessa per un atterramento dello stesso Baggio al limite dell'area ad opera del giocatore ametrano. Per le proteste l'arbitro Racalbuto ha espulso il giocatore Abeijon. Pochi minuti prima aveva espulso per proteste anche l'allenatore Renzo Ulivieri, il quale termina così la sua avventura con una disonorevole espulsione. Da segnalare nel periodo non collegato che al 13esimo un bel colpo di testa di Zamorano è stato seguito da una bellissima parata di Scarpi, e che un minuto più tardi Suazo è finito a terra in aria su un intervento dubbio, evidentemente episodio da rivedere in Moviola. Ora l'Inter in possesso di palla, siamo nella metà campo del Cagliari, nulla di fatto, interviene Zebina a liberare. 22 minuti e 40 secondi, 0-0.
0: C'è il pareggio del Genoa esattamente al 24esimo minuto della ripresa, siamo sul 2-2 e fra poco vi diremo chi è il giocatore che ha realizzato il gol, che è sommerso da un abbraccio da parte dei propri compagni. Comunque 2-2 per il momento e la linea torna a Provenzali.
1: Torniamo a Roma per Lazio Regina, Bruno Gentili.
3: Sì, siamo al 10° minuto del secondo tempo, sempre 2-0 per Lazio contro la Regina. Lazio che attacca ancora, la Regina ha avanzato con Pirlo, il proprio baricentro, ha un atteggiamento leggermente appena un po' più aggressivo. Al quarto Bogdani tra l'altro ha fallito il colpo di testa da buona posizione. Al quinto Salas a destro in corsa, Taibi respinge con i piedi, molto bravo il portiere della Regina. Un minuto dopo Possanzini ha rilevato Giacchetta ed è andato quindi a affiancare nel reparto avanzato l'albanese Bogdani. Regina che attacca adesso sul centro sinistra con Callò, ha diversi spazi davanti a sé, la conclusione respinta addirittura con la schiena da parte di Couto, e poi lo stesso Couto che avvia una nuova azione cedendo il pallone a Veron per la Lazio. Lancio lunghissimo per Salas, leggermente impreciso, interrompe questa azione con molta eleganza e tranquillità, molta calma Stovini, poi il diagonale forte preciso sulla sinistra per Pirlo, lo raccoglie, punta con decisione Negro, cerca di entrare in area di rigore, disturba l'azione di Pirlo Negro e poi ancora il pallone ceduto a Brevi, ancora la Regina in fase di impostazione, quindi Baronio attacca per linee verticali, cerca la conclusione da distanza notevole, da circa 25 metri Pirlo, il pallone che batte contro una spalla di Simeone e finisce in fallo laterale. Dopo l'uscita di Giacchetta, capitano della Regina è diventato Baronio. Al nono cambio anche nella Lazio, è uscito infatti Pancalo al suo posto, l'argentino Sensini in area di rigore per Callon, provvidenziale davvero l'intervento, ha uncinato il pallone l'intervento di Fernando Couto. Lazio che investisce una nuova azione a sinistra con Mancini, 2-0 per la formazione biancoceleste su quella granata esattamente al 12esimo, linea San Siro.
10: A San Siro al 27esimo della ripresa, sempre in mille in vantaggio nettamente sull'Udinese per 3-0, un'Udinese che appare abbastanza rassegnata. Seguiamo in azione diretta, quindi lancio davanti di Ambrosini nella metà campo per Sciacenco, troppo lungo il lancio, viene intercettato dal capitano dell'Udinese Bertotto che sparacchia in avanti, il pallone termina in fallo laterale proprio sotto la nostra postazione, quindi rimessa laterale a favore del Milan. Un Milan che ha preso decisamente il comando delle operazioni ed ora viene incitato a gran voce dal proprio pubblico che saluta così la sicura partecipazione della squadra rossonera alla prossima Champions League. Lancio in avanti di West anticipato, poi c'è un colpo di testa di Giannichetta, poi intervengono ancora i difensori del Milan, Costa Curta, West in avanti, rovesciata di Serginio, applausi scroscianti da parte del pubblico, stop di petto da parte di Gargo, seguiamo questa azione in avanti sulla destra per Alberto, lungo l'out di destra, il tocco centrale per Fiore, arresta il pallone dopo un pallonetto in avanti, Fiore cerca di liberarsi l'avversario, triangola con Jorgensen ma interviene Ambrosini, serie di batti a centrocampo, a me non rimane che confermare il 3-0 del Milan su Udinese. Fino a questo momento siamo al 28esimo e dare la linea a Delfino Parma.
1: D'accordo, allora Delfino.
5: e adesso Lucarelli supera con un pallonetto il portiere del Parma Buffon e realizza il punto del 3-1 per il Lecce. Tutto questo al 25esimo del secondo tempo, calcio di punizione battuto dalla tre quarti di campo, praticamente un po' a sorpresa perché nel frattempo il Lecce aveva effettuato una sostituzione, era entrato in campo Pivotto al posto di Juarez e poi proprio nel momento dell'ingresso in campo di Pivotto hanno battuto.
7: Scusami Delfino, c'è un calcio di rigore assegnato all'Inter per un fallo su Zamorano, ti richiederò la linea più tardi.
5: Questa è una notizia che non farà felici i tifosi del Parma che ha subito il gol del Lecce, il gol del 3-1, peraltro si è anche infortunato Lucarelli in una circostanza ancora rimasto a terra, perché se l'Inter dovesse realizzare il calcio di rigore raggiungerebbe nuovamente il Parma e le due squadre andrebbero allo spareggio. Dunque sulla situazione di 3-1 per il Parma nei confronti del Lecce, ripetiamo al 25esimo gol di Lucarelli che ancora a terra è infortunato, giriamo immediatamente.
11: Terzo gol per la Lazio, 3-0, ancora una volta Diego Pablo Simeone, esattamente al 14esimo, quarto gol realizzato di testa da Diego
12: Gentili,
11: Pablo Simeone.
12: Gentili, chiedo scusa dal Giro d'Italia, mancano 500 metri alla conclusione di questa prima frazione, ci sono gli uomini della Polti avanti, poi anche uomini della Lampre, sta per essere lanciata la volata quando mancano circa 400 metri alla conclusione, poco meno di 400 metri alla conclusione, non vediamo la maglia di Mario Cipollini, è partito intanto Casper, Jimmy Casper, il francese Casper è partito in avanti e va a vincere con il numero 143 Ivan 40 della Mobilvetta secondo Zanetti, Ivan 40 secondo Zanetti, nulla da fare dunque per Mario Cipollini.
7: Scusa Orlando, sta per battere il rigore Roberto Baggio contro Scarpi, siamo alla mezz'ora della ripresa al Sant'Elia, calcio di rigore concesso da Raccalbuto per un atterramento di Zamorano in area opera di Zebinà, c'è stato anche lo stesso Zebinà ammonito. L'Inter non ci sta ovviamente a perdere la Champions League, parte la rincorsa di Roberto Baggio, il tiro, palla da una parte, Scarpi dall'altra e del gol, Inter in vantaggio, 1-0 la mezz'ora.
13: Sì, interviene 30... Perugia per un altro aggiornamento, è in corso la verifica da parte del direttore di gara Pierluigi Collina che è accompagnato dal capitano della Juventus Conte e dal capitano del Perugia Olive, sta percorrendo praticamente l'intero terreno di gioco del Renato Curi con un pallone che cerca di far rimbalzare per verificare se le condizioni di praticabilità del campo consentiranno o meno la ripresa del gioco. A più tardi per le ultime notizie da Perugia, a te la linea.
8: Minuti di gioco sono 38 e la situazione non è cambiata, Fiorentina 2, Venezia 0, l'interesse è calato in questo finale, dagli spalti si levano Inni e corri per Battistuta che fa il gol in questo momento con una splendida esecuzione in diagonale da pochi passi, esecuzione che non lascia scampo al portiere Casazza, in contropiede dunque il terzo gol della squadra viola al 38esimo minuto con Battistuta, per lui 22esimo successo personale in questo campionato. Dunque la nuova situazione, Fiorentina 3, Venezia 0 al 38esimo della ripresa, il terzo gol di Battistuta, la linea va a Genova.
0: 2-2 tra Genova e Brescia quando mancano 8 minuti alla conclusione, salvo recupero, vi ricordiamo i marcatori nel primo tempo, all'ottavo strada per il Genova su calcio di punizione, al 15esimo Ubener e al 20esimo Mero per il Brescia e poi nella ripresa al 24esimo ha pareggiato Mutarelli, dunque 2-2 in linea allo studio.
1: Ancora un tentativo con Perugia per Perugia-Juventus, Riccardo Cucchi.
5: Continua la verifica molto puntigliosa da parte del direttore di gara Pierluigi Collina, adesso è all'interno dell'area di rigore che è collocata sotto la curva nord, sta pestando il terreno con i suoi scarpini per verificare la consistenza del fondo, ha smesso di piovere o perlomeno piove un po' meno, ma naturalmente le condizioni del campo sono state rese precarie dal violentissimo acquazzone che ha accompagnato gran parte del primo tempo e che si è poi protratto per l'intervallo. Collina è sempre accompagnato da Olive e Conte, sta completando ancora il suo giro sul terreno di gioco del Curi, tra l'altro molti spettatori hanno già abbandonato l'impianto, si sono allontanati dallo stadio con le loro vetture, creando anche qualche ingorgo proprio all'esterno dello stadio. Tra qualche istante sapremo definitivamente quale sarà la decisione del direttore di gara, se cioè riprenderà la partita per disputare il secondo tempo o se invece la stessa verrà rinviata. Te Provenzale.
1: E naturalmente potrà intervenire in qualunque momento. Andiamo a Roma per Lazio Regina, Bruno Gentili.
5: Sì,
3: 3-0 sempre per la Lazio sulla Regina. Quanto siamo giunti al 25esimo, poco fa palla gol per Roberto Mancini proprio all'altezza del dischetto dell'area di rigore, gli è stata sottratta all'ultimo secondo, alle spalle è arrivato Vargas, il cileno Vargas, e gli ha rubato il tempo. Ancora la Regina in fase di impostazione con Calloma, siamo sempre nella metà campo granata, il pressing assiduo da parte dei giocatori della Lazio che impedisce alla Regina di imbastire una nuova azione, due cambi nella Lazio, vi abbiamo detto di Sensino al posto di Pancaro, poi al 20esimo Almeida ha sostituito Simone Inzaghi, Lazio in pratica con una sola punta, Salas con Mancini in apporto, in appoggio, in precedenza il cileno Vargas aveva rilevato Baronio, capitano ora aggiunto.
10: Quarto gol del Milan, scusa Gentili, su assist di Biroff, sinistro al volo di Leonardo, 4-0 per il Milan, al 41esimo ancora per la linea.
3: D'accordo, forma non paga evidentemente del 3-0, la Lazio continua ad attaccare in fase adesso di disimpegno, la Regina con Pirlo, il pallone ciuto a Possanzini, il diagonale per Bogdani, l'appoggio di prima, l'indietro ancora per Pirlo, lo scambio di ritorno, il pallone di ritorno troppo lungo, esce Marco Ballotta, blocca il pallone e avvia cedendo il pallone stesso a Ned, una nuova azione a favore della formazione allenata da Sven-Goran Eriksson al 27esimo, Lazio 3, Regina 0, linea a San Siro.
10: Per ribadire il 4-0 del Milan, perfetta azione da parte del Milan, c'è stato dalla sinistra un cross in laterale da parte di Shevchenko che un minuto prima aveva mancato un autentico gol a tu per tu con il portiere, aveva lasciato partire un raso terra che aveva sfiorato il palo, comunque in questa occasione Shevchenko è stato altruista, tocco diagonale che ha attraversato tutta l'area per Biroff che di testa sempre lateralmente ha messo il pallone al centro area, è entrato al volo di sinistro Leonardo, ha messo la sfera in rete, è il periodo non collegato, due sostituzioni nel Milan, fuori Ambrosini e Serginio e dentro De Ascenti, Se e Guri, ora attacca ancora il Milan, Udinese rassegnata, un Udinese che con questa batosta esce addirittura da qualsiasi coppa a meno che non voglia poi partecipare all'Intertoto, vediamo ora Gargo che attende che si piazzino i compagni quando siamo giunti al 43esimo, Milan 4 Udinese 0, linea Parma
5: dove mancano 5 minuti al 90esimo, si attende soltanto il fischio finale dell'arbitro Rodomonti, si attendono anche notizie eventualmente positive per il Parma da Cagliari e dunque la linea al Sant'Elia a Coco.
7: 43esimo, Inter in azione, gioca contro 9 uomini, l'Inter quindi gode di ampi spazi in contropiede visto che il Cagliari in 9 appunto fa quello che può per cercare di pareggiare le sorti di questo incontro, il rigore di Roberto Baggio trasformato proprio alla mezz'ora, siamo ora al 43esimo e 30 secondi, c'è stata una rimessa in gioco laterale da parte dell'Inter, Seedorf in azione, siamo sul lungo l'out di destra, Seedorf si accentra, un bellissimo passaggio per Zamorano che entra in area e supera Scarpi con un pallonetto, bellissimo l'azione dell'Inter, bellissimo il raddoppio di Zamorano, 2-0 per l'Inter quando siamo giunti al 44esimo della ripresa, Inter 2, Cagliari 0, linea Firenze.
5: Scusa Raffa, ti interrompo dalle tardini perché pochi secondi fa Stanic ha messo dentro il suo secondo gol personale, il quarto per il Parma, dunque al 41esimo della ripresa, Parma 4, Lecce 1, autore del quarto gol Stanic, a te Raffa.
8: 45esimo invece al Franchi, Fiorentina 3, Venezia 0, non c'è più storia, UEFA in cassaforte per la Fiorentina che ha sostituito Chiesa con Balbo e Di Livio con Amor, e proprio Amor un minuto fa ha respinto sulla linea un colpo di testa di Maniero sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Volpi, 45 minuti esatti, Fiorentina 3, Venezia 0 e linea che va a Genova.
0: Minuti alla conclusione, due minuti al termine qui a Genova, 2-2 il punteggio tra Genova e Brescia e c'è stato nel frattempo ancora un intervento eccezionale del portiere del Brescia Castellazzi sul tiro di Francioso, è riuscito a mettere il pallone in calcio d'angolo, Brescia in avanti ora sfrutta a sua volta un calcio d'angolo, siamo quasi alla conclusione dell'incontro, 2-2 linea allo studio.
1: Roma.
3: Siamo al 30esimo, la Regina, il calcio in funzione di Pirlo, il pallone respinto da Couto, ancora Regina sul pallone, vediamo che cerca di spingere sul settore di destra con Possanzini alla meglio, evitando l'intervento in scivolata di Favalli, è pronto al cross, ancora una finta, cerca di accentrarsi, uno contro uno, il tunnel di Possanzini. Il fallo di ostruzione molto netto commesso da Favalli nei confronti dell'attaccante della Regina, il calcio in punizione comandato da Borriello esattamente al 30esimo con la Lazio in vantaggio per 3-0 sulla Regina, Lazio padrona del campo, partita che davvero ha poco ormai da raccontare nonostante le due punte schierate da Colomba, Possanzini e Bogdani con Callon sulla tre quarti, un'ovazione al 29esimo all'uscita dal terreno di gioco di Roberto Mancini. Al suo posto è entrato con Sesauso. Abbiamo soltanto questo calcio di punizione all'altezza del lato corto sinistra dell'area di rigore laziale. Pirlo sul pallone a centro area, salta Bogdani, salta anche Couto, mancano entrambi il pallone. 3-0 per Lazio sulla Regina al 31esimo, linea San Siro.
10: Dove siamo giunti al 46esimo della ripresa, Milan 4 Udinese 0, si giocherà fino al 48esimo per effetto di 3 minuti di recupero decretati dal direttore di gara signor Cesari di Genova, partita che oramai non ha più nulla da dire. Devo darvi conto, nel periodo non collegato, invasione pacifica da parte di un tifoso milanista che è stato poi portato fuori campo dal capitano rossonero Albertini, che poi l'ha consegnato a due poliziotti, ma tutto poi si è risolto, è tornato al proprio posto il tifoso rossonero. Il pallone ora è terminato oltre linea di fondo e la partita riprenderà con una rimessa dal fondo operata dal portiere del Milan Abbiati, quando siamo giunti al 46esimo minuto e 30 secondi di una partita oramai che non ha più nulla da dire. 4 per il Milan, 0 per l'Udinese, linea Parma.
5: A Parma mancano 2 minuti al 90esimo, non cambia la situazione, il Parma è sempre in vantaggio per 4-1, lo ricordiamo nei confronti del Lecce, l'ultimo gol lo ha realizzato poco fa Stanic. Adesso il Lecce prova ad attaccare in avanti questo pallone. Adesso in area di rigore Lecce, che ricordiamo in 10 uomini dalla parte finale del primo tempo, ed è anche senza Lucarelli, che si è infortunato nella circostanza del gol realizzato a metà del secondo tempo, e dunque senza peso offensivo praticamente la formazione allenata da Cavasini, che lo ricordiamo oggi è squalificato e in tribuna. Avanza ancora la formazione giallorossa, l'azione va comunque per le lunghe, Colonnello in possesso di palla, anzi Balleri sul settore di destra, manca un minuto al 90esimo, Parma 4 Lecce 1, ma con la vittoria ormai quasi sicura dell'Inter a Cagliari si dovrà ricorrere ad uno spareggio proprio fra Parma ed Inter per assegnare l'ultimo posto per la Champions League. Linea Cagliari.
8: Attenzione, diamo il finale di Firenze, Fiorentina batte Venezia 3-0, linea Cagliari.
7: 47esimo al Santi Diaz, dovranno essere giocati altri 2 minuti di recupero, ancora l'Inter in avanti con Zamorano che gode di ampi spazi, in occasione del gol è stato lasciato completamente solo e con un tocco morbido di esterno destro ha superato Scarpi in uscita dopo un bel cross di Seedorf dalla destra. Ora il Cagliari che riprova, ma come diceva Delfino sembra inevitabile lo spareggio col Parma per l'accesso in Champions League. In questo momento Suazo viene colto in posizione di fuorigioco, ci sarà quindi un calcio di punizione a favore dell'Inter. 48esimo, ancora un minuto da giocare in linea Firenze.
1: Abbiamo già il finale per quanto riguarda la partita di Firenze, la vittoria della Fiorentina per 3-0. Andiamo a Genova.
0: Siamo in fase di recupero a Genova, il punteggio è sempre di 2-2.
4: Il finale da Verona, Verona e Roma 2-2 per la Roma e Coppa UEFA per il Verona, Inter Toto, linea Luzzi.
10: Attenzione, finale anche da San Siro, il Milan vince per 4-0, si qualifica per la Champions League, l'Udinese dovrà verosimilmente ricorrere all'Inter Toto.
0: Si gioca ancora qui a Genova, sempre 2-2 il punteggio, attacca il Brescia in questo momento e stante così
14: finale anche dal Delle Alpi, Torino batte Piacenza 2-1, le due squadre salutano la Serie A.
0: Dico stante così il risultato, il Brescia è secondo ma è raggiunto dal Napoli, in linea Provenzali.
1: Andiamo di nuovo a Roma per Lazio Regina.
3: 33esimo, siamo naturalmente in netto ritardo, ricordiamo che il secondo tempo è cominciato soltanto alle 16:19, 3-0 per Lazio sulla Regina, ancora Lazio in fase di impostazione al 30esimo.
7: Scusa Gentili, finale da Cagliari, Inter batte Cagliari 2-0.
3: D'accordo Coco, al 30esimo una buona opportunità per la formazione di Eriksson con Salas, cross lungo linea, Cirillo allontanato all'ultimo momento il pallone. Simpatico siparietta al 31esimo, Mancini portato in braccio a bordo campo, portato in braccio quasi da Lombardo sotto la curva.
9: Attenzione,
3: nord.
9: Attenzione Gentili, il finale da Bari, Bari e Bologna hanno concluso sull'1-1 ed ora tradizionale invasione di campo.
3: Ecco Mancini dietro le spalle appunto di Lombardo, si è tolto la maglia e l'ha regalata ai tifosi. La Lazio ancora in fase di impostazione con Veron, il palleggio di Veron molto elegante, il pallone poi ceduto a sinistra a Favalli, avvia una nuova azione con Nedved, si giocherella con il pallone tra i piedi, giocherellano i giocatori con il pallone tra i piedi quando siamo al 34esimo, 3-0 per la Lazio.
0: Gentili scusami, finale a Genova, Genova e Brescia 2-2 per i gol di Strada, Hubner, Mero e Mutarelli.
3: Bene, adesso l'Olimpico, quando siamo giunti al 35esimo ci sono addirittura gli olè del pubblico, a dimostrazione che la partita ha poco da dire. 3-0 per Lazio sulla Regina, linea se non sbaglio Provenzali a San Siro, sempre
1: a Parma.
3: A Parma.
5: Calcio di punizione a favore del Lecce proprio nell'ultima possibilità per la squadra giallorossa, perché siamo entrati nel terzo e ultimo minuto di recupero, la conclusione calciata da Bonomi è terminata di pochissimo alla destra della porta difesa da Buffon, nel frattempo un centinaio di i tifosi del Parma nella zona sinistra rispetto alla nostra postazione e anche i tifosi del Lecce alla nostra destra stanno per invadere il campo, un'invasione ovviamente pacifica per la conclusione di questo campionato, conclusione che però ricordiamo non riguarderà il Parma che dovrà ancora giocare uno spareggio con l'Inter per l'accesso in Champions League. Si attende soltanto il fischio finale da parte dell'arbitro Rodomonti, 4-1 il punteggio del Parma a favore nei confronti del Lecce, l'arbitro Rodomonti adesso sta portandosi il fischietto alla bocca, non appena il portiere Aiardi rinvierà il pallone, l'arbitro fischierà la fine, ecco in questo momento il triplice fischio, termina la partita, Parma batte Lecce 4-1, Parma allo spareggio con l'Inter per la Champions League, Lecce salvo già da una settimana, rinuncerà anche all'Intertoto, questo lo ha già detto Cavasin ieri, la linea
1: allo studio che la passa immediatamente a Perugia per vedere come sono le condizioni del tempo.
13: Allora, il tempo è sicuramente migliorato, anche le pozze d'acqua che avevano in pratica ricoperto il manto erboso del Curi sono in pratica scomparse e in parte riassorbite dall'erba. È tornato Collina sul terreno di gioco per una ulteriore verifica, mentre Van der Sar si sta riscaldando con il preparatore dei portieri della Juventus. Dunque l'ipotesi che si possa giocare il secondo tempo non è completamente da escludere, come peraltro non si può ancora escludere che la partita possa essere rinviata. Olive, Conte e Collina stanno percorrendo il campo, i due capitani e il direttore di gara alla ricerca di situazioni che potessero appunto consentire la ripresa del gioco. Collina fa rimbalzare il pallone, lo calcia egli stesso, viene naturalmente inseguito da fotografi e telecinoperatori, ma è comunque protetto dalle forze di polizia. Il pubblico sugli spalti non è più quello del fischio d'inizio, sono davvero pochi gli spettatori che sono rimasti qui a Renato Curi, ma tutte le ipotesi sono ancora possibili. Te Provenzali.
1: Andiamo a Roma per Lazio Regina.
3: 37esimo, Lazio 3, Regina 0, il retropassaggio di Simeone per Marco Ballotta, il quale non può toccare il pallone con le mani, lo cede quindi a Sensini, ricordiamo Sensini è entrato al posto di Pancalo circa 15 minuti fa, poi Salas numero con il petto, si allunga il pallone, si arresta improvvisamente, lo cede poi improvvisamente in area di rigore a Nedved, incursione prepotente da parte di Nedved, ha battuto in velocità ben due avversari, ancora Salas, pallone che è uscito all'area di rigore, la finta e controfinta di Salas, gli applausi del pubblico, davvero numero, bellissimo l'intervento, secondo noi un po' falloso da parte di Cirillo nei confronti del cileno, il quale protesta per la mancata concessione del calcio di rigore, si riprende comunque a giocare come se nulla fosse con Veron, triangolo stretto, ancora Almeida a larghi spazi davanti a sé, cerca la conclusione, la distanza ragguardevole, circa 40 metri, colpisce il pallone con l'esterno destro, pallone che termina molto alto. Provenzali, non so che cosa devo fare a questo punto, siamo al 38esimo, se andare avanti oppure cederti la linea.
1: Puoi andare avanti ancora per qualche minuto, poi se a Perugia, se da Perugia non ci saranno novità, passeremo ai commenti sulle altre partite. A te la linea.
3: Bene, siamo al 38esimo, ricordiamo sempre per chi si ponesse soltanto ora all'ascolto che Lazio conduce per 3-0, mentre vediamo che cerca l'azione solitaria.
13: Attenzione,
3: un po'
13: Gentili,
3: troppo solitaria. Prego.
13: E Perugia che interviene. La Juventus sta tornando in campo, si stanno riscaldando i giocatori bianconeri, sono accompagnati anche da quelli di Perugia che stanno lentamente sbucando dal sottopassaggio. L'ipotesi più credibile è che tra qualche minuto si giochi il secondo tempo di Perugia-Juventus. A te la linea.
3: Beh, davvero colpi di scena a ripetizione in questa giornata incredibile, mentre la Lazio ancora attacca a sinistra, l'intervento preciso da parte del cileno Vargas in anticipo netto su Veron, il pallone poi giocato da Brevi che ha disputato un'ottima partita, quindi Callon, pallone oltre la metà campo, siamo già in quella laziale con Pirlo, fa passare il pallone sotto i tacchetti, ancora una finta di Pirlo per sbilanciare, il tentativo di sbilanciare la difesa laziale, l'intervento poi deciso da parte di Possanzini, ancora Pirlo, l'1-2 con Possanzini in area di rigore, non si intende con l'attaccante che è entrato al posto di Giacchetta quasi ad inizio di ripresa, il pallone poi viene fermato da Ballotta, con i piedi lo rilancia in avanti per Nedved, ceduto al centro ancora per Veron, ritmo davvero molto molto basso, si passeggia adesso allo stadio Olimpico, ricordiamo i gol, il primo al 33esimo, il rigore trasformato da Inzaghi, da Simone Inzaghi per un fallo di mano netto di Brevi, poi il secondo rigore concesso da Borriello al 37esimo, rigore trasformato da Veron e concesso per uno sgambetto, qualche dubbio su questo intervento di Morabito e danni di Pancre, quindi al 14esimo la ripresa, il terzo gol realizzato da Simeone, una perfetta girata di testa con il pallone che è finito nell'angolo basso con Taibi completamente spiazzato dopo una pennellata da parte di Veron, ancora il regina, la regina con Calloni, il tunnel Danny Simeone, esce Couto la propria area di rigore con grande determinazione, cerca di contrastare vanamente Calloni, gli applausi del pubblico di Fede Regina, ricordiamo che sono più di 1000 tifosi che sono accorsi qui allo stadio olimpico per seguire la propria squadra, mentre adesso la Lazio risponde in contropiede con Conceição. Conceição ha invece rilevato Roberto Mancini 8 minuti fa, ancora a Verona, ferma il pallone, lo alza, adesso osserva il piazzamento dei compagni, in avanti c'è soltanto Salas, alla sua destra c'è Conceição, riceve invece Nedved a sinistra, il pallone uncinato, arpionato da Almeida all'altezza della metà campo avversaria, poi giocato con uno scambio corto a destra ancora per Conceição, l'apertura improvvisa a sinistra per Veroni, il colpo di testa a schiacciare all'indietro ancora per Simeone, la regina è ferma, aspetta in pratica che la Lazio si faccia avanti, la Lazio invece fa una specie di torello nella propria metà campo con i giocatori che si passano vicendevolmente il pallone, adesso è giocato da Simeone, ancora Favalli, capitano della formazione laziale, ricordiamo che Favalli era assente dal 30 gennaio scorso, è rientrato oggi dopo più di 3 mesi in seguito a un brutto strappo muscolare alla coscia destra nella partita contro il Bari, ancora la Lazio con Nedved, bella l'intesa in sovrapposizione con Salas, insegue il pallone, la finta di Salas è contrastato da Stovini in area di rigore, l'intervento poi di Morabito che tocca il pallone per ultimo mandando in calcio d'angolo il pallone stesso al 41esimo con Lazio in vantaggio, ricordiamo per 3-0, mentre c'è un'invasione pacifica ma piuttosto a rischio da parte di molti tifosi che stavano occupando la curva nord e dunque situazione davvero rocambolesca oggi e dunque adesso la partita è interrotta.
1: Bene, Gentili, sì. in attesa che riprenda, andiamo da Filippo Corsini per i finali delle partite della Serie B e per la situazione di quelle di C in schedina.
15: Allora, Atalanta-Empoli 1-1, risultato finale, Cosenza-Fermana 1-0, Monza-Cesena 1-1, partita questa inserita in schedina, Napoli-Alzano 3-1, Ravenna-Chievo 2-2, Ternana-Savoia 3-1, non abbiamo ancora il finale di Treviso-Pistoiese che al momento sono ferme sul 3-3, Serie C in schedina, Crotone-Ancona 2-0, Reggiana-Siena 0-0.
1: E ne torniamo da Bruno Gentili a Roma.
3: Eh sì, perché si è verificata una situazione davvero incresciosa, invasione di campo, l'arbitro ha sospeso la partita, in pratica tutti i giocatori sono dovuti rientrare negli spogliatoi, davvero un atteggiamento incomprensibile quello da parte dei tifosi che occupavano la curva nord, sono entrati in campo, saranno circa 500, i giocatori sono letteralmente scappati, è rimasto soltanto Veron quasi nudo, dobbiamo dire, è rimasto soltanto, insomma, con pochi indumenti, non andiamo oltre, è circondato dai tifosi mentre tutti i giocatori sono rientrati negli spogliatoi su preciso ordine dell'arbitro Borriello. Partita interrotta al 41esimo.
13: A Perugia, chiediamo scusa a Gentili, le squadre sono rientrate sul terreno di gioco, dunque presumiamo che tra qualche istante, confermata la nostra impressione, si tornerà a giocare a Perugia per il secondo tempo di Perugia-Juventus. A te la linea.
3: È d'accordo Cucchia, e qui tra poco sapremo se l'arbitro ha ritenuto conclusa la partita, partita sospesa, ricordiamo al 41esimo, quasi 42 con Lazio in vantaggio per 3-0, c'è stata questa invasione da parte dei tifosi, invasione del tutto pacifica, però in moltissimi si sono letteralmente avventati sui giocatori strappando loro le magliette, i calzettoni, persino a Stovini, a Ushado Gan, e poi i giocatori anche impauriti, le forze dell'ordine non sono riuscite a contrastare questo assalto in massa da parte di più di 500 tifosi della Lazio, adesso ci sono addirittura carabinieri e poliziotti che cercano di riportare un po' l'ordine in campo, ma tutti i giocatori, compresi naturalmente l'arbitro e i due guardaline, sono rientrati negli spogliatoi. Tra poco sapremo qualcosa di più. Linea di nuovo a Cucchi.
13: Le squadre si stanno riscaldando, abbiamo la possibilità di chiamare in causa anche Antonio Monaco che si è spostato a bordo campo e credo possa darci qualche notizia in più su quanto avvenuto in questa surreale ora. A te Monaco.
16: In pratica, come a discrezione dell'arbitro, il proseguimento di questa gara, accanto a me c'è il direttore sportivo del Perugia, Pieroni, la gara allora proseguirà.
17: Collina ha fatto l'ennesimo sopralluogo, il terreno di gioco diciamo assorbito, la tantissima pioggia e acqua, c'è qualche pozzanghera che stiamo cercando ancora di eliminare, ci sono tutti i presupposti che la gara possa reiniziare, tranne che speriamo che non ricontinua a piovere come prima, che sarebbe poi la fine.
1: E allora a Roma per Lazio Regina, Bruno Gentili.
3: Sì, ma guarda, davvero ingiustificata l'invasione a 3 minuti alla fine, invasione per carità pacifica, la partita per noi è stata sospesa soltanto al 42esimo, l'arbitro Borriello non l'ha ritenuta affatto conclusa, infatti tra poco, quando l'ordine sarà ripristinato, riprenderà, si dovranno giocare quegli ultimi 2-3 minuti che mancavano appunto al termine della partita. L'aspetto paradossale è che i giocatori non avevano più le magliette, quindi c'è stato un gran lavoro da parte dei magazzinieri, vero? Buffon è rimasto soltanto con gli slip e altri giocatori come lui. Adesso diversi giocatori della Lazio indossano praticamente altre magliette al contrario, senza numero, soltanto Negro e Almeida fino a 5 minuti fa avevano le magliette. È stato sgombrato comunque il campo dagli intrusi dopo l'intervento piuttosto efficace finalmente da parte del servizio d'ordine, e dunque tra pochissimi secondi si riprenderà, si riprende adesso con un calcio d'angolo battuto da Veron. Dunque calcoliamo che alla fine di questa partita, che Lazio conduce per 3-0, manchino più o meno 2-3 minuti. A te la linea.
1: Puoi andare avanti sin dalla conclusione, Gentili.
3: D'accordo, in possesso di palla alla Regina, ma si gioca così tanto per giocare. Vediamo Possanzini che cerca di impostare un po' pigramente una nuova azione a favore della propria squadra. L'intervento efficace di Fernando Couto, pasticcia poi un po' con il pallone, lo cede a Simeone, gli applausi del pubblico, è stato riportato l'ordine dopo l'intervento degli addetti ai lavori. Con Sesao l'apertura a sinistra per Veron, che gioca con la maglietta in pratica rovesciata, senza numero, non è la sua maglietta. Così nella stessa situazione si trova anche Favalli, davvero grottesca questa situazione. Ancora Simeone, il cerchio di centrocampo, Almeida, l'apertura per Veron, siamo al secondo minuto, vediamo che l'arbitro osserva, lancia uno sguardo ai due collaboratori, vale a dire al signor Cerefolini e a Mitro di Potenza, indica loro che manca soltanto un minuto alla fine della partita, mentre la Lazio si concede il lusso di palleggiare nella propria metà campo. Pallotta che esce dall'area di rigore, il rilancio lunghissimo, un po' centrato, vediamo che cerca con Sesao di proteggere il pallone, non ci riesce, il colpo di testa vincente da parte di Morabito, e poi ancora Morabito sul pallone, neo capitano della Regina, quindi l'impostazione di Brevi, ancora in avanti per Pirlo, il tentativo di far passare il pallone, uscita la propria metà campo da parte di Fernando Couto, ruba poi il pallone Pirlo ad Almeida, entra quasi in area di rigore nel semicerchio, viene messo a terra da una spinta di Sensini, calcio di punizione, la Regina batterà.
13: Attenzione Gentili, sta per iniziare il secondo tempo di Perugia-Juventus, Perugia attaccherà verso destra, la Juventus verso sinistra, è cominciato il secondo tempo esattamente alle 17:11, a te la linea.
3: D'accordo, e puoi immaginare alla tua notizia appunto il mormorio degli spettatori dello stadio olimpico. Calcio di punizione comunque a favore della Regina con Pirlo, palla posizionata all'altezza del semicerchio, della mezzaluna dell'area di rigore, vicino a sé anche Possanzini, poi c'è anche Ezio Brevi che è uno specialista di questi calci piazzati, ma crediamo che a questo punto batterà lo stesso Pirlo. Il pallone a girare, piuttosto insidioso, pallone che passa un metro sopra la traversa. Ormai siamo alla conclusione della partita, vediamo che l'arbitro consulta il cronometro, chiama Ballotta a sé, probabilmente si fa consegnare il pallone, e così è. Infatti la Lazio batte la Regina per 3-0, situazione davvero paradossale per la Lazio. Possiamo definirla una festa a metà, tifosi sbigottiti, davvero increduli, devono aspettare ancora qualche minuto per conoscere il verdetto del campionato. Per la Lazio, per il momento comunque la Lazio è al comando a quota 72 punti, ma naturalmente non è finita. Linea a Riccardo Cucchi.
1: No, riprendo la linea da Milano, dallo studio centrale di Tutto il Calcio, minuto per minuto. A tutti coloro che ci hanno seguito, grazie per l'attenzione.
18: Abbiamo trasmesso Tutto il Calcio minuto per minuto.

0: 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. Per la morte dei quattro braccianti carbonizzati in un minivan ad Amendolara in provincia di Cosenza, fermati due pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Avrebbero bloccato le portiere del veicolo dato alle fiamme, come mostrano le telecamere. C'è anche un superstite, un cittadino afghano ferito, che racconta delle vittime, suoi connazionali e del rifiuto di versare ai fermati i soldi per il trasporto. Allora hanno versato la benzina nell'abitacolo, ricorda, e appiccato il fuoco. Il servizio di Francesco Salvatore.
3: Benzina cara, capita? Ah, ok. Dopo Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom, non viene Pakistan.
4: L'esplosione tremenda, il racconto del superstite della tragedia di Amendolara. Tai Mohammad ha visto la morte negli occhi, porta le ferite addosso. Bracciante afghano, raccoglie fragole. Gli autori della brutale uccisione, i suoi caporali pakistani. Vitto e alloggio, ma niente soldi.
3: No soldi, mangiare, ok. Casa, ok, soldi no. This mafia, mafia, grande mafia, Pakistan, grande.
4: La mafia del Pakistan, la chiama Mohammad. C'è anche un altro bracciante nella casa in cui vive a Villa Piana. Minacciati con le armi, se non dai i soldi, muori.
3: Grande pistola, quattro.
4: Le vittime dormivano proprio in questa casa, giovanissimi. Ci mostrano le foto. Ogni giorno si svegliavano uno accanto all'altro.
5: Questo è uno.
3: Oh, uno, amico.
2: 2 giugno l'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica con cerimonie in tutto il paese, la parata militare e i fori imperiali tra frecce tricolori, droni e una grande bandiera sul Colosseo. Il capo dello Stato Mattarella definisce la nascita della Repubblica un atto di libertà senza precedenti, ribadendo che la Costituzione è la casa comune degli italiani.
6: Si consuma in un omaggio alle forze armate e alla loro vocazione di costruttori di pace il 2 giugno del presidente Mattarella. Quella di oggi non è una semplice ricorrenza, ma un momento in cui rinnovare i valori della nostra casa comune, la Costituzione, scrive il capo dello Stato in un messaggio. Non potrà esserci vera pace finché ci saranno focolai di minaccia nel mondo, aggiunge. Ma in una giornata di festa non poteva mancare la presenza dei giovani, di qui l'incontro con 10 under 35 per discutere di passato, presente e futuro del paese, ma anche del positivo impegno delle nuove generazioni, come spiega nell'anticipazione diffusa dal TG1.
7: Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
6: E dopo l'omaggio all'altare della patria e la sfilata sui fori imperiali, stasera l'ultima tappa delle celebrazioni, lo spettacolo I volti della Repubblica, voluto dal presidente in piazza del Quirinale per raccontare 80 anni di storia e di scelte del popolo italiano. Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
2: Alla parata le più alte cariche dello Stato. Unità nelle celebrazioni istituzionali dunque, ma scontro politico sul possibile via libera europeo a nuovo deficit contro il caro energia.
8: Una risposta positiva. Antonio Tajani si dice soddisfatto sulla flessibilità chiesta a Bruxelles. Poi dai fori imperiali il ministro degli esteri parla di un governo al lavoro per la de-escalation in Libano. All'Unione guarda anche il resto della maggioranza. La Lega per declinare l'invito della Commissione a rimuovere i controlli interni alle frontiere. Fratelli d'Italia per celebrare l'accordo sul regolamento rimpatri. L'Italia fa scuola, dicono dal partito della Premier, a partire dal modello Albania. Un accordo che fronte opposizione il Partito Democratico definisce un pasticcio. Genererà caos calpestando i diritti umani, avvertono dal Nazareno. E anche sull'apertura a nuovo deficit la lettura dei progressisti è differente. Preparano un contentino per Meloni, dicono i 5 Stelle, che però non potrà prorogare lo sconto sulle accise. L'Europa permetterà solo di investire in energia pulita, aggiunge Angelo Bonelli dai 5 Stelle. Il governo ha fatto l'esatto contrario, puntando sul gas e arricchendo le lobby. Lucio Bondi, GR1.
2: La guerra in Ucraina si aggrava ulteriormente il bilancio dei massicci attacchi russi nella notte scorsa. 21 i morti, 15 a Dnipro e altri 6 a Kiev, un centinaio i feriti. Il presidente Zelensky denuncia uno dei raid più pesanti degli ultimi mesi e torna a chiedere agli Stati Uniti nuove forniture per la difesa aerea. Medio Oriente, in Libano 8 morti nei nuovi raid israeliani nonostante la richiesta di Trump di fermare gli attacchi. Netanyahu alza i toni contro Teheran. Durante l'insediamento del nuovo capo del Mossad ha assicurato che Israele continuerà a contrastare l'Iran, precisando che un cambio di regime è ancora possibile. Pochi minuti fa Rubio ha affermato: stiamo parlando con Teheran. Bruxelles invita nove paesi europei, tra cui l'Italia, a rimuovere gradualmente i controlli alle frontiere interne reintrodotti negli ultimi anni. Secondo la Commissione, il nuovo patto su migrazione e asilo e sistemi di monitoraggio consentiranno di garantire sicurezza senza limitare la libera circolazione dei cittadini nell'area Schengen. Il rientro dal ponte del 2 giugno, traffico sostenuto sulle strade italiane. Dopo una mattinata contrassegnata dal bollino giallo, nel pomeriggio è scattato il bollino rosso per il controesodo, con possibile code e rallentamenti sulle principali arterie delle grandi città. Era l'ultima notizia, a linea al pomeriggio di Radio 1, il GR torna alle 18.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
0: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
5: 7 minuti dopo le 17, di nuovo buon pomeriggio, buon ascolto, siamo in diretta, questo è Tempi Supplementari su Rai Radio 1 Sport. Il buon pomeriggio vi arriva dalla voce di Andrea Boccia, che vi terrà

buon pomeriggio anche, ringrazio dall'altra parte del vetro Ombretta Conti, in regia Alessandro Adreani alla parte tecnica. Due ore in mia compagnia. Parleremo di tennis innanzitutto, perché sono in corso i primi due quarti di finale al Roland Garros, nella parte del tabellone priva di italiani, che invece riempiono, come sapete tutti, la parte alta del tabellone con ben 3 rappresentanti su 4, ma di questo ne parleremo. In campo dalle 15 più o meno il tedesco Zverev, il grande, il favorito del torneo oramai, che è privo di Jannik Sinner, è privo anche di Novak Djokovic, quindi è proprio il tedesco Zverev il favorito, che oggi se la vede con lo spagnolo Rafa Kodar, il spagnolo astro nascente, l'ennesimo astro nascente del tennis spagnolo. Ebbene, Zverev, dopo un primo set molto combattuto in cui Kodar sul 5-3 è andato a servire per il set, Zverev invece si è aggiudicato il primo set al tiebreak, vinto per 7-3. Il secondo set invece è stato molto più veloce, molto meno combattuto, sempre appannaggio del tedesco Zverev 6-1. Zverev è in vantaggio anche nel terzo set 4-3 e con il servizio, quindi ha un break di vantaggio. La partita in questo momento sembra pendere dalla parte del tedesco. Questa sera invece l'altro, il secondo quarto di finale di giornata, vede opposto il brasiliano João Fonseca con il ceco Mensik. Domani invece la grande giornata per il tennis azzurro, sempre intorno alle 15 più o meno, dipende dai primi due singolari femminili, scenderà in campo Flavio Cobolli contro il canadese Auger Aliassim, e la sera, domani sera, non prima delle 20:15, quindi più o meno in contemporanea con la nazionale di Silvio Baldini, impegnata nell'amichevole contro il Lussemburgo, il derby italiano dei due Matteo Berrettini contro Matteo Arnaldi. Parleremo, oltre che di tennis, anche di basket, perché sempre domani sera, oltre a Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, oltre a Lussemburgo Italia, ci sarà anche i playoff di basket con gara 3 Milano-Brescia, dall'altra parte del tabellone Venezia-Bologna, entrambe le sfide sull'1-1. Parleremo di playoff di basket, parleremo di calcio giovanile, soprattutto con un libro molto interessante che parla del mondo meraviglioso, ma anche con risvolti un po' meno meravigliosi, del calcio giovanile. Parleremo anche di automobilismo con una manifestazione di auto d'epoca particolarmente suggestiva. Ma prima di parlare di tutto questo, noi facciamo cantare Bob Marley.

con Bob Marley noi andiamo a leggere l'apertura dei vari siti sportivi. Ovviamente il calcio mercato la fa da padrone, inizia la fiera dei sogni che ci darà compagnia per questi tre mesi senza calcio giocato, perché come forse probabilmente saprete il mondiale ci vedrà spettatori, i mondiali ci vedranno anche protagonisti perché Radio 1 li trasmetterà in diretta come sempre su Gazzetta.it. Il taglio alto se lo prende l'esterno destro dell'Inter Dumfries. Il Real sembra essere piombato sull'esterno destro olandese, a luglio può liberarsi per meno di 25 milioni per una clausola, non a caso proprio l'Inter sembra effettivamente forte su Marco Palestra, che ricopre lo stesso ruolo. Di spalla il live mercato parla del il tecnico spagnolo Iraola, che sembrava vicino al Milan, aveva rifiutato il Milan, sembrava per accasarsi al Crystal Palace, il che aveva destato ovviamente un po' di perplessità, un po' di scalpore. Invece Iraola sembra molto vicino alla panchina del Liverpool, che ha salutato in questi giorni Arne Slot, e quindi già si capisce maggiormente il rifiuto della panchina rossonera, che resta senza padrone. Mentre sulla home page di Sky Sport effettivamente si parla di Glasner che saluta il Crystal Palace, ufficiale il suo addio alla squadra che ha appena conquistato la Conference League. È lui al momento il nome forte per la panchina del Milan, panchina che è ancora scoperta come molte altre di Serie A, mentre è arrivata questa mattina l'ufficialità della panchina del Bologna, che ha ufficializzato l'ex tecnico, l'ex CT del Belgio Domenico Tedesco, che siederà sulla panchina che era di Vincenzo Italiano che sembrava potersi accasare al Napoli. Però il Napoli in questo momento sembra essere di Allegri. Uso tutti questi sembra perché le panchine della Serie A sono tutte al momento sembrerebbero occupate, però di annunci ufficiali non ce ne sono stati, eccezione fatta per il Bologna questa mattina con Domenico Tedesco, perché Sarri dovrebbe essere il nuovo tecnico dell'Atalanta, Gattuso il nuovo tecnico della Lazio, Grosso il nuovo tecnico della Fiorentina, Sassuolo dovrebbe andare Aquilani, al Torino dovrebbe andare Abate, tutti condizionali perché nessuna di queste squadre ha fatto ancora l'annuncio ufficiale. Questa dovrebbe essere la settimana quella buona, così poi una volta che si sono sistemate tutte le panchine si dovrà partire in pompa magna con il calciomercato. E Italiano che fine fa? Italiano, secondo Sky Sport, spunta la pista turca, primi contatti con il Beşiktaş. Poi ci sarebbe anche l'altra panchina, quella più importante di tutte, ovvero quella della nazionale italiana, per quella bisognerà verosimilmente aspettare il 22 giugno, almeno il 22 giugno, con l'elezione del presidente federale. È appena terminato il primo quarto di finale al Roland Garros di Alexander Zverev, che si aggiudica 3-7-0 il match contro Rafa Kodar. Beh, uno squillo abbastanza importante del tedesco, che vince 7-6, 6-1, 6-3 in maniera abbastanza perentoria. Aspetta questa sera il suo avversario, che uscirà dalla sfida tra il ceco Mensik e Joao Fonseca, il brasiliano Fonseca. Domani invece saremo spettatori molto molto interessati dei due match che riguardano gli italiani, Flavio Cobolli contro il canadese Ogier Lassim, e il derby Matteo Berrettini Matteo Arnaldi. Andiamo invece al ciclismo, è in corso il Giro d'Italia femminile, oggi era prevista la crono scalata, che è stata dominata più che vinta dalla olandese Anna van der Breggen, che ha polverizzato tutte le avversarie. Non solo, si è presa anche la maglia rosa che era sulle spalle di Elisa Balsamo. Migliore delle italiane Monica Trinca Colonel, che arriva a 1 minuto e 31 dal leader. Fa più fatica invece Elisa Longo Borghini, la più attesa, che paga invece 1 minuto e 51 secondi. Dopo il brano musicale noi invece cambieremo un'altra disciplina, parleremo di basket, dei playoff di basket, ma prima Jovanotti e Alfa.

0: Buon vento Giovanotti e Alfa, buon vento anche alle quattro superstiti dei playoff del campionato di basket. Stiamo parlando delle prime quattro in classifica, prima contro quarta, seconda contro terza, Bologna-Venezia, Brescia-Milano. Entrambe le serie hanno vissuto due gare ed entrambe le serie sono sull'1-1. Noi ne parliamo con uno dei coach più importanti, più longevi del panorama cestistico nazionale, nonché un amico di Radio 1, coach Attilio Caia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei, coach. Allora, 1-1 sia Bologna-Venezia che Brescia-Milano. L'equilibrio direi che è la parola che regna sovrano in questi playoff, perché se facciamo un passo indietro e parliamo dei quarti di finale, Milano ha vinto 3-0 con Reggio Emilia, però in tutte le altre tre sfide siamo arrivati in tutte e tre le sfide a gara 5 alla bella. È molto bello questo playoff, è molto incerto e c'è grande equilibrio.
1: Sì, perché come diceva lei, le squadre gli manca ancora una certa continuità. L'ha dimostrata Milano nella prima serie, perché Reggio Emilia era un avversario ostico che arrivava da un girone di ritorno di grande importanza, di grande qualità, però Milano ha avuto un impatto, quello che non sono riuscite a avere le altre squadre. Bologna, diciamo che non ha strappato l'occhio fino adesso, perché anche la serie con Trento ha perso una partita in casa, ha perso una partita in malo modo a Trento, poi gara 5 l'hanno vinta così, facendo valere il fattore campo ma non entusiasmando. E la Reyer Venezia ha fatto una buonissima partita in gara 1 a Bologna, facendo un ottimo risultato, ma poi è stata molto arrendevole in gara 2. Bisogna vedere come reagirà le partite in casa, anche se contro Tortona, che è un'ottima squadra, Venezia ha fatto abbastanza fatica. E Brescia a sua volta, con il primo turno con Trieste, è arrivata a gara 5, ha fatto due partite in trasferta non ottimali, e col fattore canto ha superato il turno, però con Milano obiettivamente ha fatto una partita di grande orgoglio, la seconda, grande classe dei propri giocatori, però Milano mi sembra un pochettino più fresca, ecco.
0: Ripartiamo da Bologna. Bologna nel primo turno, nei quarti di finale, prima contro ottava, Bologna-Trento, gara 1. Bologna asfalta Trento da 31 punti di distanza. Da lì sembra tutta discesa non è, perché poi Trento va sul 2-1 e ha avuto in casa la possibilità di approdare alle semifinali. Si è dato una spiegazione perché Bologna, che è partita appunto anche 0-1 nella semifinale con Venezia, quindi fattore campo già saltato, le difficoltà si possono spiegare solo con gli infortuni o c'è dell'altro?
1: Beh, diciamo che gli infortuni hanno la loro parte. È vero che Paiola ormai è fuori da parecchio tempo, ma l'infortunio di Derrick Alston è stato un infortunio importante per loro, e addirittura nell'ultima partita anche Vildoza ha patito un infortunio, che è un altro giocatore importante. Diciamo anche l'allenatore è esordiente ai playoff a questo livello, quindi anche partite così ravvicinate e l'emergenza mettono davanti a altre pressioni oltre a quelle che ci sono per la piazza di Bologna. Questo fa sì che ci siano questi risultati un po' altalenanti.
0: Ecco, l'esperienza, lo sottolineava poco fa, lei che di playoff ne ha giocati tanti, quanto conta il fatto di non aver, parlo del coach di Bologna, non aver mai disputato i playoff italiani?
1: Ma sa, se per questo anche Cotelli di Brescia è già un esordiente, vero, a questo livello, Poeta è al secondo anno. Diciamo che quello più navigato, quello che ha vinto anche campionati stranieri, soprattutto all'estero, Maccabi Tel Aviv e Fenerbahce Spachia, che è un allenatore consolidato, e gli altri sono esperienti. Però insomma dipende anche un po' la squadra. Mentre a Milano Poeta è un semi-esordiente, perché ha fatto l'annata scorsa, però c'è giocatori che hanno tanto chilometraggi sulle gambe, e Brescia uguale, perché Della Valle, Bilan, Barnell sono giocatori che hanno già anche loro i playoff importanti. Alla Virtus sono anche un po' dei giovani, perché Niang diciamo che fresco a questa esperienza, come Diouf a questo livello, diciamo l'anno scorso una finale, prima no, quindi ti si abbina un po' la doppia gioventù, ecco, sia dell'allenatore che di una parte della squadra.
0: Da parte veneziana, che è la sfavorita ovviamente della sfida contro Bologna, i motivi per crederci sono il Taliercio, prima di tutto, un Tessitori anche in grande spolvero e cos'altro?
1: Ma insomma, una squadra che ha dimostrato di poter esserci fisicamente nella partita contro la Virtus, perché non solo Tessitori ma anche Orton è un giocatore che può dare una mano in partite importanti, con lunghi importanti. Poi c'è la chiave, però penso che sia Cole, che è un giocatore che quando in gara 1 aveva chiuso una partita importante, mentre in gara 2 ha fatto un po' fatica. Diciamo che senza il miglior Cole Venezia non ha molte speranze, ecco.
0: Le speranze che invece le ha Brescia, che in stagione regolare è arrivata sopra Milano, però nella sfida playoff contro l'Olimpia si trova già senza il fattore campo a favore. Insomma, qui il pronostico sembra meno aperto dell'altra semifinale, per quanto la partita, la sfida, la serie è equilibrata, però anche con il fattore campo passato invece in mano milanese, qui abbiamo meno equilibrio, secondo lei?
1: Sì, ma dovuto soprattutto alla brillantezza di Milano. Oggi sembra che Milano fatto eccesso per qualche minuto in gara 2, dove lì anche qualche, come è stato detto, un po' il metro arbitrale, qualche decisione arbitrale ha un po' così rallentato il percorso di Milano, però Milano è veramente, sembra una buona condizione, però insomma la Germania è arrivata anche alla fine della stagione regolare con qualche passo falso di troppo, e ha perso, sembra, 5 delle ultime 10 partite, però c'è da dire che Brescia ha una squadra consolidata da 2 anni, hanno le loro gerarchie precise, la squadra sa quello che deve fare, sa quello che vuol fare, hanno esperienza e intelligenza cestistica, e quindi insomma quando sanno che c'è da stringere un po' i bulloni sono i giocatori primi a saperlo, e hanno dimostrato che in certe occasioni riescono anche a farle.
0: C'è però il discorso chilometraggio, sottolineavamo prima come Milano, esatto, abbia giocato ben 2 partite in meno nei playoff, e 2 partite non sono poche, soprattutto quando sono partite ravvicinate, il fattore stanchezza può essere importante se non determinante in questa serie?
1: Beh, soprattutto perché poi alla fine di un'annata lunghissima e impegnativa, però devo dire che Milano ha avuto modo di ricaricare un po' le pile, hanno tante frecce al proprio arco, perché in certi momenti Schiltz è la prima punta, momenti in cui lui può avere un attimo di pausa, allora c'è Brooks che è una prima punta a volte infermabile per le difese avversarie, diciamo che Bolmaro è un collante perfetto tra aspetto difensivo e atletismo in fase di attacco, Nibo sotto canestro è una presenza, sta dando una buona mano anche Diop, Lidee è un altro giocatore che sotto canestro si fa sentire e ha anche una dimensione perimetrale, insomma una squadra veramente completa
0: e profonda,
1: è dove doveva essere.
0: Certamente c'è un altro fattore di cui ancora non abbiamo parlato e potrebbe pesare, perché in quel di Brescia, oltre al campo, ci sono le vicende extra campo che potrebbero pesare. Insomma, non è un mistero che si parla di cessione del titolo, eventuale ripartenza dalla 2, comunque ancora nulla di ufficiale, nulla di concreto, però ci sono delle voci. Queste voci durante i playoff, se un coach riesce a far isolare la squadra da tutto questo, o comunque inevitabilmente pesano?
1: Ma insomma, possono pesare, perché poi basta leggere le dichiarazioni dei protagonisti. E Bilan ha detto che a gara 2, quando è iniziata la partita, la sua testa era un po' confusa ed era un po' senza energia. Poi è stato piano piano coinvolto dalla squadra e ha ripreso a pensare solo alla pallacanestro. Della Valle, un altro grande professionista, ha detto: ma io cerco di estraniarmi da questo, pensare solo al campo, però quando le campane suonano uno sta a pensare che qualcosa può essere. Sono grandi professionisti, però sono anche esseri umani, quindi un minimo di disturbo queste notizie lo possono sicuramente portare.
0: E a proposito di compravendita dei titoli, che nel mondo del basket è una prassi piuttosto usuale, ad Attilio Caia non posso non chiedere un commento sulla sua Roma, anche se non è la Virtus Roma, ma il grande basket tornerà a Roma l'anno prossimo, è ufficiale. I diritti della Vanoli Cremona sono stati acquistati da una cordata americana in cui è coinvolto anche Luka Doncic, che si è esposto la settimana scorsa con un post piuttosto esplicito sui social. Non è la Virtus Roma si sta impegnando, è coinvolta nei playoff di B1 con concrete possibilità, è in finale per il passaggio in A2, intanto c'è la Virtus. Poi c'è anche questa Roma di Don Nelson che giocherà l'anno prossimo in Serie A e verosimilmente giocherà con una squadra che punterà dichiaratamente al titolo. Che effetto le fa il ritorno di Roma in Serie A?
1: Ma guardi, io sono uno molto pragmatico e molto concreto e per adesso diciamo che c'è la Virtus Roma che ha ripreso il marchio, che ha ripreso un percorso con i tifosi. Io sono stato presente sabato sera alla gara 5 della semifinale e c'era veramente un ottimo ambiente, un palazzo pieno sì. Tanta gente partecipativa, una bella atmosfera. Vedo che stanno facendo le cose in un modo serio e loro obiettivamente adesso, toccando ferro, hanno una seria possibilità di poter salire, perché sono rimaste 3 squadre, sono rimaste 4 e ne saliranno 3. Quindi toccando ferro hanno buona possibilità e poi mi sembra che abbiano la prospettiva anche di fare la 2 l'anno prossimo per cercare di salire subito al piano superiore. Questa è la sostanza. Per quanto riguarda la Roma sappiamo solo dei proclami. Per adesso ci manca di capire quale sia la struttura dirigenziale, la struttura tecnica, i giocatori. Mi sembra che non sia così semplice, perché in Italia i giocatori, l'obbligo dei giocatori italiani, tante squadre che vogliono fare le cose a un certo livello, tante squadre che sono già partite. Io aspetterei un attimo e dire che sicuramente questa squadra possa partire e avere già ambizioni di primi posti, perché secondo me sono un po' in ritardo e poi, per carità, ci saranno dei giusti motivi per essere così in ritardo, però per adesso sappiamo solo dei proclami. Però fare delle previsioni che non si sa niente su quello che sia un programma organizzativo, tecnico, dirigenziale, si fa fatica.
0: Sicuramente bisogna aspettare le prime mosse. Di sicuro ci sono dei proclami molto importanti, si parla di una disponibilità di tanti soldi, che nello sport
1: sì, però i giocatori poi dopo gli italiani, sai, sono quelli che sono,
0: certo,
1: e hanno un ruolo importante, che devono essere 6 giocatori italiani e hanno un ruolo importante. Tante squadre si sono già mosse preventivamente, hanno già fatto,
0: e qui si parte da zero, certo.
1: Partire da zero, e poi sai, alcune squadre non hanno un'esatta percezione di quello che può essere le difficoltà del campionato italiano, che si pensa che coi soldi si possa fare molto, per carità, è anche vero, però non tutto.
0: Aspettiamo e vediamo. In conclusione, con Attilio Caia, lei ha appena salutato, abbiamo parlato di A2, abbiamo appena salutato la Fortitudo Bologna, un bilancio dei suoi anni in Fortitudo e che cosa gli riserva il futuro?
1: Ma il bilancio è stato bellissimo, 3 anni molto belli. Siamo arrivati in 2 occasioni a un passo dalla promozione in A1. Il primo anno un po' inaspettatamente, abbiamo perso la finalissima contro Trapani, causa anche qualche infortunio che ci ha penalizzato nella serie finale di 2 dei nostri migliori giocatori, però ce la siamo giocata ugualmente all'ultimo tiro. Quest'anno siamo arrivati all'ultima partita della stagione regolare, dove noi abbiamo vinto, eravamo in spogliatoio ad aspettare il risultato di un'altra partita, Rimini Scafati. In caso di vittoria di Rimini saremmo stati promossi. Ha vinto Scafati di 5 punti ed è stata promossa meritatamente Scafati, però altrettanto sarebbe stato un merito per noi. Ai playoff abbiamo fatto un primo turno positivo, poi la serie di infortuni ci ha veramente penalizzato e non ci ha permesso di giocare alla pari contro una squadra molto forte, molto competitiva contro Verona, quindi l'unica speranza è poter essere alla pari, però niente di rammaricare sulle cose che non sono del nostro controllo. Il nostro controllo era quello di allenarci, di prepararci bene. La sfortuna non la puoi controllare, gli infortuni non li puoi controllare. Certo. E quindi molto contenti, perché il Fortitudo ha un popolo di tifosi incredibili, ti accorgi lì la passione che c'è. Essere in A2 con 4.600 abbonati, col palazzo pieno ogni domenica, tutti che partecipano, tutti che fanno tifo, capisci cosa vuol dire proprio il senso di appartenenza e la fede in una squadra. È stato un piacere essere dalla parte loro per 3 anni.
0: In una società, tra l'altro, così storica, nel futuro di Attilio Caia?
1: Boh, è appena finita, abbiamo tempo per vedere, per analizzare, per vedere la migliore opportunità che ci possa essere.
0: Staremo a vedere, noi la seguiremo sempre con grande interesse, con grande affetto. Caia, grazie, buoni playoff,
1: grazie,
0: e a presto.
1: A voi, grazie a voi, grazie dell'invito, buona continuazione.
0: Grazie.

0: Alle 17:40 noi ripartiamo dal calcio, ripartiamo dalle basi del calcio, da dove dovrebbe ripartire un movimento serio, un movimento che si rispetti. E parliamo di un libro molto interessante, Piccoli calciatori, grandi sogni, splendori e miserie del calcio giovanile. Ne parliamo con l'autore, il responsabile delle pagine sportive del Giorno, Giulio Mola. Ciao Giulio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito.
0: Grazie a te di aver accettato il nostro invito. Se ne è parlato tanto, soprattutto l'indomani dell'eliminazione della nazionale italiana di Gattuso, dell'ennesima eliminazione dai mondiali di calcio. Ripartiamo dal settore giovanile, ripartiamo dal calcio giovanile. Ebbene, tu il calcio giovanile lo conosci molto molto bene per esperienza professionale e anche personale, umana. Da dove è venuta, intanto ti chiedo, l'ispirazione per mettersi a scrivere questo libro? Stavo dicendo questo trattato, che di fatto un pochino lo è.
1: Ma allora, l'ispirazione è stata molto semplice, cioè il fatto di seguire mio figlio, quindi un'esperienza da genitore cominciata quando mio figlio frequentava la categoria Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini. E poi è andata avanti e grazie a questa esperienza su vari campi, nelle varie scuole calcio, in provincia, in città, sono venuto a conoscenza di tante cose, cioè quel sottobosco del calcio giovanile, che è veramente un qualcosa di particolare, di cui si parla poco, di cui ci ricordiamo solo quando le cose vanno male, per esempio l'Italia che non va ai mondiali. In realtà il collegamento è relativo fra l'Italia che non va ai mondiali e i giovani. Ci sono però dei problemi, ci sono delle gioie, ci sono dei dolori, ci sono dei sogni da inseguire, e quello che è stato un viaggio durato 10-11 anni con mio figlio è un viaggio dove ho incontrato tante persone, tante storie e tante difficoltà da parte dei ragazzi che vorrebbero solamente una cosa: divertirsi e poter sognare, e questo non è facile.
0: Ecco, la parola divertimento secondo me può essere una parola chiave, dovrebbe essere il centro di tutto, perché si chiama il gioco del calcio, soprattutto quando a livello di ragazzi, di ragazzini, anche di bambini in certi casi dovrebbe essere proprio la stella polare. Viene invece a mancare spesso il divertimento, perché? Perché si cerca la vittoria a tutti i costi, non la prestazione, la tattica addirittura in giovane età. Ci sono tanti mali nel mondo del calcio giovanile.
1: Sì, è vero, perché io mi ricordo uno dei primi presidenti di mio figlio, solitamente a fine partita si avvicinava ai ragazzi e non chiedeva mai quanto è finita la partita, siete delusi, chiedeva solo: vi siete divertiti? Ed è quello che credo che tutti gli adulti, noi genitori soprattutto, dovremmo fare quando in campo ci sono dei bambini. Quando in campo ci sono dei bambini che si divertono, che per esempio giocano con vanno avanti con l'autoarbitraggio, qualcosa di bello dove i ragazzi, i bambini imparano a gestirsi. E quindi invece quando si va oltre, quando conta solo il risultato, quando gli allenatori vogliono vincere anche nelle categorie dei piccoli, dove si va in campo col pallottoliere e si contano i gol come se fossero dei trofei da eseguire, da esibire, scusate, questo credo non va molto bene, perché poi sì, è bellissimo segnare, fare tanti gol, vincere le partite, però alla base di tutto ci deve essere il fatto di stare insieme e di divertirsi. E invece molto spesso prevalgono gli interessi dei genitori, che in ogni figlio vedono il nuovo Leo Messi, il nuovo Cristiano Ronaldo, e non gli interessi del bambino.
0: Nel primo capitolo di questo libro di Giulio Mola, Piccoli calciatori, grandi sogni, è già piuttosto esplicativo, si intitola Perché, ed elenca una serie di domande che secondo me possono racchiudere già l'intero libro. Ne cito qualcuna: perché in pochissimi giocano per strada, perché deve giocare il figlio dello sponsor, perché i genitori urlano più dei mister, perché se quello porta 15.000 euro di sponsor parte avanti, perché i papà regalano ai figli adolescenti scarpe da 200 euro e così via. Abbiamo detto i dirigenti, abbiamo detto gli allenatori, c'è il ruolo, ci sarebbe un ruolo fondamentale anche da parte dei genitori, che molto spesso, non sempre, però molto spesso anche lì si rendono protagonisti, e le cronache ne sono tristemente piene, di si rendono protagonisti, mettiamola così, lasciamo i punti di sospensione.
1: Sì, è vero, io ho provato nel libro a raccontare tutti i genitori che ho conosciuto, le tipologie, le ho descritte in una specie di in 30 tipologie diverse, alcune divertenti, alcune molto meno, dove i genitori dovrebbero invece esercitare solo il ruolo appunto di papà o mamma che aiutano, che incitano e non che istigano o che urlano. Perché non si può dire al figlio di 8-10 anni entra, fagli male nei confronti dell'avversario, non si può urlare al mister, non capisci nulla, fallo giocare in un altro ruolo, eccetera eccetera eccetera. Anche se poi io non voglio demonizzare i genitori, perché c'è anche la parte sana dei genitori, ci sono le chat con i genitori quando i ragazzi sono piccoli, ci sono i riti come il caffè del mattino, ci sono le lunghe trasferte, i momenti condivisi insieme, quindi ci sono anche delle parti molto belle. Però poi i genitori all'improvviso, quando inizia la partita, è come se si accendesse la lucina rossa della telecamera e si trasformano. E questo, anche questo purtroppo non va sempre bene. Poi quelle domande effettivamente sintetizzano quelli che sono i contenuti, perché è vero, ci sono genitori che ostentano le scarpe a 200 euro per i figli, quando forse ai nostri tempi noi vecchi boomer ci accontentavamo di scarpette che si usavano per 10-15 anni.
0: Sì, sì, assolutamente. Fino a che non si aprivano, fino a che non camminavi quasi scalzo, allora
1: esatto.
0: A quel punto si potevano tranquillamente cambiare. Altra figura ancora più inquietante, direi, sono i procuratori, anzi i falsi procuratori, i procuratori di gioie effimere, i venditori di fumo, ed è il calcio giovanile, ne è tristemente pieno, vero?
1: Sì, ecco, questa è una parte molto molto importante, dove io mi sono un po' comportato come genitore ma come giornalista, raccogliendo anche spunti per alcune inchieste, cioè la comparsa di certi faccendieri, di certi personaggi che non fanno per nulla bene. La premessa è una sola: i sogni non si pagano mai, e quando qualcuno ti chiede dei soldi per promettendoti di portare tuo figlio in una grande squadra, in una grande società, addirittura di fargli accarezzare l'idea di giocare in una nazionale giovanile, questo è assolutamente un bluff, perché non si paga per sognare. Ci sono tanti osservatori che girano per i campi, che guardano i ragazzi importanti. Certo, purtroppo non prevale sempre la meritocrazia, come in tutti le cose della vita, però questi personaggi che sono lì in tribuna, che si prendono appunti, che ti promettono, che regalano la PlayStation al bambino di 8 anni, che ti fanno firmare strane carte, queste sono assolutamente il male del calcio.
0: E bisogna avere veramente occhi molto molto attenti e diffidare da questi personaggi. C'è anche il calcio femminile, non c'è solo il calcio dei maschi.
1: Sì, questa è un'altra cosa molto bella che ho visto in questa esperienza. Cioè, a un certo punto, nel campionato in cui giocava mio figlio, i bambini avevano 8-9 anni, tante squadre, ma anche la sua, c'erano le figure di bambine appassionate, soprattutto la presenza di questa bambina che arriva nella squadra con i suoi scarpini, con il suo entusiasmo, con la sua voglia di divertirsi, che quasi sorprende questi bambini, che guardano un po' con diffidenza la bambina attaccante. E la bambina attaccante invece dopo qualche settimana li zittisce tutti, come? Con l'impegno, con la corsa, con la grinta, e diventa il compagno di squadra migliore per tutti questi bambini, che vedono in lei un punto di riferimento, che si fidano, che le passano il pallone e che abbracciano ogni gol. Questa è una cosa molto bella.
0: Oh, e mi hai anticipato, perché il sottotitolo del libro, ricordiamo il titolo, Piccoli calciatori, grandi sogni, di Arcos Editore, il sottotitolo è Splendori e miserie del calcio giovanile. Finora abbiamo parlato soprattutto delle miserie, però ci sono anche gli splendori, viva Dio.
1: Sì, ci sono gli splendori, come per esempio l'emozione nel primo gol, quando i bambini segnano i primi gol, vanno a dedicarli ai genitori, ma anche ai nonni che sono delle figure molto importanti. Ci sono anche i rapporti dei bambini con il loro mister. Io ho avuto la fortuna, per esempio, di di seguire i piccoli, la squadra che hanno fatto questa esperienza del ritiro prepartita, andando a giocare in un posto abbastanza lontano. Il mister ha deciso di portarli in albergo la sera, ovviamente una pensione a 2 stelle, dove per loro è stato un po' come sentirsi adulti. E poi ci sono tanti bellissimi aspetti. Certo, poi ci sono, il calcio giovanile è distinto in 2 fasi: la preagonistica, dove ci si diverte, dove si può giocare tutti quanti, dove c'è l'obbligo di giocare un tempo, e quando invece arrivi ai 12-13 anni arrivi nell'agonistica e cominciano le prime amarezze, cioè le prime panchine, resti fuori a guardare i compagni, e magari lì i primi bambini si allontanano. Ecco, questo per esempio è una cosa che si può accettare, ma devono essere sempre i bambini a decidere quando smettere, quando lasciare. Non deve succedere, non può succedere quello che io ho raccontato, per esempio una lettera di licenziamento per un bambino di 8-9 anni che viene invitato a trovarsi un'altra squadra. Questo assolutamente credo sia una delle cose più brutte a cui ho assistito e che ho documentato e che ho raccontato. Il bambino deve giocare, divertirsi e decidere lui quando smettere e quando cambiare squadra.
0: È raccapricciante la lettera di licenziamento di un bambino di 8-9 anni, è veramente raccapricciante. In chiusura del libro c'è una lettera di Simone Tiribocchi. Leggo un piccolo estratto. Sono pochi i vivai che lavorano bene in Italia. Da 4 anni vivo nel mondo delle giovanili, vedo come si comportano e vedo l'Italia calcistica come è messa. Dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali sento tutti che parlano: bisogna fare questo, cambiare quello, le riforme. Anch'io penso che ci sia tantissimo da fare, ma non è solo un discorso economico. In Italia mancano le idee, la passione, eccetera. Questa lettera è di maggio 2018, sembra scritta ieri pomeriggio.
1: Esatto, mi hai anticipato, è una lettera non di ieri, non in 2 mesi fa, ma del 2018. E probabilmente, anzi sicuramente, non è cambiato nulla. Cioè noi non dobbiamo ricordarci dei nostri vivai solo quando l'Italia va male. I ragazzi vanno aiutati, i settori giovanili devono essere migliorati, ci vogliono gli impianti, i genitori non possono e non devono pagare così tanto una scuola calcio, si devono aiutare le società. Io non sto dicendo che la colpa è delle società, si devono aiutare le società, perché lo sport deve essere garantito per tutti. E poi certamente ci vogliono, io non li chiamo allenatori, li chiamo educatori, istruttori, persone preparate che possano far crescere i ragazzi, i bambini. Ha ragione Tiribocchi quando ricorda che i settori giovanili sono fondamentali. Non a caso, scrivendo questo libro, ho avuto la fortuna di parlare con tanti dirigenti e allenatori. C'è Antonio Di Gennaro che mi ha scritto la prefazione, lui ex calciatore ma anche il presidente di una scuola calcio, e tutti quanti sono d'accordo in questo, cioè i settori giovanili vanno aiutati a qualsiasi settore, in provincia, in città, soprattutto quelli che poi si affiancano alle società importanti di serie A. È l'unico modo per far crescere bene i bambini.
0: E non è forse, anzi levo il forse, non è un caso se l'Italia manca da 3 edizioni ai mondiali, perché si parte comunque dalla base, e se la base è marcia è di fatto è conseguenziale che il vertice della piramide non sia così stabile. Di riforme si è parlato tantissimo, se ne parlerà ancora di più perché il 22 giugno ci sarà l'elezione del presidente federale. Data la tua esperienza, il primissimo punto da affrontare all'ordine del giorno per il nuovo presidente federale, quale dovrà essere?
1: Ma ce ne sono tanti, però a proposito di giovani, che sia la volta buona, spero. C'è l'obbligo di far giocare dei ragazzi degli under 18, under 19 nei campionati professionistici di Serie B e di Serie A. Partiamo dal minimo indispensabile: uno in campo sempre vuol dire che in rosa dovresti averne 3, e se sono ragazzi cresciuti nel tuo settore giovanile vuol dire che te li tieni belli stretti, che non li mandi in giro, non si perdono questi ragazzi. Invece oggi vediamo un po' che i nostri ragazzi fanno bene anche con la nazionale under 17, under 18, poi vanno via, spariscono, a loro non viene data fiducia. Invece sarebbe ora e il momento, visto che non puoi mettere un tetto massimo al numero di stranieri, purtroppo la normativa europea ce lo impedisce, però puoi mettere l'obbligo di avere dei ragazzi cresciuti nel settore giovanile, meglio se italiani.
0: Staremo a vedere, ci sarà tantissimo lavoro da fare per il nuovo presidente federale. Io saluto e ringrazio Giulio Mola. Ricordo il libro Piccoli calciatori, grandi sogni, splendori e miserie del calcio giovanile di Arcos Editore. Grazie Giulio.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Speriamo
1: grazie
0: di ritrovarci in futuro parlando degli splendori del calcio giovanile, certo, italiano. Grazie.
1: E la speranza di tutti.
0: Esatto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, ciao Giulio. Ringraziamo Giulio Mola. Noi ci avviciniamo all'appuntamento del giornale radio delle 18 nella seconda parte di Tempi Supplementari. Dicevo che parleremo di automobilismo con una manifestazione piuttosto, pittoresca e anche affascinante per certi versi, e poi faremo riascoltare, c'è l'ultima puntata di Azzurro Mondiale, vi faremo ascoltare, essendo l'ultima puntata, c'è un'ultima partita, l'ultima grandissima gioia che la nostra nazionale ci ha regalato. La data è 9 luglio 2006, credo che non debba aggiungere altro, avete capito benissimo tutti intanto di che partita parlo, e poi credo che anche tutti vi siate abbiate fatto un salto indietro, abbiate ricordato di dove eravate, con chi eravate e quando eravate in quel preciso istante, in quel preciso momento. Noi invece in questo preciso momento andiamo al giornale radio delle 18, non dopo aver ascoltato Levante con Carmen Consoli.

0: Ore 18.
1: GR1. In studio Nicola Tedeschini, gli 80 anni della Repubblica. Per celebrare l'anniversario questa mattina, l'omaggio al Milite Ignoto e la tradizionale parata sui fori imperiali. Il 2 giugno rappresentò un atto di libertà senza precedenti, scrive il presidente Mattarella. Uomini e donne insieme, continua il capo dello Stato, decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico e repubblicano. Ascoltiamo ora le parole di Mattarella nel dialogo con 10 giovani andato in onda sul TG1.
2: Guardando indietro questa storia, con quello che ne è derivato di crescita dei diritti, di tutela della salute, di difesa del lavoro, si può dire che la Repubblica ha corrisposto a quanto ci si attendeva, alle aspettative che quel voto ha espresso.
1: Sempre per le celebrazioni del 2 giugno, questa sera nella piazza del Quirinale, il grande evento I Volti della Repubblica. Lo seguiremo in diretta qui su Rai Radio 1 con uno speciale che inizierà subito dopo il giornale radio delle 21. Medio Oriente, in Libano continuano i bombardamenti israeliani mentre le forze di terra avanzano ancora nel sud. Hezbollah risponde lanciando razzi sulla Galilea. Stati Uniti-Iran, la tensione resta alta ma i colloqui vanno avanti. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcelli.
3: Siamo in fase di colloqui con l'Iran, afferma il segretario di Stato statunitense Rubio. In audizione al Senato sostiene che per la prima volta gli iraniani hanno accettato di negoziare su alcuni aspetti del loro programma nucleare e ribadisce che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto, che Teheran non deve imporre pedaggi e afferma che l'allentamento delle sanzioni come contropartita per la ripresa della navigazione a Hormuz non è stato discusso. Donald Trump si era dichiarato fiducioso di riuscire a raggiungere un accordo nell'arco di una settimana, ma alcuni vertici militari iraniani definiscono la ripresa delle ostilità con gli Stati Uniti inevitabile. Mentre la guerra in Libano continua, 8 i morti nei raid israeliani, continui i lanci di ordigni di Hezbollah verso il territorio dello Stato ebraico. In una burrascosa telefonata ieri, il presidente Trump ha ingiunto a Netanyahu di non attaccare Beirut. Il premier ha replicato che senza la fine degli attacchi della milizia filo iraniana, Israele avrebbe colpito le roccaforti di Hezbollah nella capitale libanese, che l'esercito israeliano avrebbe continuato a operare nel Libano del Sud. E oggi il premier israeliano è tornato a ribadire: il regime iraniano è destinato a scomparire dalla terra. Noi daremo il nostro aiuto per raggiungere questo obiettivo.
1: Ucraina, sale ad almeno 21 il numero delle vittime negli attacchi russi della notte scorsa, 15 morti a Dnipro, almeno altri 6 a Kiev, un centinaio di feriti, uno dei raid più pesanti degli ultimi mesi, ha denunciato il presidente Zelensky, che torna a chiedere agli Stati Uniti nuove forniture per la difesa aerea. L'inchiesta sui 4 braccianti arsi vivi in una macchina in provincia di Cosenza, arrestate 2 persone di nazionalità pakistana. In un video gli istanti dell'omicidio mentre parla un sopravvissuto.
4: Dopo Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom!
5: L'italiano non lo parla bene ma si fa capire, è ancora sotto shock dopo essere riuscito a sfuggire ieri alla strage costata la vita a 4 suoi amici e colleghi, 3 afghani e un pakistano, bruciati vivi dentro una macchina in una stazione di servizio nei pressi di Amendolara, provincia di Cosenza. Anche lui arriva dall'Afghanistan, anche lui fa il bracciante, spiega e denuncia.
4: No soldi, mangiare, ok, casa, ok, soldi no. It's mafia.
5: Le vittime volevano essere pagate, chiedevano un contratto, sono state uccise dai caporali, anche loro pakistani, sono in 2, arrestati dagli uomini della squadra mobile. Le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore di benzina raccontano tutto. Nel minivan, fermo alla stazione di servizio, sono in 7, 2 persone escono dalla vettura, appiccano il fuoco, tengono chiuse le portiere. Uno degli occupanti, il testimone che oggi racconta tutto, rompe un finestrino e scappa, gli altri restano intrappolati. Chi indaga chiude dunque così il cerchio di questa tragica vicenda, mentre l'inchiesta punta adesso anche sul sistema di sfruttamento e caporalato nei campi della zona. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Sport, tennis, Alexander Zverev, numero 3 al mondo, approda in semifinale al Roland Garros battendo il 19enne spagnolo Hodar. 7-6, 6-1, 6-3, il punteggio a favore del tedesco che ora attende il vincitore della gara di questa sera tra il ceco Mensik e il brasiliano Fonseca. Calcio, il nuovo allenatore del Bologna, Domenico Tedesco, 43enne, nato in Calabria ma cresciuto in Germania fino a poco fa, commissario tecnico della nazionale belga. E così è tutto, ora il rosso e il nero.
0: Tempi supplementari.
6: Le 18 e 5 minuti in questo istante, ben ritornati in diretta su Rai Radio 1 Sport a tempi supplementari, seconda e ultima ora in compagnia di Andrea Boccia dall'altra parte del vetro. Saluto e ringrazio Ombretta Conti in regia, Alessandro Adriani alla parte tecnica, Roland Garros, ne parlava il GR poco fa, Zverev è il primo semifinalista, liquidato in 3 set lo spagnolo Hodar, 7-6, 6-1, 6-3. Ma c'è anche il doppio impegnato in questi minuti, anzi proprio in questo istante, quarti di finale del doppio maschile. Bolelli e Vavassori accedono alla semifinale, hanno battuto dopo un super tie break interminabile nel terzo set la coppia composta dal ceco Nuza e l'austriaco Oberleitner. Il punteggio a favore della coppia azzurra è 6-7, 6-1, 7-6. L'ultimo tie break è terminato addirittura 14-12 per la coppia azzurra, che vola in semifinale del Roland Garros. Ricordo per quei 3 o 4 che ancora non lo sanno che domani pomeriggio intorno alle 15 Flavio Cobolli se la vedrà con il canadese Auger Aliassim, mentre la sera alle 20:15 ci sarà la sfida tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Parliamo sempre di quarti di finale, stavolta del tabellone del singolare maschile del Roland Garros. Domani sera in contemporanea anche Milano-Brescia di basket, Lussemburgo-Italia, amichevole della nazionale, tutto rigorosamente in diretta all'interno di zona Cesarini. In questa seconda parte parleremo di automobilismo, parleremo di calcio, calcio storico, perché andremo a riascoltare una delle radiocronache a cui più siamo affezionati, ma prima ci ascoltiamo i Beach Boys.

I Beach Boys con Wouldn't It Be Nice. L'11 giugno inizia il campionato mondiale di calcio negli Stati Uniti, Messico e Canada. L'Italia sarà spettatrice mentre altre 48 squadre si daranno battaglia. Tra queste, una delle favorite è ovviamente la Francia di Didier Deschamps, che ha parlato ai microfoni della FIFA e ha parlato del suo futuro, anzi non ha parlato del suo futuro, perché ha dichiarato: non chiedetemi cosa farò dopo il mondiale, perché non lo so nemmeno io, qualunque cosa farò andrà bene. Ricordiamo che Deschamps è all'ultima esperienza con la squadra francese, con la selezione francese, poi dopodiché saluterà, lascerà la squadra probabilmente a Zinedine Zidane. La Francia si presenta ovviamente tra le favorite, potendo contare su due campioni in attacco come Mbappé e Dembélé, ma Deschamps ha comunque invitato alla prudenza. Siamo tra le 10-12 squadre che possono vincere, forse si è tenuto un po' largo, ma solo una arriverà fino in fondo, ma la Francia dovrebbe fare tanta strada. Chi vuole fare tanta strada sarà anche la Svizzera, che per ora è partita per gli Stati Uniti senza uno dei suoi protagonisti, senza l'attaccante Embolo. Che cosa è successo? Non ha potuto imbarcarsi con i suoi compagni a causa di problemi legati al visto, all'autorizzazione per entrare negli Stati Uniti. La federazione svizzera ha spiegato che il via libera all'ingresso del giocatore era inizialmente stato approvato, ma poi le autorità statunitensi hanno successivamente comunicato che la pratica risulta ancora in fase di revisione. Embolo è nato in Camerun, è il centravanti del Monaco. Per lui quello del 2026 potrebbe essere il terzo mondiale, anzi sarà, perché insomma da un certo punto le pratiche per il visto verranno sicuramente risolte. In che girone sono gli elvetici? Lo dico sospirando, perché sono nel girone con Canada, Qatar e Bosnia Erzegovina, quindi il girone B, che ci avrebbe dovuto riguardare da molto molto vicino, invece saranno i bosniaci, con merito tra l'altro, a disputare questo girone. Tra gli eventi della settimana sicuramente il Gran Premio di Monte Carlo, il Gran Premio di Monaco particolarmente iconico, mettiamola così, un Gran Premio sempre molto molto affascinante. Per l'occasione la McLaren disputerà proprio questo fine settimana il Gran Premio numero 1000 della sua storia, e quindi il team ha deciso di celebrare questo fine settimana questa ricorrenza particolarmente importante con una livrea del tutto particolare, con il numero 1000 visibile, ben visibile sul cofano. Quindi insomma un Gran Premio importante per la Ferrari, ma anche per la McLaren, per la Ferrari perché ovviamente Leclerc, che anche lui ha annunciato che indosserà una tuta particolare, oramai è diventata un'usanza per i piloti sia di Formula 1 che di MotoGP il fatto di cambiare la livrea dei caschi, cambiare le tute, mettere qualcosa sulle macchine o sulle moto per celebrare in qualche modo delle ricorrenze, per mandare dei messaggi. Un tempo si partiva con una livrea e si arrivava in fondo con un'altra, ma insomma è il segno dei tempi. Un tempo anche il calcio si partiva con una maglietta e si aveva la stessa per tutte le stagioni. Oggi sappiamo che è usanza non solo cambiare il tipo di maglietta, ma cambiare i colori, cambiare un po' i numeri, cambiare un po' tutto quanto, per la buona pace dei nostri radiocronisti che ogni volta non mancano di far notare queste stranezze. Noi proprio di automobilismo rimaniamo su quattro ruote, tra poco ne parliamo con un ospite, con un'iniziativa particolarmente affascinante.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims, noi come promesso rimaniamo su quattro ruote per una manifestazione particolarmente affascinante, perché come recita il sito ufficiale, fra due giorni, 14 ore e 44 minuti, evito di farvi fare i calcoli, dal 5 al 7 giugno si corre la Guarcino Campo Catino, crono scalata per auto d'epoca. Noi ne parliamo con uno degli organizzatori, ovvero Angelo Veneziano. Buon pomeriggio Angelo, benvenuto, grazie di aver accettato il nostro invito.
1: E grazie a voi soprattutto per averci accolto. Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, di che cosa si tratta? Siamo alla sesta edizione, ok, però forse il numero 6 trae in inganno, perché è una manifestazione che ha qualche annetto in più.
1: Sì, diciamo che il buon Tonino Di Cosimo ed io abbiamo riesumato una gara che si svolgeva negli anni 60. L'ultima edizione si svolse nel 1971 ed era denominata 10 miglia Guarcino Campo Catino. Quindi noi ad esattamente 50 anni dall'ultima edizione, nel 2021 abbiamo riproposto questa formula, chiaramente riadattata ai tempi e secondo i regolamenti attuali.
0: Di quali auto stiamo parlando? Di che tipologie di auto d'epoca parteciperanno a questa gara?
1: Allora, la gara è iscritta nel campionato italiano velocità salita auto storiche, cioè tutte quelle auto immatricolate fino al 1992, per poi accogliere anche il CVSAC, cioè campionato italiano velocità salita auto classiche, che comprende auto dal 92 al 2000. Poi la grande novità di quest'anno, grazie a una intuizione molto felice dell'amico Giuseppe Lorè, abbiamo anche il CHC, che è il Centro Italia Hill Climb Cup, ed è una formula nuova che testeremo quest'anno sui nostri tornanti.
0: Oh, hai parlato di campionato italiano velocità in salita, questo lo voglio sottolineare perché non è soltanto un modo di ammirare auto che non si vede o che purtroppo non si vedono più o si vedono molto raramente sulle nostre strade, è una competizione vera e propria, è una gara vera e propria.
1: Sì, sì, certo, una gara di velocità dove con stupore, ecco, si vedono anche delle NSU Prince, quelle che vedevamo, sai, condotte da persone anziane col cappello sfrecciare ad oltre 200 km all'ora, ed è una cosa che fa impressione, devo dire.
0: Hai parlato di chilometri orari, per farci capire di che tipo di velocità stiamo parlando, che punte possono toccare queste auto?
1: Allora, abbiamo anche dei prototipi che superano i 200 all'ora di picco, considerate che il nostro è un percorso lungo 7000 metri che si snoda dal chilometro 9 al chilometro 16 della strada regionale che conduce appunto da Guarcino a Campo Catino. È un percorso molto tecnico dove abbiamo tornanti, abbiamo allunghi, come si dice tecnicamente, che permettono appunto alle vetture di poter accelerare in maniera considerevole. Ovviamente il tutto garantito da un impianto di sicurezza maniacale come appunto ACI Sport prevede in questi casi, essendo, ripeto, una gara ufficiale ACI Sport.
0: Oh, il tema della sicurezza, altra parola chiave, oltre a velocità, oltre ad auto magnifiche da ammirare, il tema della sicurezza mi pare di capire che è centrale anche in questa sesta edizione della Guarcino Campo Catino.
1: Va di moda dire assolutamente sì, a me non piace il termine ma lo userò proprio per rafforzare il concetto. I due organizzatori principali insieme ad un gruppo di altri 8 validissimi ragazzi, noi siamo tutti ex piloti rally, navigatori, insomma addetti ai lavori a tutti i livelli. E adesso con i capelli bianchi, quando ci rimangono, stiamo mettendo a frutto la nostra esperienza maturata sui campi di gara e diffondiamo il verbo, perché di verbo si tratta, senza essere troppo, diciamo, autoreferenziali, ma ci teniamo molto a parlare con i giovani. E se posso, ecco, mi piace evidenziare la sottoscrizione di un protocollo d'intesa che appunto perfezionammo con la questura, la provincia, il comune, l'ASL e l'ex provveditorato attualmente USP della provincia di Frosinone in presenza del signor prefetto, grazie al quale andiamo nelle scuole a parlare di sicurezza, di alterazione con i giovani, coinvolgendo anche il mondo della disabilità, che è un mondo che a noi sta molto a cuore.
0: e mi sembra una cosa davvero meritoria sottolineare sia l'attenzione al mondo della disabilità sia l'attenzione alla sicurezza stradale, tema su cui non bisogna mai e poi mai abbassare la guardia. Angelo Veneziano, i numeri, andiamo a parlare di numeri. Che tipo di adesioni ci sono state nelle scorse edizioni, ma soprattutto in questa sesta edizione che avrà il via il 5 giugno?
1: Dunque, con molto piacere che abbiamo sfondato il muro dei 70 iscritti solo tra i partecipanti in competizione. Dobbiamo sottolineare che queste sono competizioni di nicchia, se vogliamo, che riguardano un cerchio abbastanza ristretto, che poi, ahimè, tende a esaurirsi nel tempo e c'è poco da fare. Tra la prima e la seconda manche, che si svolgerà domenica 7 di giugno dalle ore 10, abbiamo inserito anche una parata sportiva che vedrà diverse decine di auto, e adesso non mi spingo con i numeri perché le iscrizioni sono ancora aperte. Proprio sfilare lungo il percorso allestito con auto storiche di interesse particolare, ecco. E qui sono, la parata è aperta a tutti, per cui non ci sono problemi per partecipare. L'importante è consultare il sito che gentilmente avete già menzionato,
0: ovvero guarcinocampocatino.it. Hai parlato di capelli bianchi, hai parlato di una settantina di iscrizioni. La mia curiosità è sui piloti, il profilo del pilota che partecipa con la sua auto d'epoca a questo tipo di competizione. Indicativamente, da che parte siamo?
1: Siamo dalla parte della grande esperienza, della grande affidabilità e della eccellenza alla guida, peraltro con persone grandi, diciamo mature, ecco, mi piace di più d'età, che però mostrano grande sapienza, grande abilità e soprattutto grande capacità a gestire il binomio mezzo conduttore, che oggi è tutto in queste competizioni, perché ricordiamolo, sono competizioni che si svolgono su strade insidiose che alla guida di tutti i giorni si percorrono a 30, 40, 50 km all'ora.
0: E su strade di montagna, perché questo di fatto è il traguardo, se non ho letto male, siamo intorno ai 1700 metri di altitudine.
1: Dunque, noi per l'esattezza partiremo da 1251 metri di altitudine per arrivare a 1695 con un dislivello di 444 metri per l'esattezza in 7000 metri di percorso. È un percorso che sarà presidiato da 70 commissari di percorso tra pre, gara e arrivo, e solo sui 7000 metri ce ne saranno 35, quindi ad una media di uno ogni 200 metri. Radio muniti e pronti a, diciamo, avvisare la direzione gara per eventuali interventi da effettuare, che speriamo non
0: debbano servire, cioè, speriamo che rimangano silenziose queste radio. In conclusione, con Angelo Veneziano diamo l'appuntamento al pubblico per chi volesse assistere dal vivo a queste meraviglie in salita sparate a queste velocità particolarmente elevate. L'appuntamento quando e dove?
1: Allora, sabato 6 dalle 14 in poi le prove, domenica 7 dalle ore 10, il comune è il comune di Guarcino, la strada che conduce a Campocatino, che è una località sciistica che ha un family park tra l'altro molto bello e rilanciato proprio in questi ultimi mesi per volere di tutti i guarcinesi e di alcuni imprenditori molto validi, dove anche i bambini potranno godere del verde e dell'aria sopraffina dei nostri monti ernici. Tra l'altro si mangia bene, prosciutto, amaretti, acqua, abbiamo tutto.
0: Ecco, soprattutto, sì, è vero, i bambini, l'aria aperta e tutto quanto, ma in questi posti devo dire che non si mangia affatto male, quindi appuntamento per tutti 5, 6 e 7 giugno, in bocca al lupo, buon divertimento soprattutto, e magari ci risentiamo per la settima edizione.
1: Viva il lupo, grazie ancora per l'accoglienza, a presto e grazie.
0: Grazie Angelo Veneziano.

E questi erano i Supertramp, The Logical Song l'ha riconosciuta perfino Alessandro Adriani dall'altra parte del vetro. Noi ci stiamo per avvicinare all'appuntamento con Azzurro Mondiale, ma a proposito di Azzurro ricordiamo che al Roland Garros ci sono i nomi dei primi semifinalisti del torneo del singolare maschile. Il nome del primo semifinalista è quello del favorito Alexander Zverev, il tedesco si è sbarazzato dello spagnolo Hodar con un perentorio 7-6, 6-1, 6-3 in appena 2 ore e 28 minuti di gioco. Domani più o meno alla stessa ora, ovvero intorno alle 15, scenderà in campo il nostro Flavio Cobolli contro Roger Aliassim per conquistare la semifinale. Semifinale che hanno conquistato, ecco il nome degli altri, i primi semifinalisti, e qui siamo nel torneo di doppio maschile, e chi se non loro, Simone Bolelli e Andrea Vavassoli si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. Hanno superato in rimonta Peter Nuzza e Neil Oberleitner con il punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 ore e 45 minuti, quindi ci hanno messo più o meno 20 minuti più di Alexander Zverev, e si giocheranno la semifinale a Parigi.

0: Yo, questa è la voce di J-Ax. Noi ci stiamo per avvicinare all'ultimo appuntamento con Azzurro Mondiale, rubrica curata da Massimiliano Graziani, che ha ripercorso le radiocronache storiche delle partite più importanti, più coinvolgenti della nazionale italiana di calcio. E non poteva l'ultima puntata non finire con l'ultima partita ad eliminazione diretta giocata, non solo vinta, giocata dall'Italia. Stiamo parlando del 9 luglio 2006, naturalmente la finale dei mondiali del 2006, Italia-Francia. Non vi spoilerò nulla, non vi dico come è andata a finire, forse qualcuno di voi lo ricorderà. Questa è stata l'ultima partita ad eliminazione diretta giocata dall'Italia nella sua storia, e stiamo parlando di 20 anni fa, tondi tondi. Infatti nel 2010 l'Italia è uscita dai gironi con Slovacchia, Paraguay, Nuova Zelanda. Nel 2014 è uscita nel girone con Inghilterra, Uruguay e Costa Rica. Nel 2018, nel 22, non vi dico neanche come è andata a finire perché non è neanche iniziata. Inizio i ringraziamenti. Ringrazio Ombretta Conti dall'altra parte del vetro per la regia. Ringrazio Alessandro Adriani per la parte tecnica. Vi ricordo che questa sera non ci sarà Zona Cesarini, ovviamente per celebrare la festa della Repubblica, la festa del 2 di giugno. Da Andrea Boccia vi ringrazia, vi dà appuntamento a domani allora con lo sport su Radio 1 Sport. Il caffè di Radio 1 puntualissimo alle 14, tempi supplementari altrettanto puntuali alle 17. Domani c'è da seguire Flavio Cobolli contro Ogier Ali Hassim. Io sto per salutare e do la linea a Riccardo Cucchi e Bruno Gentili. Italia, Francia 2006.
1: Azzurro Mondiale, le grandi partite che hanno fatto la storia d'Italia. Berlino, 9 luglio 2006. Italia-Francia, finale dei campionati del mondo.
2: E a questo punto la linea passa definitivamente all'Olympiastadion di Berlino. Riccardo Cucchi, Bruno Gentili per la radiocronaca di Italia-Francia. A voi.
3: E allora buonasera di nuovo dall'Olympiastadion, da quale vi parliamo grazie all'assistenza tecnica di Paolo Ranaldi e Antonello Piergentili. Qui dove Jesse Owens vinse le Olimpiadi di Berlino si consuma l'ultimo atto della Coppa del Mondo. Un ultimo atto palpitante da vivere trattenendo il fiato, perché a giocarsi negli ultimi minuti di calcio mondiale il diritto di levare al cielo la Coppa c'è la squadra nazionale azzurra. Maestoso, imponente dallo stile architettonico ordinato e simmetrico, lo Stadio Olimpico di Berlino si presenta al pubblico di tutto il mondo ristrutturato e interamente coperto, ma intatto nella sua struttura monumentale, modernissima ed efficiente, anche se concepita negli anni 30. Fa caldo, il sole ha asciugato il campo dopo il nubifragio di venerdì, il manto erboso appare perfetto. La Coppa del Mondo, un blocco dorato di incredibile fascino, è lì. A bordo campo per questo trofeo si sono sfidate 32 nazionali in circa un mese di gare. Italia e Francia sono state le più brave. La squadra azzurra centra la sua sesta finale dopo quella vinta nel 34, quella vinta nel 38 e nell'82 e quelle perse nel 70 e nel 94. Un risultato straordinario, atteso, diciamo forse inaspettato. Una finale conquistata con la forza di un gruppo in virtù di un elevato tasso tecnico individuale e grazie alla grande autorevolezza di Marcello Lippi, un uomo che ha saputo con pazienza creare un gruppo, plasmarlo da stratega e da psicologo. Una bella nazionale che ha fatto innamorare un paese ferito dallo scandalo del calcio. Lippi non cambia la squadra, è quella che ha battuto la Germania. De Rossi di nuovo disponibile, rimane in panchina così come Del Piero, pronti entrambi evidentemente ad entrare se ce ne fosse bisogno. Così gli azzurri, Buffon tra i pali, poi Zambrotta, Nesta, Materazzi e Grosso, Camoranesi, Pirlo, Gattuso, Perrotta, Totti e Toni. La Francia, campione del mondo nel 98, cerca il bis. Domenech, criticato come Lippi in Francia, sfrutta un gruppo di giocatori tecnici ed esperti guidati da uno straordinario Zidane. Anche Domenech non cambia, così i francesi, Barthez tra i pali, Sagnol, Thuram, Gallas e Abidal dietro, Ribéry, Vieira, Makelele, Malouda in mezzo, Zidane libero di fare quello che sa fare, cioè tutto. Naturalmente davanti Henry. Trezeguet in panchina, come spesso è successo in questo mondiale. La serata è davvero splendida, l'atmosfera elettrizzante, il campo di gioco perfetto.
4: a Berlino per vincere. Questa Italia a questo punto può battere davvero chiunque. Prima del 9 giugno avevamo chiesto agli azzurri, ne parlavamo poco fa, di giocare un buon mondiale per loro stessi innanzitutto, ma soprattutto per il nostro calcio, stravolto dalle vicende dello scandalo e un po' sbertucciato purtroppo ai quattro angoli del mondo, ai quattro angoli del globo. Missione, dobbiamo dire, a questo punto compiuta nel modo più completo e nelle condizioni psicologiche più difficili. Non vanno dimenticati gli infortuni di Nesta, di Gattuso, di Zambrotta, le squalifiche di De Rossi, giustissima, quella meno giusta di Materazzi, e poi il tribolato, faticosissimo recupero di Francesco Totti. Tutte componenti che all'inizio, almeno in avvio, hanno un po' fiaccato la marcia azzurra, senza dimenticare la stanchezza accumulata da Pirlo durante una stagione, al termine di una stagione davvero stressante. Tutte componenti che hanno un po' indebolito la marcia d'avvicinamento alla formazione azzurra, che si è improvvisamente ritrovata, è rifiorita, e adesso qui a Berlino a giocarsi la Coppa del Mondo con la Francia.
3: Entra in campo il vessillo della FIFA, sono davvero decine, forse più di un centinaio, i fotografi che stanno attendendo l'ingresso in campo delle squadre. Entra in campo anche il vessillo dell'UEFA, tra poco ovviamente i due tricolori, quello francese e quello italiano, mentre lì, lo ricordiamo ancora, campeggia la Coppa del Mondo. Tra poco stanno salendo intanto gli scalini ed eccoli sbucare sul campo. Nessuno dei giocatori, né quelli italiani né quelli francesi, si volge verso la Coppa. Addirittura Zidane ha guardato dalla parte opposta a destra, e così ha fatto Fabio Cannavaro. Ed ecco l'esecuzione degli inni nazionali, scattano i flash, l'inno nazionale italiano.

sono abbracciati uno accanto all'altro i nostri giocatori, così come hanno fatto in ogni momento di questa straordinaria marcia mondiale. Gattuso canta ad occhi chiusi ed è commosso. Camoranesi canta nel suo intimo, ha confessato di non conoscere i versi dell'inno di Mameli. Tutta la panchina italiana, naturalmente guidata da Marcello Lippi, anche lui canta, lo sguardo alto verso il cielo. E cantano i nostri tifosi, sono tantissimi, più di 20.000. Saltello di Cannavaro che ha caratterizzato sempre ogni esecuzione dell'inno nazionale italiano, in ogni partita, lo ha fatto anche questa sera, tutti molto tesi. E adesso la Marsigliese. Anche i francesi sono abbracciati uno accanto all'altro. Sguardi intensi. Thuram canta ad occhi chiusi. Vieira non canta ma è concentratissimo, chiude gli occhi. Lo sguardo grintoso di Ribéry. E cantano ovviamente i tifosi provenienti dalla Francia. I presidenti della Repubblica, italiano e francese, sono in tribuna d'onore.

0: momento magico, indimenticabile. In mezzo al campo la terna arbitrale, dirige Orazio Elizondo, uno dei migliori arbitri di questo mondiale. Argentino, come sono argentini Rodolfo Otero e Dario Garcia. Bello l'abbraccio tra Buffon e Fabio Cannavaro. Abbiamo visto anche Luca Toni urlare qualcosa ai compagni mentre si stava portando al centro del terreno di gioco. Azzurri che inizieranno da sinistra verso destra del terreno di gioco. Calcio d'avvio italiano, completo azzurro per l'Italia, completo bianco per la Francia. Ci siamo, sta per iniziare la finalissima. Elizondo sta osservando i suoi collaboratori, attende il via dall'incaricato FIFA alle 20, puntuale, una finale attesissima. Elizondo mette a posto il suo cronometro. È cominciata la finale. Attenzione a questo inserimento pericoloso in area di rigore. Materazzi, rigore. Materazzi mette giù Malouda, l'arbitro concede il calcio di rigore. Malouda si era infilato bene, dobbiamo dire, all'interno dell'area di rigore azzurra. Materazzi ha cercato di contrastarlo, non ci è riuscito, si è un po' tolto in mezzo, ma è entrato comunque con un piede sollevato. Il contatto c'è stato, ma mi pare davvero che Materazzi abbia soprattutto mostrato l'intenzione di evitare il contatto con l'avversario, che forse non ha potuto evitare, era lì con la gamba alzata, ma non è entrato, l'ha toccato soltanto. Cannavaro poi non ha commesso fallo. Ci
1: si
0: pare sinceramente
1: andare,
0: un rigore
1: andare,
0: molto
1: Malouda,
0: generoso
1: andare
0: molto
1: perché
0: generoso.
1: Ha ritratto la gamba Materazzi, si stava accorgendo che stava per commettere fallo, lo ha toccato appena, lo ha sfiorato e Malouda, un giocatore esperto, si è lasciato andare.
0: È peccato. Calcio di rigore, Zidane contro Gianluigi Buffon, sono stati compagni di squadra. Peccato. Sesto minuto di gioco, parte Zidane, il tiro, la palla entra secondo l'arbitro, perché colpisce la traversa, il legno supera la linea bianca. Gli azzurri hanno alzato le braccia al cielo, erano convinti che non avesse superato la linea bianca, ma il secondo assistente di Elizondo, Otero, ha indicato nettamente il centro del campo. La Francia si è portata in vantaggio con Zinedine Zidane dopo 7 minuti di gioco. Pallone in avanti, scatta Camoranesi, lato corto dell'area di rigore, subito attaccato da Abidal. Adesso si porta verso il fondo Camoranesi, cerca lo spazio per il cross, guadagna forse un calcio d'angolo. Camoranesi va a raccogliere gli stessi il pallone dal campo per destinazione, lo va a collocare nell'area d'angolo, si incarica dunque di battere il calcio d'angolo mentre Totti si porta al limite dell'area di rigore insieme a Materazzi, insieme a Cannavaro, ovviamente insieme a Luca Toni. Pirlo va incontro al compagno, si incarica egli stesso di battere il calcio d'angolo invitando Camoranesi ad entrare nell'area di rigore francese. Dunque è Pirlo a battere il calcio d'angolo, la sua breve rincorsa, la battuta, l'uscita di Barthez, colpo di testa, rete Materazzi, pareggio il conto, impeccabile stacco di testa, preciso il cross di Pirlo, l'Italia pareggia esattamente al 19°. Materazzi, l'uomo che era entrato su Malouda inducendo l'arbitro a concedere il calcio di rigore, rimedia egli stesso di testa battendo nettamente Barthez e superando tutti i difensori francesi che erano appostati nell'area di rigore. Al 19°, si ricomincia, parità 1-1 tra Italia e Francia. Rimessa con le mani, battuta da Zambrotta, Camoranesi di testa indietro, Gattuso resiste, salta un uomo, due, Totti, area di rigore, spazio corto, Toni, il tiro non arriva nello specchio della porta. Il tiro di Toni, bella triangolazione veloce nello spazio cortissimo che Toni ha cercato di concretizzare, ma è stato fermato da un ottimo recupero di Gallas. Pirlo, calcio d'angolo, ancora colpo di testa sul colpo di testa di Luca Toni, una traversa piena colpita dal giocatore della Fiorentina. E intanto è finito il primo tempo, dopo 2 minuti di recupero il signor Orazio Elizondo manda le squadre a riposo. Non è una finale bellissima, esaltante sul piano del gioco, ma emotivamente non può che essere coinvolgente. Perché? Perché in campo ci sono gli azzurri bravissimi nel rimontare il calcio di rigore di Zidane al settimo con Materazzi che di testa ha messo in rete su un calcio d'angolo battuto da Pirlo. La rete di Zidane al settimo, quella azzurra al 19°, gara tutta da vivere, raccontando insieme a voi il secondo tempo. Adesso linea ai nostri studi. Sta per iniziare il secondo tempo, la Francia batte il calcio d'avvio in questo momento, si è ricominciato dunque a giocare. Secondo tempo di Italia-Francia potrebbe non bastare evidentemente se le squadre finissero anche al 90° in parità. Zidane in posizione di ala, questa volta sulla destra del campo, indietro ancora per Vieira, si inserisce Henry, si presenta al limite, salta Camoranesi, ancora Henry, il numero, la palla in mezzo, mette sul fondo Cannavaro, c'era Malouda libero al limite dell'area di porta, grande numero di Henry.
2: rete.
0: Attenzione, colpo di testa, rete! Su punizione! Toni, ma è fuori gioco! È fuori gioco!
2: Secondo minuto di recupero che sta per scoccare, dunque tra poco l'arbitro chiuderà il confronto e ovviamente dovremo attendere lo sviluppo dei tempi supplementari per sapere a chi andrà la coppa, che è ancora lì a bordo campo. Finisce qui la gara, esattamente al 92esimo, finisce in parità, 1-1, con le reti di Zidane al settimo su calcio di rigore di Materazzi al 19esimo, entrambe le reti nel primo tempo. Si deve andare ai supplementari. Pallone dorato per questa finalissima, il cui primo tempo supplementare inizia adesso. Ancora 1-1 tra Italia e Francia. La coppa è lì, in attesa di sapere quale viaggio dovrà intraprendere, quale aereo dovrà prendere, se quello per Parigi o quello per Roma. Pallone che sale sulla corsia di sinistra, Ribéry si accentra, al limite, scontro tra Cannavaro e Henry, c'è il tiro e la palla che finisce di pochissimo al lato, è Ribéry che appena entrato in area ha calciato molto bene, angolando anche abbastanza pericolosamente il tiro, che è uscito lambendo il palo alla sinistra di Buffon, e davvero palla gol sfiorata dalla Francia. Attenzione, Zidane ai 30 metri, si chiudono in tre, apre improvvisamente per Sagnolo. Allora Sagnolo effettua il cross in area, c'è Zidane, la grande parata di Buffon sul colpo di testa di Zidane, vola Gianluigi Buffon, intervento decisivo, decisivo, decisivo, colpo di testa al centro dell'area di rigore, all'altezza dei 10 metri, ci voleva Buffon, solo Buffon, per salvare la porta italiana dalla capitolazione. Seconda palla gol e secondo campanello di allarme che dice di come la Francia possa avere qualcosa in più dell'Italia adesso. Intanto l'arbitro dichiara concluso il primo tempo supplementare, giocatori sfiniti, sfiniti. Vediamo Cannavaro piegato sulle ginocchia, Materazzi è piegato sulle ginocchia. Vediamo anche Henry colpito da crampi, è davvero un momento di grande fatica, fa molto caldo tra l'altro, come abbiamo ricordato addirittura la temperatura oggi ha raggiunto i 30 gradi qui a Berlino. Buffon è stato protagonista, davvero protagonista straordinario, ancora una volta per quell'intervento meraviglioso, splendido, da grande campione, da fuori classe sul colpo di testa di Zidane. C'è un giocatore italiano a terra, non abbiamo visto cosa sia avvenuto. Buffon anche sta protestando, potrebbe essere successo qualcosa in una zona in cui non c'era il pallone e di conseguenza forse un contatto tra Materazzi e una testata di Zidane. C'è stata una testata proditoria, assolutamente ingiustificata, da parte di Zidane, che ha colpito in pieno petto Materazzi, che è rimasto a terra. L'arbitro forse non ha visto, neanche noi in verità abbiamo avuto modo di rivedere quello che è avvenuto, testata da parte di Zidane nei confronti di Materazzi. Purtroppo devo dire, Zidane è un grandissimo campione, ma non è la prima volta che si lascia andare a questi atteggiamenti, qualche testata nella sua carriera l'ha lanciata, e Buffon è molto arrabbiato, è andato a dire qualcosa anche a uno degli assistenti. Vediamo che l'arbitro sta andando a consultarsi con il suo primo assistente Dario Garcia. Materazzi invitato ad allontanarsi, l'arbitro sta dialogando con Garcia, Garcia gli dice qualcosa, l'arbitro torna in campo, si avvicina a Zidane, rosso, Zidane espulso per la testata proditoria a freddo nei confronti di Materazzi. Domenech applaude ironicamente il primo assistente, potrebbe rischiare anche lui di essere espulso. Domenech ha applaudito, direi in maniera veramente ironica. Zidane sta dialogando con l'arbitro, noi abbiamo visto la netta testata da parte di Zidane nei confronti di Materazzi, qualche parola forse volata tra i due, qualche parola grossa. A un certo punto Zidane è tornato sui suoi passi e gli ha dato una testata a Materazzi, che evidentemente potrebbe averlo, dobbiamo dirlo, provocato con qualche parola in italiano che ovviamente Zidane è però in grado di comprendere. L'arbitro non ha visto nulla, come peraltro neanche noi, che eravamo appunto concentrati su quanto veniva nell'altra parte del campo, ma la testata c'è stata, il rosso nei confronti di Zidane mi pare sacrosanto. Zidane abbandona il terreno di gioco, peccato per Zidane, davvero peccato, peccato per Zidane, perché questa era l'ultima partita con la maglia della Francia. Zidane un grande campione, 34 anni, stava lottando insieme ai suoi. Zidane lascia il campo, brutto epilogo per la carriera del campione francese. Sentite i fischi del pubblico francese, ma non sono giustificati, perché in realtà Materazzi, che probabilmente avrà provocato il francese con qualche parola di troppo, ha subito la reazione di Zidane, che è stato ingenuo eventualmente ad essere caduto nella trappola, nel tranello teso dal giocatore dell'Inter. C'è stato forse qualcosa, altrimenti non si sarebbe spiegato in nessun modo la testata di Zidane, ma ripetiamo, ingenuo Zidane, 34 anni, in una finale, a cadere in questo tranello. Zidane ha colpito con la testa, una testata violenta, gioco fermo, senza palla, il giocatore italiano, l'arbitro non ha visto, ha visto il primo assistente, mi sembra inevitabile rosso nei confronti del giocatore francese. Malouda dopo l'appoggio di Makelele, di prima in area, Wiltord, area di rigore, attenzione, scivola per fortuna, conclude ma scivola perdendo l'appoggio, Wiltord, e la palla finisce alto oltre la traversa. Wiltord proprio no, l'uomo che aveva pareggiato il conto nella finale di Rotterdam, non ce l'ha fatta questa volta. Provano a rimettere i francesi in avanti, non c'è tempo, finisce qui anche il secondo supplementare, si va ai rigori, finisce qui la partita giocata sul campo, finisce in parità, finisce 1-1. Vedremo come andrà a finire adesso i calci di rigore, 5 calci di rigore a testa, e poi vedremo se sarà necessario continuare o se sarà invece sufficiente per poter dire e poter gridare quello che tutti noi in questo momento stiamo sognando e che è ancora possibile. Vedremo chi avrà la fortuna di gridare tra poco, di gridare campione del mondo. Vedremo chi si conquisterà questa coppa. Italia e Francia hanno fatto quello che erano le loro possibilità, certamente la Francia ha fatto qualcosa di più dell'Italia, dobbiamo dirlo, Francia che ha giocato anche a tratti meglio, Italia che è stata in difficoltà ed in affanno in alcuni momenti della gara, brava comunque nel recuperare quel calcio di rigore che aveva portato in vantaggio la Francia con Zidane. Tutto è pronto, dunque ci siamo, primo calcio di rigore, e Pirlo l'uomo incaricato di battere la prima realizzazione che tenterà, dunque sarà Pirlo a farla. Pirlo la rincorsa, il tiro, la rete, rete, Pirlo porta in vantaggio l'Italia realizzando il primo rigore, si partiva dall'1-1, dunque Italia adesso in vantaggio per 2-1. Pirlo alla prima, è stato bravo, ha battuto molto bene con palla che non poteva essere in nessun modo intercettata dalla portiere della formazione francese Barthez. Tocca adesso alla Francia, il primo calcio di rigore francese affidato a Wiltord. Buffon tra i pali, sta guardando l'avversario che ha collocato la palla a terra, riceve l'ultima indicazione da parte di Elizondo. Wiltord è pronto all'esecuzione, sta per partire la sua rincorsa, adesso il tiro potente, rete, niente da fare per Gianluigi Buffon, è ancora parità 2-2, una per parte le realizzazioni alla prima serie di rigori. Wiltord ha calciato con grande potenza, Buffon si è buttato dalla sua destra, la palla è entrata alla sinistra, esultano i francesi. Secondo calcio di rigore, naturalmente tocca all'Italia adesso. Tra i pali della porta francese c'è Barthez e c'è Materazzi, pronto al calcio di rigore. Materazzi ovviamente fischiato dal pubblico francese e cercherà di segnare proprio sotto la curva nella quale sono ospitati i tifosi della Francia, arrabbiati con lui perché causa dell'espulsione di Zinedine Zidane. Materazzi parte da fuori area di rigore, una lunga rincorsa quella di Materazzi, piegato sulle ginocchia Barthez, Materazzi la rincorsa, il tiro, la rete, anche Materazzi realizza la rete italiana, cambia di nuovo il punteggio, adesso è di 3-2, ma la Francia deve ancora completare ovviamente la seconda serie. Tocca ai giocatori francesi la realizzazione del secondo calcio di rigore, percentuale alta per il momento per l'Italia, 2-2, Pirlo e Materazzi. Buffon è già pronto all'interno della porta, vediamo, ci pare si tratti di Trezeguet, l'uomo che sta sistemando la palla a terra è proprio lui, il giocatore della Juventus, Trezeguet contro il suo compagno di squadra Gianluigi Buffon. Trezeguet fissa il pallone, parte centralmente dai 16 metri, la rincorsa, il tiro, la traversa, Trezeguet ha colpito il legno, l'Italia rimane in vantaggio, Lippi immobile, con il braccio attaccato alla panchina, lontano da tutti, Trezeguet ha calciato di potenza, Buffon dall'altra parte, la palla sul versante opposto ma sul legno, dunque il legno ha salvato Gianluigi Buffon. Adesso tocca di nuovo all'Italia, questa serie straordinaria di calci di rigore, si abbracciano i tifosi, i giocatori azzurri, De Rossi intanto sul dischetto al centro del campo, sta per partire il terzo calcio di rigore, il tiro, la rete, De Rossi mette a segno, l'Italia si porta sul 4-2, attenzione, sarà ovviamente decisivo per la Francia a questo punto trasformare il prossimo calcio di rigore. La terza serie sta per concludere. Italia bravissima per il momento, 3 su 3. Tocca alla Francia il tentativo di trasformare il terzo calcio di rigore. Italia che ha 2 reti di vantaggio per il momento nei confronti della squadra di Dominic. Vediamo dunque a chi toccherà il compito di cercare di sbattere Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon che è già pronto all'interno della sua porta. Vediamo, dovrebbe trattarsi di Abidal. E così Abidal è pronto all'esecuzione. Abidal si tira sui calzini, parte più vicina appunto in cui è collocato il pallone. Il fischio dell'arbitro, almeno un paio di metri, il passo, il tiro, la rete. Ha spiazzato Buffon. Abidal realizza la seconda marcatura francese. Il punteggio a questo punto è di 4 a 3 per l'Italia. 2 reti realizzate dai francesi, Trezeguet ha colpito la traversa, 3 reti realizzate dall'Italia. È il momento di Alessandro Del Piero. Del Piero che ci aveva confidato il suo sogno prima di scendere in campo. Vedremo se adesso potrà sfruttare tutta la sua freddezza, tutta la sua tecnica, tutta la sua lucidità per dare un contributo decisivo a questo punto al destino azzurro. Pallone collocato dal dischetto degli 11 metri. È pronto Del Piero. Al centro della porta ovviamente Barthez, abbracciati Pirlo e Cannavaro. Sguardo impietrito. Del Piero fissa l'avversario. Parte da fuori area. Del Piero, la rincorsa, il tiro, la rete! Rete! Rete! Del Piero realizza il quarto rigore e siamo 5 a 3. 5 a 3. Del Piero con grande freddezza e grande potenza ha colpito con il destro. La palla si è infilata sotto la traversa dalla parte opposta rispetto a quella dalla quale si era gettato il portiere francese. Quarto rigore italiano a segno, 4 su 4, tocca adesso alla Francia provare la quarta trasformazione. Buffon è già pronto all'interno della porta. Vediamo l'uomo indicato per l'esecuzione del calcio di rigore francese che sta sistemando la palla a terra. Si tratta di Sagnol. Sagnol, il difensore francese, l'esterno della difesa francese, parte dal limite. La sua rincorsa, accelera il tiro, la rete di Sagnol. Non cambia la situazione, una rete di vantaggio, 5 a 4 e siamo all'ultima serie, la serie decisiva. Ovviamente l'Italia deve realizzare la quinta rete. Se questo avverrà ovviamente i francesi non avranno la possibilità di raggiungerci. Vediamo, 5 a 4 il punteggio, vediamo come andrà a finire. La palla è a terra. L'uomo incaricato di eseguire il calcio di rigore, l'ultimo, è Grosso. Fabio Grosso, sta per partire Grosso. È un calcio di rigore fondamentale. Grosso, rete! Rete! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Per la quarta volta la nazionale di calcio conquista il titolo di campione del mondo. 34, 38, 82, 2006. Un sogno, gentili radioascoltatori. Un sogno che si realizza, che si concretizza. Un sogno al quale in pochi credevamo. Berlino rimarrà nei nostri cuori. 24 anni dopo, Lippi come Berzot. C'è voluta quasi una generazione, ma adesso può esplodere intera la nostra gioia. Un mondiale straordinario, quello degli azzurri, un mondiale inaspettato, ma atteso, vibrante, un mondiale che ci riconsegna il calcio che più ci piace, il calcio delle facce pulite, dei ragazzi di Lippi, che ci dice che si può ancora continuare a credere in questo sport.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 19.
1: GR1.
2: 2 giugno il presidente Mattarella celebra gli 80 anni della Repubblica. Il voto, un atto di libertà, la Costituzione è la nostra casa comune, ai fori imperiali la sfilata delle forze armate. La Premier Meloni, anniversario di riconoscenza e responsabilità, l'Italia ha le carte in regola per essere più ambiziosa. E la festa continua stasera all'evento in piazza del Quirinale, i volti della Repubblica, speciale di Radio 1 dalle 21. L'ombra del caporalato sui braccianti arsivivi in Calabria, 2 i fermi, un superstite, le vittime volevano essere pagate. La sindacalista al GR1 non è una faida fra etnie. La bimba morta a Bordighera, nelle carte altri agghiaccianti particolari, c'era hashish nella sigaretta fatta fumare alla piccola, domani gli interrogatori della madre e del compagno. Negoziati Stati Uniti-Iran in stallo, Rubio un'intesa accettabile non è garantita. Ancora attacchi incrociati Israele-Libano, prolungata in Libia la detenzione dei 2 italiani della flottiglia. La musica Bjork annuncia il nuovo brano Nerve Bloom. L'artista sceglie la Galleria Nazionale di Reykjavik con 3 installazioni sonore. Tennis, il tedesco Zverev è il primo semifinalista al Roland Garros, domani 3 azzurri nei quarti. Calcio, la giovanissima nazionale di Silvio Baldini si prepara al debutto fra poco più di 24 ore l'amichevole in Lussemburgo. In studio Nicola Tedeschini, in apertura alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Il 2 giugno fu un atto di libertà senza precedenti, così il capo dello Stato Sergio Mattarella, che dopo la cerimonia all'altare della patria ha assistito alla tradizionale parata. Quindi il dialogo con i giovani e stasera nella piazza del Quirinale il grande evento I Volti della Repubblica che, lo dicevamo, seguiremo in diretta su Radio 1.
3: L'omaggio al milite ignoto, poi la parata sui fori imperiali il 2 giugno del presidente Mattarella. Si avvia nel solco della tradizione le parole di gratitudine per le forze armate e ancora la celebrazione di una ricorrenza, gli 80 anni della Repubblica, che diventa un momento, sottolinea, per rinnovare i valori della Costituzione, la nostra casa comune. E l'attenzione del capo dello Stato resta rivolta ai giovani, di qui l'incontro con 10 under 35 per discutere di passato, presente e futuro del paese. Ecco, un'anticipazione diffusa dal TG1.
4: Guardando indietro questa storia, con quello che ne è derivato di crescita dei diritti, di tutela della salute, di difesa del lavoro, si può dire che la Repubblica ha corrisposto a quanto ci si attendeva, alle aspettative che quel voto ha espresso.
3: Ma il colloquio, in onda tra poco su Rai 1, è stato anche l'occasione per Mattarella per ribadire la sua soddisfazione per la partecipazione delle nuove generazioni.
4: Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
3: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
2: Alla parata ai fori imperiali hanno sfilato 5.500 uomini e donne, militari e civili, nel rispetto della tradizione, appunto, ma non senza qualche significativa novità.
5: Droni e cani robot, la parata dei mezzi high tech, specchio dei tempi, sfilano lungo via dei fori imperiali le divise al servizio della Repubblica che compie 80 anni, come il voto alle donne.
6: Mia nonna, la prima volta che ha votato, è stata molto contenta.
7: Un'occasione per ricordare tutti i valori che stanno alla base della nostra Repubblica.
8: Di appartenenza e di unità.
5: Valori cantati anche da Bocelli nell'inno nazionale.
9: Fratelli d'Italia, l'Italia tedesca.
5: Accanto alla difesa, il soccorso e l'altruismo, le croce rossine, i ragazzi del servizio civile, il tricolore che fascia il Colosseo, 250 sindaci e Briciola, il cane mascotte dei carabinieri che presto andrà in pensione, bandiera che unisce le generazioni.
10: Sono felice di essere qui, molto importante far in modo che la nostra libertà sia sempre la vera libertà.
5: I 180 spettacolari passi al minuto dei bersaglieri. L'emozione del passaggio in cielo delle amate frecce tricolori.
11: Da far vedere ai bambini e ai ragazzi.
5: Dai fori imperiali, Elena Baiocco, GR1.
2: Al fianco di Mattarella le altre alte cariche dello Stato. La Premier Meloni ha salutato la folla sui fori imperiali, poi in un messaggio ha ripercorso la storia del paese volgendo uno sguardo al futuro.
12: Dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa.
13: Giorgia Meloni celebra gli 80 anni della Repubblica come una festa di riconoscenza e responsabilità. Sottolinea la gratitudine, dice, verso chi ha contribuito contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale. Libertà e partecipazione, le parole che la Premier rilancia sui social mentre a piedi percorre il breve tragitto da Piazza Venezia, dove partecipa alla deposizione della corona d'alloro all'altare della patria, verso i fori imperiali, dove assiste alla rivista militare. A margine della sfilata, applaudita dagli spalti, un commento sullo scenario internazionale. Lavoriamo quotidianamente sulla situazione in Libano, assicura Giorgia Meloni, e in occasione della festa della Repubblica la Presidente del Consiglio riceve una lettera di auguri dal segretario di Stato americano Marco Rubio, che definisce l'Italia partner e paese amico e conferma l'apprezzamento della Casa Bianca per l'impegno del governo ad aumentare gli investimenti nelle spese per la difesa. Federica Ionta, GR1.
2: Il ministro della difesa Guido Crosetto, giunto alla parata accompagnando il capo dello Stato sulla storica Lancia Flaminia, ha sottolineato quanto sia importante costruire una difesa credibile per tutelare la pace e come la democrazia debba confrontarsi con nuove minacce ed equilibri internazionali. Le parole di Crosetto.
0: Il nostro impegno, così come è stato forte in Italia, sarà anche all'estero, perché abbiamo visto che ciò che succede a migliaia di chilometri di distanza poi entra nelle case di tutte le famiglie, e questo dobbiamo impedirlo. La stabilità del mondo è anche una stabilità interna italiana.
2: Anche i partiti celebrano la festa del 2 giugno con qualche polemica per l'assenza ai fori imperiali di Matteo Salvini, Elly Schlein e Giuseppe Conte. Ma il dibattito politico si snoda soprattutto sui temi economici.
1: La cautela è d'obbligo, ma le aspettative sono certe. Il vicepremier Antonio Tajani si aspetta un'apertura dell'Europa sulla flessibilità chiesta dall'Italia.
8: Pare che Bruxelles stia preparando una risposta positiva alle richieste dell'Italia per quanto riguarda la flessibilità del patto, per comprendere anche l'energia, come abbiamo chiesto.
1: Auspica la fine dei bombardamenti in Libano il ministro, un rafforzamento del pilastro europeo della NATO e un esercito comune. La Lega respinge l'invito della Commissione europea ad eliminare i controlli alle frontiere e Fratelli d'Italia rivendica le politiche sull'immigrazione. Il nuovo modello europeo, dicono, sconfessa le politiche immigrazioniste della sinistra. Le opposizioni invece parlano di pasticcio burocratico che, sottolinea il Partito Democratico, creerà caos calpestando i diritti umani. I 5 Stelle definiscono un contentino dell'Europa Giorgia Meloni l'ipotesi di concedere flessibilità sugli investimenti energetici, risorse che non potranno usare per tagliare le accise, sottolineano. I cittadini, spiegano, subiscono gli errori del governo. Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra.
14: Dall'Europa c'è stato un duro stop alle richieste dell'Italia. Invece bisogna investire sulle rinnovabili, mentre Giorgia Meloni cosa fa? Fa pagare il caro energia agli italiani e fa arricchire petrolieri e società energetiche.
1: Carla Macrellino, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:07 minuti, la cronaca. L'inchiesta sui 4 braccianti uccisi in Calabria, arrestati 2 cittadini pakistani. Non ci pagavano, ci davano solo casa e cibo, dice un sopravvissuto.
15: Sono le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore di benzina di Amendolara, provincia di Cosenza, in cui il minivan è stato incendiato, a raccontare tutto. Un video mostra infatti 2 persone scendere dalla vettura, appiccare le fiamme, tenere chiuse con forza le portiere e poi scappare. All'interno restano intrappolati in 4, 3 afghani e un pakistano, tutti braccianti, come un quinto.

0: Grande mafia, Pakistan, grande mafia.
1: Volevamo essere pagati, spiega l'uomo che ancora sotto shock parla di mafia pakistana e delle condizioni di lavoro, alloggio, cibo, ma niente soldi. Gli uomini della squadra mobile hanno fermato due persone, i due caporali ritenuti responsabili dell'omicidio plurimo. L'inchiesta arriva dunque ad un punto decisivo, ma non è chiusa. Si punta adesso anche sul sistema di sfruttamento e caporalato nei campi della zona. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il brutale omicidio dei braccianti è infatti avvenuto in un territorio, la piana di Sibari, dove è forte la presa delle organizzazioni criminali. Federica Pietramala, sindacalista della Fly CGIL, da anni è in prima linea sul territorio. L'abbiamo intervistata.
3: La zona è l'Asto Ionio, c'è un insediamento agricolo molto elevato e loro andavano a lavorare per la raccolta delle fragole. C'è la paga di piazza e la paga reale, c'è una differenza. La paga di piazza sono 35 euro. Quindi è una miseria, perché poi dietro c'è il costo del trasporto che viene pagato al caporale, magari la casa che è sempre il caporale che gli trova e gli fa pagare a posto letto 100-150 euro.
4: Lei parla quotidianamente di diritti con questi lavoratori.
3: Io spiego che c'è il diritto ad avere quella paga, poi ci scontriamo con come ci arrivo sul posto di lavoro. Non ho l'autonomia per poterci arrivare, quindi bisogna dargli la dignità anche da questo punto di vista, renderli anche liberi.
4: Si parla anche di possibili frizioni tra gruppi etnici.
3: Ci sono varie parti del territorio, infatti ci sono più lavoratori indiani, questi qua erano afghani, le scintille sono tra i pakistani.
4: Dignità e lavoro, una ferita ancora aperta in alcuni territori.
3: Si muore di lavoro, si muore di fatica, si muore perché si è sfruttato, bisogna lavorare ma con dignità, la dignità del lavoro.
4: Mauro Zanda, GR1.
2: La morte della piccola Beatrice a Bordighera, soli 2 anni dall'inchiesta, emergono nuovi spaventosi particolari sulla tragica vicenda.
5: Le fa fumare una canna, poi sghignazza, dimostrando, scrive la PM Veronica Meglio, totale indifferenza rispetto al malessere di Beatrice. Accanto a Emanuel Iannuzzi, 42 anni, edile con impieghi saltuari, di indole crudele, sottolinea sempre la PM, ci sono la madre della bambina, Emanuela Aiello, e le sue sorelline di 9 e 7 anni. Una scena di crudeltà che emerge dal video girato, così come emerge questa volta dall'ordinanza del GIP di Imperia, Massimiliano Botti, che Beatrice veniva malmenata e frustata anche con cinture. Se non smetti di piangere ti vengo a picchiare, questo veniva detto alla piccola. Il 7 febbraio la coppia riceve amici ed uno di loro sale al piano di sopra per vedere come sta Beatrice, che aveva un livido vistoso sulla mascella. L'uomo fa presente alla madre che la bambina si lamenta, lei intenta a cenare con il compagno, a bere e a fumare cannabis. Lo liquida con queste parole: se la portassi in ospedale il nonno paterno chiederebbe l'affido delle 3 sorelline. Domani l'interrogatorio della madre della bambina e del suo compagno davanti al GIP. Anna Maria Caresta, GR1.
2: E siamo agli scenari di guerra in Medio Oriente. I negoziati Stati Uniti-Iran continuano, afferma fiducioso il segretario di Stato americano Rubio, ma da Teheran arrivano segnali contraddittori.
6: La riapertura dello stretto di Hormuz è la condizione numero uno per i negoziati, assicura il segretario di Stato Rubio in audizione al Senato. Teheran deve dichiarare che non imporrà pedaggi e il semplice ripristino della libertà di navigazione non porterà all'allentamento delle sanzioni statunitensi contro il regime, garantisce. Ma siamo in una fase di colloqui, sostiene Rubio. Gli iraniani hanno accettato per la prima volta discutere aspetti del loro programma nucleare sui quali prima rifiutavano di negoziare, ma avverte il segretario di Stato, questa non è la garanzia del raggiungimento di un accordo. Secondo Rubio, l'Iran si sarebbe impegnato su specifiche trattative relative all'uranio arricchito. Ha ammesso che l'Iran dispone ancora di molti droni, ma ha ripetuto che gli attacchi statunitensi e israeliani ne hanno degradato la capacità missilistica. Siamo fiduciosi, ha affermato Rubio, un accordo potrebbe arrivare oggi, domani, la settimana prossima. Donald Trump si era dichiarato ottimista, aveva ipotizzato il raggiungimento di un accordo nell'arco di una settimana, ma oggi alcuni vertici militari iraniani definiscono la ripresa delle ostilità con gli Stati Uniti inevitabile. E secondo l'agenzia iraniana Fars, lo scambio di messaggi tra Washington e Teheran, finalizzato al raggiungimento di un primo memorandum di intesa, è stato interrotto da diversi giorni. Enzo Arcieri, GR1.
2: A Washington si continua a trattare anche tra Israele e Libano, ma gli attacchi incrociati tra miliziani di Hezbollah e Stato ebraico non si fermano e Netanyahu torna a parlare di un cambio di regime a Teheran, l'inviata della RAI.
7: Il regime iraniano scomparirà dalla scena mondiale, noi contribuiremo affinché questo obiettivo venga raggiunto, dice il premier israeliano Netanyahu alla cerimonia di passaggio di consegne del capo del Mossad. Mentre a Washington gli ambasciatori del Libano e di Israele hanno ripreso al Dipartimento di Stato gli incontri, il tentativo degli Stati Uniti è di separare dal negoziato con l'Iran la questione Libano.

0: su cui però Israele non arretra, nonostante le dichiarazioni di Trump di un cessate il fuoco imminente. Washington, dice il ministro della difesa Katz, appoggia la decisione di colpire la Dahiyeh, i quartieri a maggioranza sciita di Beirut, qualora gli attacchi di Hezbollah contro le città del nord Israele dovessero rimanere. Ma dal 2 marzo scorso i morti in Libano sono 3.468. Medici Senza Frontiere condanna l'attacco aereo israeliano di ieri vicino all'ospedale di Tiro. Secondo il Ministero della Salute ha causato 4 morti e 127 feriti. Ci sono però persone ancora sotto le macerie. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: In Ucraina sale il bilancio delle vittime nei pesantissimi attacchi russi della scorsa notte. Almeno 21 le persone uccise, 15 a Dnipro, 6 a Kiev, un centinaio i feriti in diverse località della regione di Kharkiv nel nord-est. È stata ordinata l'evacuazione di circa 7.000 civili. Si teme un'avanzata russa. Bruxelles apre alla flessibilità sulle spese per l'energia. Per l'Italia lo 0,3% del PIL. Il corrispondente.
2: L'Europa accorda flessibilità per gli investimenti sull'energia, ma in un'ottica di spinta verso la transizione energetica. La decisione sarà annunciata ufficialmente dalla Commissione domani. La flessibilità sarà all'interno della già esistente clausola di salvaguardia per le spese per la difesa, che è dell'1,5%. Una parte di queste, lo 0,3% all'anno, potrà essere impiegata in investimenti energetici per il triennio dal 2026 al 2028. Le spese così fatte saranno in deroga al patto di stabilità. I nuovi investimenti dovranno essere mirati, temporanei e diretti a ridurre la dipendenza da combustibili fossili. Tra gli esempi, possibili incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, investimenti nelle reti elettriche e nei sistemi di accumulo, misure di efficienza energetica. Non potranno essere conteggiati sussidi o programmi già in atto. La misura dovrebbe essere rivolta a tutti i paesi dell'Unione. L'Italia è considerata tra i più interessati ad aderire. Al momento la Commissione europea non prevederebbe una risposta scritta formale alla lettera inviata nei giorni scorsi dalla Premier Meloni sulla deroga al patto sull'energia. Da Bruxelles, Filippo Golia, GR1.
1: Restano in carcere i due italiani arrestati nell'est della Libia la scorsa settimana mentre partecipavano alla cosiddetta flottiglia di terra per Gaza. La conferma arriva dalla Farnesina, prolungata la detenzione anche degli altri 8 attivisti fermati con loro. Il corrispondente.
3: Dopo averli interrogati, la procura di Bengasi ha deciso di prolungare la detenzione di altri 10 giorni, facendoli trasferire nuovamente nel centro per immigrati dove sono reclusi. Erano stati arrestati a Sirte il 25 maggio con l'accusa di essere entrati in Cirenaica senza le autorizzazioni necessarie. La delegazione si era effettivamente spinta in una zona proibita al confine tra Tripolitania e Cirenaica nel tentativo di negoziare il passaggio della carovana diretta a Gaza. La carovana era stata organizzata dal gruppo algerino-tunisino della Global Sumud, circa 200 persone che puntavano a entrare in Egitto per poi raggiungere la Palestina con gli aiuti umanitari. Tra i 10 detenuti ci sono anche 2 italiani, Domenico Centrone di Molfetta e Dina Alberizia di Asti. Nei giorni scorsi li aveva incontrati il console italiano a Bengasi, che li ha trovati in buone condizioni di salute. Il Ministero degli Esteri della Libia orientale ha assicurato che tutti gli arrestati in attesa di espulsione ricevono cure mediche e assistenza nel rispetto delle norme internazionali. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: Torniamo alla festa del 2 giugno, stasera come anticipavamo la conclusione delle celebrazioni nella piazza del Quirinale a partire dalle 21.20, lo show I Volti della Repubblica. Sul palco tanti artisti con i testi della serata scritti da Maurizio De Giovanni. Lo seguiremo in diretta qui su Rai Radio 1 con uno speciale che inizierà subito dopo il giornale radio delle 21. Adesso ci colleghiamo già con il Quirinale dove c'è Marcella Sullo.
4: Eccoci, 80 anni di storia e di memoria condivisi in occasione della festa della nostra Repubblica. Qui dalla piazza del Quirinale partirà alle 21.20 una lunga diretta, una programmazione straordinaria con il contributo di Rai Culture e Rai Teche. Tanti gli ospiti, tra i protagonisti più amati della scena artistica, Roberto Bolle che danzerà sulle note del Va Pensiero e ancora Anna Lisa, Paolo Fresu, Danilo Rea. Ci saranno attori da Paola Cortellesi a Carlo Verdone. Durante le prove abbiamo intercettato Carolina Crescentini e Cristiana Capotondi.
5: Siamo proprio noi, la Repubblica infatti è singolare e plurale allo stesso tempo perché è composta da ognuno di noi. È emozionante sia da italiana che da romana. E poi io sono una grande fan di Sergio Mattarella, quindi sono molto felice.
6: Per me è un grande orgoglio l'idea comunque che ci sia appunto una cosa pubblica alla quale tutti partecipiamo, no? In maniera fattiva, già solo l'idea che la Repubblica sia fondata sul lavoro, nel senso che in qualche modo io lo interpreto così, ognuno di noi deve lavorare per la Repubblica.
4: Lo dicevate, dalle 21 partirà lo speciale su questa rete e allora dal Quirinale la linea torna a voi in studio.
1: La cantautrice islandese Björk ha scelto la Galleria Nazionale di Reykjavik per anticipare il nuovo singolo. Bloom è il titolo del brano che sarà contenuto nell'album in uscita l'anno prossimo. Nella galleria presenti tre installazioni sonore della musicista che ha lavorato in collaborazione con una pittrice e una graphic designer. Il 12 settembre Björk è attesa a Roma al Festival Dissonanze per un DJ set. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Fabio Cardinali ed Edmondo Cotta. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di un buon proseguimento di serata.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: R1 Sport.
11: 19:22 minuti, buonasera da Massimiliano Graziani. Partiamo dal tennis, dalla terra rossa del Roland Garros. Volano in semifinale gli azzurri Bolelli e Vavassori nel doppio, in semifinale nel singolo anche Alexander Zverev. Il tedesco ha superato in 3-7 il giovane talento spagnolo Hodar, ma ci racconta tutto il nostro inviato a Parigi.
12: Buonasera, buonasera da Parigi. C'è il primo semifinalista, come diceva Massimiliano Graziani, nel singolare maschile, Alexander Zverev, il numero 2 del tabellone, grande favorito, batte 7-6, 6-1, 6-3 Rafa Hodar, il giovane grande promessa del tennis spagnolo, quinta semifinale in carriera sulla terra parigina, unico giocatore in semifinale in entrambi gli slam nel 2026, affronterà venerdì João Fonseca, il super brasiliano, o Jakub Mencik, il ceco, che si sfideranno stasera sul centrale. Ottime notizie dal doppio maschile, due match point annullati, bella vittoria di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che dopo due anni tornano in semifinale a Bois de Boulogne. Gli azzurri battono Petr Nouza, ceco, e Neil Oberleitner, austriaco, 6-7, 6-1, 7-6, 14-12 il super tie break dopo 2 ore e 40 minuti di battaglia tennistica sull'Ang Lane. Domani, venerdì azzurro, con i due quarti della parte alta, nel pomeriggio, dopo i due singolari femminili a partire dalle 11, Cobolli Ogier Aliassime, domani sera alle 20:15, l'altro quarto, il derby dei due Matteo, Arnaldi e Berrettini, dal Roland Garros, linea allo studio.
11: E come diceva Emilio Mancuso, domani in campo gli azzurri, Cobolli contro il canadese Ogier Aliassime in diretta su Radio 1 Sport, e poi il derby italiano Berrettini Arnaldi in diretta su Radio 1 in simulcast su Radio 1 Sport. E ora la nazionale di calcio, la giovanissima Italia di Silvio Baldini, è attesa al debutto. Domani affronterà il primo test amichevole in casa del Lussemburgo.
13: La carica dei debuttanti, la generazione dei senza mondiale o quasi, è pronta all'esordio. Prima della partenza per il Lussemburgo, Baldini ha provato gli 11 probabili titolari, 4-3-3, Donnarumma in porta, Palestra e Bartesaghi terzini con Chiaro Di e Comuzzo difensori centrali, Pisili, Lipani e Nduri in mezzo, davanti Fini o Cherubini, Esposito e Coleoscio. Così sarebbero 7 i debuttanti assoluti, ma è presumibile che tutti trovino spazio nelle due partite. Sono amichevoli, le sostituzioni possibili saranno 11 domani sera, di fatto illimitate. L'Italia torna a giocare in Lussemburgo dopo 38 anni, era un amichevole anche anche allora. 3-0 per gli azzurri con gol di Ferri, Bergomi e De Agostini. 9 precedenti, 8 vittorie per la nazionale e un pareggio 1-1. 12 anni fa, gol di Marchisio, altra amichevole prima del Brasile, l'ultimo mondiale con l'Italia. Lussemburgo con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
11: Chiudiamo qui, da Massimiliano Graziani buona serata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
15: Termini e condizioni in negozi online.
16: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
17: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
17: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
17: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
17: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
17: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
18: Iperceramica.
19: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
20: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
21: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
22: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
21: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
22: Rispetto per le persone.
21: Recycle.
22: Dare nuova vita alle cose.
21: ESG.
22: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
23: Onda Verde, viaggiare informati.
24: E una buona serata, buona festa della Repubblica Italiana da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:28 tra due secondi. Andiamo sulla 7 dove vengono segnalate code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano, code anche tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 sulla 10, la Genova Ventimiglia. Sulla tangenziale est di Milano ci sono code per 2 km per un incidente avvenuto tra Gobba e Linate. Ancora sulla 7 abbiamo rallentamenti per il forte maltempo tra Groppello Cairoli e l'allacciamento con Bereguardo. Tangenziale nord di Milano, tratto chiuso per allagamenti proprio per le forti piogge tra Monza Centro e Monza, e in atto un temporale sulla A21 tra Castel San Giovanni e l'allacciamento con la 1. Sulla 13 rallentamenti per straripamenti tra Altedo e Ferrara Sud. In tutto il nord Italia sta piovendo intensamente, si raccomanda anzi massima prudenza alla guida. Sulla 4 code per incidente tra Sirmione e Peschiera. Sulla 24 code per 4 km per un altro incidente avvenuto tra Carsoli e Castelmadama. Siamo a cavallo tra le regioni di Lazio e Abruzzo, zona Tagliacozzo, Marzia. Lombardia. Infine sulla 18 la Messina-Catania, code vengono segnalate per traffico intenso alla barriera di Catania. Traffico che è decisamente intenso da nord a sud. Si raccomanda naturalmente massima prudenza alla guida. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
5: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare.
6: Rai Radio 1 Sport.
7: Extra Time, puntata del 26 gennaio 2025.
6: Extra Time, lo sport si racconta.
18: E allora forza Donato, Donato è campione d'Europa, qui ci sono dei mostri sacchi come Clay e come Taylor, Taylor che è arrivato a un passo dalla clamorosa eliminazione, si è salvato con un 17-15, poi ha sparato il salto 17-81 che lo pone al comando. Salta Clay, vediamo che cosa farà a livello di misura, il salto che è un nullo e bronzo il nostro Fabrizio Donato, medaglia di bronzo per Fabrizio Donato. L'Italia conquista una medaglia nell'atletica.
25: Il salto triplo di bronzo di Fabrizio Donato alle Olimpiadi di Londra del 2012, campione d'Europa a Helsinki nello stesso anno e campione italiano assoluto per 23 volte, primatista italiano indoor con 17,73 all'aperto con 17,60, un primato, quest'ultimo che ha resistito per 23 anni fino all'arrivo del suo allievo Andy Diaz Hernandez, atleta cubano naturalizzato che ha portato più in là il limite saltando a 17,75. Alla sua seconda gara da cittadino italiano al Golden Gala di Firenze nel giugno del 2023. È l'inizio di un cammino che porterà Andy Diaz a ricalcare in tutto e per tutto le orme del maestro con il bronzo olimpico di Parigi che arriva a 12 anni esatti, né un giorno di più né un giorno di meno da quello ottenuto dal maestro Fabrizio Donato.
26: È un annullo per Zhang Guo che quindi va fuori dal podio e allora c'è il giamaicano Evert, ammesso che salti questo sesto e ultimo tentativo, perché sennò Andy Diaz sarà terzo. Credo che Evert abbia saltato, dunque medaglia di bronzo Andy Diaz.
25: È il 9 agosto del 2024, Andy Diaz, atleta delle Fiamme Gialle, conquista il bronzo olimpico nel salto triplo, eguagliando il suo allenatore Fabrizio Donato, che la sua medaglia di bronzo l'aveva conquistata nello stesso identico giorno di 12 anni prima, quando aveva quasi 36 anni. Destini che si rincorrono, quelli di due grandi campioni del salto triplo che sono con noi oggi a Extra Time. Buongiorno Fabrizio Donato.
27: Buongiorno, buongiorno a tutti.
25: Buongiorno Andy Diaz.
28: Buongiorno, buongiorno a tutti.
25: Fabrizio Donato e Andy Diaz, innanzitutto c'è questa felice coincidenza, avete conquistato la medaglia olimpica, la stessa, il bronzo, nello stesso identico giorno a distanza di 12 anni, una circostanza che sembra testimoniare un destino scritto che doveva farvi incontrare. Andy è cubano, naturalizzato italiano, che ha lasciato il proprio paese per trasferirsi in Italia. Chiedo a Fabrizio Donato, quando vi siete incontrati per la prima volta e che cosa è scattato a livello umano, credo anche, oltre che sportivo?
27: Allora, intanto grazie, perché non vi nascondo che solo ascoltandovi mi avete fatto venire.
25: Ti sei emozionato?
27: Mi sono emozionato, quindi grazie intanto. Allora, io dico sempre che la nostra più grande vittoria è la vittoria umana. Poi viene la medaglia olimpica e le vittorie dello sport. E come tutti sappiamo, Andy è arrivato in Italia, mi ha chiamato in un giorno del 2021 di ottobre, chiedendomi semplicemente aiuto per la sua vita. Poi abbiamo iniziato tutto il percorso sportivo.
25: Una telefonata su Instagram, giusto?
27: Una telefonata su Instagram, e credetemi, io non conoscevo neanche la possibilità di telefonare tramite Instagram. Capite benissimo l'imbarazzo e quanto è stata strana questa telefonata o queste coincidenze, ecco.
25: Rimanendo sull'aspetto umano, Andy, poi parliamo anche dello sport, ma lasciare il paese dove sei nato non è mai una cosa facile per nessuno. Quando hai capito che dovevi trasferirti in Italia? Quando hai preso la decisione?
28: No, la decisione l'ho preso subito dopo delle Olimpiadi di Tokyo. che io doveva fare per prendere un'altra strada nella mia vita, dovevo abbandonare la Federazione di Cuba e avevo l'intenzione di andare in Italia. Poi una volta ovviamente che tu prendi quella decisione non ti rendi conto di quello che hai fatto. Ho iniziato a piangere, ho chiamato la mia famiglia, ho detto che non tornavo, è stato veramente molto difficile. Però alla fine mia famiglia mi ha capito, mi ha detto che doveva sognare, no? Doveva perseguire i miei sogni, e così ho fatto.
25: Fabrizio Andy in Italia non conosceva nessuno, credo che abbia dormito anche, sia stato costretto anche a dormire in strada nei primi giorni, vero Andy?
28: Sì, vero. Soprattutto per avere l'opportunità di avere un po' di documenti per imprese regolari qui in Italia.
25: Fabrizio, tu lo hai aiutato, lo hai accolto in casa tua insieme a tua moglie Patrizia Spuri, già primatista italiano dei 400, quindi sportiva anche lei. Insieme avete deciso di aiutarlo e di ospitarlo in casa vostra, è andata così, no?
27: Sì, grazie per aver precisato insieme, ma quando sappiamo benissimo che perlomeno a casa mia l'ultima parola è sempre delle donne, di mia moglie, e poi avendo due figlie femmine, quindi capite bene. No, a parte gli scherzi, sì, io e mia moglie insieme abbiamo deciso, ma molto di getto, molto di cuore, abbiamo deciso di aiutare Andy, dare una possibilità a un atleta, anzi a un ragazzo, una persona che ci chiedeva aiuto. Io dico sempre che non abbiamo fatto altro che mettere in campo i valori dello sport, quello che lo sport insegna tutti i giorni è quello che lo sport ci ha insegnato. Quindi non vi nascondo che nonostante l'imbarazzo, nonostante le difficoltà, è stato un percorso molto, molto veloce, istintivo, quasi naturale. Perlomeno questo il cuore mi diceva di fare e questo abbiamo fatto.
25: Andy Diaz, dopo le Olimpiadi di Tokyo, invece di tornare a Cuba, come hai raccontato, ti sei rifugiato in Italia, poi hai ottenuto la cittadinanza per meriti sportivi, però hai dovuto attendere 3 anni prima di poter rappresentare l'Italia alle Olimpiadi, come prevede il regolamento CIO. Il via libera è arrivato poco prima di andare alle Olimpiadi di Parigi, dove sei arrivato peraltro recuperando da un infortunio, un cammino lungo insomma. Nelle qualifiche sei arrivato un po' teso, immaginiamo perché dopo tutto questo racconto. Ti sei qualificato da 12esimo, forse perché volevi dimostrare qualcosa, forse perché di fatto era anche la tua prima Olimpiade, no? Perché nell'altra non avevi gareggiato.
28: Esatto. Sì, no, in questa qualifica volevo dimostrare nel giorno sbagliato, è quello che mi è successo. Era la mia prima volta con la maglia azzurra, quindi io volevo fare una bella figura, volevo dimostrare al pubblico che un italiano era lì presente, volevo dimostrare all'Italia che ero pronto per quella gara, volevo dimostrare troppo, ma era il giorno sbagliato.
25: Ma quel bronzo è il bronzo che hai ottenuto alla fine, è il primo passo, perché il tuo obiettivo, che poi è dichiarato, lo hai detto, è vincere l'oro a Los Angeles alla prossima Olimpiade.
28: Esatto. Sì, subito di prendere il bronzo Fabrizio mi ha detto, oggi è il mio giorno, è il giorno che ho preso la mia medaglia, e devi sapere che a Los Angeles 2028 dobbiamo andare per l'oro, quindi va bene così questo bronzo, così mi ha detto. Quindi sì, ormai è dichiarato, a Los Angeles vado per tutto io.
0: Ecco qui, Fabrizio Donato, finora saltato in carriera 17,11 m, ma con troppo vento a favore, 2,9 m per questo ragazzo nato a Latina, che vive a Frosinone, è stato sesto dei campionati europei al coperto.
1: Attenzione, perché qui si scappa il record italiano, attenzione, è un'impresa questa di Fabrizio Donato, 17,23 con 2,2 m di vento a favore, qui il vento sembrava troppo, ma è un risultato intorno a 17,40 m a occhio, 17,23, 17,60, record italiano!
4: 21,90!
1: Straordinario! Questo è il risultato della grande medaglia d'oro alle Olimpiadi che si ottenesse lì Fabrizio Donato, 17,60 di salto triplo, assolutamente inaspettato, record italiano straordinario.
25: È il record italiano di Fabrizio Donato, 17,60 all'aperto, ottenuto a Milano nel giugno del 2000, un primato che ha resistito fino all'arrivo di Andy Diaz, che ha dato proprio una spallata a questo record. Fabrizio, vi siete passati il testimone. Prima avevo parlato dell'aspetto umano importantissimo della vostra vicenda, della vicenda che vi lega, ma ti chiedo se hai visto qualcosa dal punto di vista sportivo, se hai visto qualcosa di te 23enne in Andy Diaz, che hai preso sotto la guida quando aveva 26 anni, cosa ti ha colpito di lui a livello tecnico?
27: Allora, è chiaro ovviamente che Andy è un grande talento, ha delle grandissime qualità, ma dico sempre che il suo primo talento, la sua prima qualità è molto simile alla mia e alla sua testa. la sua voglia di vincere, la sua voglia di emergere, il suo professionismo, la sua caparbietà, non vi nascondo che mi sta insegnando qualcosa, perché in qualche modo, nonostante le difficoltà, e ovviamente la vita l'ha messo molto in difficoltà, lui affronta le difficoltà, le problematiche, anche gli infortuni, sempre con il sorriso, sempre con fiducia, e soprattutto si fida molto di me, si fida, e quindi per me mi agevola il lavoro, per me è molto più facile aiutarlo, indirizzarlo e allenarlo, ovviamente, perché abbiamo un feeling talmente forte che, come dicevo prima, è tutto, ci viene abbastanza facile. Quindi il suo talento, con la sua grande determinazione, con la sua testa, che ripeto è molto simile alla mia, siamo diversi, o perlomeno ero diverso a livello di qualità di talento probabilmente, ma abbiamo una testa molto, molto simile.
25: Andy, Fabrizio Donato, che è il tuo allenatore, con grande modestia dice che tu gli stai insegnando qualcosa, no? Ah, ti chiedo che cosa ti sta insegnando lui, in cosa ti ha migliorato.
28: Guarda, praticamente io salto come lui. Io non sono più un cubano, io salto come un italiano, salto come Fabrizio Donato, quindi praticamente tutto il suo salto, la sua semplicità in saltare me la sta trasmettendo. E poi ancora mi manca arrivare a 42 anni, è un cammino un po' più lungo, però arriviamo.
25: Ma in effetti voi avete fatto la storia, siete gli unici triplisti italiani che hanno vinto una medaglia olimpica dopo il bronzo di Giuseppe Gentile a Città del Messico nel 68. Donato, come dicevi tu poco fa, ha avuto una carriera sportiva lunghissima, è l'highlander del salto triplo. Se stai seguendo le sue orme tutto e per tutto, ti vedremo in pedana per tantissimo tempo ancora.
28: Sì, ancora minimo altri 10-11 anni.
25: Senti, ma in questi 10-11 anni dove si può arrivare, Fabrizio? Che misura c'è nelle gambe di Andy?
27: Allora, io sono abbastanza scaramantico, mi piace parlare poco, io dico sempre che a me piace parlare con i risultati, è ovvio che io le cose le penso e Andy le dice, quindi facciamolo dire a lui.
25: Che misura c'hai nelle gambe? Andy, che misura hai nelle gambe?
28: Sinceramente 18-30.
25: 18-30, va bene, ti aspettiamo su questa
27: del mondo,
25: misura favolosa. vi chiedo un'ultima cosa sul vostro rapporto di allenamento. Voi state sempre insieme, immagino, vi allenate e poi quando finite gli allenamenti ognuno a casa sua, o vi frequentate anche fuori, oppure vi salutate e dice arrivederci perché non ne avete abbastanza?
27: No. Devo dire la verità che passiamo molto tempo insieme, anzi per lunghi periodi ho passato più tempo con lui che con la mia famiglia, addirittura per ovvi motivi. Adesso che la vita di Andy, tra virgolette, è normale, quindi ha una sua casa, c'ha la sua mamma che è qui a Roma, la sua vita, un pochino di meno, stiamo insieme come giusto che sia, però ci frequentiamo ovviamente anche dopo gli allenamenti, anzi forse è il momento più bello perché siamo noi stessi, siamo normali, siamo due ragazzi che si frequentano anche fuori dalle piste di atletica.
4: Randy Diaz was not the world champion, but he's now an Italian citizen. He's coached by Fabrizio Donato, who is here watching him on the back straight. And in the very first round, 17.75, 5 centimeters of the personal best he set by winning the Diamond League final in Zurich last year. The rest were all no jumps, but Andy Diaz.
25: Il 17.75 di Andy Diaz, che fa segnare il nuovo record italiano all'aperto a Firenze, togliendolo proprio a Fabrizio Donato. Andy, quello che ancora resiste è il record indoor, però mi pare il 17.73 al coperto.
28: Sì, ma
25: quando lo batterai
28: questo? Poco. tra poco sì, perché lo so che lui sarà anche molto contento, ma io se lo voglio lasciare, voglio che questo record sia battuto in un momento molto speciale, va.
25: Poi ci dirai qual è questo momento speciale, Fabrizio. Poi i record sono fatti per essere battuti, prima o poi ti toglierà anche questo, Andy.
27: Ma sì, è giusto che sia così. Da lì o batte il maestro, a me va benissimo, ci mancherebbe, anzi sono veramente contento se Andy dovesse ottenere entrambi i record, ma ci mancherebbe, anzi è bello, bella questa cosa, è bello che, ripeto, che l'allievo batte il maestro.
25: Allievo batte il maestro, ma Andy in qualche intervista ha detto addirittura di considerarti un papà per tutto quello che avete vissuto insieme, però oltre a Andy in pedana c'è anche tua figlia Greta, Fabrizio, che nel 2023 a 17 anni si è laureata campionessa italiana juniores del salto triplo. La segui? Anche lei segui oppure l'hai affidata a qualcun altro?
27: No, no, lei fa parte del nostro gruppo, del mio gruppo, si allena con Andy e con altri quattro ragazzi. Sto in un'esperienza bellissima, una storia bellissima anche quella con mia figlia, oltre le mie aspettative, onestamente, perché mai avrei avuto mia figlia nella mia stessa specialità. Storia incredibile, una vita incredibile, bella.
25: A proposito di storie di vita, Andy Diaz, sei diventato italiano, ma soprattutto sei diventato romano, da quello che so, perché sì, sei appassionato di cucina romana, soprattutto la carbonara, è vero?
28: Sì, molto bello, ma peccato che non la posso mangiare sempre, solo quando vinco.
25: Per fare la dieta da sportivo non la puoi mangiare sempre.
27: No, la puoi mangiare, ma solo in determinati momenti.
28: Solo quando si vince, se mangia la carbonara.
25: Non si mangia
28: la carbonara. È il vero premio.
25: Ma quindi neanche tua mamma che vive con te si può esprimere con la cucina cubana? Neanche lei?
28: Sì, ma la comida cubana me l'ha mangiato 25 anni e la posso smaltire velocemente, però la carbonara è un po' pesante, è buona, poi la carbonara sappiamo tutti, una volta che ti dai il primo boccato te la vuoi mangiare tutta subito, però è molto buona.
25: Sì. Allora, queste sono le passioni culinarie romane che ha abbracciato Andy, poi so che c'è anche la passione per il ballo, che cosa balli? Dove vai e che cosa balli?
28: Io ballo tutti i ritmi quasi, del reggaeton alla salsa cubana. Io sempre sono a Roma e ci sono dei posti dove posso un po' distraermi di allenamento, no? Perché non tutto può essere allenamento, un po' mi devo distraere, così ho un equilibrio in quello che faccio.
25: Ma Fabrizio lo segue in queste sue avventure?
27: No, sono negato per il ballo, quindi io mi accontento di fare l'allenatore, di allenare il salto triplo, il salto in lupo al massimo, e va bene così, il ballo lo lascio a lui, credetemi, è bravo, è giusto che sia così.
25: Beh, io vi saluto, grazie Fabrizio Donato e Andy Diaz, grandi triplisti azzurri, per essere stati con noi, speriamo che il vostro bronzo diventi oro alle prossime Olimpiadi.
27: Grazie a voi, seguitici e ti fate per Andy, ovviamente che ne abbiamo bisogno. Grazie.
25: Grazie, buona giornata.
28: Ciao, grazie.
27: Ciao, buona domenica, grazie.
25: Chiudiamo qui Extra Time a cura di Massimiliano Graziani, si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Gennaro Strazzullo alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per la prossima settimana, ma se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: si perde.
1: Rai Radio 1 Sport.
2: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
1: Torino, capitale del calcio. Seconda parte, la vita tra calcio e terrore.

0: Il Pool Sportivo in collaborazione con il GR1 presenta Tutto il calcio minuto per minuto.
1: Gentili ascoltatori, buongiorno da Roberto Bortoluzzi, eccovi i campi collegati nell'ordine. Roma, Torino, Como, Napoli, Genova, Brescia. Ai microfoni Enrica Meri, Sandro Ciotti, Emanuele Dotto, Paolo Carbone, Claudio Ferretti, Ezio Luzzi. In redazione Bruno Talamonti, risultato primi tempi, sentiamo l'Olimpico.
2: Roma 2, Internazionale 0, a voi Torino.
3: Juventus 1, Udinese 0, a te Dotto.
4: A Como, Como 0, Avellino 1, linea Napoli.
5: A Napoli secondo tempo ha cominciato da 50 secondi, il Napoli conduce sul Torino per 2-1. Quattordicesimo, fallo del Napoli sul lato destro, punizione spiovente, ottima la scelta di tempo di Mariani, palla nell'angolino basso e Torino in vantaggio. Due minuti e il Napoli pareggia. Maradona pressa Ferri, questi allunga a Copparoni, però lo fa con un pallonetto che scavalca il portiere posto al limite dell'area di porta ed entra in rete. Quindi autogol e pareggio del Napoli. Altri due minuti e il Napoli va in vantaggio. C'è un tiro dalla destra che è di Maradona. E Caffarelli, come conferma il collega Di Nitto e la ripresa televisiva soprattutto, Caffarelli riesce a toccare di testa prima che la palla entri in rete e dunque è da lui che va attribuito il gol e il Napoli va in vantaggio.
6: Selezione dei gol più belli della giornata della Serie A.
7: Bene, della redazione abbiamo scelti 4, adesso ve li presento, poi sceglierete voi qual è il più bello tra questi. Cominciamo dal primo, è quello di Briaschi in Juventus Udinese, calcio punizione di Platini, respinta di Edinho. Al volo Briaschi di sinistro, gran gol. Gerolin in Roma-Inter, apertura di Nela per Gerolin che è solo, però poi è molto bravo nell'affrontare Zenga e nel dribblarlo facendolo sedere. Caffarelli in Napoli-Torino, anche qui il merito di Caffarelli del gol, però gran parte va a Maradona per questo colpo che avete visto al di là della caviglia con l'altro col piede sinistro e Caffarelli di intuffo di testa. Infine Vialli, secondo gol di Vialli in Sampdoria-Pisa, da Salsano Lorenzo che ha uno stop proprio per di tacco per Vialli che controlla e anticipa difensore e portiere. È tutto con i gol, a voi ora scegliere il più bello.

0: Il 2 marzo del 1986 l'Italia pallonara rimase a bocca aperta per quello che Carlo Sassi alla Domenica Sportiva aveva definito colpo di Maradona. Il 10 aveva crossato per Caffarelli con una rabona, ma 40 anni fa il termine ancora non si usava qui da noi. Il colpo però non era una novità. La prima rabona in Italia la fece vedere Giovanni Roccotelli, che poi neanche la chiamava rabona.
1: La facevo anche quando avevo 7-8 anni, perché io facevo una partita contro mio fratello, che lui aveva un anno e mezzo meno di me, e lui era mancino, e quindi io tutte le volte che calciavo lui me la ribatteva sempre. Un giorno non so cosa ho fatto, l'ho buttata dall'altra parte e gli ho fatto l'incrociata, che poi io la chiamavo l'incrociata. Poi Rabona l'ha detto Maradona, perché era un gergo argentino, se non sbaglio, sì, che voleva dire colpo di coda della mucca, insomma, quando ci sono le mosche che frega la mucca da dietro. E quindi che poi io Maradona l'ho incontrato a Napoli, perché Castellini, il portiere del Torino, mi aveva chiamato, io giocavo a Nocera, avevo già 36 anni, e mi ha detto vieni che ti presento un giocatore. Quando sono andato lì al Vomero mi ha presentato Maradona, e Castellini gli ha detto questo fa la rabona, lui è buono giocatore, buono, e mi ha fatto piacere, perché poi dopo l'ha fatta lui, che aveva fatto gol Caffarelli, mi sa che l'ha fatta da dentro l'aria lui. Io poi questa rabona non lo so, calciavo dal calcio d'angolo in velocità, era una cosa normale per me. Infatti quando mi hanno convocato in nazionale di Serie C c'era Bearzot, però io ho fatto la selezione con Vito Chimenti, sempre a Napoli, tutta la parte dei meridionali, insomma, del sud, e hanno preso me e Chimenti. Io in quella partita avevo fatto due gol di rabona, e Voltaggio, che era il secondo di Bearzot, aveva scritto nella relazione che avevo fatto due gol strani. E quindi quando sono andato a Conversiano, Bearzot mi ha chiamato, fa: tu chi sei? Roccotelli. Come mai hai fatto due gol strani, come li fai? E gli ho fatto vedere. Ma come fai a piacere così? Non lo so, deve essere una dote che Gesù mi ha dato. E quindi è rimasta la rabona di Roccotelli, diciamo.
0: L'incrociata per tirare, per crossare. Leggenda vuole che nella redazione del Corriere della Sera un giornalista, incalzato da un collega che seguiva la pallacanestro e voleva più spazio sul giornale, si sentì dire: vale più un cross di Roccotelli che l'intero campionato di basket.
1: Sì, me lo ricordo, sì. Che poi io, prima di fare quello, facevo la bicicletta come quello che faceva Chimenti, solo che gli allenatori me lo impedivano perché dicevano che prendevo in giro gli avversari. Anche per la rabona, molti me l'hanno vietato, così dicevano. Ma io mi ricordo con la Lazio, contro la Lazio all'Olimpico, avevo fatto la rabona e la prima volta ho toccato il pallone col sinistro, quindi me la sono allungata e l'ho tirata e l'ho preso di insomma, l'ho sfiorata, e mi hanno fischiato perché l'ho sbagliata. Poi la seconda volta sono andato sul fondo e ho fatto sto cross e abbiamo preso la traversa. Quindi la gente è rimasta allibita, dice: ma come mai questo fa queste cose qui? Non l'hanno mai vista da nessun giocatore. E quindi è rimasto impressa questo tiro che facevo tipo l'incrociata. È rimasta proprio nei ricordi di tutti i tifosi.
0: E come detto, sull'altra sponda torinese, quella bianconera, di giocatori meridionali ce n'erano parecchi.
1: Che poi io ero amico di Causio e anche di Furino. Furino ha fatto il militare con me, perché lui l'aveva fatto in ritardo perché stava studiando. Quando ci si incontrava ci salutavamo. Poi ero amico anche di Zoff, che ha fatto anche il testimone a Castellini. Penso era diverso come ambiente, perché adesso come adesso non si possono manco vedere. Certo, i tifosi erano diversi, perché proprio con la Juve proprio c'era questo astio, proprio non si potevano vedere, però tra giocatori eravamo proprio amici, diciamo.
0: Con i giocatori della Juve, con cittadini in quella capitale del calcio a metà degli anni 70 e compagni di squadra in una nazionale fatta essenzialmente di bianconeri e granata, qualche giocatore del Toro aveva anche rapporti fuori dal campo. Uno tra questi era Eraldo Pecci.
2: Beh, una città abbastanza grande, però sai, i ti frequenti, ti incontri, ti vedi. C'è, certo che sui giornali e sulla la domenica sui giornali c'era questa forte rivalità, no? Però cioè, è vero che come deve essere, l'agone, la partita, via, ognuno cerca di fare grande il suo club, però in fondo eravamo tutti ragazzi che ci conoscevamo, che ci vedevamo in nazionale. Io ricordo che ad esempio con Zoff e Scirea ci facevamo degli scoponi a casa del nostro macellaio qualche volta ci si frequentava anche, perché è normale, insomma, voglio dire, gente che fa il tuo mestiere, gente che è la tua passione. Tra l'altro i due che ho nominato erano due professionisti, due persone encomiabili, voglio dire, due persone esemplari.
0: Avevate il macellaio in comune?
2: Sì, avevamo un macellaio in comune, però io ogni tanto o stavo col macellaio, oppure stavo con Castellotti, che era un tuo ex collega, oppure col mago, come si chiamava quel mago che c'era a Torino, che però non sapeva giocare molto scopone, sbagliava sempre, allora mandavo a fanculo anche il mago, hai capito? Sì, però stavamo bene, insomma, ecco. Si viveva abbastanza bene, e Torino, che ti sembra così chiusa, così lontana, quando vieni via ti sei accorto che sei stato bene, capito? Perché la gente non è così fredda e distaccata, e forse gli ci vuole un po' per conoscerti, poi dopo quando vieni via dici: cavolo, ma sono stato proprio bene in quella città.
0: Eraldo, la formazione di quel Torino a memoria?
2: Ah beh, Castellini, Santin, Salvadori, e lì sfumo, beh, resto di quella formazione, poi ti dico un particolare: Patrizio Sala, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulici. Questo è un mantra molto facile per me, perché ho amato questi ragazzi, avevamo una chimica particolare. Però lì Radice fu abbastanza fortunato da questo punto di vista, perché Santin secondo me era uno dei più bravi marcatori d'Italia, ma non aveva l'attitudine per fare il libero, e allora noi eravamo partiti con Santin libero e perdemmo la prima Bologna, e Santin si fece male, si infortunò, e lì entrò Caporale, giocò in una maniera alla grande, e dopo fu difficile toglierlo, per cui quando tornò Santin tornò a fare il marcatore e ci rimise il posto Gorin, che era partito come titolare, che era un bravo giocatore, però Caporale ci diede una forte spinta a diventare quella squadra lì, a attaccare tutta la gente nella loro metà campo. Ripeto, Toio capiva prima il gioco e ti anticipava a metà campo e tu eri già in contropiede.
0: Irripetibile quel 1976, irripetibile per Piero Chiambretti quel Toro scudettato.
3: Sono sicuro, anche se facendo le corna sono convinto di essere una persona fortunata e longeva, ma anche arrivasse a 95 anni, cosa che mi auguro se sono ovviamente lucido e sano, non vedrò il Torino vincere uno scudetto, forse una Coppa Italia se magari un giorno girasse il vento, ma credo che il calcio sia ormai per 8 squadre nel mondo, e quindi nelle 8 squadre nel mondo 10 non c'è il Torino, e quelle 8 squadre vinceranno i campionati, si faranno un loro campionato, e tutto il resto servono soltanto per fare scena, perché non puoi fare un campionato che peraltro già c'è, perché la Champions League è già un campionato a sé, anche con la nuova regolamentazione dei calendari, e quindi visto che vince solo chi è più potente da ogni punto di vista, anche nelle federazioni, non mi sembra che il Torino abbia queste caratteristiche.
0: Su quell'ultimo Toro tricolore, quello di Orfeo Pianelli, Renato Zaccarelli ricorda così, partendo proprio dal presidente.
4: Sì, è un presidente, adesso non voglio fare il nostalgico, però erano altri tempi, erano altri momenti, il calcio viveva un'altra dimensione, ecco. La dimensione era quella di una famiglia, perché è una parola enorme e grande, famiglia, però fa intendere come era strutturata anche il rapporto che c'era tra la società e il gruppo. Noi siamo stati per 5 anni sempre, con periodo di Radice, sempre tra le prime posizioni. Ci fossero state le qualificazioni di adesso, che non doveva andare solamente la prima ma anche le quattro prime classificate, avremmo fatto per quattro anni di fila la Coppa dei Campioni, e questo avrebbe cambiato sicuramente anche le sorti del Torino, che poi ha cominciato anche ad avere dei problemi.
0: Che tipo era Pianelli nel rapporto con voi giocatori, soprattutto alla firma dei contratti? Sull'altra sponda è diventata leggenda il comportamento di Boniperti con chi si presentava per firmare il contratto. Invece Pianelli com'era?
4: Se arrivavi fino a Pianelli vuol dire che era un po' difficile da riuscire a trovare una quadratura del cerchio, ecco, perché prima cominciava il dottor Bonetto, che era il nostro segretario, e poi c'era il vicepresidente Traversa, che faceva, era anche socio in affari nelle aziende che faceva la Pianelli Traversa con il commendator Pianelli. E quindi superare voleva dire che poi alla fine arrivava il presidente e diceva: sì, quello che manca poi te lo do io e andiamo avanti, ecco, ma si risolveva così, senza grandissime cose, una pacca sulle spalle, quindi non c'era neanche bisogno quasi di firmare e mettere poi la formalità della firma, questa si metteva poi anche dopo. Però era anche uno di quelli che ogni tanto qualche tiratina d'orecchie ce la dava.
0: Lei ha citato la Pianelli e Traversa, forse il declino del Toro di Pianelli iniziò poi nel 77 a causa di uno dei tanti episodi di cronaca nera che costellavano l'Italia di quegli anni, il rapimento del nipote di Pianelli.
4: Eh sì, quello credo che fosse proprio per lui veramente un attacco incredibile. Non parliamo dell'aspetto economico, perché per averlo indietro sicuramente avrà avuto dei grossi problemi, però per un nipotino che lui viveva per il piccolo, averlo indietro è stato un grandissimo sacrificio. E poi anche l'aspetto economico, ma soprattutto quello morale, non esiste sapere che c'era, non c'era, cioè l'abbiamo vissuto anche noi, e purtroppo questo poi ha lasciato il segno anche nel proseguo della vita da presidente di Pianelli.
0: Ma quando voi viveste quegli attimi vi rendeste conto che quel momento lì poteva segnare l'inizio della fine del Torino protagonista?
4: No, non lo vivi sotto quell'aspetto lì, perché lo vivi con un grosso problema che sta attraversando il tuo presidente, ma non avremmo mai pensato che saremmo poi arrivato a una situazione così negativa nel momento lì. Poi quando è stato liberato e pensavamo che tutto fosse passato, invece purtroppo non era vero, ma noi non avevamo la sensazione che poi saremmo andati incontro delle grandi difficoltà.
0: Quelli erano anni Zaccarelli tremendi, no, sotto il punto di vista della sicurezza, perché c'era la criminalità organizzata, i rapimenti, i sequestri di persona, le rapine a mano armata erano all'ordine del giorno, però erano anche gli anni di piombo, e Torino in quegli anni era un po' uno snodo cruciale, perché c'era la Fiat e il primo nucleo delle Brigate Rosse si consolidò all'interno della Fiat. Insomma, erano anni pesanti.
4: Sì, erano pesanti e anche difficili da convivere e vivere nella città, perché non puoi dire che non si sentiva questa atmosfera che c'era nell'aria, anche perché in quegli anni purtroppo ne sono capitate tante e abbastanza brutte, ecco, quindi anche con l'uccisione, con i ferimenti di personaggi, di dirigenti, e quindi questo si viveva, si respirava nella città. Però sai, il mondo del calcio e anche noi calciatori viviamo, non dico in una bolla, però sei sempre un po', quando poi sei sul campo, sei sull'allenamento, sei sempre fuori. Certo che poi quando esci senti ambulanze o polizia che passa tutto spiano, oppure arriva la notizia che è stato ferito, gambizzato qualcuno, insomma non ti lascia poi molto molto tranquillo e sereno.
0: Eraldo Pecci non può far altro che confermare i ricordi e le sensazioni di Zaccarelli.
2: Sì, era un'Italia di questo tipo. Sì, a me è capitato spesso di essere fermato e mettere le mani sopra il tetto della macchina con uno dietro col mitra che ti puntato, e qualcuno che ti perquisiva. D'altronde erano anni molto caldi, avevano sparato al professore, come si chiamava, all'università lì, c'erano, beh, a parte no, Guido Rossa, Genova, cioè sì. Genova, Torino, Milano, era il triangolo industriale dove più si sentiva questo fatto. Comunque ti dico, si sentiva nell'aria, era un momento molto pesante per il paese, insomma, per cui anche la vita in città delle volte era condizionata dalla presenza di molta polizia, erano tempi duri, c'era anche qualche difficoltà economica, hai capito? Sono stati anni pesanti per tutti, c'era tensione, insomma, c'era tensione nell'aria, però noi facevamo il nostro mestiere come tutti facevano il proprio mestiere. Però erano anni di tensione, credo, in tutta Italia. D'altronde mi sembra che Moro l'avessero rapito a Roma, non a Torino, voglio dire, però sì, sì. Chiaramente a Torino, cioè, era una città industriale molto forte, e il triangolo industriale era quello, Milano, Genova, Torino, no?

0: GR1 Sera, nona edizione.
1: Vasto e profondo rimpianto per la morte di Carlo Casalegno, vice direttore della Stampa, avvenuta nel primo pomeriggio in seguito alle gravi ferite riportate nel vile attentato rivendicato dalle Brigate Rosse. Collegamento con Anna Maria Rebaudengo.
2: Si moltiplicano a Torino le manifestazioni di cordoglio per la morte di Carlo Casalegno, avvenuta oggi poco prima delle 14 per insufficienza cardiocircolatoria nel reparto di terapia intensiva delle Molinette, dove il vice direttore della Stampa era ricoverato da 13 giorni, dal primo pomeriggio di quel 16 novembre, quando nell'androne di casa i terroristi gli avevano sparato al viso e al collo 4 colpi di pistola, ferendolo in modo gravissimo. La paternità di quest'ultimo criminale attentato in una città già duramente provata dal terrorismo e dalla violenza era stata rivendicata dalle Brigate Rosse. Carlo Casalegno, nato a Torino nel 1916, laureato in lettere, insegnante, aveva partecipato alla resistenza nel gruppo partigiano Giustizia e Libertà. Subito dopo la liberazione era stato tra i fondatori del quotidiano GL Giustizia e Libertà. Nel 48 era passato alla redazione della Stampa, di cui era vice direttore dal dicembre del 68.
0: GR2, Radio Sera.
3: Radio Sera.
0: Direttore Gustavo Selva.
4: Buonasera gentili ascoltatori, a tutti da Ennio Ceccarini che conduce questa edizione con la collaborazione al microfono di Adriana Retacchi. I titoli.
3: Morto Carlo Casalegno, vice direttore della Stampa dopo un'agonia durata 13 giorni da quando gli avevano sparato le Brigate Rosse.
4: Ci colleghiamo subito con la nostra redazione di Torino.
1: Sgomento, commozione, rabbia, queste le prime cose che balzano evidenti nello stato d'animo di questa città da troppo tempo ormai nel mirino del terrorismo. E stavolta la morte colpisce più a fondo e duramente perché inattesa o perlomeno non prevista. Fra alti e bassi Carlo Casalegno sembrava riuscire a far sua la battaglia con la morte, nonostante le terribili devastazioni procurategli dai 4 proiettili sparati dal brigatista rosso 13 giorni fa. I funerali avranno luogo dopodomani, 1° dicembre. Da Torino per il GR2, Bruno Geraci.

0: 5'9", brown eyes.
1: Siete alla...
2: Ore 21.
3: GR1.
4: Buonasera da Francesca Giannini. In Libano proseguono i bombardamenti israeliani mentre le forze di terra avanzano nel sud del paese. Hezbollah risponde lanciando razzi sulla Galilea. Il premier Netanyahu ha ribadito: il regime iraniano è destinato a scomparire e noi daremo il nostro contributo per raggiungere questo obiettivo. I negoziati tra Stati Uniti e Iran, nonostante le tensioni, vanno avanti.
5: È falso che i contatti tra Stati Uniti e Iran si siano interrotti. Il presidente degli Stati Uniti smentisce le agenzie di stampa iraniane che annunciavano un'interruzione del dialogo diplomatico. I colloqui sono continui. Dove porteranno non lo sa nessuno, scrive Trump sul suo social, ma come ho detto all'Iran è ora che facciate un accordo in un modo o in un altro. Anche il segretario di Stato Rubio conferma che i colloqui sono in corso. Durante la sua audizione in Senato, la riapertura dello stretto di Hormuz è la condizione numero uno dei negoziati, assicura. Teheran deve dichiarare che non imporrà pedaggi e il semplice ripristino della libertà di navigazione non porterà all'allentamento delle sanzioni statunitensi contro il regime, garantisce Rubio, e sostiene che gli iraniani hanno accettato per la prima volta di discutere aspetti del loro programma nucleare sui quali prima rifiutavano di negoziare, ma, avverte, questa non è la garanzia del raggiungimento di un accordo. E intanto la guerra in Libano continua, 12 morti nei raid israeliani. In una burrascosa telefonata ieri, Trump aveva ingiunto a Netanyahu di non attaccare Beirut. Il premier israeliano aveva replicato che senza la fine degli attacchi della milizia filo-iraniana lo Stato ebraico avrebbe colpito le roccaforti di Hezbollah a Beirut e che in ogni caso l'esercito israeliano avrebbe continuato a operare nel Libano meridionale. Trump aveva assicurato che anche Hezbollah aveva accettato di fermare le ostilità, ma continuano i lanci di ordigni dei miliziani filo-iraniani che respingono l'idea di un cessate il fuoco parziale. Enzo Arcieri, GR1.
4: 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina l'omaggio al milite ignoto e la tradizionale parata sui fori imperiali per il presidente Mattarella. Il voto del 1946 rappresentò un atto di libertà senza precedenti, ha sottolineato il capo dello Stato. Uomini e donne insieme decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico e repubblicano. Ascoltiamo le parole del presidente Mattarella nel dialogo con 10 giovani andato in onda sul TG1.
6: Guardando indietro questa storia, con quello che ne è derivato di crescita dei diritti, di tutela della salute, di difesa del lavoro, si può dire che la Repubblica ha corrisposto a quanto ci si attendeva, alle aspettative che quel voto ha espresso.
4: Alle celebrazioni del 2 giugno, al fianco di Mattarella, le altre cariche dello Stato, anche la Premier Meloni, che ha salutato la folla sui fori imperiali. Poi, in un messaggio, ha ripercorso la storia del paese, volgendo uno sguardo al futuro. Questa nazione ha tutte le carte in regola per essere più ambiziosa, scrive la Premier. Penso stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé. E tra poco nella piazza del Quirinale lo spettacolo per la festa degli 80 anni della Repubblica, trasmesso da Rai 1 e che noi seguiremo con uno speciale subito dopo il GR. Da Paola Cortellesi a Carlo Verdone, ma anche Gianni Morandi, Bebe Vio. Questi alcuni dei nomi degli artisti e degli sportivi coinvolti e salutati al loro arrivo dal Presidente della Repubblica Mattarella. Siamo alla cronaca, l'inchiesta sui 4 braccianti uccisi in Calabria, arrestati 2 cittadini pakistani.
7: La scena di un film dell'orrore nelle immagini di una telecamera, della videosorveglianza, i momenti che precedono la morte dei 4 braccianti bruciati vivi alla stazione di servizio di Amendolara, nello Ionio Cosentino, 3 di nazionalità afghana, 1 originario del Pakistan. Tutto in pochi attimi e in pieno giorno, erano in 7 sul mezzo. Le telecamere riprendono i 2 che scendono dal van, uno getta del liquido infiammabile dal portellone posteriore, l'altro tiene ben serrate le uscite, poi la fiammata e la fuga. È grazie a queste immagini che gli investigatori della mobile individuano i presunti responsabili. Nella notte, a Cosenza, in lungo interrogatorio in questura, vengono fermati dalla procura di Castrovillari. L'accusa è di omicidio plurimo e aggravato, mentre i 4 muoiono carbonizzati. Il 7° bracciante riesce a scappare ferito e a mettersi in salvo. Dalla sua testimonianza il possibile movente, la richiesta pressante di denaro da migranti che diventano a loro volta caporali e sfruttano chi ogni giorno percorre la statale 106 per lavorare nei campi, diretti non solo in Calabria, ma anche in Basilicata. Da Mendolara, Viviana Spinella, GR1.
4: Il caso della piccola Beatrice morta a Bordighera a soli 2 anni. Domani gli interrogatori di garanzia per la madre, Emanuela Aiello, e il compagno, Manuel Iannuzzi, accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Dall'inchiesta emergono altri dettagli raccapriccianti. In particolare si è appreso che era una sigaretta di hashish, quella che Iannuzzi ha messo un giorno in bocca alla bambina, costringendola a fumare e riprendendola poi in un video. Ora andiamo a Parigi, dove uno dei luoghi più iconici, il Pont Neuf, luogo dell'ultima sorprendente installazione di J.R., il 43enne artista francese, ha un solido legame con l'Italia per aver ridisegnato le facciate di Palazzo Farnese a Roma e di Palazzo Vecchio a Firenze. La corrispondente.
0: Parigi e l'arte, una lunga emozione che si rinnova anche per l'inaugurazione della caverna sul Pont Neuf, opera realizzata dall'artista parigino J.R. il prossimo 6 giugno, che promette al pubblico che la attraverserà
2: Rai Radio 1 Sport.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi, sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti senti?

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

che accende spirito nel buio.

0: percorso che lega generazioni e territori. In serata lo spettacolo per gli 80 anni della Repubblica davanti al Quirinale. Giorgia Meloni, unità e orgoglio nazionale, gli auguri di Rubio, poi la replica all'eurodeputata di AVS Ilaria Salis, abolire la parata militare, vergognoso e indegno. A Mendolara la strage dei braccianti, fermati due pakistani, inchiodati dalle immagini delle videocamere, l'unico sopravvissuto, mi sono salvato rompendo il finestrino. Teheran, trattative con Washington ferme, ma Trump smentisce, è l'ora dell'accordo. Missile americano contro una petroliera diretta in Iran, i raid israeliani sul Libano non si fermano. Unicredit prosegue la scalata alla tedesca Commerzbank e punta a diventare la prima banca dell'area euro, conquistato oltre il 34% delle azioni. Berlino non apprezza, le borse sì. Mangia il miele da sballo, un 17enne in pericolo di vita a Napoli. La droga a base di cannabis concentrata è molto potente e pericolosa. Zero Calcare, la polemica su Due Spicci, la nuova serie su piattaforma. Alle accuse di sfruttamento dei collaboratori replica, se fosse vero sarei con loro. Calcio, dopo il flop mondiale, torna la nazionale. Gli azzurri di Baldini oggi in campo contro il Lussemburgo. Tennis al Roland Garros, la coppia Bolelli-Vavassori vola in semifinale nel doppio. Oggi i quarti, Cobolli, Auger-Aliassime ed il derby italiano tra Berrettini e Arnaldi. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Si sono concluse a tarda sera con uno spettacolo in piazza del Quirinale le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Il 2 giugno un atto di libertà senza precedenti, così il presidente Mattarella, che dopo la cerimonia all'altare della patria ha assistito alla tradizionale parata, quindi il dialogo con i giovani e infine il grande evento dal titolo I volti della Repubblica.
1: Buona Repubblica a tutti.
2: Gli auguri del presidente Mattarella aprono lo spettacolo di Piazza del Quirinale, un evento voluto dal capo dello Stato per festeggiare 80 anni di storia del paese.
1: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti.
2: La festa è iniziata a Piazza Venezia, l'omaggio in mattinata al Milite Ignoto, poi la parata sui fori imperiali, quindi l'incontro con i giovani. 10 under 35 ospitati nei giardini del Quirinale. A loro Mattarella ribadisce la sua soddisfazione per l'impegno delle giovani generazioni.
3: Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
2: Non manca uno sguardo all'attualità, alla necessità di tutelare le corti internazionali, la speranza che torni a prevalere il multilateralismo e che in Italia si superi il calo demografico. Il tutto, però, conservando l'orgoglio del percorso di questi 80 anni. Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
0: La parata ai fori imperiali è stato uno dei momenti più suggestivi delle celebrazioni. Un colpo d'occhio, la sfilata dei 5.500 uomini e donne, militari e civili.
4: Per me è rimasto sempre un appuntamento molto importante.
5: Droni e cani robot, la parata dei mezzi high-tech, specchio dei tempi, sfilano lungo via dei fori imperiali le divise al servizio della Repubblica che compie 80 anni, come il voto alle donne.
6: Mia nonna era emozionata e felice di questa conquista.
7: Un'occasione per ricordare tutti i valori che stanno alla base della nostra Repubblica.
8: Di appartenenza e di unità.
5: Valori cantati anche da Bocelli nell'inno nazionale.
9: Fratelli d'Italia, l'Italia
5: accanto alla difesa, il soccorso e l'altruismo, le croce rossine, i ragazzi del servizio civile, il tricolore che fascia il Colosseo, 250 sindaci e Briciola, il cane mascotte dei carabinieri che presto andrà in pensione, bandiera che unisce le generazioni.
10: Far in modo che la nostra libertà sia sempre la vera libertà.
5: I 180 spettacolari passi al minuto dei bersaglieri. L'emozione del passaggio in cielo delle amate frecce tricolori.
11: Da far vedere ai bambini.
5: Dai fori imperiali, Elena Baiocco, GR1.
0: A Milano, alla cerimonia di conferimento delle onorificenze al merito della Repubblica, non è voluta mancare la senatrice a vita Liliana Segre. Ascoltiamola.
12: Io nel 46 avevo 15 anni.
8: quindi non potevo votare. Quello che la famiglia mia aveva vissuto, io ce l'ho impresso nella carne ancora adesso. Ero occupata a vivere e quindi per me il 2 giugno, la festa della Repubblica, è legata alla vita.
0: Nella cerimonia a Roma, insieme al presidente Mattarella, anche le altre alte cariche dello Stato, la premier Meloni ha salutato la folla sui fori imperiali, poi in un messaggio ha ripercorso la storia del paese guardando al futuro e in serata ha commentato le parole dell'eurodeputata Ilaria Salis, per la quale la parata militare del 2 giugno andrebbe abolita.
12: Dichiarazioni vergognose e indegne. La parata militare celebra l'identità nazionale, il senso dello Stato. Giorgia Meloni sui social commenta così, senza citarla, le parole dell'eurodeputata di AVS Ilaria Salis sulla festa della Repubblica. Una ricorrenza, scrive, che racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme. La premier accompagna il capo dello Stato, Sergio Mattarella, all'altare della patria, poi segue la rivista militare. 80 anni di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti, le sue parole.
13: Dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa.
12: A margine della sfilata applaudita dagli spalti, Giorgia Meloni commenta lo scenario internazionale e assicura: lavoriamo quotidianamente sulla situazione in Libano. E in occasione della festa della Repubblica, la Presidente del Consiglio riceve una lettera di auguri dal segretario di Stato americano Marco Rubio, che definisce l'Italia partner e paese amico e conferma l'apprezzamento della Casa Bianca per l'impegno del governo ad aumentare gli investimenti nelle spese per la difesa. Federica Ionta, GR1.
0: Festa del 2 giugno celebrata anche dai partiti, con qualche polemica per l'assenza ai fori imperiali di Matteo Salvini e Elly Schlein e Giuseppe Conte, ma il confronto politico si snoda soprattutto sui temi economici.
14: È il vice premier Antonio Tajani ad esprimere un certo ottimismo sulla risposta europea sulla flessibilità chiesta dall'Italia. Bene anche per la Lega, che però attende dettagli sui vincoli imposti e risponde a Bruxelles sullo stop dei controlli alle frontiere. Nicola Molteni.
15: Per la Lega la difesa dei confini e delle frontiere è fondamentale, sia per garantire la sicurezza dei cittadini italiani, per contrastare l'immigrazione clandestina e il fondamentalismo di matrice islamista.
14: Il ministro della difesa Guido Crosetto, alla parata del 2 giugno, sottolinea il legame, oggi più forte che mai, tra gli italiani e le forze armate. Su energia e difesa le opposizioni lavorano ad una mozione unitaria per chiedere la revisione del patto di stabilità e il PD lancia un monito contro il nuovo regolamento europeo sui rimpatri, calpesta i diritti fondamentali, dice, mentre per Fratelli d'Italia è una conferma della giusta linea seguita dal governo col modello Albania. Il Movimento 5 Stelle parla di contentino dell'Europa alla Premier sul caro energia, mentre per AVS Angelo Bonelli.
16: Il governo si arrampica sugli specchi perché dall'Europa arriva un duro stop alle richieste sull'energia, bisogna invece investire sulle rinnovabili, mentre la destra fa pagare il caro energia agli italiani.
14: Carla Macrellino, GR1.
0: Le notizie dall'estero: c'è ancora incertezza sui negoziati tra Washington e Teheran per la fine delle ostilità nel Golfo. Secondo fonti di stampa iraniane, gli scambi di messaggi tra le due parti sarebbero fermi da giorni, ma il presidente degli Stati Uniti nega. Da New York la corrispondente.
17: Con un post sul suo social Truth, Trump smentisce che i negoziati con l'Iran siano stati sospesi e a Teheran dice: è ora di fare un accordo. Anche il segretario di Stato Marco Rubio, in un'audizione al Senato, conferma: stiamo trattando, un'intesa è possibile oggi, domani o la prossima settimana, siamo fiduciosi.
18: They have agreed to negotiate aspects.
17: Teheran ha accettato per la prima volta di affrontare anche il tema del suo programma nucleare, sottolinea Rubio, che parla di segnali di coinvolgimento di Mojtaba Khamenei nei negoziati e ammette che però non è garantito un accordo accettabile e che l'Iran ha ancora molti droni. Rubio ribadisce anche che lo stretto di Hormuz è uno dei punti chiave nelle trattative. E mentre a Washington riprendono i colloqui tra Israele e Libano, dopo la telefonata di fuoco in cui Trump ha accusato Netanyahu di essere un pazzo e un ingrato, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni contro il settore degli asset digitali iraniani, colpendo in particolare la principale piattaforma di scambio di criptovalute del paese. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Ed è di poco fa la notizia che le forze statunitensi hanno aperto il fuoco contro una petroliera che si stava dirigendo verso un porto iraniano non lontano dall'isola di Karg, tentando di aggirare il blocco statunitense. La nave battente bandiera del Botswana, scrive il comando centrale americano, ha ignorato ripetuti avvertimenti nelle ultime 24 ore prima che un aereo americano lanciasse un missile contro la sala macchine. Almeno 5 morti nei raid israeliani sul Libano meridionale. Medici Senza Frontiere condanna l'attacco aereo di Tel Aviv nei pressi dell'ospedale di Tiro, in cui hanno perso la vita 4 persone, e la guerra continua.
19: Israele bombarda il Libano meridionale, Tiro, Nabatie. Le truppe dello Stato ebraico avanzano nel paese. Hezbollah continua a lanciare i suoi ordigni sul nord di Israele. Netanyahu continua a contemplare uno scenario che al momento appare fuori portata. Il regime iraniano è destinato a scomparire dalla faccia della terra. Noi daremo il nostro aiuto per raggiungere questo obiettivo, assicura il primo ministro, ma dopo il veto di Washington all'estensione delle operazioni militari israeliane a Beirut, ai quartieri meridionali della capitale libanese, il bastione di Hezbollah, Netanyahu insiste. Se i miliziani filo-iraniani continueranno a lanciare i loro attacchi sul nord di Israele, lo Stato ebraico li colpirà a Beirut. E gli Stati Uniti avrebbero accettato questo principio, sostiene il ministro della difesa israeliano Katz, contrariamente alle ricostruzioni trapelate sulla stampa internazionale. Hezbollah rifiuta un cessato il fuoco parziale e, secondo l'emittente legata ai miliziani filo-iraniani Al-Manar, avrebbe respinto la proposta avanzata dal Dipartimento di Stato statunitense, che prevedeva la fine degli attacchi di Hezbollah in cambio dell'impegno di Israele a colpire Beirut, mentre le milizie filo-iraniane starebbero valutando la proposta.

0: est della Libia, tra loro due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Il console generale a Bengasi, che li aveva già incontrati nei giorni scorsi, ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai due concittadini, fa sapere la Farnesina. La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky lancia l'allarme. Possibile stanotte un nuovo massiccio attacco russo sul paese. Intanto è salito a 22 il numero delle persone uccise dai raid della notte scorsa su Kiev, Dnipro e altre città. 130 i feriti. Rai Radio 1 a mezzanotte 12 minuti la cronaca. Ci sono due arresti nell'inchiesta sui braccianti bruciati vivi in un'auto in provincia di Cosenza, sullo sfondo storie di caporalato e sfruttamento. Non ci pagavano, ci davano solo casa e cibo, dice un sopravvissuto.
1: Sono gli uomini della squadra mobile di Cosenza a portare le indagini ad un punto decisivo. Fanno scattare le manette per due persone, due pakistani ritenuti i responsabili dell'omicidio plurimo. Sarebbero loro i due che in un filmato registrato dalle videocamere di sorveglianza del distributore di benzina di Amendolara, in provincia di Cosenza, in cui il minivan viene incendiato, scendono dalla vettura, appiccano le fiamme, tengono chiuse con forza le portiere e poi scappano. All'interno restano intrappolati in quattro, tutti bracciati come un quinto uomo che riesce a rompere un finestrino e a fuggire. Oggi racconta tutto, anche lui afgano, anche lui lavora nei campi.
2: Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom!
1: I due arrestati sarebbero i caporali sfruttatori ai quali le vittime, secondo quanto ricostruito, chiedevano di essere pagate, regolarizzate.
2: No soldi, mangiare, ok, casa, ok, soldi no. This mafia, Pakistan, grande mafia.
1: Il superstite, ancora sotto shock, parla di mafia pakistana, cibo, alloggio, niente soldi e continua. Richieste di denaro. Sistema criminale di gestione della manodopera sul quale ora l'inchiesta punta i suoi riflettori. Bruno Sokolovic, GR1.
0: La vicenda della bimba morta in febbraio a Bordighera, soli due anni per i maltrattamenti ricevuti. Nelle prossime ore a Imperia l'interrogatorio di garanzia della madre del nuovo compagno ed emergono nuovi dettagli sull'ultimo periodo di vita della bimba.
3: Non sopportava la piccola Beatrice, Emanuele Iannuzzi, tanto da costringerla a fumare una sigaretta di hashish, prendendola in giro e filmando il tutto. Ha un'indole crudele Iannuzzi, 42 anni, di due più giovane di Emanuele Aiello. Lo rivelano le carte della PM Veronica Maglio, che parlano di uccisioni di animali e di detenzioni di armi. Nel 2019 un arresto per l'uomo che non voleva Beatrice tra i piedi. Ecco allora le botte, le frustate con la cintura. Quanta la piccola, la madre disse ad un amico che non voleva portarla in ospedale per paura che il nonno paterno volesse le nipoti in affido. L'inferno Beatrice lo condivideva con le sorelline di 7 e 9 anni che dovevano sorvegliarla, pulire casa persino a Natale, venivano malmenate e lasciate sole anche di notte. La loro madre spesso si isolava con il compagno, bevendo e consumando hashish. Bambine adultizzate, le definisce una relazione dei servizi sociali. Piccole che ora raccontano l'orrore vissuto. Anna Maria Caresta, GR1.
0: Il meteo divide l'Italia, forti temporali al nord e sole al centro-sud, pioggia, grandine e alberi caduti in Emilia-Romagna, allerta a Milano per rischio idrogeologico. Nubifragio nel Vercellese, scoperchiata una scuola, in serata violento temporale su Torino, tromba d'aria su Graffignana nel Lodigiano. Caro Energia, attesa per la risposta della Commissione europea alle richieste italiane. Il ministro Giorgetti ha commentato: quando ci saranno i risultati dirò la mia. È un mese che stiamo lavorando e sento dire che non otterremo niente. È un percorso lungo e complicato, ha aggiunto Giorgetti. Vediamo come va a finire. Banche Unicredit non molla la presa su Commerzbank, conquistando potenzialmente la maggioranza assoluta dell'istituto tedesco.
4: Unicredit può diventare la prima banca dell'area euro. A quattro settimane dalla naturale scadenza dell'offerta pubblica di scambio dell'istituto guidato da Andrea Urschel sulla tedesca Commerzbank, è stato conseguito l'obiettivo fissato all'avvio dell'offerta. Unicredit è salita ad una partecipazione diretta del 34% di Commerzbank e potenzialmente oltre il 50% con i derivati. L'operazione, fortemente contrastata dal governo tedesco e dal sindacato Verdi, porterebbe il gruppo ad un valore di capitalizzazione combinata stimato intorno ai 75 miliardi di euro. Tanto Piazza Affari che la borsa di Francoforte stanno dando un segnale di credere all'operazione, con le adesioni che potranno crescere ancora e nella BCE

0: deve esprimersi sul superamento della soglia del 30%, non si nasconde il favore al consolidamento bancario nel vecchio continente. Paola Bonanni, GR1.
1: Il miele dello sballo è la nuova e potente droga sempre più diffusa tra i giovani. Dopo averne fatto uso, un 17enne di Arzano, vicino a Napoli, è ricoverato in rianimazione. Altri due ragazzi, dimessi dall'ospedale, sono ancora sotto shock.
2: È conosciuta sul web come miele dello sballo e proprio online i tre ragazzi di Arzano avevano acquistato la sostanza, nota per la sua elevatissima concentrazione di THC, anche sopra l'80%. E dopo i primi sintomi, i ragazzi sono stati accompagnati al più vicino nosocomio, col più grave trasferito d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Paolo di Napoli. Guido Mannaglioni, presidente Società Italiana di Tossicologia.
3: Stiamo parlando di un prodotto costituito da una estrazione molto concentrata della molecola psicoattiva della cannabis, che generalmente si trova delle percentuali intorno al 10-15%, e in questo preparato invece ha delle concentrazioni molto molto elevate.
2: Quali i rischi per la salute?
3: Allucinazioni, psicosi acuta, bradicardia o ipotensione.
2: Avete dati di una sua diffusione importante in Italia?
3: Una fotografia epidemiologica ancora è molto scarsa, sia del miele in questione, sia dei cannabinoidi sintetici, che però hanno una frequenza di ospedalizzazione molto maggiore.
2: Mauro Zanda, GR1.
1: La nuova serie animata firmata da Zero Calcare per le piattaforme di streaming. Al centro delle polemiche i compensi di alcuni lavoratori. Il noto fumettista romano ha detto la sua via social.
4: È già un successo sulle piattaforme, due spicci, la nuova serie di Zero Calcare. Eppure, sui social sono comparse delle segnalazioni anonime di presunti collaboratori che denunciavano paghe basse e ritmi di lavoro disumani. La produzione della serie, Movimenti Production, ha respinto le accuse, ma la polemica è esplosa comunque, culminata in un'interrogazione parlamentare del senatore Maurizio Gasparri. La risposta di Michele Rec, in arte Zero Calcare, è arrivata sui social. Dice di non poter essere a conoscenza degli aspetti produttivi, ma aggiunge:
5: metti che è tutto vero e che questi non potevano scioperare, a me mi dispiace che non hanno pensato che io potevo essere un alleato.
4: Il fumettista ricorda anche il suo impegno per molte cause sociali e i problemi reali di un settore, quello dell'animazione, dove è diffuso il precariato.
5: Al di là del rosicamento mio, è giusto che queste istanze vengano discusse e portate intorno al tavolo.
4: Una risposta che ha fatto il pieno di like tra i suoi tantissimi follower. Federico Mello, GR1.
1: E torniamo allo spettacolo per gli 80 anni della Repubblica. Sul palco tantissimi artisti con i testi scritti da Maurizio De Giovanni.
6: I volti della Repubblica, i nostri volti, si è chiuso da poco lo spettacolo evento da Piazza del Quirinale, fortemente voluto da Sergio Mattarella per celebrare gli 80 anni dal referendum. Una lunga serata che ha visto sul palco Roberto Bolle danzare sulle note del Va Pensiero, Gianni Morandi, Cecilia Bartoli, Annalisa, Flavio Insinna, che ha portato Calvino con il Marco Valdo.
7: La Repubblica deve essere servizio, che non vuol dire servire, essere servi, servire a qualcun altro. Se io penso alla nostra Repubblica, penso al nostro Presidente, che ci guida sempre con grande etica, la voglio immaginare, la voglio credere così, voglio essere un piccolissimo mattone di questa Repubblica che costruisce ponti, costruisce pace.
6: Intenso il dialogo tra Cesare Bocci e Marta Gastini.
8: La Repubblica per me è un obiettivo cui continuare a tendere e quindi ecco, è qualcosa che dobbiamo sempre tenere molto presente nella testa e nel cuore.
6: E guardando al futuro, che mondo lasciamo ai nostri figli? Giuliano Sangiorgi.
9: Allora, un mondo pieno di libertà sicuramente, a tal punto che devono costruire e costruirsi le categorie giuste per rispettare tutte le libertà altrui, per cui viva ancora l'Italia.
6: Quirinale, Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, regia Max Gambino e Fabio Cardinali. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
10: GR1 Sport.
11: E buonasera anche da Francesco Repi. Ci apriamo con il calcio. Dopo la notte di Zeliza, gli azzurri tornano in campo agli ordini di Silvio Baldini sul terreno del Lussemburgo.
12: Paura bandita, divertimento, chiede il commissario tecnico Silvio Baldini, un rapporto speciale con i suoi giocatori.
13: Io gli dico, io non penso che voi quando arrivate qui a Coverciano c'è il vostro procuratore che va accompagnato, penso che i vostri genitori sono venuti e mi hanno al cancello detto, mister, gli do il mio bambino e l'8 giugno lo vengo a riprendere, mi raccomando, l'aiuti a crescere.
12: La formazione è già decisa.
13: Donnarumma, Favasulli, Comuzzo, Carodia, Bartesaghi, Lipani, Endur, Pisilli, Cherubini, Pio Esposito e Coleoscio.
12: Palestra è stato fermato da un risentimento all'adduttore, i debuttanti saranno 8, nazionale multietnica, un passaggio ormai ineludibile.
13: Dobbiamo andare dietro la storia non la può rinnegare nessuno. Il nostro popolo oggi è composto anche da questi ragazzi che hanno origini diverse dai nostri. Vedo che c'è molta integrazione fra questi ragazzi.
12: Il debutto in nazionale è un premio inaspettato, dice il CT. La dedica per questo traguardo alla Cane Nebbia, che non c'è più. Un rapporto simbiotico con questo pastore maremmano, anche con i suoi due figli. Il ricordo commuove Silvio Baldini.
13: Lui non mi ha mai visto come quello che deve ottenere un qualcosa dalla vita. Ha sempre dato la sua fedeltà.
12: Lussemburgo con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
14: Voltiamo pagina, parliamo di tennis. Una giornata importante, quella che è appena trascorsa a Roland Garros per i colori azzurri, ma anche quella che sta per iniziare.
15: La semifinale della parte bassa del tabellone, Zverev-Menšík. Il tedesco 3-7-0 allo spagnolo Odar. Il ceco ha liquidato in 3 set il brasiliano, grande sorpresa, João Fonseca. E il grande giorno, nel primo pomeriggio, Flavio Cobolli darà l'assalto alla prima semifinale slam in carriera e alla top 10 contro il canadese Félix Auger-Aliassime. 2-0 nei precedenti per il romano. Di sera, sotto i riflettori, il derby Berrettini-Arnaldi, che non si sono mai affrontati prima d'ora. Ora in semifinale, intanto, il doppio Bolelli e Vavassori, e a loro abbiamo chiesto il pronostico sul venerdì tricolore a Bois de Boulogne.
16: Il gioco delle percentuali per le due semifinali maschili. Cominciamo con Simone Bolelli, Auger-Aliassime contro Flavio Cobolli. In percentuale, Flavio e Auger.
17: Io dico 55-45, Flavio.
16: E invece il derby di Matteo?
17: 50-50.
16: Wave, Vavassori.
18: Sai che anch'io vedo leggermente favorito Flavio, anche per gli sconti diretti, e ti dico 54-46, ti dico.
16: Berrettini-Arnaldi?
18: E Berrettini-Arnaldi anche, non prendo nessun favorito, anch'io dico 50-50.
15: Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
14: È vero, questo è l'ultimo servizio per la pagina sportiva. Da Francesco Repici, all'augurio di una serena notte.
19: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
20: Mezzanotte 24 e una buona notte anche da Lucio Giordano. Rai Mobilità, sulla 14 la Bologna-Ancona, ci sono code per un incidente avvenuto tra Bologna Fiera e ramo Casalecchio in direzione della Milano-Napoli. Sulla 12, attenzione, un temporale in atto tra Sestri Levante e Carrara, temporale anche sulla 35 all'altezza di Chiari Est. Sulla tangenziale di Bologna ci sono rallentamenti per un incidente tra Castenaso e il quartiere Mazzini. Raccordo Bettolle Perugia, rallentamenti per un altro incidente all'incrocio con Mantignana. Infine il meteo per oggi, allerta su Liguria e Toscana, in estensione a Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, per temporali e grandine di intensità decisamente alta. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma è Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Generale Graziani, mi accompagni.
24: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
23: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
24: Posso domandarle dove intende dirigersi?
25: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
26: La nota del giorno dopo.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La festa della Repubblica fu il compimento di un atto di libertà e diede avvio ad un percorso che culminò nella Costituzione Casa Comune, che garantisce i nostri diritti. Questo è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella nell'ottantesimo anniversario celebrato nella tradizionale parata ai Fori Imperiali. Nel pomeriggio il Capo dello Stato ha incontrato alcuni under 35, mettendoli in guardia dagli uomini soli al comando. Poi la riflessione: gli italiani sono il risultato di tante immigrazioni e questo non ci dispiace. Medio Oriente, telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu per il mancato rispetto della tregua tra Israele e Libano, fatto che potrebbe far saltare le trattative tra Stati Uniti e Iran. E Trump smentisce il blocco dei negoziati con Teheran. È falso che abbiamo smesso di parlare, spiega Trump, che aggiunge: è l'ora dell'accordo. Gli USA lanciano un allarme per fermare una nave battente bandiera del Botswana che voleva aggirare il blocco e dirigersi verso un porto iraniano. In Kuwait, difese aeree attive per un attacco iraniano contro una base americana. Il conflitto russo-ucraino, il presidente Zelensky lancia l'allarme: possibile stanotte un nuovo massiccio attacco russo sul paese. Intanto è salito a 22 il numero delle persone uccise dai raid delle notti scorse su Kyiv, Dnipro e altre città, 130 i feriti. La cronaca: i braccianti arsi vivi in un'auto in Calabria, fermati. Due pakistani sarebbero i killer che hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e poi dato fuoco al veicolo. I fatti sono stati confermati dal sopravvissuto all'incendio, un afghano che viveva insieme alle vittime, fuggito dopo aver rotto un finestrino. Ha spiegato che due fermati li minacciavano per farli lavorare senza pagarli. Ci davano cibo e casa, ma non soldi, la sua testimonianza. Sport, tennis: Roland Garros, a Parigi sfida azzurra tra Berrettini e Arnaldi. Cobolli invece incontra il canadese Ogier Aliassime. Nel doppio maschile il team Vavassori-Borelli va in semifinale. La nazionale di calcio stasera amichevole tra Italia e Lussemburgo. Sulla panchina degli azzurri il CT dell'Under 21. Silvio Baldini, era l'ultima notizia. Linea alla notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera. Voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. La musica della notte di Radio 1. Rai, Radio 1 Sport.

cima al mondo, soprattutto e soprattutto, quanti sogni in un secondo li ho distrutti, e vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Nella notte l'Iran ha dato il via a una nuova ondata di attacchi contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain ed Arabia Saudita in risposta ad un precedente attacco americano. I missili sono stati tutti intercettati, ma le azioni alimentano l'incertezza sui negoziati tra Washington e Teheran per porre fine alle ostilità nel Golfo. Secondo fonti di stampa iraniane, gli scambi di messaggi tra le due parti sarebbero fermi da giorni, ma il presidente degli Stati Uniti smentisce ed anzi rilancia su un rapido accordo. Fiducia in un'intesa prossima arriva anche dal segretario di Stato Rubio, che in una audizione al Senato conferma che il nodo centrale delle trattative resta lo stretto di Hormuz. Gli ayatollah premono anche per un cessate il fuoco tra Israele e Libano, tregua fortemente voluta anche da Trump, che ha avuto a tale proposito una telefonata rabbiosa con Netanyahu, definendolo pazzo ed ingrato. Oggi a Washington altri round di trattative. E poco fa la notizia che forze statunitensi hanno aperto il fuoco contro una petroliera che si stava dirigendo verso un porto iraniano non lontano dall'isola di Karg, tentando di aggirare il blocco statunitense. La nave, battente bandiera del Botswana, scrive il comando centrale americano, ha ignorato ripetuti avvertimenti nelle ultime 24 ore prima che un aereo americano lanciasse un missile contro la sala macchine. E nonostante l'accordo per uno stop alle armi annunciato ieri, non si fermano le ostilità in Libano. Poco fa Hezbollah ha detto di aver preso di mira con un attacco missilistico un contingente israeliano nella città di Al-Bayada, nel Libano meridionale, risposta all'offensiva di Tel Aviv che nei raid sul sud del paese ha provocato almeno 5 morti, un conflitto che non conosce sosta.
3: Israele bombarda il Libano meridionale, tira una